0: Hey, do you want to get to the center of the other side and then on the set?
1: No, I think it's a
2: good thing.
1: Forse ho fatto un po' troppo impegno. Non abbiamo pure finito, sbagliato.
3: Cazzo!
1: È un anello borocidino sbagliato.
0: Vero?
1: Sì,
0: relativamente.
1: L'anello.
0: Questo?
1: Non so, un dipinto.
0: Ho cercato di prodotto, ho preso un bolismo a tinghitetto. È pazzesco. Lo stesso lo trovo a Geronimo Bosch. L'ho trovato toccando.
1: Ah, la Madonna.
0: Ah, di Ira di Dio. Sono molto bravo degli Alea. Ed è anche una signora latina molto famosa, si è venuta a rimanere a
1: insomma, io avevo bucato la lista, non so se ma ora c'è l'altra. Però l'ha configurato in modo allora lancio Smith.
3: Sono il signor Smith. Software installation devices physical and logical storage security and users.
4: Tu mi dici, no, io non lo so fare, poi ti avvicini e affermi, non schiacciare, deve rimanere il posto.
3: No, prima ci mancava poco che desse una risposta, errore 721, la risposta dell'operatore non mi è piaciuta, o qualcosa del genere, perché faceva domande troppo strane. Ehi ragazzi, piano con l'hardware. Come si torna indietro?
5: Eccolo Smith.
3: Guarda che inizia i figli diamo. Dunque, 10, chiedo devo guardare lo specchietto. Lo specchietto! Allora.
6: Se non avrei fatto qui?
5: No, non ce l'ho. Se non me l'avevi già chiesto.
3: Poetri macchine. Lab di Neorg, poetri macchine. Ha messo le funzioni.
5: Mito.
3: Ma infatti siamo su 10-10.
5: Tutta la configurazione si può fare così.
4: Bellissimo.
3: Challenge board, Solaris, Lord. 10-30, andiamo su 10-30?
5: Dai.
3: 10.30. Come ho fatto? Ho sbagliato, no!
5: F3.
3: Aspetta, sei un puttanone.
5: F3 canta. F3.
3: Dieci, trenta, uno,
4: questo è il gateway.
5: Default gateway?
4: Sì.
5: Sì.
7: Però, cioè, è sempre una pistola, puoi sparare.
3: Scusa, Allora, N0 non so cos'è, perché sono due, ne vede due.

0: Ah, ecco, qua c'è l'indirizzo.
1: Questa
2: risorsa
3: funziona
0: solo se la
2: staccata
0: la mia
2: Dio
1: volta.
0: No, tutta la Madonna, no!
1: È armato.
2: Adesso
1: ne
2: voglio
0: andare. Non è vero. Non è vero. Lui, lui, lui! Perché no, lo stesso. Noi le avevamo configurate entrambe. Ah, che dolore pazzesco! Ah, il vivere mi è fastidioso ultimamente. Ah, il fastidio della vita.
4: Basta, è morto.
0: Sento una cosa dentro che neanche io so spiegare come.
4: No, l'hai ucciso.
0: Piano che c'è l'ardo, signore.
5: No,
0: non se gli fate male. Se gli fate male non me ne fate un cazzo.
5: No, no,
1: no, no, no, no,
5: no, no,
6: no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, qual è il gateway della nostra fottuta rete? 10-11-3?
5: Sì.
4: Vuoi sì. Una volta?
0: È dal cerino.
1: Vabbè, noi... Ma è sicuro di contare.
4: Ma sapere una bella cosa che c'è in giro? Io e Gioia.
1: Prima più non per forza. Poi la macchina è così.
0: Ma non vedi quante volte succede.
1: Ma non ti finisco i proiettili. E sono finiti i proiettili.
6: Ecco,
1: a me mi spalle.
5: Ho la birra in mano, non posso morire facilmente.
4: No, uno morirebbe anche con la birra in mano.
0: Via!
5: Non so recitare con la birra in mano.
4: Nei film mi fanno sempre fare parte del
5: film.
1: In realtà
5: fa il porno.
1: Ma
5: com'è? In realtà fa il porno. Ma è così bello morire, voi non sapete. Voglio fare il
1: giro. Oh, anch'io l'avevo fatto.
5: Mi fai spingere
1: in un cazzo. L'avevo fatto.
0: Hai visto che faccia fa? Quindi
6: Ma bella,
1: lì c'è la vasa col sapone?
0: Sì, sì, profinata con la paglietta che era ferma da un anno, capito?
5: Ma non col sapone,
0: era incrostata, lascia stare. Vabbè, l'ha fatto poeta, non lo so come l'ha lavata. Però l'ha lavata bene. È la caffettiera delle Quinti in 2001.
4: Ah.
0: Oh, sei tornato!
4: Ah, we night.
6: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao
1: Io ho bisogno di
3: cosa?
1: Di morire.
3: No, no, no.
1: Oppure di leggere il radio.
0: Allora qua sarebbe configurata in realtà, eh?
7: Il padrone, il suo padrone.
0: Basta, posso uscire. Come si vede?
3: N0.
0: Meno A?
3: Per me N0 dovrebbe essere T0 o N0? Prova N0. Devi fare 7 meno Emax. No. Sembra. Allora meno A dice. Come si fa a vederlo? Te lo dico io con Smith.
0: Esatto!
1: Qualcuno può fare un giro da una bottiglia da lì a qui senza che nessuno si muova, oh, facendo un passaggio
5: di capire.
0: Però non mi fa cambiare la password di root, comunque.
3: Una bottiglia di birra? Già, dove c'è una scena vai lei. Uccio!
1: Non vuoi questo lavoro, adesso vado adesso.
0: Uccio! Gabri Ponte.
3: Com'è? Partire sta macchina?
0: Sì, sì. Ho bucata, sì. Quella è bucata.
3: L'hai bucata.
0: Lui l'ha fatta partire e io l'ho bucata. Loro, anzi. Vabbè, dai, avete debuggata la grande.
3: Qual era il problema alla fine?
1: Non so, io ho premuto il pulsante, lui ha configurato il boot in modo che partisse prima del disco e poi...
3: Ogni tanto non passa, ogni tanto la scheda video fa.
0: Non è una cosa così. Niente, non mi fa cambiare la pasta.
1: Hai provato quindi quella cosa di rimosso la...
0: Sì, e sono entrato.
3: Ma non puoi...
1: Quindi puoi sempre entrare ma non cambiare.
0: È la caffettiera che fa sto rumore?
1: Sì, io mi allontano.
3: Io pure.
0: Non può esplodere la caffettiera. Mamma mia.
1: Avvicinati, avvicinati. Controlla.
3: Dillo a tutti quelli che a cui è esplosa.
0: Puttana di Eva.
3: Dillo a quello che è esplosa.
0: Allora, per esplodere una caffettiera ci vuole una pressione talmente alta che non deve proprio uscire nemmeno una goccia d'acqua. Se tu apri, vedi,
3: oppure se l'hai preso male.
0: No, bene. Non posso saltare. Proviamo così, allora, Luther e root, passo di root. No, non mi devi chiedere, io sono root, posso cambiare le password di chi cazzo mi pare.
1: No, lei non ti risponde così.
3: Lui dice, no, io la voglio.
1: Aspetta, ma c'era un exploit di password di...
0: Tranquillo.
1: Non avevamo detto un exploit di password di...
3: Sì, però... Decente. Ma... Decente. Qual era? Ma mi pare non c'era l'exploit, diceva che era vulnerabile.
1: Era vulnerabile, ma non lo sapevo.
0: Però vediamo se riusciamo ancora a usare il suo sistema o se non l'ho imputtanato per sempre,
3: Ma non c'è un file shadow, no? Le password non sono criptate in shadow.
1: No, non c'è shadow, no.
0: Dove cazzo stanno?
1: In qualche database da qualche
0: parte. Ora me la fa cambiare la password.
1: Cosa hai fatto?
3: Ha cambiato il gruppo dell'utenza root.
0: E ho messo Luther come root e root come Luther. Mi ha cambiato la password, adesso li metto a posto. Forse!
1: Cosa vuol dire? Io ho novità per Pulcanelli.
0: Allora questo era 201? E chi se lo ricorda?
3: Ma è caso, tanto è l'utenza rutta, alla fine puoi sempre cambiare.
1: Certo, l'utenza è il primo, tu sei il
0: E il gruppo era?
1: Quello stesso di Nirvana?
3: 201. Certo, io no. Tu è uno.
0: Strano.
3: Ma che cazzo di sistema è questo?
7: È la monocraia.
3: Unix mi fa così.
0: Users. Ah, 200. Era 200 l'user.
7: Estende le
3: cattedrali. Vabbè, entro root.
7: Questa è la prima volta da quando i miei amici, quei giorni avevo scritto che...
8: Quindi che stai facendo qualcosa di sbagliato, tipo guardare lo schermo, mi volevi rimproverare.
0: Io non ho la facoltà né la capacità.
9: Users 201. Gruppo Freak.
0: Ma stai uccidendo tutti, Enea! Stai ammazzando tutti!
8: È vero, cosa fai da solo poi,
9: C'è Luton nel gruppo Star.
0: Ma anche a te, tu vuoi rimanere da solo? Quella cazzo che stai stando in giro?
8: L'ho ucciso?
0: È Ubuntu sta installando.
10: La Guzzi?
8: Che dice che fa?
10: Quella
8: voglio proprio vedere se va bene.
10: Quella io adotto, non vorrei fare delle cose.
9: Perfetto, cambiate le password, tutto ok. Segui uno shutdown, che ora va chiusa e va provata chiusa.
0: Certo.
9: Sappiamo benissimo che non funzionerà.
10: Shutdown
9: alt.
10: No, uno ce l'ha fatto con questa macchina.
0: Oh. Va chiusa, quindi
9: non ce l'ha fatto.
10: Da chiudere. Fatto.
9: Sì, certo. Giusto.
10: Ah,
0: che sono
9: morire. Ci sono quelle bicchiere. Bene, e passato sia. Basta! No, non ne posso più di morire! Non voglio morire più!
8: Come professore mio,
9: ah, ecco, ecco.
8: Ed è amico di un altro programmatore invece che fa cone, un mele,
10: non si fanno scherzare il cazzo in questa cosa.
8: Mandatela una mele,
0: fa pochissimo come.
8: Mandatela una mele, a pagare te la ti fa un parlume.
0: Come, coglione? Qualcuno mi ha parlato.
10: Non si buca, è fatta. Ah. Evviva!
9: No, basta, ma va!
10: No, prima facciamo la
9: Facciamo la spegna. Questa lattina non sai quanto pesa.
10: Rosso.
9: Bella ricevere le
0: testa. Nuove missioni. Allegria!
10: Come è bello? Però uno di plastica per girare.
0: Uno di plastica, piglielo.
9: No,
10: no, un bicchiere. No, no, un io ho messo l'ottima citazione, scusami, non volevo.
9: No, non è che ho.
10: No. Ma che stavate facendo altro?
9: No, ma che mi basta bere tanto
10: per andare tranquillo.
9: Sì, tranquillo. Ingegneria. Come?
10: Dove?
9: Cittadella, la Paola Magna. Ho mandato una mail, lo aggiorneranno anche nel sito linuxday.it.
10: Sì, anche la mail. Io volevo qua a Catania, perché poi la sono combinato così, alle 4 per Milano.
9: Alle?
10: Alle 4 un aereo per Milano.
9: Sì, sì, quindi, dai, no.
10: Messo a Catania, cioè non.
9: Certo, però stai non stai tranquillo. Vabbè, vieni se puoi, però.
10: Ma no, bene, cioè, no, di mattina posso venire tranquillo, nel senso che posso fare a Messina.
9: Certo, ma questo mi spiace. Però io se avessi un aereo alle 4 non verrei al Day, non torni.
10: Vabbè, ma anche quando vengo la mattina, poi a mezzogiorno me ne vado. Cioè non è che ovviamente devo stare, non è che devo impegnare.
0: Sì, carino, però è spartano.
10: Anche perché devo fare un intervento al Linux Day di Messina che remoto.
9: Come il remoto?
10: Un quarto d'ora di MOCP. Come creare un jukebox minimal e lo faccio con uno split screen dove da una parte è notte, dall'altra parte scrivo, 5 minuti, 10 minuti, ci sono un intervento dell'altro quando c'è
9: in remoto significa audio o videoconferenza? Audio, solo audio.
10: E lo volevo fare
9: da noi, non è detto che
10: c'è la rete, però io ce l'ho perché sono iscritto alla squadra di ingegneria.
9: Perfetto. Noi non lo so, gli altri comunque credo che l'abbiamo avuta. Quindi non ci dovrebbe essere problema. Certo, tu usi la tua allora, chiaramente.
10: Certo, fino a quando è uscire?
9: Fino a quando è uscire, certo, perché tu ti connetti a qualche server loro di cast, qualche...
10: Sì, c'ho la cast. Coperta
1: da però se vuoi. Ma sta buono.
6: Ah, mi sa che devo mettere acqua.
1: Coca-Cola.
8: L'anno scorso stava morendo.
1: Che diavolo, caramella, Coca-Cola, se c'è un pesce.
8: Ma è puttanita forte.
1: Grazie, lo sai.
9: Buono 592. Buono 592.
1: Fidati, ah, sì, buono.
6: Vuoi un po' di coca?
8: No, grazie.
6: Beh, io te la
8: do. Ah, che dolore vivere.
9: Che dolore morire.
8: È un gioco.
11: Sto guardando. C'era una volta.
1: 581. Buono, buono, buono. Buono. Cinzato dice buono. Ah si sì, è cambiato, 538. Oh, c'è di nuovo lo schermo. No, ma forse fa una volta su, una volta su. Cinzato. Che passo dati tutto?
8: È uscito cacasucca.1. Perché?
1: Per...
8: altri giocatori? Sì, però è un gioco solamente per me.
11: No, no, no, non ti faccio fare, non ti faccio fare.
12: Prima la scheda video di nuovo ha fatto il problema.
13: 5 ottobre.
14: Ma lo deve fare, lo fa sempre.
12: È un avvio sì, uno no.
14: Questo non è bello.
12: No.
14: Ma più che altro con la macchina aperta ha funzionato, con la macchina sì. chiusa no.
12: No, ma anche con la macchina aperta faceva la stessa cosa.
15: Ora gli togliamo
12: completamente
15: le occhiali e la togliamo.
14: Ma senza parte?
12: No, ma così, ma parte, funziona. Infatti poco fa gli ho fatto fare lo shutdown. Solo che si vede male la cosa. Guarda, sta ripartendo. Con calma.
14: Vabbè, se lei parte, comunque l'hanno messa senza bugia.
12: Ah, quindi
14: se lei parte...
12: Ora okay. Dovrebbe essere
14: una cosa. Ora è, si vede, sì.
13: Ma una volta finito di smanettare qui finirà in archivio come lo
14: no, finisce montata nel rack online in modo che via rete chi vuole lo può usare. Scopo è questo.
16: Sì, ma poi in rete faranno R login come per root.
14: Questo è il problema.
16: Rimuoviamo R login.
13: Cosa fa?
14: È un programma, è come il Telnet.
12: No, si blocca da fuori.
13: Qual è la
14: funziona in modo leggermente diverso.
12: No, perché rimuoverlo?
14: Perché su questa versione di AX ha un bug. E tu puoi diventare root senza password. Cosa ho fatto prima per entrare. Perfetto, qua è partita,
16: Brava, c'è pugno. E perché io? Ah vabbè, ok, però è più
14: quindi l'esecuzione, il gruppo, com'è che si faceva? Non mi ricordo. Bisogna creare un gruppo looter, fare un looter nel gruppo, tranne lui.
16: Lui c'è.
14: Qualcuno sta suonando.
13: No, in pratica tutte le macchine che sono di là.
16: Non credo che.
14: Ah sì.
16: Vabbè, no, aspetta, si dovrebbe fare. Al contrario, secondo me, si dovrebbe fare in modo a creare una utente che sia loggabile solo da locale, far funzionare R login solo da locale,
12: sì,
16: solo da quell'utente.
12: Sì, sì. Il problema è che non puoi scegliere uno che si può loggare solo da locale. Non lo puoi scegliere.
16: Non lo so.
12: Perché poi loro se sono connessi fanno login.
16: Vabbè, comunque l'importante è che non sia l'utente, perché fanno login. Vuol dire noi ci mettiamo un utente qualunque con una password.
12: Oppure si scrive la password tanta
16: e dai, ecco,
12: o dentro.
16: E infatti è meglio.
14: Parcheggia sempre a casa.
16: È meglio. Esatto, esatto, non c'è altro. Si rimuove completamente R login.
14: Ma potremmo fare quel giochetto del. Cioè chiunque tranne l'Uther, capito?
16: Ma è possibile, chiunque sì, sì. Tranne l'Uther con sì. I gruppi di Unix.
14: Lo abbiamo fatto con PassVD su Media Lab.
16: Scusa, leggibile da others, ma non da.
14: Ma non da root.
16: È possibile,
14: ed eseguibile anche.
16: Ed eseguibile.
13: Come si vede queste comandi che ci sono?
14: Guarda che sei sotto, sei dentro root. Se devi fare i giochetti fallo con da root. Ah, aspetta. Come sei ridicolo, non vale, sì, ridicolo.
13: E non lo faccio.
12: Che ha fatto? Che ha fatto? RM-RF slash.
16: Vabbè, dai.
14: Sì, ridicolo.
16: Poi
12: no!
16: Poi te lo reinstalli tu. Poi te lo reinstalli tu.
13: Cioè, mi butta fuori. Che cretino. Aspetta, non so il blog. Cretino
14: sei tu. Perché si pur magari pupusi.
17: Ma lui è il
16: no, prima io! No, io! Ma io non è una password banale, eh?
13: No?
16: No? Non è banale. Tu la sai?
12: Sì, sì.
13: Com'è?
16: Non deve... Luther non
17: sai. Ma forse ha caputo che diciamo un po' non è psicologica, fisica.
12: No, il cervello! Oh. Io colpeggio il cervello!
13: Sugo? Non penso.
16: È entrato con lui perché mi impossì. Sì, sudo con la pasta.
13: Dai.
12: Sono una macchina fotografica per me.
16: Perché?
12: Perché non
16: c'è la password?
12: Perché non c'è la password?
14: Non c'è.
12: No, ora c'è.
16: Ah, l'avevo messa.
5: Bene, prendiamo un po' di RAM e lo vediamo, mi fa diventare non so 100 mega di RAM.
12: Sì, sì, sì. Che RAM è? Se ce
5: l'abbiamo. Le normali Edo o quelle altre.
12: Bisognerebbe chiedere la
5: RAM. Io per la scheda mia no, no, troppo nuove queste. Queste che non
12: bello. No, ma c'è, quel tipo c'è. Lo stesso. Però lo dobbiamo
5: 16 mega basta, vai, basta. C'è, 16 mega. Micro va.
8: Uomo.
17: Ora
5: Non c'è, non 32k di ROM, non 16 come quell'altro. Come quell'altro. Una cosa pazzesca.
8: Com'è?
5: Cioè il basic che scriveva carattere per carattere.
12: Oh, che schifo, no? Brutto. Carattere per carattere. È tornato in ieri.
5: È tornato in ieri, sì. C'è qualcuno? Non mi sembra che stiamo
17: cercando. Pass. Premità.
5: Vediamo di qua.
17: Questo pallone pieno di fango che gira per casa non è bello.
12: Non è proprio il massimo.
17: Io lo metterei
12: fuori. Non è il massimo del
17: sporco di merda. Il pallone sporco di feci.
8: No, ma non è sporco di feci, vero?
17: Spero di no. Però c'è una bella spalmata là.
0: Ma lascia stare che ti frega, tranquillo.
17: Tanto pulisce poeta.
8: Un giorno in cui comincerete a dargli una mano sarete uomini migliori.
17: Uomini più meglio.
5: Ma a che serve essere uomini migliori?
17: Ah, ridere.
8: Non lui, lui. No, lui.
0: Minchia, ma è fantastico. AX. Quanti comandi c'ha?
17: Minchia, che incappa essa. The shutdown, we have a shutdown.
0: Quanti cazzo di comandi c'ha?
17: Unix, i comandi di Unix, quindi di Linux. Tutti. Potrà mancare qualcuna delle cose che ha solamente Linux. Però Unix è standard, è Unix.
12: Sì, lui!
17: Ma di base ce l'hanno tutte. Tu capisci, tu capisci.
0: Just, capisci.
12: Che stai facendo? Sta sburrundiando. Posso fare il workshop sul Tori? Si sta sburrundando, sei l'unico utente di questo. Vabbè, no, non lo conosco.
8: Devi fare il workshop su Tori. Tori Free Box.
6: Ma per quando?
12: Io per quale?
8: Io per quale? Sto facendo il workshop per cosa?
12: Devo già chiedere.
0: Tu le trovi queste criticissime?
6: No, io non voglio sentire il salvatore
12: Perché?
18: Una cosa che ci impegnerà è sempre con anche le nostre informazioni, le nostre pezze di vita.
10: In automatico ti fa...
0: Fulcanelli, Fulcanelli, attenzione signore e signori. No, non è possibile, ma l'avete visto Fulcanelli?
19: Sì.
0: Ma sono l'unico coglione che non l'ha visto.
19: No, anche gli altri coglioni.
0: Ma è bellissimo, cioè questo sarà il nostro server. Fulcanelli freaknet.org.
10: Esatto.
0: Con i dischi, ma quelli sono dischi RAID che si possono tirare via, tirare nel cesso e funziona la macchina sempre?
19: Serve, io ce l'ho con
18: Giuda.
0: Ah, il tuo è Holocolo?
18: No,
0: il mio cliente.
18: No, ma che c'entra? È diverso. Ah, sì.
0: Porca madonna! No, certo che è bello, eh? Ovviamente questi dischi sono introvabili. Minchia! Vabbè, lo capirà. Falla vedere adesso, strappalo dalla morte. Le ha viste? Non è vero, non le ho viste.
19: Adesso, sei lì, ecco dentro.
18: Vediamo qui dentro.
0: Minchia, pazzesco. Sono dischi che si sentono, bellissimo. Da dove viene? No.
19: Vai a questo.
18: Ma vita espansione.
0: Fulcanelli is very beautiful. Very, very beautiful. It's incredible. Have you seen Fulcanelli?
19: Che è successo?
0: Come to see the new freaknet.org server. RAM.
18: Perché?
0: Look! This is the new Ishtar. Fulcanelli.
18: No.
0: It's wonderful. Do you like? You can extract the disk and throw it in the water closet and it work.
18: Ma che cos'è?
0: In the keep working.
18: Ma che foto è?
0: The new freaknet.org server.
18: Dai, ah.
0: Oh, it's true. It's okay. Jeremy.
18: Veramente?
0: It's by Fire gave us. I don't... Ciao! Ci sono clienti.
18: Ma che roba è? Fammelo rivedere.
0: Oh, Servus.at, we love Servus.
18: Fammelo rivedere.
0: We really love Servus. We are Servus of Servus. Come? We are Servus of Servus. Qual è il link della webcam? Dove sta?
18: No, riusciremo ad aprirlo anche senza.
0: Ok. poetry.freaknet.org/live is our webcam. Let's see the webcam. Ok. There is a beata mazza, un cazzo. Non funziona un cazzo della webcam. Webcam is not working.
18: Ma è quella?
19: No, io ne ho
18: The webcam is out of service.
0: This fucking shit doesn't work.
18: Oh fuck!
0: And I don't know.
19: Why the fuck it doesn't work?
0: I don't know.
18: Norad, mi serve una.
0: Perché?
18: Perché su Norad.
0: No, vabbè, entrateci. E nel login. Why this fucking webcam is not working?
18: Give me a shell. Li stanno ascoltando?
0: Sì, ci sono, dice, tre persone di Servus.
18: No, dico, c'è il microfono.
0: Sì, ma è dall'inizio che sta streamando.
18: Ah, tutte le madonne puttane, quindi.
0: It's very incredible.
18: Perché ho cose da fare, cosa vuoi?
10: Ma non è vero.
0: Where it came from, the new...
18: Aiuto, Rami vuole prendere il culo!
0: Sono chiusi nel bagno, eh? Ok, we have just hacked an IBM AIX machine, come si dice AIX? Vabbè, insomma, quella roba lì, l'abbiamo appena bucata, e ora la mettiamo online se ci riusciamo. La attacchiamo?
18: Proviamo, ma io
12: volevamo non aggiungere il RAM.
0: Ah,
18: andare 256
0: RAM normale? RAM. Accetta quella normale?
18: Questa.
0: Wow, so... Ok.
18: Dovrebbe.
0: That's beautiful.
18: Beautiful, very, very.
0: Very Nietzsche. Bene, forza, ficcatevi dietro la lampada, non partirà mai più.
18: Dai, proviamo.
0: Sarà negli occhi.
12: Che bello.
18: Funziona troppo bene.
0: Eh sì.
20: Anche se 16 danni di danno bastano, vero? Basterebbero. Tutto sommato.
14: Perché quanti ne aveva prima?
20: 16.
21: Ne ha 16.
14: Beh, dovrebbe avere un sacco di slot liberi.
20: Sì.
14: Quindi capunda.
20: Non sappiamo che farci.
14: Vedi di metterle sempre appaiate, non so poi.
21: Non dobbiamo. Perché non so?
20: Ma che cosa dovrebbe fare questa macchina? Niente?
21: Niente.
20: Niente, credo.
22: C'è solo shell per lo studio,
21: come era così? Così si tirava. E usciva.
22: E usciva.
21: Ora è di sotto, è rimasta in casa.
20: Di sotto.
14: Rompiamola.
21: Richiudi la sua.
14: Ok.
22: Andiamo al pediatra.
14: C'è qualcosa che la incastra però,
22: per la fine del video.
14: Sicuro.
22: Ecco perché da...
14: Piano.
20: Niente, 16 mega di RAM.
14: No.
20: 240k di RAM dovrebbero bastare.
14: Non vuole farsi espandere questa bastarda. Mettila di taglio.
21: No, così. Cavolo,
22: ci espandiamo per sì o per forza.
20: Aspetta, ma ci sono le...
21: E dopo, no, niente ci fa. Questo è questo, quello rimane.
14: Scusa.
22: Quanto cazzo pesa sta tastiera?
14: Porco Dio.
23: Io c'ho una tastiera.
22: La tastiera col piombo. Piano con l'hub.
23: Ogni volta che la uso con
20: Aspetta, com'è?
24: Asbesto, vai!
20: Il normal, funziona. Per questo non si apre!
14: Bastarda!
24: Aspetto, streama! Sta streamando!
14: Sto streamando?
24: La webcam! Sta
14: funzionando! Oh, la webcam, ok, webcam is working?
24: Sì.
22: Da dove si vede? Guarda, qual è l'indirizzo per vedere la webcam?
14: No, c'è anche la webcam loro! Di Servus! Peccato che non si veda un cazzo.
21: Ecco perché veramente ha il costo di qua.
14: Io glielo braserei col Dremel.
20: No, perché?
21: È assurdo.
20: È così bello.
22: Puntare in un posto più alto così si vedono tutti.
14: Che cosa? No, lasciala qua. Dove la vuoi girare? Sembra sei un testa di cazzo, lo sai. Qua la mettiamo che punta sulla AX.
20: Il buco.
14: Ah, ti buchi nelle gengive?
20: Il buco!
14: Sì, solo che la webcam in hog è veramente una cazzata del signore, perché non si vede un cazzo.
20: Perché?
21: Che bella la webcam!
14: Veramente bella!
20: Questa è hog! Potenza del...
14: Potenza dell'hog che non funziona mai!
21: Perché?
14: Perché non funziona, perché l'hog è una cosa che non funziona.
20: Perché è un protocollo aperto.
14: Progettata per non funzionare.
20: È perché è un protocollo aperto.
14: Già.
20: Facciamolo sistemare. E chiudiamolo.
14: Sistemiamolo. Ok, la webcam adesso sta riprendendo la AIX, mentre ci stiamo lavorando sopra, e io faccio ripartire un attimo.
25: Perché lo sai che il testo sarà meglio per il ministro 1? Cioè, cose lì, non sia che un'altra pizzeria.
26: Ah, eccoci qua, stiamo streamando.
25: Però lui è giustificato, perché poi c'è perché Madonna dice, ah ma io adesso sto web, non lo sentendo.
26: Hanno menti che scrivono quella di Luca Siracusa queste volte, per preparazione.
25: Bisogna...
26: Nessuno si... Cioè, non è che vuole fare qualcosa.
25: Io sono
26: piacere. Sì, lo possiamo fare, sì.
20: E poi gli altri, organizziamola,
26: ci dobbiamo vedere una pizza domani, dopodomani.
20: Oggi sono andato là.
26: Mamma mia.
20: Mamma mia.
25: Forse no, ma eccezione mi sembra
1: solo. No.
25: Cosa sta facendo più? Dino, Dino.
1: Dai, vengo mezzo perché è un
2: numero. Tranquillo.
3: Ma
4: vabbè, diciamo due mesi.
3: No,
4: non so se è un po' abbiamo fatto 27 incontri in due mesi.
25: Praticamente
4: c'è stata tipo una settimana, ogni sera era stata no, per dire rispetto a questo gruppo che per organizzarsi e fare un'uscita ci vanno 20 giorni,
1: no, 20 giorni, è 6 mesi che scrivono tutte le cose in lungo giorno. No, ma perché è più un anno forse da quando sei con il Linux Day tipo
4: veramente dopo il Linux Day che facciamo domani?
1: Ah, ecco, cominciamo. Mamma mia,
3: l'ultima
1: cosa
3: è stata
1: sto a Catania. Da quel termoamore è stato tutto un tutte queste di mail di preparazione. Sì, la ristata, allora sì, ho uno. No, per me non mi va bene il locale. No, per me non ci sono, perché lo possiamo fare la prossima settimana. Vabbè, la fanno la prossima settimana. No, per me non c'è un matrimonio. No, per me era una cosa.
4: Quanti sono questi?
25: Ma non è solo di
1: una settimana. Voglio. Ma è l'utturale, questa è la mia gestione. Ma mi ha detto che è stata l'utturale.
3: Non lo so,
1: vedremo
3: della scuola, lui come del Dimitri o qualcun altro.
4: Tutto sommato non è stato male come inaugurazione.
25: No, la domanda
4: la sei cavata,
1: corretta?
4: E al punto giusto la
1: corretta.
4: Poi sulla musica invece che ti sembra cadere,
25: sì.
4: Sembra quello da
25: lui volendo poteva avvicinare qua.
1: Infatti.

0: cosa dovrebbe essere la conoscenza?
1: Questa cucina è stata una... L'idea che dada, sudata, una maniera...
0: Lamentata.
1: Lamentata e ripudiata. Io mi farsi
2: è
1: rimasto,
2: ma no, non ti ha dato la soddisfazione perché se l'è portata alla casa.
3: Ce la vedo, l'ho fatto ieri sera. Che cazzo la lasciavo lì?
2: No, ma il problema è che non dici che devo dire che possono essere pure, quello è il problema. Non è il fatto, uno non dire lui che c'è di
1: quello di fare. E poi dove vuoi fare il tempo? Ma non penso che non sia un democratico, che stanno dando democratico. Perché adesso ormai si prendere tutte cose, lui l'ha fatto di tutti i records, però tutte cose non
2: vogliono fare. Dicevano nel discorso che se tu la registri dalla televisione, la televisione allora la puoi infondere per le problemi.
4: Ah, ma ci sono cose addizionali, guarda.
1: Sembra che riesca a fare i soldi. La produzione del
2: dopo l'ammato
0: praticamente se tu paghi il canone ti vuoi dire una cosa te la vuoi dire.
3: Porco Dio drosofila, porco Dio, mi senti? Dio merda drosofila del porco di Dio. Vediamo se mi sente. Soprattutto come mi sente?
1: Quale macchina nuove? Questa è un'attenza di quelle macchine nuove, non me le possono avere le macchine. Già capire che ti porterà questa cosa. Tu avete detto il bellissimo dice mettiamo un logo alle macchine comuni, ci sono le macchine.
3: Devo cercare un microfono, un microfono un po' più.
1: Anche turismo a palazzo, cambia le sue cose.
2: Qualcosa cambia,
1: però. Cioè, qualcosa cambia, se non vuole vedere che cambia, non vuole vedere niente.
3: Assassino e omicidio.
1: No, le sinistre, le destre, le sinistre, le destre.
0: Come? Ma vuoi le soldi?
2: No, ma l'ha detto una
1: cosa del genere. Il ticket mi sono buttato, cioè Lauro l'ha spaccato da Catania. Quindi, al mondo. Quindi devo vedere un po'.
3: Dai. È normale, avevamo appena arrivato al riconoscimento dall'UNESCO, per cui era ovvio che ci avrebbero buttato fuori. Ma
2: come si sta lo mondo dentro la parte fotografico?
3: Boh?
1: La fermetto.
3: Allora, secchiamo.
1: No, la fermetto.

0: siamo gli amici,
1: ok, vediamo ora come va.
0: Aspetta, quello che abbiamo appena

0: mangia
1: scià.
2: Il problema è che basta, cioè per mantenere le tue cose sono che raccogliono i vendisti, le cose, i fondi, le mangiano le cose, si mangiano le cose, che viene in problema, non deve essere un distesso.
0: Anche no, ma c'è un'altra c'è quella con cui la
3: non è
0: qui che so perché
3: vuoi che si da fare solo per le stelle che si fanno per un tiraggio si possono
0: guarda se prendo il magico che non si attiene
2: se la legge di sono per fare
0: se tu la prendi il magico che non si attiene penso che si può
3: ci vuole quindi
4: io invece non penso a una cosa se non puoi dare la tua linea ma se tu ti dati il tuo servo e ti distribuisci tu non stai dando la linea di internet, tu stai dando i dati
3: c'è girato quello che hai già detto qui
2: sto dicendo che non importa devi vedere che cosa dici magari che vogliono cioè tu ti dici mandare la linea su un'altra linea di DSL sembra stiamo mandando su un'altra linea però
4: sì ma non lo so quando tu mi vuoi mandare
2: se tu c'è un bond c'è il legame se non ce l'abbiamo fatto
3: forse non
2: quindi non lo vuoi
3: non era su
2: Wi-Fi
0: in generale
3: sì. Non era sotto i 100-200 mili ma si può fare senza problemi
2: Gabriele
0: giusto per capire se facendo quel discorso che tu stai facendo con me io ti faccio una candela
3: non lo possiamo
2: ma lo volete fare tu devi essere un animatore e lui anche allora tu esci con gli SD della maniera di manuale con il danno lo sconvolge se quel codice che gli SD della comunicazione le fortune di tipo di verità sai che quel codice vuole fare se tu si può fare due sistemi questa è la legge che in Italia
4: non si può più
2: non si può è una cosa assurda proprio perché non puoi permettere sperimentazione su wifi cioè, le persone in altri paesi tipo Germania, Spagna sai, studiano queste cose ma niente e poi Max hai visto che cosa è finito è finita figurati di scanzi che devono fare
5: assurdo. Vabbè, che bello, ci compriamo la licenza. Costa solo un milione di euro.
0: Quel sistema fundi perché così mettono prima la copertura nei paesi scoperti, la segnale.
1: Sì, e poi dice l'aria non ti vuoi distanza di 50 km, poi a queste altre licenze.
3: Ma cosa assurde?
1: Assurde proprio.
4: Stai trasmettendo in rete, no?
5: Sì, ci sto provando, dice che si sente male.
4: Sì, c'è un po' di rumore di fondo.
5: E devo capire che cazzo è il rumore di fondo. Perché le cuffie che avevo qua.
4: No, di qua di là è collegato direttamente.
5: Lo streaming?
4: Sì.
5: Ah.
2: Dov'è l'acqua? Lì dentro, Max.
1: Guarda là.
2: Chi l'acqua per bere?
1: Sì.
2: Ma l'acqua deve prendere una bottiglietta.
1: Ah, non c'è, non c'è calda?
2: Calda no, è fredda.
1: Vabbè, no.
2: Questo qua non è un euro. No, ci mandiamo.
0: Dai, un attimo, sto con il locale.
1: Allora, ci facciamo...
2: Scusa,
1: tutto il conto.
5: Ma si sente un porca madonna, si sente.
2: L'acqua, cioè,
1: aspetta, vediamo.
4: Questo ieri sera dicevo anche.
3: No, dicevo poi almeno aggiungi 50 centesimi, non so.
2: Eh? Sì, si mette 50 centesimi, questa è l'acqua tua, no?
5: Sì.
2: No, l'acqua cioè che deve fare con l'acqua?
3: No,
2: l'acqua.
3: Però poi le ho l'ultima volta i soldi.
2: Ah sì, vabbè. No, questa è l'acqua del fondo cassa, ora poi quelle sono altri soldi che
3: hanno. Vabbè, importante. Tanto io non lo ricordo.
2: Sì.
5: Allora, che cazzo bambini? Perché non si sente un cazzo di merda?

0: 吧？
1: Io la facciamo qua circonda, la cosa è la magari qua al punto da
2: sapere.
1: È una.
2: Secondo me non funziona.
1: Che è male. Vuoi è male di gruppo?
2: Non so perché, sì.
1: Aspetta di dopo.
2: Non so perché non vanno. Io avevo le mie cuffie qua, grosse. Non so dove sono finite.
0: Se vuoi essere sicuro. Fate vedere che la prima volta è stato. Non pensi da quando rimane aerea, quando è stata più.
1: No, non ce l'è qua tutte cose.
2: Ti ricordi quelle mie?
1: Sì, non mi ricordo quelle cuffie.
2: Se ne cadono solo.
1: No, là non ce n'è, l'ho viste io, ero pulito là.
2: Sì, ma si sente una merda queste cuffie.
1: Sono cuffie
2: del 3.
1: Tu lavoresti la cosa, Max?
2: Le palle, Pilù!
1: E che cosa devi fare?
0: No, non è che mi arrivano gli ordini che ho fatturato.
2: Porco di Cristo!
1: No,
0: non c'è niente.
2: Il porco di Gesù!
1: Va bene.
0: No, normale, è un discorso di soldi. Se faccio quello che mi piace a me, mi devono dare 600 euro. Cioè, fatto martedì.
2: Ok, ora ho cambiato microfono.
0: Se invece faccio quello che mi piace a me, mi danno 900 euro. Guarda come ora.
1: Quello che non ti piace a te? Mm.
0: Mi pagano il normale.
1: E allora fai quel c'è.
0: No, paga... E questo sto facendo, ma...
1: Quello che ti piace
0: non
1: a te?
0: Non mi sta bene. Cioè, mi trattano come se fossi un apprendista.
1: E con 900 euro?
0: No, con 600 euro.
1: Ah, con 600 euro. Viene il figo quello.
3: Sono. Perché sennò... Sì, sì.
4: Che non ne avete te?
3: Perché noccioline pure?
2: Oh?

0: Ok, adesso devo montare un filtro. Ok, il rumore che sentivate era alla 50 Hz. Inoltre ho scoperto che il controllo... Dove sono le fascette che erano qua? Porca Madonna di Dio! Puttana del Cristo Santo! Ma mi hai tolto le fascette dal tavolo? E invece sì! Perché io non le ho posate. Dimmi. Radio Cybernet. Ah, sarà stato Marco Calamari. È abbastanza interessante, sì. Peccato che Freenet sia una merda in Java. E lo so che si sente bene adesso.
1: Cos'è il...
0: Perché c'è un controllo di guadagno del microfono che dovrebbe alzarlo di 20 decibel, invece lo alza di un miliardo di decibel. Quel ragazzo di 50 anni? Marco Calavai è di Firenze. Avrai ascoltato l'Hack Meeting di Catania. Sì, peccato che Freenet già va a merda. Che cazzo ne so? È quello che dico anch'io. Comunque devo necessariamente cambiare microfono perché questo che sto usando è il microfono interno del portatile. E non posso usarlo perché appena digito si sente un bordello della Madonna di Gesù.
2: E ci fanno queste anime della
0: bandiera. E sapete che vi dico, io userò il microfono del computer e vaffanculo, porco Dio! Porco Dio in loop! Porco Dio! Porco Dio!
3: Perché appena digito si sente un bordello della Madonna di Gesù.
0: Porco Dio in loop!
3: E sapete che vi dico, io userò il microfono del computer. Porco Dio! Porco Dio in loop!
0: Porco Dio! Porco Dio!
3: Porco Dio!
0: Cristo Pig. Prova, prova. Porco Dio.
3: Porco Dio in loop. Porco Dio. Porco Dio.
0: Sto rientrando in loop. Via porco.
3: Cristo Pig.
0: Madonna prova, puttana!
3: Prova! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Sto rientrando in loop!
0: Ok, basta con il loop e basta con le cagate! A questo punto alzo un po' il microfono, ecco, così dovremmo sentire abbastanza bene. Va bene, troppo caffè e poco cervello. Numero 7.
4: Qualsiasi domatore di muli sa che l'animale non deve essere forzato o sottomesso, se ne vuole conservare le capacità.
5: Che vuoi dire, Federico?
4: Che voglio dire? Tofranil, il medicinale, per un'obbedienza felice.
6: Ordinalo subito via internet. www.istitutodiobbedienzaanimale.com.
4: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le tende?
7: Non sai rispondere, vero?
6: È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi, ora. Ti hanno convinto che gli psicofarmaci fanno male, che l'elettroshock è dannoso, e perfino che i medicinali servono a controllare la gente. Ma non possono spegnere la tua sete di libertà. Metidin, il barbiturico che funziona davvero.
8: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, seconda parte. Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita. Le luci si accendono al vostro passaggio. La temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com.
9: Così, così. Sì, ascolta il discorso. Sì, immagino che lui dica più alto, cioè il discorso. Prova? Bastardo Cristo! Ciao Ram! Ti vedo comunque molto gesund!
10: Molto melasuc?
9: Gesund!

0: Prova.
1: No, ma che cazzo fai, cretino?
2: Oh, il braccialetto devo
1: fare. Ma sei un cretino.
3: Cretino.
4: Questo è il braccialetto all'anno di blu.
2: Qua c'è.
0: Ecco qua. Un attimo di interruzione abbiamo avuto. Direi che si sente bene adesso.
4: Ciao,
0: è arrivato Zelda.
5: Zelda.
0: Io ho appena costruito un balloon, perché l'intenzione è quella di costruire un'antenna per il radio ricevitore e dopodiché spaccarvi le palle in eterno con i suoni delle radio.
3: Oh no.
0: Proprio spaccarvi le palle finché non ne potete più e direte basta, basta, non ne possiamo più di radio in onde corte. Invece io ho appena deciso che non costruirò più questa cosa che stavo costruendo, che è un'unità di bilanciamento.
6: Toroide.
0: Sì, è un toroide per bilanciare un'antenna da cavo bilanciato a cavo sbilanciato. Voglio fare un dipolo fuori, però ho deciso che lo farò ad mutsum.
6: Perché? Perché
0: il dipolo? Che è complicato farlo col toroide, è un casino e vaffanculo, mi sono rotto il cazzo. Quindi, mi prendi una pinza? No, vabbè, me la prendo io.
6: Perché vuoi mettere il dipolo fuori?
0: Per avere un'antenna.
6: Ah.
0: Dove lo devo mettere il dipolo? Scusa.
3: Ma posso fare una partita?
6: No, no.
0: Col mio account? Scusa, loggati col tuo, no?
6: Sì, sì, lo so.
0: Cioè, fai, tranquillo.
6: No, dabbè, figo.
0: Mi fa piacere, anzi.
6: Non mangiare me ne esce la naso.
1: Io mi sono mangiato le belle lasagne, poi i ragazzi si sono mangiati la pasta col pesto. Che panini? Qua, c'è la cucina.
6: Sì, sì, ho visto. Bastardi.
1: Stasera. Stasera resti?
6: Certo che resti.
1: Fai un ottatone?
6: Penso proprio di sì. Domani forse vado pure con mio fratello lì a quella gita.
7: Dove cazzo vai?
6: Con coso, lui c'è pure.
1: Il fratello non passa di qua a benedirci?
6: Non te lo posso dire.
0: Dovete sapere che Zelda ha un fratello prete.
6: Che bastardo.
1: No,
6: sì, alla fine sì.
0: E potrebbe venirci a benedire il poetry.
6: Bastardo, sta tremando. Gonzalo, stavo scherzando, no?
0: No, no, qui siamo in streaming.
6: Mi stai uccidendo.
0: Questo bicchiere è tuo o è mio? No, è mio.
6: Ho capito.
0: Oh, se volete quella cola qua ce n'è,
6: Ora
0: per mangio. Me è troppa. Pepsi, in realtà stiamo bevendo Pepsi. Perché boicotto Coca-Cola.
6: Dove cazzo stai il microfono?
0: Il microfono no, è quello del portatile, perché se ne collego uno.
6: Mi fai male, Pilu, mi fai male.
0: Ma potrei usare il microfono.
6: Io già che sono secco e mi distruggi tutto.
0: Sei secco, non sei magro, sei
6: secco. Secco,
0: secco. Sei disseccato.
6: Che cazzo vuoi?
0: Allora, con
6: quanto diarrea?
0: Il diarro.
6: Diarro.
0: Hai praticato il diarro.
6: Anche tu lo praticherai.
0: No, io veramente no.
6: Tu no.
0: No, io ho avuto febbre, te lo
6: Solo febbre.
0: Febbre, ma mal di
6: un
0: testa.
6: Un giorno di febbre, anch'io mal di testa.
0: Io ho avuto due giorni di febbriciattola, però...
6: A me un giorno forte, 38, e poi l'altro
0: mi
6: giorno...
0: Mi ha stroncato, assai, sta febbriciattola, che io ho sempre complicazioni di asma, e quindi ogni volta che mi viene una cazzata ci devo stare attento.
6: Dio mio.
0: Per questo sono rimasto tre giorni a casa, perché sennò...
6: male,
0: male sì, male assai. Ora proviamo un altro microfono.
6: È scritto Zelda gay. Zelda
0: attenzione, fuori. Attenzione.
6: Arc. Oh caga.
0: Ale, ecco fatto.
6: Poi passa il tuo botto.
0: Ora questo microfono dovrebbe sentirsi bene. È un microfono Apple. Era il microfono in dotazione agli Apple Macintosh. Quindi è storico e funziona perfettamente. Ditemi un po' come va. Come si sente?
4: Beh, io vedo qualche tanto non è sempre il problema di RAM.
3: Ma lui qua, guarda che
0: cosa? La la la!
3: Che questo lo deve carica un'altra sola. E come le altre pagine?
0: Sì?
3: Il menu rimane sempre la
1: prima. Ma devi mettere un iframe.
3: Eh
1: sì, l'unica cosa è questa.
0: Mi chiamano. Andiamo a vedere Poeta cosa sta facendo in cucina. Dimmi Poeta.
8: Qua c'è...
0: Stai lavando i piatti?
8: Sì.
0: Ah, bene.
5: Ho messo in questa.
0: Minchia, occhio. Okay. Possiamo lasciare tutto nel lavandino volendo.
5: Ah, qua è questa
0: la. Oppure, minchia, una rastrelliera la appendiamo qua.
5: Sì, bravo.
0: Bastano tre ganci.
5: Sì, sì, sì.
0: E ci teniamo. Minchia, ma sta ventola la. Un cazzo, veramente.
5: Sì, infatti.
0: È caro che non c'è il coperchio.
5: No, c'è il coperchio.
0: C'è pure qua. Il coperchio.
5: Sì, sì.
0: Pazzesco.
5: Tutto. Alla fiera è made.
0: Poi facciamo uno scaffalino. Potremmo usarlo anche con
5: lo ho preso questa cosa e mi hanno detto il canadese, mi hanno detto questo qua di Ughia subito la pasta.
0: traduci per chi ci ascolta.
5: Ti bolle subito la pasta.
0: Ti Ughia. Poi c'è il verbo ughere. Beh, qua il cavetto è lungo, quindi possiamo. C'è Drosofila che ti saluta, vabbè. Alla webcam, la webcam adesso la sistemiamo.
5: Per ricambi Drosofila?
0: Non lo sa, non cioè, lo penso sai. Di no perché è incasinato.
5: Incasinato.
0: È puppu, è puppu. Vediamo cosa fanno gli altri. No. Zelda si è messo in posizione.
7: Cioè tu non vuoi, non vuoi connessione caduta, non capisco il perché.
0: Mentre qua. È in attesa di iniziare la missione di America's Army. Ed ecco a voi America's Army. Per la gioia di Jaromil. Carichiamo subito una missione di America's Army, che a lui fa tanto piacere.
7: Non posso fare questo qua,
5: non
0: includere. Jaromil, boh. Allora, vediamo un po'. Oh, vediamo un po'. Quanti server ci sono? Allora, possiamo giocare qua? Che dici? Ma chi è che si sta sugando l'inferno da internet?
7: Jenna,
0: sempre colpa tua.
7: Sempre che dovresti fare
0: Enemy Down, dai, il mio server preferito. Oh, bene, sta caricando lo schema.
7: Schifo già.
0: Ah sì, avrà risposto insulti orrendi. Jaromil, America's Army. Senti che bello Jaromil. Esatto. E ora giocherò per voi e vi farò la telecronaca in diretta.
7: E poi il browser riesce a interpretare.
1: Adesso andiamo a studiare qua.
0: Allora, la missione è quella del ponte. E sentito una gomma sul ponte. Oh, bene.
8: Scommettiamo che ti fai uccidere in 10
0: secondi. Ovviamente. Ovviamente verrò ucciso da fuoco amico.
8: Minchia, io mi sono dovuto rifare tutto il training.
0: Perché?
8: Non mi dava le armi speciali. Lo sniper.
0: Ah, è certo. Minchia, c'ho un lag della Madonna. Cioè, non posso giocare così.
7: Primo passo. Però se ne vuoi fare 5,
0: rispondo. Allora, vediamo un po' se posso già direttamente uccidere qualcuno. Ah, che bello, eh? Che bei suoni. Non lo so, ma che cazzo devo fare?
8: Io ho la mia tecnica, vado dal ponte. Esco,
0: io ce ne ho tante.
8: Vabbè. Comunque lo so che
0: quale? Sì, anche a me piace, però non sempre è divertente. Ah, arrivò una granata da queste parti. Rumore di odio al Poetry Club. Perché qua si odia. È un macello, una macellazione. È un massacro. Minchia. Oh, non mi piace. Dove cazzo sono tutti? Minchia santa. È un macello. I Purtusa USB. Qua si usano termini tecnici.
5: Ganze.
0: Veramente ganze.
8: Questi sono neologismi.
0: Fammi ricaricare, va. E qua è un bordello. Macellazione, macellazione! Odio, odio! Vai, vai, cambio! Un attimo di calma! Minchia, qua arrivano proprio... vediamo un po' com'è la situazione. Il cazzo di mitragliere ha rotto il cazzo però,
8: Come Marco?
0: Mia
8: picciotta
0: si vuole
8: aspettare acqua fuori.
0: Ah sì? Cambiato il tempo. Oi oi oi oi oi, questo non mi piace.
8: Se annisce ora c'è un giallo di acqua.
0: Bomba!
8: Madonna sì?
0: Peccato, chi è? Arabo di merda.
8: È l'ultimo standard C6. Sì, quello è l'ultimo. Veramente non è proprio l'ultimo, però.
0: Beh, ora sarebbe anche il caso di avanzare un po', però, eh.
7: Comunque per la tua contentezza nemmeno quattro più. Perché che cosa ho fatto? Non ti ci sta l'altro. Per caso di stare la cosa nuova o si non di fare di sì. Adesso se non l'avvio il chiave si prende. Lascia fuoco.
8: Andiamo in screen. Ah, giovane!

0: vai vai, corri corri corri corri, cazzo cazzo cazzo cazzo cazzo cazzo, giù
1: cazzo cazzo, io io. Lì è
0: albero, lo so,
1: lo vedi?
0: No,
1: l'albero lì è, lì è, dovrei puntare, lo vedi?
0: È morto,
1: è morto, è sicuro? Veloce, veloce, veloce, ricarica, ricarica.
0: Sì, se mi facessero passare. L'ho beccato a caso proprio. Fantastico. Abbiamo vinto. Ah, che bello. Vabbè, adesso mi conviene anche spostare il microfono per non rompere il cazzo a chi ascolta. Ah, io mi faccio una bella partitina dopo pranzo.
1: Bello.

0: Minchia, qual era la pasta? Minchia mia. C'hai un problema,
1: ma porco mio!
2: Fanno un cazzo, porca madonna.
0: Mi piace questa cosa, ma ho bruciato.
2: Un bordello.

0: visto che ho portato Zappolo.
1: Dove?
0: Nel Challenge.
1: Ah, beh, sì. Era ancora bellissimo.
0: Mi ricordo, l'avevo incontrato una volta.
1: Non lo vedevo da...
0: A Chimica, no?
1: A mesi e mesi.
0: Lo incontrai a Chimica, lo incontrai. Quando mi facevo le connessioni a Sgano.
2: Mi hanno azzeccato in me.
1: Ah sì?
2: Sì, sì, ma...
1: Vabbè.
3: Però, ti ha sgamato lui?
4: Avevo fatto la richiesta per mettere gli access point per la wireless studenti, sta cosa così, no? E quindi quel giorno ci avevano fatto il sopralluogo per vedere dove l'avevano messo. Maria. Figlia di cagazzo. E poi niente, poi ci siamo messi un po' a parlare. Ho detto, ah sai, anche io conosco Asbesto, è da tanto. Che non ci vediamo, eh. Poi ultimamente ci siamo visti a mensa, lui era alla mensa universitaria, penso che hanno pezzato qualche access point. E mi ha chiesto dove la fate, su quale canale di click. Sai, c'è il nostro canale, siamo lì.
2: Veramente un sacco. Poi è stato questo da Snake, che se è quello che conosco io non lo vedo da anni proprio.
4: Mm. È quello che lavora a Piazza Università, al...
2: Chi, da Snake?
4: No. Non mi ricordo se lui... Questo qui...
2: Tu stai parlando di Zappolo.
4: Zappolo, sì, lavora a Piazza.
2: Io parlavo di un'altra persona.
4: Sembra amico tu.
2: Sì.
4: Di vecchia data.
2: È sempre bello, no?
0: Sì, davvero.
2: Va bene, vai, io adesso esco da gioco, dobbiamo finire questa antenna prima che comincia a piovere.
1: Va bene, io sono due fili, due bracci, di uguale lunghezza. Non è niente di eccezionale, ma non ho i pezzi per farlo.
2: Vai, ultima partita e poi di volo.

Io non posso aprire, mi dispiace. Passare. Disgraziato.

0: Porco dia.
1: Ok, basta.
0: Basta un po'. Sorry, sei due disgraziati. No, non c'è pure questo. Poveraccia, che brutta fine farà. Eccolo lì. Bam! Questo è il

0: Poi con un pezzo di plastica, un pezzo di plastica mi serve. Potrei usare questo.
1: Aspetta, vediamo i moduli se sono.
0: Vediamo.
2: Capirai.
3: Ho fatto tutto il bordello con Panini.
1: Ho usato questa qui. È uguale alla fine, ma non ho connesso questo.
0: Ottimo. Ma che cazzo porti qua i computer ancora?
2: Ma dove? Ma non ci facciamo questi computer?
0: Ma e là li facciamo?
2: Ma non ce n'è pure internet.
0: Ma ci vai con l'Ubuntu, installi l'Ubuntu, fine.
2: Sì, e poi installi i programmi.
0: Quali programmi? C'è tutto sull'Ubuntu, sul dischetto. I giochi ci sono, i programmi di videoscrittura ci sono. Se non hanno internet, io che cazzo ti devo fare? Costa 20 euro al mese, fatela mettere internet. Sto spacchio di prete di merda.
1: Ma quello
0: e che cazzo?
1: Ah, frate.
0: Prete, che poi manco si sa. Ah, sì, un po' di musica riposante, perfetto. Chi sono?
1: August Born Red.
0: Minchia, me li devi passare assolutamente questi qua. È proprio la mia musica da risveglio mattutino.

0: Che poeta ama questa musica. No, ma che è sta quella musica? Fammela sentire un
1: po'. Allora, non so fare, si blocca ogni tanto, non capisco perché. Tipo come se si prende il sistema. Ho gestito male proprio.
0: Perché così quella merda di gente.
1: No, no, un Debian sto avendo.
0: Ah beh, ancora peggio.
1: Debian
0: merda.
1: Ah beh, però Ubuntu è...
0: Ubuntu è Ubuntu.
1: Certo, è sempre il forte di Debian.
0: Dicono tutti così. Ah, che bella musica sana.
1: Gli altri è in touch, padre, che dà l'idea di problemi, capito?
0: Allora, vediamo un po'. Maledetti all'aeroporto di Pisa, maledetti, vi siete fottuti il mio coltellino svizzero, bastardi, dovete morire tutti, maledetti, mi avete costretto a separarmi dal mio coltello svizzero, bastardi.

0: Cazzo gli metto qua dentro io, puttana della Madonna. Allora.
1: Grazie.

che dovrebbe essere la Giulia, ma non è un giallo.

qua senza coltellino, sto vincendo i cani con un coltello di merda. Lo devo tirare in culo al Papa, sto cazzo di coltello. Cristo impazzito.

qua mi può aiutare solamente la colla a caldo. Colla a caldo che ovviamente non ho, perché Cristo è un bastardo.

Dios, porco y santo Dios.

0: sto girando.
1: No,
0: è che
1: siamo. Allora. Non ce n'è webcam.

Ty stoski kożok. Dio testa di cazzo. Ah, puttana di Cristo.

0: Allora.
1: Questa legge del blog qua.
0: Ma che legge del blog? Una legge del cazzo.
2: Cazzo, il governo anche del cazzo. Il governo del cazzo.
1: Allora, senti, ma il commercialista sempre, no? Il commercialista funziona.
3: Ora, ovviamente.

0: forse di UGE che ci ha
1: fatto una cosa da online, perché mi spiega della mano. Quindi possiamo rifacciare un buttone nel mezzo nostro.
2: Ah, quindi
1: ero un po'
2: qua.
3: Se mi date il tempo alla webcam, poi la faccio io su Ishtar direttamente sul server.
0: Come?
3: Poi la faccio io sul server la webcam.
0: Ishtar.
3: Yes. Su freaknet.org, va.
0: Come?
3: Vabbè, vaffanculo se non mi ascolti.
0: Ma se c'è la
3: musica. E vaffanculo, porco oddio.
0: Ma che cazzo, va?
2: No, no, vogliamo, c'è un computer, la web che va sul commercio di
0: Instagram.
2: E la mandiamo casomai in effetti qui da Instagram. Va bene così? Su Instagram.
3: Ce l'ho qua già configurata, già pronta.
2: No, ma quella non siete un cazzo, che bello.
3: E colleghiamo in un'altra.
2: Questa è qua.
0: Allora. Ah.
2: Sì, la mettiamo là.
0: Forse ci sono.
3: Ma
2: non lo so, posso dire questo, con lo scotch non lo visto nemmeno.
3: Sì, volendo sì.
4: Se lo apro?
3: Quindi avevo questo che non ce n'è più? Ci la blocchiamo così e vaffanculo, effettivamente. Porco dio. Vaffanculo, non è lo stesso.
2: Ma
3: se
2: non
3: c'è più bene. No, ce ne deve ancora, sì.
0: Ci sono, ma li facciamo. Facciamo quando invece qua. Con queste teste.
4: Questo va su.
3: Da fuori in giardino.
4: Fare?
3: Eh? Antenna.
4: Per la radio. Come fai di giù di una
3: io? Non devo trasmettere, devo ricevere.
4: Ah,
3: da tutto il mondo.
4: Ah. Radio, no?
3: Radio, sì. Radio on the court. Questo non arriva, è il segnale che arriva a me. Dipende, da tutto il mondo praticamente. Le onde corte rimbalzano sulla ionosfera, quindi arrivano.
4: E poi tornano a terra.
3: Beh sì.
4: E rimbalzano ancora? Come cazzo si fa?
3: Beh, quando si esaurisce il segnale. Oh, ciao! Rambo!
0: Rammit, sono troppo la prima volta bella allora!
3: Beh, stiamo montando antenne.
0: Ciao.
5: Il libro l'abbiamo aperto?
3: No, non ancora, aspettavo te.
5: Apriamo.
3: Apri. Allora, apriamo il libro che abbiamo ricevuto.
0: Che poeta! Che poeta! Ciao, Massimilia!
5: Apriamolo, apro io.
3: Apri, apri. Mica, è arrivato un pacco. È arrivata una busta, non un pacco.
5: Un pacco! Un pacco!
3: Vabbè,
5: è tipo di quelli, va, lo sappiamo già.
3: Sì, sì. Oh! Però...
0: Versi diversi!
3: Se non prendi la letterina. In occasione dell'evento, troppo caffè, troppo cervello, 7. Bishop ed Poet caffeinizzatisi e decerebratisi vi inviano il seguente libello, partecipando così moralmente all'evento. nella presenza di me le letture di bagioni poetiche da frotare sino all'alba di un nuovo mondo, onde corte ma anche medie, lunghe e lunghissime.
5: Quindi adesso la scannerizziamo e la buttiamo.
3: Ma certo.
4: Guarda, manchiato pure.
3: Sì, sì, con il caffè.
4: Fighissimo.
3: Caffè è vero, senti.
2: Sono fighissimi, sono.
3: È bellissimo.
5: Dai, dobbiamo mandare una mail.
3: Questa libro è bellissimo.
5: Sì, infatti ora poi ce lo leggeremo.
2: Ma chi l'ha mandato?
3: Bishop e Dead Poet. Dead Poet, insomma.
1: Ho finito la rete a casa.
3: È bella, una bella autoproduzione.
1: Tutto va alla grande.
3: Bene, bene, grazie.
1: Io a casa a mangiare, a dormire, ieri non c'è, ti sei tagliato la prima giornata
3: di lavoro, c'hai il fratello prete, c'hai mamma da sola, la fai venire
1: qua.
3: Andiamo a mangiare,

0: Bastardo di Dio! Allora qua abbiamo le matasse di cavo.
1: Oppure il tuo formato e lo rifai da capo. Oppure Dixlab, però non voglio vedere come si fa perché non lo so. So che Dixlab lo fa. Dixlab è il formato alla disk. Però lo può anche essere, può anche rilasciare la stessa.
2: Allora, stiamo filmando, aspetta.
0: Sì, sì, stiamo filmando. Okay,
2: ora mentre siamo qua in questi giorni parliamo di quella cosa. Ho 2000 idee. Senti, ho pensato una cosa, che è poi una minchiata quel discorso che tu dici dei due computer.
0: Quali due computer?
2: Che tu dici per streamare hai bisogno di due computer.
0: Diciamo che è una questione di comodità.
2: Sì, perfetto, per comodità io faccio semplicemente una cosa. Streammo con un computer e metto musica e Skype sull'altro e collego l'uscita di quel computer con l'entrata dell'altro.
0: L'audio, sì.
2: Ho
0: sì,
2: finito, con un cavetto.
0: Esatto,
2: ce l'ho già, l'ho fatto.
0: Questo devi fare.
2: Il secondo computer gli ho messo XP. Perché c'ho Skype che mi funziona alla grande così. Capito? Non devo mettermi a combattere con un 2000.
0: Non si fa, non
2: no,
0: si
2: ecco
0: fa.
2: Comunque perché
0: Radio Cybernet non ti permette di fare questa cosa.
3: Vabbè, allora gli rimetterò di fare. Non è così.
0: Menti.
3: Non è così. Così.
0: Ti basta mentire e dire che hai installato Linux.
3: Sì, fa.
2: Ma io solo secondo te che
3: l'ho fatto. Sì, secondo me poi è e questa cosa è uscita?
0: No, è per attaccare i due bracci, un supporto,
3: la derivazione
0: è semplicemente un supporto. Aprilo il foto, va. Ah. Allora vi faccio due saldature e poi andiamo fuori e cerchiamo di in qualche modo di tendere sta cosa.
3: Questo è da prolungare poi con la...
0: E poi faremo le prolunghe per arrivare fino a qua. Forse. Se ce la facciamo. Sto pensando che non ce la faremo.
3: No, dai. Così.
0: Perché c'è un problema. Abbiamo un buco dove far passare il connettore.
3: Anche di qua.
0: No. Ci sono le zanzariere dappertutto.
4: Quando
0: mi serve qualche
3: lobetto
1: che posso chiamare da farlo. Con Jim. Sei un Jim. Come? Che palle. Io? Questo aiuti che ti fa il nuovo software.
3: Ma non è un po' che associa sta punta di saldatore, io non ci riesco, quando la punta già che sono a usarlo abbastanza
0: ci vuole un po' di
3: mano.
5: Bella pittura,
0: infatti questo saldatore di emergenza che teniamo qua al poi i miei hanno le punte fine. Il trucco delle saldature è saldare prima i terminali che devi unire insieme.
5: Riscaldarli?
0: Ah no, stagnarli. Vedi? Le sto ricoprendo di stagno. Oh. Da soli.
5: Sì.
0: Prima stagni tutte e due. Infatti adesso stagnerò questo. Ah, e dopo fai la saldatura. Che se la fai in un colpo solo non ti verrà mai pulita.
5: Non si attacca bene.
0: No, non si attacca quasi per niente.
4: Vai,
0: l'hai
4: visto?
0: Certo, sta punta è indegna, però.
5: Ce ne sono radiomotori qua vicino?
0: Sì, ma non li conosco.

0: Ne abbiamo quattro, io ho detto se te lo dismetto non lo voglio.
1: Allora, le sessioni ce l'hai qua, no? Forse l'avrai presentata.
2: Poi qua a Palazzolo nessuno che sia dotato di, diciamo, di grandi antenne o cose del genere.
3: Quelle cortate.
1: Però me lo devi dare a mettere.
2: No, non è una questione di portata, è una questione di ascoltare bene. Lo butti per favore. Grazie. Allora, io uno e lo ficco qua.
1: Cioè, il dinamico che sto
3: così non tira la saldatura, no?
2: Già.
0: Tutti dalla mia passata del mio account, qual è il problema?
2: Almeno, in teoria dovrebbe essere così.
1: Sì, io pure.
2: Poi vedi, li unisci assieme, un po' di stagno nuovo. Se Dio non fosse quello che è.
0: Sì, sì, tranquillamente il tuo account, non è un problema. Quindi hai ragione, non c'era pensato.
2: Praticamente si attaccano assieme fatilora. Da soli.
0: No, forse è
2: e mai soffiare sulle saldature per affondarle.
3: Perché?
2: Perché ti si spacca la saldatura.
3: Si fa la crema.
2: Si
3: crema.
2: Indebolisce, sì. Ti vengono le cosiddette saldature fredde.
3: Bisogna tagliare il suo tempo, va?
2: Sì.
0: Io ti molico, e forse sono io che sto aggiornando.
2: Non riesco a tenerli vicini tra di loro. Va bene, dai. Va benissimo. Devo spegnere sto saldatore di merda.
3: Se no ti buchi le mani o qualcos'altro.
2: Ora tu prendi quello e prendo questo, usciamo.
1: Ovviamente devi creare il quadro.
2: E ovviamente adesso inizierà a piovere. Rammelo, vieni, prendi la macchina fotografica e scatta foto.
0: Io ce l'ho qui.
2: Devi documentare. No, no, è la mia.
4: Dov'è? Aspetta. Non la vedo. Ah, qua.

0: Traviesa, ¿no?
1: Cacciatemi, colò! Non cacciatemi, colò!
2: Nicolon!
1: Vieni, vieni a vedere il Dio Polo! Dai, tiriamo il Dio Polo!

0: fai? Devi tornarsi su internet?
1: Ma no, io queste cose non le faccio. Stavo leggendo l'email. Sono un bellissimo di averlo ricevuto. Ma che stai facendo?

0: Io la voglio, voglio questa macchina. Questa, voglio questa. Perché sono bellissime le piantine. Non mi piace.
1: È piccola.
0: Lo so, è bella. Ma non lo so, non lo so.
2: Andiamo a fumare, carinza!
1: Ma vai a fare in culo!
3: Mo' gaga!

Gracias.

0: Non è che non vado, non vado l'anno.
1: Ok.
0: Ram, ma qual è sto valore a luce? Non è da
1: dire. Non

0: de la lucha, güey.
1: Sí. Un martillista, para
0: donde no. Funciona,

0: potreste net BSD, no, combina, combina. Com'è che è? Paccaggia Atena, com'è? Paccaggia SRC.
1: Cioè 8000 metri di cavo.
0: No, perché paccaggio SRC.
1: Oh, lo appoggi questo?
0: Dai,
1: è Mac
0: che
1: sta
0: installando.
1: Era G58, va bene.
2: Ma
1: io qua.
2: Lo rimetto nello stato?
1: Sì, grazie. Vediamo se sta a fare una saldatura. Scendi. E siamo a posto. La forbice chi ce l'ha? Io ce l'ho. Ah, grazie, prego.
3: Come detto, scusa.
1: Niente, parlavo solo sostanzialmente.
4: Postfix. Dimmi. Ogni utente, come l'ho configurato io?
1: Io
4: ogni
1: non utente. So configurare Postfix.
4: Comunque, in modo ogni utente che ho ha l'account mail. Quella cosa non mi piace, perché voglio fare account mail senza fare utenti. Che penso che sia la cosa più giusta, giusto?
1: Account utente?
4: Io voglio fare account mail senza fare utenti, ti sei? Com'è configurato adesso? Io faccio account mail se faccio un utente, ti sei? Io vorrei fare account mail senza fare utenti.
1: Boh.
4: Che pensi? Secondo te è la cosa più giusta, giusto?
1: Sì, potrebbe essere interessante. Io per lei non
4: Tu come la vedi questa scena?
0: Ma che cazzo c'è? Dipende quello che vuoi fare, non è più male.
1: È questione di che cazzo vuoi fare tu.
4: Io non voglio fare con ogni persona che devo fare un'email o fare l'account sul computer. Se poi uno vuole fare l'account, faccio l'account.
0: Così sta.
4: Ci sei?
0: Vabbè,
4: capito.
1: Boh! Ma questi sono i Soundgarden?
0: Sì,
1: minchia, non li sentivo da migliaia di anni.
0: Ma scassarò lì. Che cazzo fai?
1: Dove vai? Morpheus!
3: Cerit, vai a fanculo!
5: A fanculo!
1: Quindi MacGyver! Bello, io mi daravo MacGyver!
3: Quindi MacGyver per due saldature?
1: Guarda, perché MacGyver, quindi hai due danni! Con Gudello, con un coltellino svizzero, poi con tostapane, allora ti faceva la bomba atomica!
3: La bomba atomica con tostapane è un po'...
1: No, lui te la faceva.
3: Tieni questi cavi così. Bah, tutto ti brucia, prendi, tutto ti brucia.
1: No, no.
4: Già me lo vede, lo vedo, lo vedo.
1: Ancora, non è caldo. Però tieni di fermo. Tieni così, giù. Ecco, bravo. Mi sono andato da quando mi piace.
3: Ah sì?
1: Mi piacciono troppo. Ma dovevo unirli così. Ce la fai a tenerli così?
4: Con
1: la forza del pensiero.
4: Devi appoggiare le mani, devi appoggiare.

0: e poi non li muovere assolutamente, ok? Vado. Fermo. Ok. Che schifo. Va bene, va. Allora, mi ci vorrebbe il nastro isolante che non c'è.
1: Est modus in rebus. Est modus in rebus, dico.
0: Est puerco del dio. Ci vuole il nastro isolante assolutamente.
2: Quello che abbiamo tolto fuori, quello rosso.
0: L'ho già usato. Non mi ricordavo di aver visto. Mi ricordavo molto male. Ok, vediamo se.
3: Ma nello scatolo non ce n'erano altri istruzioni.
0: C'ho il nastro isolante di emergenza, non vi preoccupate. Vedo qui. No, questo non è isolante. Ma questo sì.
1: Sei l'isolante per eccellenza, sbaglio. O no? Solo che sei cancerogeno.
2: Hai provato?
0: No, però ho risolto in un modo allucinante.
2: Che gli hai messo questo?
0: No, ho provato del nastro isolante. Tienimelo così, va. Vediamo se sto a fare un po' di tempi di saldatura. Brutali, brutalissimi. Nota un po' tutto?
3: Sì.
0: Terribile.
3: Poeta.
0: Questa cosa. Non ha alcun senso.
2: No, no, mia, proprio. 10 diottrie mi toglie.
0: Va bene, guarda, basta così.
2: Giudicato?
0: Ma è il nastro. Cazzo è entrato.
2: Ah, è uscito.
1: Questo non è buono.
0: Oddio, che schifo.
1: Io di calcolatrice.
0: Oddio, sulla calcolatrice.
2: E quella poi con i numeri rossi?
0: Un botto di soldi nel 76.
1: Oddio, che massiccia, picciotto. Questo se la terreno muro, si spacco muro, ma Ida no.
0: Programmabile in RPM con strisce magnetiche.
1: Bella.
0: Cioè il lettore di codici sopra, vedi? È stata usata nelle missioni Skylab della NASA.
1: Vero?
0: Costano quasi un milione di lire. Ti calcoli di questo mondo.
1: Quindi a mano.
0: Praticamente è un computer questa cosa. No, a mano un cazzo, puoi scrivere programmi per questa cosa. Infili la striscetta magnetica di qua e la tiri fuori di là. Ah, un lettore di schede. Ma striscette con dentro programmi, eccetera.
1: Vabbè, è assurdo.
0: Stava un bordello di soldi.
2: Funziona ancora?
0: Costruzione
2: antenna
0: sì.
2: Per prendere le onde medie. Onde medie, giusto?
0: No, onde corte.
2: Le corte.
0: Quella con cui rompo il cazzo a tutti di...
2: Ma io ho solo sto libro, aspetta, visto?
0: Sì, sì, lo so.
2: C'era questo dentro. Leggi un po'.
0: Sì, sono due amici miei, fammi spazio, va.
1: Spedizione. Era già chiamato a caffè?
2: Sì. appositamente.
1: Già, non ne ho sudato, ma voglio dire.
2: Vediamo, se squaglio tutto quindi. Anche i contatti.
1: Anche di caldo.
2: Non ci so più i contatti.
1: Anche che fedore acido, cazzo.
0: Oh! Che cazzo fai? Metropolitano, anche tu è? Un libro che ci hanno spedito. Tre ore che ne parliamo. Che libro è?
1: No, titolo. Titolo.
0: Il problema è questo,
1: una cazzo di spina tedesca di merda.
2: Di merda, veramente.
1: Mio cane, quanto le odio ste prese di merda.
0: Cyberclub.
1: Lo so, però che due coglioni, capito? Anche noi li abbiamo le ciabatte.
0: Spara, reprise.
1: Poeta, dove sono le ciabatte?
0: Ciabatte.
3: Dici che c'entra?
0: Qua asbesto.
1: Giusto?
0: Se ti serve anche...
1: Ah, ok. No, no, sono a posto.
2: Dove è l'attacco?
1: Oh. All'attacco! L'attacco è lì.
2: Ma se ci adatta direttamente il BNC.
0: È già attaccato al bene.
1: Solo devo passarla dove non rompe il cazzo.
0: Funzionerà?
1: Ma almeno un pochino, sì.
0: Puttana mia, se avessimo più spazio.

0: molla, porco Dio, la molla.
1: Però non sono mai disturbi.
0: Non lo so.
1: C'è qualcosa qua dentro che sta disturbo.
0: C'è il campo del premedico di quelli allucinanti.
1: Frigorifero.
2: Dice il motore del frigorifero?
1: Mi sa di sì.

0: 接在了庐山。
1: 我接到的是什么？
2: Frigo sta funzionando?
3: Sì.
2: Cioè è acceso il motore? Dunque, che cazzo
0: vuoi?
2: Giovane!
0: È spento.
2: Che? È spento in questo momento? Quindi senti qua.
1: Ok.

Yeah.

0: Ja, keine Wunder, da hat der Kind in einer bisschen mehr in den Sorgen.
1: Giusto. Avendola.
0: Cioè, meglio di quello. Ma questa è da questa è.
1: Avendola, sì.

Thank you.

scatola. La scatola.

poi non genera tutte le sue robe.

seguro

Marco, oggi. Thank you.

0: Quindi non è nessuno, ah, per il senso di 24 ore.
1: Ah, boh.
0: Ma se il canale non ci sta, no?
2: Boh. Forse le salute della sala di nuovo.

0: capire che cazzo è sta disturbo.
1: Io no, l'ho tolto, no.
0: Lo so io cos'è questo disturbo.
2: Ne sai qualcosa, Alberto?
0: Che cosa?
2: Ragazzi.
0: So solo che il sindaco ha detto alla popolazione di rimanere in casa perché non
3: si è. Che cazzo, è stato dei cavalli di metacci.
0: Stato da calamità naturale.
3: Però telefonaci, sì. Ma telefonaci a
0: vedere se... L'informazione che c'è stata,
2: ma dove, quando, perché, cosa?
0: C'è una spina tripla? Ah, l'hai ficcata?
3: Sì, l'ho
0: ficcata. Io adesso ti apro console, ti metto root, porco Dio, così non lo ti parlo. Bene, adesso vediamo se funziona l'UPS. Opla!
3: Guardate che piace, bella.
0: Direi che funziona l'UPS.
3: Che piano?
0: 1069169.
2: Non prende niente, vero?
0: Il problema è questo disturbo.
4: Ti copre tutto il resto?
0: Copre veramente.
2: Io ti dico il posto, già stai esagerando.
4: Ma potresti che gli viene dalla presa del piede? Dall'alimentazione.
0: Disturbo sull'alimentazione, sì, questa era di, non mi ricordo.
5: Allora, com'è?
6: Io ho finito?
7: Sì, ci sono esperimenti in corso.
6: Come sta andando la ricerca?
0: C'è un disturbo e non riesco a capire che cazzo è. Temo che venga da te.
6: Il monitor?
0: No, no, già spento, non è un problema di qua.
6: Come fai a essere sicuro che è qua dentro?
0: No, non sono sicuro che sia qua dentro. In alto dove c'è l'albero.

cambiato un cazzo. C'è quello dritto? Ah, bene. Però io voglio fare una cosa.

0: 같아.
1: Qualcosa tutto attorno a noi.
2: Devo fare una bobina. No, questo disturbo non è qualcosa di elettromagnetico generato da computer o altro. È più un disturbo elettrico di qualche macchinario acceso. Un motore con le spazzole che girano, un asciugacapelli, che ne so. Disturbi che dite voi, sono diversi. Vediamo se. C'è bisogno che lo dici a bassa voce, non è una brutta cosa, ma ogni volta che te lo chiedono tu te lo chiamo. Perché? Non è male.
3: Così che gli fa?
2: E così questo serve a bloccare eventuali disturbi. Very professional.
3: È un dopo stringo la contatto.
2: Beh. E voilà. Dovrebbe fare determinate cose. Però vedi, io già, appena mi avvicino col dito e faccio io d'antenna. Cioè non c'è un cazzo da fare. Già ora è meno,
3: è un po' più basso.
2: Ci vuole l'attivo e il prolungamento. Prolungo, l'hai messo fuori? Sì, e dammi l'attiva. Scusa?

0: Sì.
1: Perché abbiamo solo quella. Come, dove, quando, perché?
0: Sì.

Sì? Trovata dritta? Cioè è migliorata un po' la situazione. Gas.

fire. You should.

Thank you.

0: Quindi Dio è ufficialmente porco, ormai lo abbiamo accertato.
1: Oh, no.
0: Ah, mi dà tantissimo.

0: Perché non puoi fare lo stesso delle prove?
1: Sì, ma non è delle prove.
2: No, io non ti aiuto.
0: Cazzi tuoi.
1: No, il problema è che ora c'è,
0: che strano.
1: Lo sembra che devo fare la controllo. Ah. Ma ti spieghi perché.
0: Oh, ma che bello per terra. Cristo Pitone,
3: ho deciso di tappare anch'io antenne radio per
0: bravo, vedi fattene tappare nel culo, va
3: che merda, ma poi questa antenna va,
0: prendi questa e impiccati,
3: va bene, va
0: vai vai tranquillo,
3: non ti spia.
0: Puttana di Gesù, bastardo.
3: Sto indicando, no? Dov'è tu la di indicarmi?
0: Bravo.
4: Ma sei un coglione?
2: Ma che cosa?
4: Non sta a parlare!
2: Ma che non parla,
4: che cazzo? Ma che
2: cazzo? Ma che cazzo?
4: Ma
2: che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma
4: che
2: cazzo? Ma che cazzo?
4: Ma che cazzo? Ma che cazzo?
2: Tilde, ma come tilde? Ma perché?

0: sí, esto lo llamo gol.
1: Lo preso.

0: tornando ora, dove sta Western?
1: Che ci fanno per 3 anni e metà avanti,
2: Thank you.

0: un grigno a destra.
1: Eh?
0: Fai un grigno verso di lì.
1: Perché?
0: Alla web. Quando lo avete messo? 10 secondi. Non siamo. Dove sta la

0: Tu ce l'hai fatta, ma gli altri mi sa di no,
1: Adesso, veramente, c'è cambiata con questo po' in queste piazzette.
0: Ah, non l'hai visto?
1: Cioè, no, ero da tre ore, cioè, in giro, vedevo tipo i giochi, no?
0: Dicevo,
1: siamo qua vicino. Però tipo, là, e non me... E poi qualcosa, non c'era forse... Non c'era forse, tipo, non lo so...
2: Ma lo più bello del mondo!
1: Anche tra l'altro sono entrato, tu mi hai detto non entrare a Palazzoli, ovviamente sono entrato.
3: No,
2: da quant'è che non ci vediamo? Un'eternità, è che sono contentissimo di vederti.
0: Vabbè, ce l'hai fatta.
1: Sì, sì.
2: Ma solo sei?
1: Sì.
2: A posto.
1: Solo soletto.
2: Ma resti, no?
1: Sì, sì.
2: Fino a domani.
1: Fino a quando resisti.
4: Bene, bene.
1: Io sono Substar.
2: Ah, ciao. Zelda.
1: Allora ci vediamo in faccia con un po' di persone.
0: Vilucchia si ricorda. No, ma da Catania mi sa che non arriverà nessuno perché sono in stato di calamità naturale. È stata un'alluvione della Madonna.
1: Lo so, quindi se
0: io non credo che abbiano le palle per venire.
1: No, perché ancora sta continuando a piovere ancora?
0: Ma non lo so. Non lo so sinceramente come sono messi.
1: Che c'è una cosa, mamma, lì dovevano venire in camera, però ovviamente finendo lo stesso tempo posto che sono andati. Zan e Akma dovevano venire con loro pure, no?
0: Sì.
1: C'era cosa, pure voleva venire, Evernine, però vabbè, lui già mi è sembrato sin dall'inizio che era, già se il tempo si è brutto non vengo, il problema venire da solo. Scienziato, neppure.
0: Non si è visto. Scienziato doveva venire.
1: No, devono anche verso le 4 mi pare, però, quindi ancora può essere.
0: Ah, ancora può essere.
1: Sono le 5.
0: Che cosa? No, non senti che c'è questo disturbo sottofondo. C'è un disturbo qua nei dintorni che rompe i coglioni. Eh? No, ma che? È un disturbo. È un disturbo di motore elettrico non schermato.
1: Aspetta, Substa. Se cambiamo posizione.
0: Anche un pezzo di filo qua dentro prende lo stesso disturbo. Capito?
2: Stavo cercando di montare il ricevitore qua, ma non riusciamo a concludere un cazzo perché c'è questo disturbo fortissimo. Ora c'è un po' di bordello. Ma mi metto questa che ieri ero a letto. Ma che mi ammazzo.
5: Sì,
3: club come quello non esiste, no? Non esiste il club, perché come è stato dato.
4: Vediamo se si può sbagliare su un mezzo.

0: mia.
1: Sono mia.
0: No, però tutto lì da
1: svegli.
2: Ma vai a cagare, vai. Quindi non c'è verso. Quindi non sanno se vengono i ragazzi di Catania, gli altri. Difficile, vero? Scappalmini scassa la minchia.

0: 立派なことでした。
1: Thank you.

0: Sì, un santo storico? Minchia, non ci posso credere. Sono arrivati da Catania col camper, ma non credo, ci credo, che ne so, solo, non lo so chi c'è dentro, se ha il camper sicuramente non sarà solo.
1: Come cacata? È vostra?
2: No, no.

0: si è bella e gonnende. Come?
1: Oh,
0: noi siamo partiti. Vabbè, siamo fermati, poi abbiamo fatto un po' di cose strane. Non ricordo. Vai, vai, vai.

0: Gialla!
1: Ma che misura?
2: Pinocchio!
3: Gialla color Pinocchius! Rosa! Quella è rosa,
4: tranquillo, anche gialla è color Pinocchio.
5: Oh, sì, posso prendere un bicchiere qualunque?
1: Sì, io ho fatto.
2: Che cos'è?
3: È Dio.
2: Color cinese. Color cinese gialla.
6: Salute, salute.
2: Salute. Salute, salute.
6: Al nuovo computer di asbesto.
2: No,
3: che ridere.
2: No, alcol. Come mi diverto. Come mi sto divertendo.
6: Salute.
2: Due giorni fa.
3: È alcolico.
2: Se è analcolica la posso bere.
6: Alza Elmo! No,
1: che parli con me?
6: Che bella, sono assorbita.
7: Grazie.
2: Ora voglio vedere lo spettro di questo disturbo.
1: Non puoi vedere.
2: Ah, vero, però devo interrompere lo stream un attimo.
1: Sei un fregio!
2: Bene, interromperò lo stream un attimo.
6: Va bene, ok, dai.
3: Ora stream da un'ora, così me la piazza.
8: Sei contento che dopo essere stato per tutta Italia il tuo c'è l'ascolto?
2: Esatto. Non ho potuto effettuare misurazioni.
8: Dove dovevi effettuare?
2: In giro.
8: In giro? Sono qua.
2: Gliel'hai ridato?
3: No.
8: Sì, glielo ho. Già l'ammucciamo.
2: L'hai nascosto?
8: Sì, perché già ho capito che quello è il mio rilevatore Geiger.
1: Io sono a casa loro. Glielo porto? No, non lo devi portare.
2: Bastardo. Mi vendicherò per questo.
3: Zannitto, minchia, non devi ruciare a Catania.
8: Come no?
3: Da. Io non ti vedo.
8: Io sempre dai tal.
3: Minchia, mi portai a
2: Dio a poeta.
3: Mi portai a Giuseppe Ferrara, a Uccio. Lì nel cluster che ho montato di Achiniga.
1: Si flashava, ma quanto rumore! Quanto rumore!
3: Sì, India Tuzzati, vedi, che sapete!
1: Condizionatore sparato a fulmine,
6: ma sai quanto poppa?
2: Qualche porco sarà
6: dei palazzoni,
2: qualcuno dei porci santi di merda che hanno in questo paese di merda.
0: Attente!
2: Ok,

0: Matteo, poeta!
1: Con il bullone gli da fare a
2: posto. Ma dobbiamo fare noi più da prima.
3: È
4: concilio. Proviamo adesso se lo stream è ripreso. Troppo caffè e poco cervello sette, eh? Mende sì. Troppo caffè e poco cervello, minchia, una IBM.
3: E dove?
4: Da mille RAM. C'è una 8. Non ce n'è un'altra uguale? Eccola!
5: No, non è proprio
6: guarda. Ora però aveva, era partito ma con lo schermo schifo. Ah no.
7: La luce
5: qui.
6: Da qualche parte non so cosa.
4: Oh, bene.

0: Ok, mi si sente finalmente. Ok, adesso stiamo cercando di espandere la macchina IBM AX.
1: Che non ne trova rimetto,
0: rimetto il computer. Allora, dove sono le foto di Ishtar? Mentre facciamo la bonifica ambientale con il contatore Geiger.
2: Ora mi so caricare la macchina, ora mi so caricare. Un attimo, non serve.
1: Niente, non vado proprio. Infatti io direi che se noi togliamo queste due non parte proprio. Ecco come potrebbe essere un sistema per verificare il velocità.
0: Ah, ma ci sono tante foto di Fulcanelli, io non le ho viste forte.
1: Però questo lo dobbiamo mettere in un luogo sicuro.
0: Madonna, ma c'è la foto con Fire! Minchia! E chi è quell'altro nella foto? È Didi! Cazzarola! Servus! Che figata! Il portafortuna! Minchia, questo è il vecchio Ishtar! Il freaknet.org, quello vecchio!
1: Un normale PC, insomma!
3: La ferma
0: almeno credo!
3: La ferma gas!
1: Ah?
3: C'è
1: il
3: tastone di macchinetta,
1: tastone del gas. Sì. Ma io non mi ricaffetto perché.
0: Ma fatemi capire, Ishtar praticamente. Avete messo su già Fulcanelli? E Ishtar è stato scollegato? Ha pochissime radiazioni oggi.
3: Con chitarra?
0: Sto parlando con Jarmin, indifferita però vabbè. Perché, cioè, scriviglielo tu, va, cioè, perché Fulcanelli mi sembra di capire che hanno staccato Ishtar vecchio e messo quello nuovo. Forse ho capito male.
1: Però volevo sapere un po' come è andato.
0: Perché c'è la foto di Jaromir con il case vecchio in mano.
1: Te l'ho dato.
3: No, preso. Ma quelle vecchie però, no.
1: Perché ti hai richiesto un disco? No, sarebbe stata una libreria, una...
0: Amsterdam Red.
1: Aspetta, dai.
0: E allora, che cazzo sta succedendo?
3: Sì, ho capito bene,
0: no, sono
3: arrivati
0: pezzi
3: nuovi.
0: Per il Fulcanelli.
1: Esatto,
0: che è quello gigante. Ecco.
1: Non lo
0: so. E nella foto ci sono Fire e Didi.
1: Non sono, il problema, dobbiamo aggiungerci panni, vediamo. Provatelo con un po' di nobile.
0: Sì, ma Fulcanelli non. So che non è stato mai acceso. Invece nelle foto lo vedo acceso. Quindi che cazzo sta succedendo? Cristo di un Dio! Certo, se già mi rispondesse, puttana della sua madonna.
3: Parola d'ordine.
1: Sì, ma no, ormai tutti. Si aggiornano tutti, Pam. È Pam, l'hanno stato
3: dopo. È una cosa assurda,
1: lo so, io la prima volta appena l'ho visto.
3: Anche
1: desktop. Anche desktop. Sì, è appena.
3: Parola d'ordine.
1: Anche desktop, scrivania mia. No, su qualunque cosa aggiorni in Pam.
0: Vogliamo parlare dei francesi?
3: In italiano?
4: Ma questo sa
0: dire. E delle MS-DOS in francese?
4: Sta diventando visibile.
0: Con i byte che diventano octet. E il computer che si chiama ordinatore. Che non servisce che scatto degli ordinari.
4: Anche gli spagnoli,
1: vabbè,
3: ma password
1: è password, ok,
0: ma
1: password è password, parole d'ordine,
4: gli spagnoli chiamano ordinatore.
0: Beh, gli spagnoli sono delle teste di cazzo.
4: I veri wireless lo chiamano SIM cable.
0: Vanno in giro in scarpe, che cazzo devono capire? Vanno in giro con le spediglie, se chiamano scarpe.
4: ma qua c'è un solo portatile, neanche almeno 3-4 tipo almeno, no?
0: No, no, no, no, no, bisogno di spazio.
4: No, aspetta,
0: Danna
4: ve lo faccio risedere qui, però lì ci
1: mette un'altra
0: cosa. Danna ce lo
1: inculiamo.
0: Prima
1: tutto proviamo...
0: Vieni,
1: vieni. Vieni. Prima proviamo con una seppata.
5: Ma con una sequella partiva?
0: Così.
1: Sì, si parte, ma non li vede.
0: Invece io allora vorrei trovare un posto per questo momento, perché ho bisogno di sedermi.
2: Questo è già un buon modo per essere lì.
0: È grave questa cosa. Potremmo scambiare di posto monitor e tastiera.
1: Sì.
0: Ma mi sembra veramente complicato.
2: La parola
6: d'ordine. Quella
5: sulla portate che qua non la puoi mettere?
1: Eh sì, ma senza sedia.
0: Shifta! Ok,
1: se non c'è una quel cavolo di
6: Roma. Ho rimosso il CD Roma, adesso
2: non
6: c'è più. Ma
2: che
6: era
0: puttana! Puttana!
2: No, muori!
1: Dov'è di 213 che bu?
6: No. Ah! Mentre tu non c'eri, sì.
2: Perché io non c'ero?
6: L'amore non
0: so io
6: gli
0: altri diversi. Di chi è?
6: Non
0: mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio,
2: mio,
0: dove sono?
2: Non aspettato.
0: Che c'è? I codici?
1: Attenzione, l'ultima pagina, l'ultima pagina.
0: Fate spazio qua che mettiamo la tastiera qua. Cos'è quella?
1: Questa è
5: Hai preso le due originali?
1: Una. Ho provato con una sola, fa 213.
0: 113.
1: 2-2. 2-1-3. Non andare in coppia, come dicevamo.
5: Ho pensato questa cosa. Che ne avevo tolto uno per vedere se curava la coppia.
1: Dove lo porti adesso?
5: Quindi queste sono le originali, me le metto in tasca.
1: No!
5: Ho la tasca antistatica io.
0: Devo mettere queste qua che sono uguali.
1: Sì.
0: Solo queste.
5: Non le ritroveremo mai più, lo sapete, vero?
1: No.
0: Solo queste.
6: Oppure la sedia. E io ora.
5: Ecco, bravo, togli quelle, le altre. Ottimo, ottimo. Le metto in tasca io.
2: Fai spaganta queste qua.
5: Le volevo mettere in tasca.
2: No, no.
5: C'è il posto là.
2: Questo non si portate e non si fanno. Perché è pesante come vuole.
1: No, non mi fa. No, io mi
2: fa.
1: Io
2: ti
1: do
2: questa.
1: No, è il contrario.
6: È
1: il
6: contrario.
5: Vediamo se ci dirà ancora un 230.
1: 230.
5: Subito,
0: La webcam non funziona più. La webcam non funziona più.
6: Aspetta, non arrivo.
0: Perché si blocca in continuazione?
6: Non lo so.
1: 230
5: La prima cosa che metto
0: di questa non c'è.
1: No, poi
0: l'aveva stoppato a Gennarini.
5: No, stoppato ora.
0: Ma dove cazzo sta sta webcam?
1: Come si fa a testarla?
5: Da una con quattro.
0: Ok, ora funziona.
5: Se due sono uguali. Sono due, no? Dovrebbe essere il 38
6: anni.
5: Non mi sembra proprio uguale.
0: Però dai, ci
5: sono bomba di brutto.
0: Comunque basta che siano della dovrebbe bastare una dimensione.
5: Ce l'ho meglio ottimale.
1: Cioè non so meglio uguale.
0: È storia!
2: Ma qual è storia? È merda, si cambia
0: questa. Adesso dicono che è merda questa!
2: Chi l'ha detto?
0: Ma di che parli?
6: Aspetto Ram,
2: non è vero, aspetto.
0: Ma cosa? Gimiendi?
1: Cos'è?
6: Cyber Woodstock del 69.
0: Ma da Ram che cosa pretendi? Solo di cazzi vuoi parlare a Ram? Solo di cazzi vuoi parlare a Ram? Cazzi in gola!
1: Ma qui non c'è nessuno.
2: Io sicuramente non sei.
1: Non so, a parte che questo è il manuale di un'altra macchina. Non è dell'IBM, ma di un Bull.
5: Quindi magari i codici sono diversi e no, questo 213 no. Vuol dire la RAM è troppo buona che non l'accetto.
1: Possibile.
5: Niente, altri dimmi che c'è.
2: Allora, ascolta, ti prego, ascolta.
1: Questa l'abbiamo provata? Sì, siamo avanti. Il problema è che non possiamo sapere manco se...
2: Una delle due, certo.
0: Il caffè sta bruciando! Il caffè brucia!
1: Tutti assieme non l'abbiamo provato, vero?
2: Non ricordo.
1: Ma di sicuro verrà la sua.
0: Ok, la web la webcam l'ho rilanciata io,
1: Immediatamente. Significa RAM in sì. Cioè verificato il manuale.
5: Questo è la speranza, perché di questo ce n'è tanto. Andavano queste, sì. Si vedeva riempire.
1: Ma perché aumentare
2: puro spazio? Giusto
1: per... Così, tanto fa.
2: Giusto perché vedere 8 slot liberi fa un po' pena.
1: A questo ma ce l'abbiamo un mixer audio. E tu quanta RAM?
2: Visto che non costa niente.
1: Abbiamo un mixer audio.
5: Speciale.
1: E poi sarebbe simpatico fargli fare qualche cosa.
0: La risposta è no, perché dove è messo è come non averlo. Credimi. Non ce l'abbiamo.
1: Non ce l'abbiamo. Non è qui. È nel buco.
2: Guarda, è un server in cui se dici che erano in meno e ferruccio e niente tutto.
0: No, è sotto una montagna di roba.
2: Cosa?
0: È un contatore, è un dosimetro, una specie di contatore.
2: C'è qualche milione di byte.
0: Geiger. Radiazione, giusto, radioattività.
2: Una quindicina d'anni.
0: No, ogni numero, ogni numeretto è una particella.
2: Dovremmo provare
0: il conteggio va avanti fino a un certo punto, poi la struttura.
1: Fai culo!
0: Forse la radioattività.
1: Anche come
0: televisore fino a 25 diciamo 30 siamo nella normalità.
2: No, no, no, il televisore quello non che viene prima del C3
0: tra G sono un'altra
2: cosa 603 non mi ricordo ma è un'ipotesi non lo so
0: io non ho mai trovato niente di radioattivo
2: se scopriamo come
1: il comando
0: niente
1: aspetta
0: però lasciamo
2: guarda però di AX perché così non faremo cast proc su più info su AX non c'è neanche proc
1: è la musica di internet
2: hai una telefonia di
1: internet
2: puoi segnare queste cose
1: che fare con la musica di
6: come che professore ha
2: che non riapro qua
6: no
2: come il comando di AX
6: per sapere
1: va bene
6: allora
0: allora avete già provato delle RAM che funzionano?
1: No, nessuna.
0: Ah, nessuna. Perché Vampire dice perché state masturbando l'RS6000? E io dico, stanno cercando di espandere la memoria. Hai dritte su RAM che ci vanno? Le stanno provando, hanno già trovato due balette, ok. RAM con parità oppure ECC?
2: Ah, vabbè, allora ciao.
1: Comunque, cazzo,
0: no,
1: non lo so.
0: Quattro moduli a botta. dentro.
7: No, quattro sono quelle. A due ci sono. No, questi allora, sono diversi.
1: Aspetta, ma non ci entrano. Non sono queste quelle con ECC che hanno due pin in più.
7: E non ci entrano.
1: Non ci entrano.
0: Ah no, allora queste non sono memorie, queste non sono RAM, queste sono le cache memory di processore. Ricordatevi.
7: Guarda quante cache memory che.
0: Allora, i banchi dovrebbe averne 4 a botta. No, funziona anche con 2, ma lui il processore fa l'interleaving e riduce di un sacco le prestazioni. Dice con 2 banchi è una mezza merda, infatti
7: lo è.
1: Lo è.
3: I bicchierini del caffè.
0: Ah, che sigla c'è davanti? Quindi diciamo il modello esatto.
7: Davanti è
8: per una parte che non mi è arrivata la tua mail.
0: Dove?
7: Dove?
8: Qua. Ah,
7: beh.
8: Non ho parlato.
0: È una normale bloccato. Penila 220. Tieni.
7: Tutto bello,
0: forse
3: 220.
0: Ah, un 220, 7011 calcino 220, allora sì. Sì, quindi è una merda.
1: E questo? Il 320H?
8: Della canzone che ti senti tu?
0: Beh, l'altro è un 6000/320H. In teoria dovrebbe essere più meglio.
1: Certo, 120 cosi in più. Cosi.
3: Della.
8: Ripetimi, ma io da sulla gira non ci sto sentendo.
3: Chi vuole caffè?
0: Dice che questa ha sul Rainbow Power Risk Single Chip, che è una cosa legnosissima.
1: Dovrebbe essere più meglio, no?
0: Dovrebbe essere più migliore.
1: Che ne sappiamo? Secondo me questa era più vecchia, credo.
0: Forse quella Slim è più vecchia. No, il 320H è decisamente più vecchia.
3: Ma può essere le ROM,
1: e quindi ancora più merda,
0: ma è anche decisamente più decente come lettura.
2: E quindi roba,
0: ma questa ora la facciamo
2: non ce l'hai una merda,
0: le prestazioni siamo lì, il problema è la
1: scheda interna, forse l'abbiamo tolta perché non funzionava.
0: Non lo so,
1: noi la scheda interna no,
0: niente RAM,
1: e qua abbiamo 32 MB di RAM.
0: Vediamo se c'è se Vampire è in modo per riconoscere le memorie con qualità. Queste sono le sue?
1: No, le sue le abbiamo lì, lì.
0: Le sue originali.
1: Le sue originali sono le sue.
0: Questa potrebbe avere con qualità.
7: Zucchero!
1: Questa vuole.
7: Uno!
1: Non va con questa.
0: Ah, 8. Io mi ricordo che devono essere dispari. Di qui, solito un numero di chip dispari, con uno per la parità di chip.
7: Qua guarda, non c'è. Cioè, queste sono quelle. Quelle originali, che c'ha.
8: Scrivania.
7: E ne ha.
0: Allora, passami tutte le RAM.
8: Sì.
0: Cioè, a tappeto me le voglio guardare, perché una volta.
1: L'ho fatto!
0: Guarda, mi sono uscito il colpo due uguali. Allora, queste mi sa proprio di no.
7: Sono anche queste. Dovrebbero essere quelle da 8.
0: Questa mi sconfinifera.
1: Questa singolare?
0: Questa è un'altra cache memory. Esatto. Avete messo da parte le cache, sì, pensato? Tieni. Oh, allora. Questa sicuramente pari, no. No?
1: Pari
0: a 3 punti.
6: Ah,
7: stanno uguali
6: pure il caffè,
7: no?
6: Ma quindi le persone sono così di qui,
7: no?
6: Tu hai tu
7: come funziona?
6: Allora,
7: puoi usare il flying. E qua ce n'è
5: altro. Questo è interessante. Ram, qua. Allora, io questo è il punto di nuovo. Ho
7: provato.
5: Sarà come? Ho
7: fatto il flying. Infatti è cambiato.
5: Sarà?
7: Se con voi non avete informazioni. Abbiamo... di là fanno come combinato, cioè di là che sono vampire, sta come combinato, ma sta chiedere
6: tu in ognuno di come in ogni caso non vuoi sentire la tua musica che usi la
5: 51400A. Potreste provare queste due.
7: Proviamole subito.
5: Sono da 4 mega Edo, esatto.
7: Fantastico. Va bene.
5: Quindi queste sono Edo. Queste? Queste non andavano, abbiamo detto?
7: No,
5: no.
7: Okay. Okay.
5: Quindi in generale sono barrette che presentano una asimmetria.
7: Sono anche uguali,
5: vai. Ah, la fai partire solo con quelle?
7: Così abbiamo subito l'errore nella memoria nel caso. 888!
5: Cioè?
7: Cioè? 103! 105! Ultima pagina proprio.
5: 8 megabyte Edo. Provata.
7: 105. Ed è 105 messaggi tipo 103 105, un altro colpo 104, vabbè, non funziona comunque. Più o meno significa questo, non funziona.
5: Tu dici? Ma avete messo solo quelle?
7: Sì.
5: Ma guarda che i due banchi stavano su questo qua e non
7: no, non avevamo spostati. Prima stavano qui, qua, poi abbiamo spostati così.
5: E partiva comunque?
7: Sì, 300. Pensavamo, siccome casualmente non partiva. Interruzione, memorizzazione dei dati dal processore. 113.
5: Stanno avanti?
7: No. Messaggi tipo 103-105, vengono informazioni ai servizi. Tali informazioni devono essere annotate sul modulo per la segnalazione. Ah,
9: dovremmo
7: telefonare al IBM per sapere cos'è.
5: Qui lo farei.
7: Io dico che l'assistenza tecnica è scaduta.
9: Ma se scrivo quando chiamo un futuro,
7: cosa c'è? Bene. Possibilmente anche loro hanno più manuale.
5: Questa è una Edo.
6: Così quindi non è come uguale sentire gente
9: tutto che
6: è stata la famiglia. Non è come il sito normale in cui mi devo scaricare io, mi sa che non lo metto, perché questo qua non lo vado a così mi piace.
5: Questa è veramente una cosa strana.
7: 888 fan.
9: Scusa, se gli elettori con Blender lo fai partire, che succede? La 103? Il com'era?
5: Questo è un'altra Edo.
9: Quello era cos'era? 123, se non sbaglio.
7: 213.
5: Porco Gesù.
9: Quindi, se non c'è niente...
5: Forse di quelle ho trovato una che è uguale?
7: Forse sono una delle due rotte.
5: Perché sono diverse. Qua c'è scritto Edo. Dove l'ho vista una uguale che ha scritto Edo?
7: Una gomma cancellare, una gomma tutto re. Eccomi per contatto.
5: Ah!
6: Carta vetrata.
9: Qui, signora, questa è una cosa abbastanza importante.
6: Io credo, perché lui associa il secondo...
9: Quindi lui si accorge che non vanno.
7: Quello invece è proprio
9: va e cresce improvvisamente, perde
7: e quindi magari
5: ci mettiamo le scatole. sbagliato, questo è in realtà, hanno disegnato la sveglia.
7: 9509.
0: Questi sono 8 megabyte ESO. Questo non sappiamo cos'è. Questo non sappiamo cos'è. HP, nella memoria HP che il difettino non fa. IBM, oh, 8 megabyte, questo sarà sicuramente fatto.
7: No, no, questo è pronto, credo, credo, no? Mai?
5: Era pronto.
4: Ce n'è ancora un altro po'. È un po' bruciato come quelli che l'hanno assaggiato l'anno fa.
0: Interessante questa cuscina.
7: Tutte cash, tutte
0: 888. Subito ti dà 888.
7: Sì, sì.
0: Che non dovrebbe.
4: È un'eccezione praticamente.
7: Io. 100, 200, 300, 411.
4: E conferma che la RAM
7: 02. 412 c'è qua.
4: Voglio il mio
7: portale. Ora 412.
1: Sarà l'indirizzo che so.
7: 11.
0: Comunque su questa baletta c'è scritto Snowball, che è un linguaggio di miliardi di anni fa. Grazie. Bene, ora provo queste due Toshiba. Ce ne sono altre?
7: Mi pare di no.
0: Queste?
7: Cos'è, sì, stava? Altra, RAM.
4: Ma qua non ci sono quelle originali, quelle che funzionano?
7: No, sono qui.
6: Oh, si è spento, approfittiamone, cambiamo portatile. Dai, ora che si è spento, ormai hai aperto tutto, i computer che vanno male proprio con Linux, perché si spengono all'improvviso. Dai, tu mettiti lì.
7: 213, che è errore memoria.
2: La memoria
7: è
2: la seconda volta. No, dai,
0: ma mi provi un attimo su quello slot?
7: Sì.
4: Però le sue originali sono quelle slot RAM, eh?
7: No,
2: dobbiamo cambiare il nuovo qua. Dai, dico io. Ma non è che metti nel nostro...
6: Ma ragazza, io guardo
0: cosa ti devi andare.
7: Sempre 213.
6: Angelo, Game Boy.
7: Sempre 78, 213. Di più quelle 8. No, no, c'era la lento da girare, sto saltando all'aria. Ma che
6: piacere, stanno con Game Boy. Voglio dire, me lo portavo alla gita con la scuola. La gita di gioco Game Boy.
4: Io mando quelle che non vanno
7: qui sopra, però non lasciate aspettate a due giro così. Perché potrebbero esserci qualcuno che è uguale all'altro.
4: Non sono più in assolute perché se la si deve andare in assolute anche
7: non si può fare, non si può fare. Questo è sempre un po' posto. Però prima 212 si va.
0: Non ce ne sono più?
6: Attaccami questo. Mm-hmm.
0: Niente, no. Più da provare?
6: Attaccami questo. Ho conosciuto Rudy, tu conosci Rudy, per favore.
4: Questa è la rammina. Dovrebbero essere tutte le cache.
0: Allora mettiamogli le sue, voglio vedere le
6: sue.
4: C'è questa.
6: Questa cosa che mi hai fatto scoprire è bellissima.
4: Non ce n'è una.
0: Niente, rimettiamogli le sue intanto.
1: Sì, però poi provare le altre è molto difficile perché dobbiamo fare il boot completo.
7: Aspetta, questo
1: e vedere se invece così subito ci accorgiamo.
7: Questo uguale a quest'altro, no?
0: E prova.
7: Cattino, però lo faccio.
0: Leggermente diverso.
7: No, a distanza no, questo è 8.
6: 8.
7: Ah, però 8 mega è 8 mega è. Sono un po'. 2 per 32. Record. C'è solo la sigla.
9: Da quel tempo. Infatti sono macchine che non funzionavano molto.
10: Ah, certo, sparo cantate con Giaro, proviamo le RAM sulla X. Grr.
0: Ah, sì,
10: anch'io
0: un pochino.
9: Forse la X è bellissima.
10: Già, sono veramente contento.
9: Perché ho l'impressione che non stiamo primando.
10: Sì, sì.
9: Dov'è la RAM?
10: La RAM è qua.
7: Niente, va.
10: Cominciamo?
7: Cominciamo, dai.
10: Dai, va bene, finiamola così. No. Ce l'hanno.
7: Qui, qui, qui.
10: Allora, queste le metto da parte. Le teniamo qua.
9: La Sugar dove?
10: Come forse Edo.
9: Dov'è la Sugar?
10: No, pure queste, va. Questa? Questa è una cazzo. Ok, posa questa.
9: Ma che rosso? Ma che rosso?
10: Ma un cucchiaino, dai.
7: Otto.
10: E cosa questo? Ridando alleluia, alleluia, mostrandole al popolo che stante.
7: Alleluia, alleluia.
10: Cos'è? Sono i V?
9: Sono i V. Sì.
10: Di chi è?
9: Degli V.
10: Sì, ma dico, di chi sono questi MP3? Io me lo devo scaricare sto cazzo di disco.
9: Perfetto, io ce l'ho tutto e l'ho rifatto personalmente da quello.
10: Buttalo su NORAD, grazie. Sì, me lo butti? Come calcazzo?
9: Se vuoi te lo prendi tu.
10: Dai, ti do per un mese il calciatore
9: grande.
7: Sì, però
9: sto facendo cose
7: con molta attenzione.
10: Cristo di un Dio.
9: Dai, con questo.
10: Dai, sei FTP, me lo fai prendere?
9: Ora te lo
10: SC proprio. SC palo sull'Uther NORAD.
9: Non ce n'è acqua.
10: Ah, mi dicono Edo non c'entra una mazza. Parità o ECC?
9: Non ce n'è acqua.
7: Vabbè, non ne abbiamo.
10: L'acqua quella del rubinetto è potabile. Che ne dica poeta?
9: Io così sono gestiti da 1887.
10: Poeta, ma dove sei?
9: Gli eroi sono gestiti da 1887.
0: Lui è proso.
10: Ma è no, perché io sono proso. No,
9: come vuole.
10: No, come vuole, non guarda che bella.
9: Quindi
10: è una bomba, tutti hanno la bomba.
7: No, B7. 54, 80, B7.
10: Ah no. Ma la vuoi una stufa grassa? Ce l'hai già?
0: No, la stufa, io
10: ah, la cucina ti serve.
9: Allora,
10: ah,
9: immagino,
11: infatti l'unica cosa che funziona questa macchina sono penso
10: poi per parte tra
7: no, penso sia solo per fare il numero, per trasformare il numero nel bocciato al discorso. Mi arriva il dato e devo farlo scrivere, basta. Perché l'errore è la CPU che invia. Ci sarà dei pin che invia.
9: Comunque c'è utilissimo la cosa che ti segnala
7: il video. Sì. Ma...
11: Forse che sono Isa?
7: Sì, no. Pensiamo un microfono.
11: Che è angelicano.
7: Che Isa sono anche più piccole.
11: Più piccola.
7: Sì. Qua c'è il coso è proprio tipo al centro, mentre l'altro è più in là. E poi un IBM con le Isa. Dopo ha fatto Marco Chan, non lo so, è il poi non lo so. Comunque si è avviato.
0: Sì, è questo, eh.
10: Substa!
7: No. Diagnostico per essere. Scienziato,
11: cosa? Mi hai messo le sue RAM?
7: Sì.
11: E quindi dobbiamo resettare? Cosa fare?
7: Non lo so.
11: Ah, niente, allora colleghiamo in rete, dai.
7: Prendiamo quindi F3. No, se fai F3, dai,
11: anche F10.
0: Dio mio, però,
7: Io ho sempre fatto F3.
11: E io prima F10. Non ho più modi di fare queste cose, no?
7: Sì.
11: E questo è bello, qualunque tasto premi fa quello che vuoi.
9: Anche se premi questo.
7: Sì. E lo fa anche più
11: immediato.

0: l'abbiamo scambiato 1000 watt d'acqua.
1: Ormai quando non funziona si spegne, no, quando lo fa aspettiamo 3 ore per fare il
0: sistema di fondo.
1: Mi piaceva l'attacco dei gol.
2: Secondo me è
1: indirizzo alto, ora 10.69.1.
3: Ma comunque, ma invece compilatori e cose varie ci sono?
1: C'era Mail,
3: se ci fosse il disco, cioè se ci fosse il compilatore e come dire le librerie insomma per poter compilare sarebbe una buona cosa. Installiamo il nuovo X.
4: No.
3: Ci ho provato. Invece sarebbe da fare una copia del sistema, un dump del disco.
4: Lo facciamo via rete. Lo faccio io.
5: Però penso io a quello.
3: Col sistema running. Si può fare, fare temporanee a puttane e basta il culo.
4: Forse si potrà montare in trova lettura.
5: 10, 69.
1: Ma se tu lo devi montare, invece montarlo per un DJ direttamente, se riesci ad attaccarlo
4: a un'altra parte. Sì, però per noi
1: fai un DD completo.
4: Mi spaventa attaccare al disco.
1: Ma un DD via
4: remoto appunto, però prima monti in trova lettura Mount meno
1: Basta chiedere.
4: Ma vabbè, se non ti può.
1: Ha quasi finito di spegnere.

0: addirittura.
1: Alt completed.
0: Ah, però sembra devi spegnere luce.
1: A parte un server, non è che le dovresti spegnere mai qua. Quindi non c'è tutto sto problema.
0: Hard disk in defaccia, stasi?
1: Stasi? Hard disk lo blocchiamo in qualche modo?
2: Perché
3: non c'è la
2: fine,
3: senza.
2: Se tu sei l'esperto delle viti. No. Sì, doveva essere bloccato in origine. È abbastanza evidente che doveva essere.
0: Però
1: una grande,
2: no? Credo che anche questo. No, questo mi dovrebbe messo.
0: 540 mega?
2: Sì.
1: Non c'è modo di bloccarlo.
0: AX 3.0?
2: 3.2.
0: Ah, la RAM è?
1: 16 mega.
0: Non c'è modo.
1: Guarda, non è che ho questi cosi qui.
0: C'era uno scotch.
1: No, vabbè, questo è solo così.
4: È la tua, 10, 10, 2.
1: In alto non c'è niente.
2: Qui sotto no.
1: Stava qui, ma secondo me c'era qualche cassettino.
0: Ma se c'era il cassettino perché c'era questa cosa? 10, 10, 2,
1: 2. Non penso era messo qui a molleggiare sulla spugna.
2: E poi non conduce bene il calore.
0: Anzi,
5: da Roberta.
0: Mi viene in campo.
4: Poeta, poeta.
1: Qui poggiava il coso. Il cassettino poggiava su questo.
0: Ah, perfetto, l'ho inserito.
2: E che cosa dovrei pensare io secondo te?
0: Abbiamo inaugurato la sezione IBM RISC 6000.
2: Cioè devo tenere la immagine
1: in un momento
0: esatto. Non c'è buono.
1: Non c'è nulla.
2: Processore Bonzi. Non fa un pane.
5: No, l'ho legata nel spazio, immagino.
0: Ma che fai qui?
2: No. Ah, ci sei, no, però è della famiglia dei
0: robot. Ah, ma
1: così
0: si è
1: giunto. Ma così si è giunto. Ma
5: così si è
0: giunto.
1: Aspetta.
0: Guarda, te lo fate di qua.
2: No, è giusto.
1: Sì, ma... Ah, ok.
0: Questa va su YouPorn. Questa? Facciamo... Ah, il sesso! Unisex.com, qualcosa del genere. Ve lo ricordate?
2: O lo mettiamo in...
1: Normale.
2: Normale.
0: Questo mi ricorda tanto il Caster del Sears.
2: No, proviamo a mettere per questa, proviamo.
0: Cosa c'è per questa
2: che è una
1: prima mettiamo il
0: ragione, poi ragione,
2: qua perché manca non dentro non c'è neanche la disco al momento.
0: Ma il bagno, ma che questa c'ha sé.
2: Ma in questa.
0: Vai, in questa qua non c'è della RAM qua dentro.
2: Poi sì, c'è 32
0: è della RAM che c'è qua dentro.
2: Vogliamo
0: qua
2: far vogliamo far partire.
1: Ma vogliamo farla partire quella.
0: Tutte e due.
1: Certo.
0: Prendi una buona.
6: No, signori, io vorrei far partire questa. Cioè questa funziona, lasciamola così. Okay.
2: Non la vuoi collegare in rete adesso?
6: Sì, la vogliamo collegare in rete adesso?
2: Sì. L'altra è più difficile.
6: Okay. Okay. Parte senza tastiera.
2: No.
1: Boh.
0: No, non l'errore, non c'è la tastiera.
1: No, se la metti in no.
2: Questa partiva senza. Senza VGA. No, questa non è quella
4: di giorno.
2: Vai sempre, vabbè. Come non detto.
0: Ma qua non c'è la VGA!
2: È giusto comunque.
1: No, ci vuole infatti.
6: Aspetta, funziona col terminale.
1: Non ha X.
2: È vero proprio.
1: Solo terminale.
0: E vabbè.
1: Alla fine vedi tutto l'X che serviva qua.
6: Attenzione!
1: Non è che serve, però c'è.
5: Ma il mio voluto è quello.
6: Oh my god. Beh, il PNC originale digital, eh?
5: E il Dojo.
2: Si chiama AUI.
6: Trasiere e testo lo cerchiamo. Allora, questo è bello corto, mi piace.
2: Qui ci sono i cofi.
6: Minchia, i transceiver sono
2: i terminatori. Vuoi vedere se faccio il transito? Se no siamo nella merda.
6: E io un giorno qui a scuola con la 1. All'uscita.
2: No, rampa.
6: Ogni buco ogni giorno.
3: Un attimo. Qual era l'iscritto?
1: Lì c'è scritto.
3: Hai scritto già.
6: Una
3: meraviglia, va bene. Viene finito.
1: Non si sa mai.
2: Ah, avete guardato?
1: Sì, vabbè, ma guarda anche tu. Oddio, ci ho pensato a questa volta.
5: Ma ci sono tutti
6: quelli che sono. Mando
2: niente, dai.
6: Il transceiver VLC. Sai mica dove niente sono finiti? Ce ne avevamo un inferno. Satolotti così, è presente quali sono quelli che. Quelli che si ficcano dietro i VAX. Ne avevamo un fottio, ma dove sono finiti?
2: Prova a vedere nella scatola delle schede di rete.
6: Nella scatola delle schede di rete?
2: Sì. C'è il condizionale d'accesso?
6: Sì, e deve rimanere. Perché deve sparare aria
2: lì.
6: A temperatura costante dietro le macchine.
1: Oh, che bello! E c'è anche un po'.
6: Cos'è? Ma perché non mi prendi
2: niente?
6: No, perché stanno causando la rete.
2: Cos'è? Guarda, che
6: cos'è?
2: No, cavo di rete va a posto. Sì, perché c'è troppo l'osso posto. Ci sono troppi danni.
4: Ehi, tu!
2: 4 mega.
4: Tu?
2: Io mi sto mezzo bucando.
6: Ah sì?
2: No.
6: Scusate.
4: Scusa, sto cercando un install di Netbook vecchio.
6: Porco Dio!
7: Dov'è?
6: È in culo.

0: Porco Dio, il reggae maledetto! La musica degli scoppiati! Dio, che palle il reggae!
1: Il reggae è soltanto,
0: Cioè, morissero tutti!
1: Quanto di peggio, E sono passate a... E da sotto...
0: Porco Cristo maledetto!
2: Quello che è giusto
0: Okay, ma ne avevamo assai.
2: Che sono entrato nel 2007. Sono nel 2007. Basta più. Ma io audace. Stai scherzando? Ma che mi sei? C'ho audace. Oh.

0: Gigante.
1: Mi sto pisciando in faccia.
2: Ma fatta.
0: Cioè penso che buona.
3: Ci vorrebbe.
2: Io ho visto una video di uno che faceva nero, un casino.
3: Sarebbe un doccio specifico.
2: La vite giusta, un po' di pazienza del mostro, lo tieni.
0: Ma ci vuole più o meno qualcosa, ma ci vuole un torno per farti la vita, per farti la vita giusta. Ma una vita con sto passo così non è facile.
2: Fatti gli occhi. Appunto,
0: però fare.
2: Alla Lidl vendevano i maschi filettani, in una valigetta di maschi filettani. Guardate che c'era.
3: Che
0: Non lo sapevi? Dove vivi?
2: Che ne sai cosa ci riserva il futuro?
0: Siamo di una divisione. Questo l'avevo visto. Tutti quanti nello stesso sistema.
2: Vedere che è Nintendo?
0: No, questa è la batteria. Questa forse mi spara se puccia il segnalatore.
4: Va bene.
0: E se ti ho colpito il tuo fuoco.
4: Abbiamo deciso, lo cambierete domani.
2: No, abbiamo trovato.
0: Questa è vestita. Scienziato, mentre loro cercano noi proviamo a parlare.
1: Sì, esatto.
4: Ottimizziamo i tempi. Allora, via il monitor, vi serve il terminale.
0: Sì, esatto. Ok, allora.
4: Oppure un canale. Oppure possiamo collegare un PC, ma.
1: Beh, meglio che il terminale di
2: DM. Quello il monitor non se lo prende.
1: No. O c'è un convertitore?
0: No.
4: Quindi prende un colpo a polizia.
2: Non c'è un convertitore.
1: De che?
2: Questo è il GA.
4: Quale?
2: Non c'è la scheda grafica.
0: Non è scheda grafica, è terminale seriale o...
2: Che stai dicendo?
3: Ho visto che ti sei un po'...
0: Questo dove lo possiamo poggiare per un...
2: Scatoletta
0: che cercavo, però.
2: No, quale crack?
0: Crack, sì.
2: Ma il conto è pesante,

0: No, crack.
1: Ah certo, se tutti si scaricano le merdate Debian.
2: Lo puoi mettere qua?
0: E questo che è? Un altro disco di Milano, più antico. Ancora più vecchio, ancora più vecchio.
2: No!
0: Aspetta che questo è un flop qui solo da 1,44.
1: Perché? Che problema c'è?
0: No, niente. Per dire quanto è vecchio il flop da 1,44. Qual è il flop da 1,88? Io inizierei con l'aprirlo per ricordarmi che cosa c'era dentro. C'è un altro di queste. No.
2: Eccolo.
0: Aspetta, non possiamo metterlo sopra, prima vorremmo
3: dire. Devo togliere.
2: Prima aspetta, dobbiamo togliere il monitor.
3: Le tolgo le difese.
0: L'avevo messo in mi è bloccato.
1: Il monitor lo dovete togliere, tanto non serve.
3: Sì.
1: E gli mettiamo questo. Attenzione, vi state portando l'inferno.
3: I cavi, certo. Stacca tutti i cavi.
0: No, staccati. Ah, no.
1: Ora puoi alzarlo.
0: Solo quello che
3: l'alimentazione a staccare.
0: Ok.
1: Piano. Ok, libero. Si è tirato praticamente i cavi del portatile un po'. Quindi c'è poi la tazzina del caffè, orrore. No, allora il monitor, poi il terminale dove lo possiamo mettere? Adesso il cavetto seriale.
0: Con lo scambiatore, null model deve
1: essere. Se lo ricorda. Vabbè, ce l'abbiamo, il problema è trovarlo.
0: Il problema è trovarlo dove fa.
1: Qui abbiamo tutti i
0: roba seriale. Allora lo troviamo. Mettilo sopra però la pietra non la comprerò.
1: Appunto le cose che usano le chat
3: Ah guarda, ma seriale là.
0: È perfetto, guarda, aspetta, qua abbiamo già lo scambiatore.
3: Perfetto.
1: No, lo mettiamo a terra. Sì,
3: è questo attacco.
0: Sì. Avendo
3: sono maschi?
0: Hai bisogno di un maschio di qua?
3: Hai bisogno di un maschio?
0: Hai bisogno di due maschi?
3: Prova questo.
0: Due maschi, da aspetta, no.
3: Vabbè, io c'ho due maschi, se non ti vanno bene.
0: Aspetta.
3: Scienziato, cerca due maschi.
0: Non mi vanno bene due maschi qualunque.
3: Aspetta, e proviamo questo.
0: No, questo ce l'hai, non c'è standard.
1: Allora.
0: Questo.
3: Ah, ci vuole un adattatore.
0: Ci vuole l'adattatore. Merda.
3: Seriale e merda. Ma questa cosa qui no, parallela.
0: Parallela.
3: E queste cose qua no.
0: No.
3: In centro. Non è una seriale
0: piccola. No. Questa è la fila di rete.
3: Sì, dopo.
1: Guarda, quella qua
0: sale.
3: C'è guarziale che è come quella del centro.
0: E questo invece è un conto dove si possono collegare 16 terminali.
1: Ecco perché ha così tanti pin.
4: Perfetto.
1: Vabbè, intanto gli attacchiamo il terminale.
0: Aspetta, questa cosa nera mi ricorda quel cosa, no?
1: Cavo questo?
3: Questo è tra due alieno.
0: Madonna,
3: fa un cavo di ferro.
0: Bello.
3: E qui c'è l'altro.
0: Già.
1: E qua c'è lo scavo, quello grande.
4: Sono caso, si deve.
1: No.
5: Sì, ma se non c'è lo spazio
3: Una cosa. Ma c'è anche l'attacco sti video.
0: Ecco l'attacco della tastiera.
3: Ah no, la tastiera.
0: Questo è seriale.
4: Dov'è la scatola delle RAM?
0: Console, mi piace la parola console.
3: Qua, ancora qua.
4: Ok, ma metteteci questa RAM dentro così.
0: Butta.
3: Non è che per caso è compatibile?
4: No, di che? con... No, questa è 168 pin, butta via questa la busta. Forse se più per lo
1: Se volete dare un'occhiata anche a questa RAM.
0: No, grazie.
1: Ormai basta, dici?
0: No, grazie.
1: Basta.
0: Cioè, abbiamo un problema ben più grave. Cioè? Ci vuole un adattatore.
3: Ci vuole un adattatore di questo.
0: Cioè? C'era. C'è un connettore seriale così. Così. Guarda.
2: Le cose non standard di BM.
1: Cristo, dove l'ho visto? Allora, sta nei cavi strani.
3: Cavi strani.
1: Cavi seriali strani. Qua dentro deve essere.
0: Abbiamo nei cavi strani.
3: Sì, possiamo riguardare.
0: Anche nei cavi strani avevamo guardato, vero?
3: Sì, questo è un nero grosso.
0: Era un nero grosso.
2: Era un pezzettino.
0: Era un pezzettino, ma questo è già troppo lungo. Esatto, ricordo anch'io, era un pezzettino nero. Forse non era, appoggio a terra, va dai.
2: Vediamo le cose. Che bello
3: fatto usare con legge. No, c'è molto tenero. No, non è quadrato. Oh, è questo. Non è che è quello per...
0: gli 8, no, no, era lungo, molto lungo, stretto.
3: E guarda da una strana. Questo è un cavolo.
0: Non parecchi di cavolo. Dai, non è per questo. G-Zip, dai. Anzi, B-Zip. Cavi alieni.
2: Ma che è? Lo faceste scandare. Ma vedo tutto schermo con questa madonna.
3: Ma questo?
0: Bene, io trigo la tua idea. Allora, ho
2: voluto. Mancava soffio. Mancava soffio. Dico però...
3: Oh! Esiste! Che c'è?
2: Con la... 15.
3: Con 15 dov'è? Con il barra la 15. Ma la 17. Comunque 15 sicuro. Dovrebbe continuare. Poi c'ho il libro GMT.
2: Sì, l'avevo già compilato per potrebbero. Sì, ma io ero così a problemi per sapere che aspetto Python.
3: Cavo il tuo comodo.
0: Sì, lo metti dentro le rampe.
2: Che
3: guardiamo prima questo cavallo.
5: È questo l'attacco fino a 8, perché qua non ci sono 8
4: potrebbe essere questo.
5: Ce l'abbiamo sicuro, però è questo l'attacco.
4: Comunque forse è qua dentro. Dovete tirar giù la scatola, secondo me qui su Tarantino.
5: No, comunque potrebbe essere la nuova soluzione eventuale.
4: Dipende, ma dentro potrebbe non esserci la chain. Allora, Dio maledica chi mette le casse al contrario. Cosa è subito su questa scatola?
1: Anche questa sotto è messa al contrario, forse qua dentro ci sono dei cavi. Aspetta che provo il metodo Stravinsky.
2: No, è bello, non è vero, perché nel metodo fatto di 7 HTML allora non si può
4: fare. Provati, eh?
2: No, è vero. Vedi perché usare Linux? Perché fa gli screenshot.
4: Chieus! Mor! Minchia, Zelda, te lo via, non vai!
2: Vai, non vai!
4: Cazzo! Ma gli posso fare un po' di testa di tutti? Non gli posso fare un po' di
2: è un protocollo brutto come minimo qua di caffè un
4: po'. No dai, non è web dubbing, sei trend fratello.
2: No,
4: no, vabbè, ormai aspettiamo. Aspettiamo che si
2: iscriva. La fai tu? Come la farei io?
4: Che fa?
2: Niente.
4: Hanno reinventato la ruota.
2: Però sicuro, no?
3: E allora se io gli do fuoco sono
2: lì in un pacco con una pagina compilata con web dub. Ah, non lo dico.
4: Niente?
0: Hai guardato vicino ai terminali dove c'era il primo disk? Sì, niente.
4: Ma io di solito li metto lì le cose, tutte assieme. Per cui.
1: Certo, ma tutti serve.
0: Colleghiamolo da dentro.
1: Perché in modulo generico.
3: Ma se troviamo com'è fatto e si fa.
0: Già. E si attacca.
1: Infatti. È nato il modulo
3: e va a fare un
1: perché deve essere così difficile? Quindi io compilavo la parte con una cosa che non sapevo.
3: Che bella questa cosa.
1: Con un e che cosa fa? WebDAV Trust, ma ti mondo la direzione che fosse NFT. Trover WebDAV.
3: Che bella. È fighissimo,
1: certo, cioè, ma tipo, poi ti puoi prendere tipo un sito di registri, ti dai tipo $5 e ti danno anche lo spazio per farti il backup in realtà. E se tu sei un giovane designer, tu
3: ti dici no, ma non sono sporcato. Perché l'anno scorso proprio al Joint Day che si è rotto, poi mi è arrivato il giorno prima del mondo.
1: No, però no,
3: il Joint Day è stato dopo. No, è il Joint
1: Day.
3: No, però al mondo non funziona.
4: Oh, sono arrivati al 007 di adesso.
1: Ah, porco Dio. Ma c'è un 007 in pace cianto.
4: Fino a 30 è normale.
3: Ovviamente c'è tre parti così.
1: Ma che? Scusa, cazzo, che serve? Bella sdraiata.
4: Cosa? Non funziona!
1: Oddio!
4: WebDAV non funziona!
0: No, lui lo sa fare funzionare, perché lui è un piccolo delta del WebDAV.
4: Lui è il figlio del WebDAV. Ma tu lo sai che noi, ti dico questa cosa, noi abbiamo la macchina dev di NetSuite con il track installato in Python, perché si deve fare una dev, tra l'altro. E il transport per l'SMBM non lo facciamo più per il sessiato, lo facciamo per il WebDAV, perché siamo avanti. Perché noi siamo i benvenuti nel WebDAV.
0: Tieni il mio cazzo, te lo trasporto con WebDAV.
4: Sono contento, gioisco di ciò. Me lo deploy?
0: Eh? Ah? Me lo deploy in WebDAV.
4: Mi fai il deploy?
0: Che
4: cazzo di cazzo?
1: Ce l'hai l'SD?
3: Ce l'hai l'MC?
1: MC, dammi.
3: Aspetta, tu devi vedere con la faccia.

0: いぞ、いいよ。
1: Allora, dovremmo averne due addirittura. Allora,
2: Allora, non so voi siete nel 2 World Cup,
0: Dove si prendono le pinzette?
2: Forse in questa cassetta. Io nel frattempo lavoro qui.
0: No.
3: In teoria qua andrebbero bene. Non posso comunque.
0: Truppa, spedizione con forza di una faccia.
3: Andiamo.
0: No.
3: Fuma.
0: No.
2: Questo va bene.
0: Penso questo.
2: Questo va bene.
0: Sì.
3: No,
0: così.
3: No, dai, solo. Tranquillo.
0: No, qualcuno passa, gli piace. Vieni qua, sono andati a sedare.
3: Quello non devo spaccare, perché questo, quello è un modo, non deve cambiare facile. Serve massimo.
4: ci basta.
0: Unendo il maschio a femmina femmina.
1: Ma come un'altra cosa.
5: D'accordo.
1: Poi figliono.
4: Queste cose belle.
5: Maschio maschio più femmina femmina maschio femmina, ok, funziona. No, che schifo,
1: con cavetta in mano. Aspetta tutto loro, eh?
5: Allora
1: dobbiamo fare
5: mentale, dai, ok, però inutile accenderlo adesso perché lui c'è un boot, se non fa il boot non lo vedo. Tastiera è qua, lo dobbiamo attaccare, lo dobbiamo attaccare qui, ma il problema è che non è che parte subito e ti dà un output, non sto facendo niente.
0: Vabbè, ma ci abbiamo
5: i fantastici primari. E quindi, però siccome noi siamo sicuri che siamo ottimisti. Abbiamo qualità costante nel tempo.
1: Beh, almeno possiamo provare il tasto a kids.
5: È un po' rotto questa parte, ci manca il pallino di plastica al centro, quindi entrava in tutti i versi, però non entrava tutto, però no, a metà entrava.
1: Va bene, qua. Ok, c'era già la tana di topi. Già a Pescara quando l'abbiamo portato giù.
5: Vedi, active esce, quindi alt active, no, control active.
0: E aspetta,
5: qui che
1: questo è attivo.
5: Ah, ma questo non l'hai acceso.
1: No, no. Questo è solo quello del terminale.
5: Bellissimo. È il cavo per attaccarlo qua.
1: Scusate, fatemi passare per favore. Mi sono inginocchiato. Oh, emergenza anal.
4: Crash, poeta, ti chiamo. Perché di sicuro là sopra qualcuno ti ama.
1: Oh, mare. Wow, che cos'è questo?
5: Questo è un terminale. Un vero terminale, non è un emulatore di terminale.
1: Oh,
4: mare, ma quanto?
1: Ho trovato un terminale per più che altro un monitor più che terminale.
5: No, è un terminale.
0: Forse l'emulatore
1: è bisogno di sembra un monitor del terminale.
5: Questo in ingresso non ha il pixel, tutto quel segnale.
0: Ma una seriale.
5: Una seriale, tu gli mandi
0: i caratteri.
5: Ah, BC, tutto scritto. Invia.
1: Cioè,
5: è più intelligente,
0: basta poco.
1: Ha dentro una scheda video.
5: A livello grafico, però una scheda video solo testuale.
4: Una potenza male, chiama da montare.
5: Sì, è per 120.
0: Dove è il manuale sacro?
4: Qui no.
0: Degli errori.
1: Si sta tutti a fanno delle cose.
5: C'è un altro però.
1: Ah, è nauso.
5: E non vedi? Non vedi? Però il manuale
1: ma che funzionava?
5: Sì.
4: Ma questi non c'hanno il pulsante.
1: Ah, vero, mi ricordo che quello
5: che ah no, sta andando.
1: Sei servizi dentro?
5: In modalità diagnostica deve partire. No? No, giusto, non ha dove caricare niente. O è il BIOS.
1: Sta provando cicla adesso e prova
5: a leggere. 291. Ah, è 291, vediamo che dice.
4: Non posso stare meglio là.
1: Maronna, che cazzo c'è? Ma
4: c'è modo di sapere competizione
5: 2-9-1-1 post dell'input output start andard in esecuzione poi 2-4-2
4: scusate no 2-4-2
6: Tentativo di PL normal di unità specificata all'elenco di unità del PLN. È il 42 tentativo PL in modalità service da unità collegate per planner e tutto output.
5: No, sta girando tentando di fare il boot da tutte le periferiche.
6: Non c'è niente.
5: E non ha niente.
4: Nemmeno web di no.
6: Non lo sappiamo, era messo lì. E infatti non c'è.
4: Non è vero, non è vero. E lo sappiamo tutti che non è vero.
6: Spacchiamo.
4: Lui fa finta.
6: Il terminale lo buttiamo lì.
4: In realtà il CP6 ma non sa manco che cos'è.
6: È rabbo.
5: Che si fa? Si dà la via, è un disco, sapevamo che non c'era la
1: disco. Un hard disk
5: scarsi
1: come quello.
5: Prima dobbiamo vedere se c'ha la...
2: Tu evidentemente non c'eri, quindi non sai che la disk interna non funzionava.
5: Sì, lo so, l'ho sentito.
2: L'hai sentito, ma non sai perché non funzionava.
5: Perché la scheda dentro non funziona, scarsi, quindi no, si deve usare quello fuori.
2: Non so se era il cavetto.
5: Ah, vabbè, ok.
2: Quindi si deve usare quello fuori, quindi...
5: Quindi tu dici di non aprirla.
2: Potremmo anche non aprirla, lo apriamo perché ci piace vedere
5: l'ultimo. A me piacciono aprirlo con tu.
2: Io da questo,
5: è svitato.
2: Quest'altro. Non ci sono più sotto.
5: No, qui si deve sbloccare,
1: È solo il sopra.
5: Solo il sopra?
1: Sì, perché.
5: Ah, si alza così.
4: Io voglio una coca
5: e
4: basta. Allora chi fa le palle
1: era amingastato.
5: Minchia, non ce n'è ramma, che davvero. Incastrate?
4: E questi sono il tipo quelli che le rendiamo un sacco.
5: No, no, non è bello. Non è bello.
2: Comunque vi volevo far vedere che tutti questi cose qua si tolgono.
5: Sì,
2: lo sai,
5: l'hai
2: visto?
1: Questi sono
5: i processori. Qua tu sei processore. Sei processore.
1: Con me.
5: E questo è lo stacco della luce.
1: Io la smetto.
5: E questo? Quindi non penso il tarocco, cerchiamo un cavallo.
2: Io non credo, forse è qualcosa collegato a questo.
1: Questo è
2: internamente.
5: E qua c'è qualcosa. Ma Floppy è attaccato qua.
1: Tranquillo, volevo tranquillo.
5: Sì,
1: questo fare cose a lui.
5: No, ci vuole la scheda.
1: Credimi.
2: Che deve essere proprio questa qua. Infatti fuori dovrebbe essere uscire scasi. Puoi controllare, questo è
5: scasi. Sì, scasi. Quindi la scheda funziona se da esterno funziona.
2: Sì, però non...
5: Quindi ci vuole il cavetto da qui.
2: No,
1: non era... Questo.
2: Esatto. Credo che questo
1: siamo non ripieni di cavi scasi. Ne siamo ripieni.
2: Ripieni.
5: Ok.
1: Sì.
2: Il driver scasi.
1: Abbiamo cavi scasi di tutti i tipi. E questo, vieni.
5: Vai, sì, c'è tu che lo conosci. Vai,
1: questi sono quelli a 68
5: ma mi sa che è tutto piattano non lo so la scintilla possiamo mettere no perché qua blocca anche l'apertura questa cosa qua.
4: Se visto?
5: Scasi. Da quant'è qui? Sarà 100 mega, 80 mega.
4: È del 90. 88, 90.
5: Aspetta.
1: Ma è appoggiato?
5: No, è bloccato da questa cosina. Così enorme questo.
4: Madonna che c'è dentro.
2: Ma che cos'è?
1: Nel frattempo vediamo se troviamo
5: un altro
2: dovrebbe essere 300 mega
5: qua. Per me 300 mega. Pensavo più piccolino.
1: No, qua ci sono circa 6 giga. Questo è un mega ognuno.
4: Eh sì, 2 giga a botte.
2: Non lo posso collegare al mio portatile invece.
7: Ma avete provato già ad accenderlo?
5: Sì, ma non c'è il cavo per attaccarlo al momento, quindi non si può accendere. Quindi qua.
7: Che
5: cavo per
7: la piattina?
5: Quella scasi. No, è scasi.
6: è un po' più grande.
7: È più
6: no,
7: è più largo,
3: caldo. Come fanno, vabbè, non li estraiamo, noi non li estraiamo,
4: meglio.
6: Ah, le cassettine da poter
4: finire, quanti
3: tu sai estrarli? Perché io non li estraiamo, esatto, non li estraiamo,
6: però non escono,
3: non li estraiamo, non li estraiamo.
6: Dovresti fare pressione qui, qui e uscire,
3: dovrebbero, siccome dovrebbe funzionare, non li estraiamo,
6: Ah, usiamo questo,
3: non questo sto facendo,
6: però se c'era il cavetto e c'è quello interno. Se si trova un cavetto e si trova.
1: Ma mi dite che cavo ci vuole?
6: Da qui a qua.
1: Questo, e dov'è quello?
6: O questo o questo, dice.
1: Ma il suo dov'è?
6: È quello che non funzionava e hanno buttato.
1: È stato buttato.
3: No, non l'abbiamo buttato, credo che sia in mezzo agli altri cavi.
1: Madonna di polvere che c'è qua dentro. Fratelli in Cristo. Allora, forse. No, no. Niente, sì, però mi serve un bicchiere. Se no.
4: Tre?
3: Tre.
4: A
1: quando cazzo sono loro?
4: Non ce
1: l'ha. Cosa, vivere? Gastros?
3: Perché uscire? Ci mangiano le mani.
1: Fai qualche peto.
6: Sì.
4: No, perché se fosse con col peto scappare.
6: Beh, piccoli non sono. Ma sai, visto normale.
4: Non ci mangiano le mani.
6: Il cassettino qua dentro c'è una vista normale. Si dovrebbe aprire prima. Io queste cose di plastica così le voglio. Quindi non le tocco.
4: Bello.
6: Più alto, vabbè, come quello.
4: Quindi
6: ne serve per farlo più grande, che farlo più largo viene più lento, farlo più alto non ti spiace, no. Poi c'era il Bigfoot che era grande quanto
4: largo,
6: largo quanto il DVD, il lettore CD e cose varie, da 2 giga e 1 era lento nella morte. Quantum Bigfoot
4: dipende, la morte non è lenta, dipende.
6: Tutto dipende dalla vita di
4: Corea.
6: È vero.
1: Allora, qual è il problema?
6: Il cavetto.
1: Il cavetto? Cavetti scarsi?
4: Qualcuno si è chiuso. Ma
1: dentro!
6: E c'è qualcuno in bagno. A cercare o a fare altro.
4: A cercare un nuovo scarso.
6: Non bene.
1: Questo esce con il 50 pin scasi? Che cavo è? Che connettore?
6: Questo
1: va. Ok. Ma questa è una multiseriale?
6: Sì.
1: Oh Gesù.
6: Per 8 terminali.
1: Ma è la Ethernet.
6: Sì, questa è la Ethernet.
1: Per gli scasi ne abbiamo veramente una sbrega. Uno Sbregovic.
4: Fino a 8 terminali non gestire.
6: Più altre due seriali qua, altri due.
4: Se l'accessorio.
6: Più quelli che metti, sì. Sappiamo che ti eri tu sorprendendo a cercare cavi scarsi.
3: Ah, così mi è stato preso. Ed era vero.
4: 8 processori? Sì.
3: No, schede scarsi, lampadine scarsi. No.
4: Il rischio.
1: Quindi questo ce l'ha di memoria, eh?
6: Mm-hmm.
1: Oddio. La fine di quella qua, la sopra la macchina aperta, non mi piace.
4: Hai ragione.
1: Guarda perché sono un paranoico. Però
6: no, fai bene.
1: C'è del danno se non rovina. La cola è Coca-Cola.
4: Aspetta, voglio sapere, ma è acido ortofosforico.
1: È vero, ha capretto quasi.
3: Mi
1: la passo. E ora non ce lo scrivono più sulla lattina, hai notato?
3: Se mi tocchi il culo
1: non c'è scritto, eh?
3: E sbaglio la passo. Dai, lo puoi
4: acido ortofosforico.
1: Ah, c'è scritto?
4: Certo.
1: Ah. Colorante caramello non scrivono più, scrivono E150.
4: Sì,
1: che poi è caramello. Io vorrei tanto una tabella di questi coloranti.
4: No.
3: Ah,
4: mi
1: ma su quello sì, che si trova di...
4: No, non la trovi.
1: Queste edizioni E, cosa sono? Della comunità europea?
4: No, erano.
1: È un sistema internazionale, no?
4: l'aveva spiegato, quello cazzo di blocco.
1: Che poi uno dice, c'è l'E220B, fa malissimo, e poi invece è un uno di sodio, che ne so.
4: No,
1: sono sostanze di ogni tipo, ma anche coloranti, sono un sacco di coloranti.
4: Derivati dagli zuccheri.
1: Ah sì?
8: Mm-hmm.
1: Ah, in generale qualsiasi E è un derivato dello zucchero. Hai capito? Finocchio di merda.
4: È questo quello esterno?
1: No.
8: No.
1: Da una parte deve essere così, dall'altra deve essere colà. Dai raga, ce n'è 3 milioni.

0: Ora con questo adattatore si dovrebbe poter abitare, ma anche no.
1: Ma questo stava elettrico. È troppo lungo.
0: Ma non è questo, qual è il
1: maschio? Quello maschio, il maschio maschio.
0: È questo che è quello.
2: Invece questo proprio non è, è proprio un altro. E cavo, ce l'aveva portato mica.
3: Antonio.
0: Di quelli Antonio può
3: darne di guerra. Antonio
4: Garo, ora di guerra. Ora di
3: guerra. Ora di guerra.
0: Ora di
4: guerra. Ora di guerra.
2: Ora di guerra.
0: No, queste sono tutte le lande.
5: Sì. Io continuo ad essere.
0: Sì, è tutto una storia.
5: Come atto di coscienza dell'estinzione umana.
0: Quante sono? Quante sono tu?
1: 32 mega.
0: Sarà ognuna con me.
1: Ah, no, no, devo andare lì. Da 2 mega.
0: Da 2 mega forse. Allora, qui ce n'è 8.

0: sì, occhio.
1: Sono 2 metri su uno, che sono 7.
2: Se le mettiamo con tutte le 8,
1: le mettiamo tutte da
0: 8. Io penso che non le la...
1: ma
0: non lo so,
1: la scheda,
0: la scheda male.
1: Sì, questo non è indirizza tutta la mappa. Oppure sì.
3: No, di indirizzarle fino a 4 giga di
1: indirizzo. Ah, vero. E quindi li si dovrebbe supportare.
0: Certo.
1: Fino a 4 giga.
3: Allora, però non è detto che le veda. Cioè
1: non le vede perché non abbiamo quelle sue. Esatto. Abbiamo quelle...
3: Ma uno di questi che può fare?
1: Un processore
0: probabilmente,
1: ma non sì, sì,
0: sì, sì, sì, sono cioè se lo vuoi
1: un processore
0: sono proprio i primi del
3: processore, sono tanti,
0: ma perché?
1: Cioè che sei processore,
4: ti devono pagare tipo
3: 10.000 euro.
0: No, se processore è equivalente a 386, ma però
1: non hai idea di che cosa sia, però
3: a parlare magari non lo so, non domando che potevano essere,
4: se tu ci vai d'accordo,
0: ma quindi non un convivo abbastanza serio,
4: allora faccio così.
0: La batteria,
4: la batteria,
0: la batteria, la batteria,
4: la batteria, la
1: batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la
4: batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, la batteria, cioè mi immagino Fesco che se ne va a Valverde,
1: ma nell'altro non c'è sarà
4: per questo tipo di che non sa che cazzo è
1: l'altro,
4: la gestirà sua nipote di qualche tempo perso e ci va con cappello nero, non c'è da soli quanti di pelle e gli dice non so se la vulnerabilità costa di 10.000 euro, cioè, se becca un onesto lo denuncia per estorsione, se becca tipo uno con che gli spara in testa. Io ho trovato una vulnerabilità, il coglione che ne ha trovata una che ti dice queste cose. Che se fai nel sicuro cerchiamo di questi pezzi.
0: Che ne sapeva questo Beryl?
4: Cosa?
0: Non vedo con Beryl?
1: Vedevo tutte le mail.
4: Allora io dico questa cosa. Una volta ho messo un messaggio in mail con un link. Mi stavo guardando dei log. Tipo, a un certo punto vedo un tipo che è andato in assedio che gli avevo dato. E come refer, aveva la sua web mail tutte le volte. Semplicemente clicco 2 volte sulla web mail, sul link del refer. Mi si apre tipo il browser, dentro la sua web mail c'è cioè la persona che era passata in chiaro dalla refer, capito? Cioè era entrato nella sua web mail di tele 2, cliccando su 2 volte.
0: No, non è possibile.
4: Non te lo sto dicendo, c'è l'indirizzo davanti, la donna in
0: chiesa. No, ma io non credo a quello che mi stai raccontando tu, cioè non credo al fatto che possa esistere.
4: Perché praticamente loro si sono fatti il flash, tanto non lo saprà nessuno qual è la session ID che ci ha fatto la sua. Però se quello lì clicca sul link che io ho mandato nella mail in disco, il refer che ti dà
0: certo.
4: È quello della sua sessione, perché il link dove era lui, no? Quindi io tipo ho trovato la sua sessione che era in chiaro nel browser. Cioè ma ti viene un bug, capito? Cioè era nella URL, quindi e quindi le
0: fare noi abbiamo il solito
4: per dire dimmi Gioia
0: ma com'è che noi non è
4: due giorni non c'è un
0: nuovo, non mi ricordo su quale cazzo con blog.
4: Si usa i frame, con un frame tu puoi scrivere all'interno di un blog di qualsiasi
0: tempo, perché quando è uscito il boom
4: tu ti metti un iframe,
0: tutti i PHP ed era la cosa più bacchiata dell'universo,
4: perché Kennedy Linux, perché Kennedy Linux tutti lo sanno.
0: Che allora il bug ci sto
1: proprio
0: la
3: disk balla qua dentro
1: quello che ha uscito quello che
4: ha in tutte le versioni,
0: cioè, noi avremmo rotto su tutte le macchine,
4: mi liberi un attimo,
0: c'è una
4: macchina, una società di sicurezza informatica, questo
0: sicurezza informatica,
4: ovviamente la devi
5: Scusate, permesso.
4: Queste qua. Allora come fai? Dietro una società di servizio informatica, prendi quattro ragazzini di quelli, no? Li metti a programmare moduli bacati, e poi gli dici, proponi della mailing list del kernel. Arrivano lì, ho fatto il modulo per la webcam, che non esiste. Sì, mettiamolo nel kernel, tutto bacato, tu lo sapevi che era bacato e fai.
1: E quindi...
4: Perché è di Linux, se tu scrivi qualsiasi cosa non lo vedrà mai nessuno, te lo cercherai. Funzionalità? Perfetto. Ok, integriamo, per Cristo USB. Una bella USB, interessante.
1: La pedinatura di questo qua?
0: Quell'anno lì è stato... Come so, 3 anni fa, 2.6.
1: Ce lo saldiamo sopra i fili. Saldiamo i fili sopra.
2: Non funzionava.
1: Ma non funzionava la questa alimentazione, non c'è paccato niente. 5 vaga
4: vicino.
1: Bisognava
4: levare
1: più 3.
4: Dio
2: l'ognomo mongoloide.
6: Probabilmente la ragione è questa, ma comunque ce ne abbiamo abbastanza di casa.
1: Sì, ma se ci deve attaccare oppure è meglio
6: di no. È una cosa in più. Qua c'era lo spazio per due hard disk all'interno.
1: Sì.
6: Magari non ci bastava.
1: E si mette qua?
6: No!
1: No. È questo?
6: Qua c'è
1: può essere
6: un altro tipo.
4: Ma non possiamo fare niente.
1: No.
4: Ma il suo cavetto, porca puttana! Esterno non lo. No, esterno doveva muoverlo, perché voleva mettere il nastro?
1: Se riconosci il lettore nastri, forse c'è
4: un no, ma dov'è? Credevo fosse uno di quelli, ma
1: non è. Ma non è. Che non c'è il cavo o non è quello?
6: Sicuramente non c'è il cavo quello che ho guardato io.
4: Poi come procedere procedere.
1: E
4: tu intendi come procedere
1: procedere.
4: Bene. Accucciapelo. Ma io già uso Linux, tu essere avanti, ma avanti avanti. E la conseguenza, lì non sono a me. Se tu dici che lì non sei una merda, cioè se sei avanti, proprio sei così avanti, cioè, se tu... io ho detto sono stato tipo anni, ora so che lì non sei una merda. È finito, cioè il tuo percorso è finito, sei proprio avanti.
0: Mentre quando la scuola te l'hai detto,
4: non c'è un genio che fai tipo con me. È un tipo di fare è un tipo di fare ma come si fa a fare lei? Ma come li fate gli è? Come li fate gli è? Esasmiamo ho fatto 7 anni fa, 8 anni e ora
2: inutile
4: perché comunque fai soltanto
2: che figlio,
4: ma tutto finto, finto. Ma non lo puoi utilizzare su serie in mazza
1: sali il falso
4: è falso
1: sali il falso.
6: E poi siccome il suo computer non ce la fa renderizzare,
4: ma piccola piccola come dire,
6: sai chi ci vuole troppo a renderizzare?
4: Non è bravo, cioè queste cose sono merdate, ultimamente ha fatto cose belle, ha fatto un Mac che è preciso, l'ha mandato? Adesso lo dico
2: a quello. Ma guarda, guarda, che cosa ti puoi fare adesso? Allora ti puoi fare con le query su già ovunque, ti puoi fare gli squill. Guarda, va bene.
6: Che
2: quello
6: che
2: adesso
6: non puoi fare finta di averlo, nonostante devo dire non crederci.
4: È bravo, secondo me è la
6: stessa. È andato?
7: Che si spara nella nuova volta.
4: Mi fa indietro, quando mi ha occupato, mi ha detto, uomo tu figlio, mi fa
2: tutto
4: il posto. Spara tu in dei vini, fatti una dose di eroina. No, vabbè, 18 mesi non ho potuto provare tanto quanto ho provato di qua. Io mi ho fumato di tutto, dal geranio alle rose, al biscotto,
0: questo non c'è proprio il biscotto con le rose.
4: Mare, pure il biscotto, mare.
0: No, no,
4: il biscotto. No, no, non mi ricordo, forse un pagliuccio. È sbronzare, non c'è modo.
7: C'è un pagliuccio.
4: L'altra cosa che fa bene, sai che cos'è pure? Il rosmarino fumato per l'asma.
5: Bene, non fa.
4: Fa bene.
6: Il mio guscio.
4: I cannabinoidi fanno bene. I meloterpenoidi fanno bene. Ma tu che pensi? Che tu non hai cannabinoidi, no? Stanno non ti fai i canna. Magari la ti facessero, ma mettiamo quello su due campi di fatto. Però ce l'hai, non posso andare.
7: Perché lui in mano lo buttava fuori.
4: Ah, no, fai carne.
0: Ma perché fai carne che vuole abbandonare
4: il mezza inter.
0: Fai carne aveva abbandonato per un prendere.
4: Sono altre squadre,
0: aveva abbandonato mezza inter. Aveva tutto tutto, aveva deciso che sono i domini, c'è quelli che devono entrare più.
1: I domini, capito che
4: io c'ho un bagno,
5: sono tardi.
4: Non pensato su questo cosa, aspetta, una cazzo che è Linux.
5: Sì, mi ha fatto persona la Steiner con
4: il vabbè, però sul cazzo
5: di
4: Non mi ricordo che cazzo era la discussione lì, parlavamo.
0: Era
4: una cosa, ma è quello bellare.
0: La manda se
4: no. Io faccio la
5: Ma tu fai sintetizzi o no? Dobbiamo fare.
4: Fare, sono intesi con un organico, quindi sintetizzi.
5: Allora è perfetto.
4: Io sto andando nel bagno a fumare. Chi mi ama mi segua.
5: Io vengo con te sintetizzi.
6: E fu così che rimasi solo. Ma il bagno ho fumato?
7: Io vengo e mi metto la cosa fuori. Chiunque voglia toccarla può lubrificarsi la mano.
5: Tutto. Io me la collo. Cominciamo con un po' di LSD.
4: Io sono acidissimo, non lo vedi? Io non ne sono mai uscito, all'ultimo, ancora, io sono dentro, ogni tanto mi dico, basta, non ne sono più uscito, ma sei scusato, ancora è un po' di assurdo, non sono mai uscito da quell'acido.
6: Troppa roba sparsa nelle casse.
4: Ma che c'è in bagno?
5: Un ragazzo di cani cattini ci ha prestato.
4: Sai di cani cattini?
6: Devo scavare nelle scatole, devo cercare roba.
4: Come?
6: Che devi fare? Noi stiamo chiudendo il bagno per fumare.
4: Ah no, state fuori che è meglio.
6: No, le pasticche non mi piacciono. Non è vero che fa male tutto. I pesci vi fanno bene.
4: Io ho progettato una droga, però.
6: Che... Parliamone,
4: si espelle.
1: Abbiamo un
4: po'
8: Ma ancora hai aperto?
1: Sarebbe anche il caso di chiuderlo e nascondere.
9: No,
7: si deve.
1: Finché non si accende non si può chiudere.
9: E come si fa se non c'è l'adattatore?
1: Stiamo cercando, ci deve essere. Chiuso in qualche scatola. Perché almeno una volta è stato acceso. E funzionare.
8: Ma anche una PCI.
1: Sì, c'è, è là dietro.
8: Dove?
1: È la PCI dove la... Manco c'era tempo la PCI.
8: E Isa? Un qualcosa che poi possa andare...
1: Microchannel. Se trovi...
8: Che è questa?
1: Sì, questa qua.
8: Ancora oggi serve il DM a nostra...
1: No, poi l'hanno abbandonato, ma all'inizio era questa. Sì, sì, sono 16 da 2 mega.
8: Più dell'altro, guarda che...
10: Capisci perché ogni tanto impazzisce?
11: Se c'è ne abbiamo un elemento, giusto?
7: Uno.
11: Se
7: c'è.
11: Ciao Vincenzo.
1: C'è, è uno fissa.
11: Non credo che per caso ce l'ho io a casa, quello interno.
7: Come lo potresti avere?
11: Lo potevo avere perché questa l'avevo portata io, l'avevo provato io che non funzionava a casa, quindi magari poi l'ho riportato indietro, che so. Una mia demenza.
1: Quello che è a casa tua è tipo questo.
11: Quello che ho no è tipo quell'altro. E l'hard disk non funziona, se l'attacchi fa quindi quello basta sostituire l'hard disk e dovrebbe partire, lo porto la
1: l'errore
11: non avevo il manuale,
12: c'era su eBay.
11: Dai, non fa niente. No, aspetta, ha detto che è un cavo custom, quello interno o quello esterno?
12: quello esterno.
1: Ah, quello interno sarà ancora più
12: importante.
11: Oppure una microfono ci vuole.
12: Oh, mi fate vedere questo cazzo.
11: È la morte.
12: Meno di 3 ore. Oppure dissaldiamo questo e gli montiamo qua il connettore scasi 2 narrow e vaffanculo. Oppure qui ci sono i pinini, si potrebbe saldare il connettore.
6: Se sapessimo,
1: ma dovrebbe essere
6: un po' rispondono.
12: È un D50, è dritto. Il pettine è dritto. Però che tu dici che questa connettore forse non funziona proprio?
6: Esatto. Comunque devo dire che anche quando l'abbiamo collegato all'esterno abbiamo dovuto penare molto per farlo funzionare.
1: Non è detto,
6: non è detto che dentro proprio non funzioni, però dentro non siamo riusciti assolutamente mai a farlo funzionare.
1: Ma poteva essere il cavetto.
6: Ma poteva essere che non avevamo trovato l'impostazione giusta e poi casualmente fuori l'abbiamo trovata.
12: Eppure io ho un connettore stasi microchannel.
6: Questo è stato
12: da qualche parte. Un'interfaccia.
1: Non mi serve. Non serve. Se ci deve percepire, magari però attacchi che non è
12: proprio
1: prima, te lo dice il team 1, 2, lontano 5 anni.
6: Ma sono i pin di questo, però dovrebbe essere
1: è livello, sono atto attaccato.
6: No, no, certo, sarà equivalente anche questo è 50, anche questo è 50, certo.
1: Sto qua da. In caso c'è una parte per un'altra.
12: Un po' di birra? Sistemiamo tutto?
6: Che sto facendo? No, no, no, qua non l'ho fatto ingassare, non l'ho ingassato qua.
8: Non è facile.
6: Dovrebbe essere che finisce. Però quando si incastrerà una si incastrerà.
8: Ci è arrivata una soluzione? No.
1: Cambiare questo, saldare i fili direttamente
6: qua
1: su quello.
6: O meglio ancora su quello fuori, visto che quello fuori funzionava.
1: Ma su questo, almeno quello fuori, se poi trovi coso.
6: Oppure quelli che ci sono. Ma vedi, questo è un connettore abbastanza standard. Secondo me questo lo possiamo trovare.
1: Quelli che ci sono su.
6: Non possiamo trovare un adattatore da qui.
12: Su Mila?
6: Ma lo possiamo costruire.
12: Tutti programmati, ho fatto qualche modifica, sì.
1: Questo è in qualche altra macchina tipo.
12: Ma su Hangman ho semplicemente modificato il dizionario.
6: Tipo nell'altro.
1: Ce l'avrà una
12: macchina. Gli altri sono quelli standard.
1: Sì, ma sono
6: open source. No, io vorrei andare a dormire.
12: Sono i BSD Games. Non lo so dove li trovo. Installa BSD Games.
1: I codici.
12: Perché
6: prego? Codici li trovi alle 8.
12: Non lo so, dipende dalla distribuzione che hai. Cerca su internet, Google, BSD Games. Ti trovi ovunque i sorgenti.
1: Sì,
6: quasi normale, però questo forse va qua.
1: Ah,
8: No.
12: No, lì qui, qui ci vanno quelli che abbiamo già di là.
13: Thank you.

0: Ecco, al volo da sinistra.
1: Ok, mi annoiava un po' i coglioni, però
0: perché così non c'è il pericolo di...
2: niente, vado.
1: Ok, me la fai la foto al cazzo di connettore con il dito che lo indica? Devi tenere un po' premuto per mettere a fuoco. Sei troppo vicino, allontanati con la camera. Passati lui, porca puttana! Minchia! Graffi come la Madonna Troia! Madonna santa! Fai male, cazzo! Mi sa che sei troppo vicino. Venuta bene?
2: Guardala!
1: Ah, perfetta!
2: Ok.
1: Dio maledica la IBM.
2: Ma questo sembra più standard come pazzo.
1: Ok. Mo il cazzo di cavo della camera dove minchia è finito, puttana del signore, porco. Qua. Madonna. Albero di Natale.
3: Io mi lasso.
1: Minchia, dove vai?
3: In macchina, dormo, buonanotte.
1: Porco Yahweh. Dio porco.
4: Faccio quando voglio.
5: Vabbè.
4: Buono, no? Poi ci E c'è un po' di paesani nei tuoi.
5: Ah sì, vabbè, a distanza di anni, non lo facciamo.
4: Non lo so, c'è
5: un po' di paesani. Il nostro servizio.
4: La scena con Galletta e Tesino, perché la tenete.
1: Che cazzo stai facendo?
4: Un 12 persone che guardano a me, allora questo. Ma aspettando quello con tutti i figli che stanno parlando. E già se così, no,
1: devo poggiarmi da qualche parte. Perché come ci sono andato a dormire?
4: Poi la gentile, poi c'era Marco ogni giorno che ci fa.
1: Alla grande, esatto, e dove sono io da sì. Ah, ero dove lì, sì. Sì. Sì.
5: Ma
1: dove
5: andiamo? A
1: distanza di me. Ma va a fare. Porco Cristo maledetto!
4: Va bene, sono andato a regalo, va? Diciamo che il gioventù non ce n'è.
6: Tutto troppo nero, il massimo.
4: Guarda che studi chimico a Catania?
6: Lei succhia calcio, ci soffia dentro il concetto. Non mi era accorto, ma era un film, era una
5: citazione.
6: Ma non così. Meglio, meglio.
5: Era solo
1: no,
4: Crash.
1: Hai capelli
4: lisci.
1: Crash.
4: Chi è Crash?
1: C'è della pezza lì.
5: Sa che quella
4: è il testo con
1: è un cazzo qui, porca puttana.
5: Sai che
4: è intendi
5: con
4: la... C'è della
1: pezza lì. Butta via, va.
4: No, no, io mi ricordo che è iniziato, però effettivamente sono passati.
1: Un
4: po' Sintetizza la droga, giusto?
1: Un scoop, ti piace un scoop?
4: No.
1: Ci sono dei problemi. Lo scoop praticamente non ti fa ricordare un
4: Dio santo.
1: A me regale non uso un super
4: finto. Ah, ho capito quello. Ho capito quello.
1: Signore piange, porco Dio.
4: Burrondo,
1: lui è l'inventore, lui è Burrondo.
7: Facciamo un gioco, spegniamo il computer di Zacca.
8: Sì, facciamolo, facciamolo.
7: Ma
8: me
7: la
8: bestia
7: si incazza.
8: Facciamo invece che,
9: che
8: ne so, picchiamo Alex
9: tutti quanti. Alex deve morire. Perché
10: sei austriaco. Stavo aspettando tutti e tre.
11: Forza, è fidanzata di Cristo. Giusto.
12: Risposto,
13: punta caso.
12: Sto
10: scherzando, minchia.
12: No, perché non lo sopporto, scherzando.
10: Donna, DL.
1: Sì, ti sto mandando.
2: No. Facciamo un caffè.
1: Facciamo
2: un caffè. Questo
9: no. Guarda, già.
1: Io da tanto che non facevo così tardi.
12: Dai,
1: sarebbe una bella cosa, sai.
10: Auro da parlare da
1: resetto. Io che sto lì di
8: quello che c'è, caro,
9: questo. Sai che lo faccio?
1: Lo so, lo so, capito.
12: Sì, poi
1: ormai abbiamo preso la discesa, abbiamo pigliato la scimmia.
10: Assolutamente.
1: Senti, io invece devo organizzarmi per venire a prendere la roba, magari con dei viaggi. Perché però con la macchina.
9: Vabbè, io se posso molto.
1: No, no, ma lascia perdere il campo. Cioè, lì mi devi venire con la macchina.
10: Vabbè,
1: cioè, ti carichi giusto un pezzo. Però penso che
10: finito,
1: per noi
10: io una pistola molto più potente.
1: Dove ce l'avete? Da voi su o quella dai guai?
10: Meno male che non l'ha vista. Meno male che non l'ha vista.
1: Cerca di levarla.
9: Ma l'hai visto ora che...
10: Ah beh,
9: certo. Ho detto quella cosa.
2: Se metti le batterie magari potrebbe fare qualcosa.
10: Alex! Potrebbe funzionare autoalimentata.
12: Prego.
10: Di modo che ti
9: una cellula solare.
8: Ti cambia la assurdo oppure...
10: Fai lo scrocco. Oh, tu ti comporti bene.
9: Ah, che testa che ciao.
2: No, no, è proprio un attacco di vecchio.
10: No, questo qua è il
2: un attacco vecchio.
1: Ram!
2: Dov'è
1: Ram?
10: È andata la
1: macchina. Ah, nano.
9: Io sono andato a andare in nano. Cosa te la ricordi a cazzo?
1: Sì, cazzo in nano, come no?
2: C'era ancora caffè.
1: Addio merda!
2: No, voglio entrare!
1: No, Filù, no! Prendi il mocio! No, no, stai fermo, c'è il mocio! Il mocio! È lì davanti a te!
9: È bagnato però!
1: Sì, appunto, è già umido! Forse ti conviene sciacquarlo un attimo!
9: Non è eccesso però!
1: Sta facendo un casino, sta facendo! Devi riempire il secchio, ora gocciolerai dappertutto!
8: Dopo le cose questo
1: bravissimo Trippo, Trippo, troppa
10: questo rumore di oro
2: prima così
8: e poi non lo scegli più
10: però
1: tutto qua, tutto là piano, piano che si spacca il secchio
10: dai, io sono Sara
12: Sora Masucci. Accendilo! Tu, vai, accendilo.
1: Sento rumore di morte!
10: Che
1: ciao. Buona Pilù, buona!
9: Che schifo, zio!
1: Fermagli la gamba, la siede!
10: Ecco la mia vocazione! Oh, grazie per la mezzo morto! Che tempo vuoi?
11: Accendilo,
10: Oh,
1: il signor Sapega, ma chi è? Sono messo sempre questo qua, c'è altro caffè. Pace e bene. Ah, non lo so, deve essere lì, l'hanno usato loro. Sai che fai? Questa qua nera, messi la sopra quelle castelline, così la arriviamo dai coglioni.
10: Sopra?
1: Sopra le castelline, sì. Forse è lì niente, una cazzo di videocamera del cazzo.
10: Graziano,
12: Ma non lo sapevo.
7: Cosa spesa di
13: mattina? La
7: morcone. Per cazzo.
13: Oh,
14: porco mio Graziano, amore mio.
9: Come va? Come va?
13: I pompini stanno in avanti.
9: Stai lavorando in questo paese.
13: Troppo caffè e niente cervello.
7: Io sto per scolare.
13: Troppo caffè e niente
7: cervello.
13: L'ingegnere Nicola.
7: Io so, senza cosa.
9: Senza il quale non funziona un cazzo di merda culo che pesa.
13: Asbesto! Asbesto!
9: Eh!
13: Ma te la ricordi quella volta quando eri a Berlino? Che eri nella cosa della prepante, della stampante? E Falcardo è tequilato scrivendo di Frey Suca.
9: Sì, minchia che è ovvio! Però ho riso tantissimo! Poi l'ha stampata a casa, minchia, dovevo dartene una copia!
7: Hai portato la maglietta tu?
9: Ce l'ho, ce l'ho!
7: C'era una M
13: Coltesco
7: rossa.
13: No, nera. Tu mi hai detto Coltesco.
7: Era.
13: Ma dentro non c'è? Io vi odio.
2: Pilucchia,
13: sei autorizzata ad uccidere.
7: Ministro!
9: Com'è, grazie.
2: Porcone,
9: mi racconta.
2: Finalmente ci vediamo.
9: I pig?
13: Preso.
9: Ah, minchia, vorrei venire a vederlo un giorno di questo. Come possiamo fare?
13: Ora lo posso fare.
1: capito che la
15: c'è. Ma ci sta il dettaglio? Ma si fa avvicinare? Perché è un po' climatico ancora? Grande.
13: Ah,
15: ma tu sei dimensioni?
1: No.
15: Ma dovrebbe essere piccolo. Dovrebbe essere abituabile comunque.
1: Aia.
15: Me la date una gazzosa?
13: Carta filtro!
2: Non ne hai, non ne hai! Tu devi essere tutta cosa, un filtro non l'hai!
13: Sentini di San Paolo!
2: Sentini di San Paolo, spesso me ne lasci uno!
13: No! Dai!
15: No!
13: San Paolo merda!
2: San Paolo! San Paolo!
13: San Paolo!
2: San Paolo!
13: 3, 2, 1!
2: Apostolico!
1: Morto di Dio!
2: Su! Su!
13: Non
15: si bestemmia! No! Ma neanche un po' di una donna! Minchia, chi ha preso la
13: gazzosa
15: è un genio!
13: Certo, certo. Certo.
2: Paolo! È bellissimo! Di maledettissimi odi, puttana di Ave!
13: Ma
2: io non so! Non lo so! Sai qual è il miglior cartapesto che esiste? La miglior cartapesto che esiste? Poi quando noi andavamo con Franco, se non stavamo
1: lavorando. Ah, Miglior!
2: Ah, quando la stessa? La carta della luce era la
1: stessa.
15: No, di sopra non l'avevo mai abitato.
13: Vicino c'è una signora.
15: No, se non muore così, no.
2: Ma non lo so, in quella sentenza hanno fatto questo sulla IEA, che c'era quello che era nascosta, arrivava e si diceva a queste cavolo di pullman che rendono senza
13: niente.
15: Forse per i nastri adesivi.
13: Era combinato con sicuro.
15: La miglia è un compa che adesso sta lì da me.
13: No, io dico come era prima.
15: Beh, gli assomiglia perché era un tavolo.
9: Sì, io caffè pure. Ma brodo e caffè già. Fa schifo la caffettiera. No, io stesso trovato. Perché c'era la guarnizione nuova.
15: Infatti cosa
9: ho fatto? Il caffè sono fatto il primo caffè l'ho fatto io con la guarnizione nuova.
15: Se faceva schifo.
1: Ma non
15: faccio
1: anche gli altri.
15: Si sente un po' la guarnizione. quello che ho bevuto io era un po'.
9: Si stanno prendendo tutti male con
2: lui. Ragazzi, passa la mano per una birra. Passa la mano per una birra.
1: Io voglio troppo caffè.
2: Calma.
1: Voglio troppo caffè.
2: Ciao. Mi ripassi il cellino alle sigarette?
13: Basta, ti dico,
9: Non mi ricordo che non era l'indirizzo. Guarda, me lo sospende Gabriele, l'indirizzo.

0: ma di aprire fino alle 2 al lab. Minchia.
1: Ma tra poco mi sa che vado a rompare.
0: No, non è presto.
1: Stava venendo un colpo prima, tutto questo freddo.
0: Freddo?
1: Se no vedo una aspirina. E io fino a ieri ero a letto. No, no. Minchia, abbiamo messo su Ristimica qua, manco soft e scienziato. L'hanno risistemata al volo, in realtà funzionava, però aveva dei problemi. Cosa aveva? Che problema aveva?
2: C'era la statica che non si poteva prendere la camera. E poi tu.
3: Poi anche sotto il caffè.
1: Poi funzionava.
2: Poi no, c'era non c'era settato al butto che doveva prendere.
1: Vediamo che stiamo
2: prima la visto. Ma ancora non esce proprio. C'è
1: Porca madonna di Dio, Filù! Su! Sta distruggendo! Morte, morte! No, ma che cuffie, è bellissimo! Sentire la morte!
3: Sento odore di caffè bruciato!
1: Infatti!
3: Era una volta caffè,
2: ma non ne è uscito quasi niente.
0: Ma l'avete pulito almeno la cosa?
2: Sì, sì, sì, però
0: tutte le rotte.
4: Prendiamo il nome che sto stando dietro.
5: Come è fatta?
2: Su griglia al latte.
5: Ma io quando faccio mi devi far vedere se lo trovi. No, quando tu vai si prende il direzionale local.
1: Me lo passi il libro che c'è dietro di te?
5: Vediamo,
1: vai,

0: Puttana madonna, puttana di Evolution di merda,
1: di merda,
0: Dio cane Evolution,
1: madonna merda, Dio.
0: Ah, sei fatti i massaggi?
1: Sì, sì.
0: Ah, fai, fai. Ma questo è un massaggio di erezione.
1: No, massaggio di gay.
0: E fate i gayaggi. Lalle, meno 9.
2: Graziano.
0: Evolution.
3: Oh, come si chiama? Non ti sento. Ah?
0: Sukuni.
4: Ah, mi pare che quelle erano un livello. C'era un bug, a meno che la versione nuova.
0: Non so che cazzo.
4: Io sto facendo qua.
0: Fa il posto di macchina, porco di Dio,
1: tu
4: sei più chiaro, no? Vediamo se si fa con la scelta,
5: ma questa questione di dove ci fanno,
4: no? Questo non è un po' di Dio, quindi c'è
0: una bomba! Gazzosa! Agitata! Sì, troppo gas!
4: Ma la zona, sì!
1: Crolla!
4: Ma la zona, credeci! Ma la zona, crollo totale, che questo è vero, ma lo fanno ogni queste cose, la bambina stava sostenendo
2: questo è buono.
1: E sta a fuoco con un solo campo magari.
4: Sta vero? Se non lo so neanche. E magari se non puoi fare un solo campo.
2: Ma che
3: cazzo? Minchia, non lo trovo, l'IP!
1: Che IP hai?
3: Vuoi sapere il mio IP?
2: No, non mi ricordo. Io vorrei la squarci di cazzo.
0: Sto scrivendo agli autori del libro. Sto scrivendo agli autori del libro. Io ne prenderei una copia per me. Se io vuoi una copia per te e questa la tengo qua. Non la vuoi? Perché? Vabbè, 6 euro, 7 euro. Te la prendo? Ti va? Oh, e che cazzo, vabbè.
3: Ringraziali però.
0: Sì, sì.
3: Eccomi.
4: Tutti sono stati contenti.
2: Quindi, mi guarda.
3: La minchia. Ma dove cazzo sono finito?
4: Qui sono finito.
6: Devo fare, vale, qui sono qui solo con un transito del BNC Awi, vale, davanti. Che devo fare?
0: Sì, e questi hanno fatto un libro con quella copertina così, sono di Catania, non hai visto cosa ci hanno spedito?
6: No,
0: hanno spedito questo libro in questa busta, guarda.
6: E dentro c'era questo. Ma renditi conto, questi due pazzi, che io li conosco, ti faccio vedere le foto, guarda.
2: Che fottuti.
0: Sì, sono dei grandi, gli stavo scrivendo proprio adesso. E il loro sì, qua è questo qua. Loro sono questi due. E io li ho visti da qualche parte. Lui l'ho visto sicuramente ad Arci.
6: Sì.
0: Lui non me lo sto ricordando.
2: Che film.
0: E quindi
4: c'è un demo
0: sì, da, peraltro è così
4: per col player.
0: E non so perché hanno scelto di usare poi nella cosa i pezzi della crew, perché abbiamo scelto una bella domanda, forse perché mi hanno toccato a fargli ti è piaciuto e quindi se sei dei 61 oppure informazioni va col tocco, fai delle foto, mandi, ce le pubblichiamo. Invece trovate in rete, inviateci da utenti del sito, capito? E quindi raccolgono. È spettacolare, bello sto libro. Cyberpunk ambientato a Catania.
6: Lo devo far vedere Andrea, impazzirà quando lo vedo.
0: Ma infatti io le sto facendo arrivare due copie di questo libretto qua.
6: No, non lo so.
2: Perché
6: sono
2: anche il copyright, alla fine ne
0: posso. Versi diversi completti. 5 euro più 2 ore di spedizione oppure in libreria
2: che Tertullia. Tu dici andiamo a Colossale,
6: non lo sa, ma figurati
0: Tertullia, oh, 5 euro andateci perché è una bella cosa, veramente una bella cosa. Poi minchia, pezzi cyberpunk allucinanti ambientati a Catania.
6: Bello, mi sono contento, sono da volerci
0: già.
2: Ma comincia ad accodare. Ma non li conoscevi, sì, esatto.
3: Allora,
0: lui lo conosco, sicuramente l'ho visto ad Arci.
2: Seguono qualcosa, non lo sapevano.
0: Infatti,
2: seguono. Vabbè. è una notizia del fritto, abbiamo letto alle fritte.
3: Ah, sì, ho fatto testare e detestarlo.
0: Volevo cercare di piegare questo in modo da mettere
3: ah, open BSD
0: in quarta di copertina.
3: No,
0: no, non me lo ricordo, è venuto al Freak diverse volte e ci segue da quando eravamo al lavoro. L'altro ragazzo mi ricorda qualcuno ma non so pensando chi è.
3: Dai, è bello Luca, basta con questa figlia di cosa.
0: Capito quante affinità? Ok, l'ho scritto. Questo lo mettiamo qua.
7: Qualcuno ha una penna USB con 170 mega liberi?
0: Io ho una penna da 2 giga.
7: La posso... me la puoi testare in secondo? No.
0: Un libro, ce l'hanno spedito qua.
1: No,
0: è lo scritto loro. Metà di un quarto, le 2:30.
6: Testa.
0: Vai a dormire? Tra un poco vado anch'io. Quindi resta qui.
6: Resta.
7: Oddio, non è ringrazio.
0: Ehi.
3: Qui la porta però.
0: Minchia, la mia installazione a Berlino.
3: Nonna mi sta Slackware, perché devi compilare come un troglodita?
0: Thank you.
7: Non devi installare Minix 3.
0: Ma ti spalco nei mondi, no, ce l'ho.
7: Ce l'ho.
2: Se lo so se io.
0: Mi stai sbagliettando, no? Ah, sì.
7: Voglio oggi.
0: Oh, oh, sì, tocca di tutto!
7: Ma no, si prevede.
2: Domani mattina andiamo a fare una colazione seria?
0: Sì.
2: Ah?
0: Sì. No, bene. Bene. Perché c'è tornito in casa? Si dorme bene?
2: Ah?
0: Non c'è freddo, no? Quella manca una coperta buona.
7: Non lo conosco,
0: meno bello. No, io ho scoperto che le coperte in paio sono spettacolari, sono leggerissime e tengono il caldato bestiale. Anche noi abbiamo una matrimoniale sottilissima così.
3: Dove sei?
0: Un caldo pazzesco, chemistry. Ti dicevano delle bottiglie sbrindellato in fibre. Che io sappia. Cioè, si fa spesso dalle bottiglie riciclate questo qua.
3: Ah, pazzesco.
0: Il paio. Quello tipo di giubbotti, questo di Galliano.
2: Questo di Galliano.
0: Hai visto il giubbotto di Galliano? Sì, dai, quello blu. Poi ce l'aveva addosso, immagino, quando gli
2: viene a pazzo. Ma poi c'è volte il melone di sangue in gamba.
0: È bello, è vero.
2: Non voglio prendere.
0: Minchia, noi ci ha salvato la vita perché lì a Gorizia stava scendendo una bufera, c'è stata la tromba d'aria lì la sera. E noi non avevamo un cazzo, perché non avevamo tutti questi vestiti. Ciao, va. Buona, ti buona, buona. Ciao, bello, a domani.
3: A domani, buono.
0: Ciao, ciao, poi
2: ci vediamo domani, no?
0: A domani, bello.
2: Ciao.
0: Ciao. Comunque Ram.
3: Ram.
0: Il
3: pazzesco che ci è arrivato qui. Capito?
2: Ma fa un po' di erro, non funziona!
3: Cioè, ma
2: non funziona!
3: No, le cose di Gane ci sono altre, no!
2: Chi vuole un po' di caffè? Mor!
3: Io l'ho preso per te!
0: No, no, sì, sì, sì, sì, sì,
3: perché non so che cosa c'è meglio!
7: Questo è il caffè,
2: quindi è una buona.
3: Ma
2: voglio
3: il patata! È un libro! È uno scritto di storie cyberpunk a metà del Catania. Scrittono due ragazzi che sono uno
7: ma un domingo si fa e si può mettere per fare un po'
3: di sono racconti
2: allora Pelucchia
7: Pelucchia
3: mamma di merda
0: che cazzo ascolti.
6: Che cazzo ascolti?
0: Che il porto Dio sia con voi!
6: Porco Dio, che cazzo state scaricando? Porco Dio, la rete intasata, porco Dio!
0: Ma fanculo!
4: Sì, che bello, infatti...
3: Non è possibile.
0: Va bene, da questo momento parte ufficialmente lo streaming notturno di Radio Cybernet. C'è un disturbo della Madonna. Come? Da mangiare? C'è il mio cacchio.
4: Che vuole caffè?
0: Vuoi mangiare
4: il mio cacchio?
0: Gli potete fare la spaghettatola di mezzanotte?
3: E adesso vai, io la voglio, voglio la pasta.
4: Ma c'è dei professionisti. E ora ci vuoi una bella spaghettata, no?
0: Sì, quello che
4: mangiamo il caffè. Grazie.
1: Caldo, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono
7: Buono.
8: Buono è?
7: Sì.
0: Non fotte Dio, che in realtà è lo gnomo mongoloide, però vabbè. No, va bene.
7: Allora, se vogliamo attraversarlo, andiamo a prendere,
4: vedi, è andata bene,
0: andare a prendere, ma qua si fa il caffè.
9: No, non, non è lo stesso.
4: Avevo detto che ci penso da riprendere il bar.
0: Ah, vabbè. Siete dei viziosi.
9: Non è lo stesso. Si sentiva lo stesso.
7: Ma chi vuole caffè?
3: Io.
7: Uno, poi?
3: Sette.
0: Va bene, 10 caffè.
7: Ok, facciamo caffè.
0: Invece lo spesso merda.
7: Ma vai a pigliare una bottiglia di uova con le no, ma là un po' ci deve essere ancora.
9: Oddio, freddo.
7: No, dovrebbe essere ancora caldo.
0: Dai, tornate.
7: Vedi che sono più merdosi che lo vogliono.
9: Tu dici che del tavolo mi piace questo.
7: Se accettano prenotazione per andare a prendere un altro caffè.
0: Ti consentono tutti.
7: Minchia, il caffè non c'è
9: più. No, accendiamo noi.
7: Accendiamo che io faccio bocca gioco.
0: Lavoriamo per poi.
7: Tu dovevi un altro caffè?
9: Sì, c'è
7: l'aria che c'è un altro.
8: Ragazzi, vuoi lo vuole il caffè?
10: Già un anno dato. Ho fatto 5 canne.
8: Tu lo vuoi il caffè? Tu lo vuoi il caffè?
7: Sei collegato.
8: Va bene, Gazzano.
7: Fatto caffè solamente.
8: Punto
7: mai
10: mai.it
7: perché
10: questo è
7: l'IP
10: mai.it è la macchina
7: che ci vedete locale subito scusa
10: non
7: mi devo
10: collegare la macchina
8: non era
7: non capito
8: situazione.
10: Ah, ma devo fare
8: questo?
7: No,
10: lo faccio io.
7: Ma
10: che è
7: tutto
10: il mio?
7: Ecco,
10: aspetta.
8: Questa
10: qui è frasco, capito? Cioè, la macchina che c'è davanti a quella, perché lui, perché giustamente...
8: Frastonato.
10: Ma la fanculo.
8: No, ma la risolviamo.
10: No, ma la bestia questa.
7: Camilla.
10: Ecco perché non mi funziona quella funzione.
7: Allora, così è vero.
8: Sì, no, ti funziona, perché il viso è solo quella lui che funziona in contatura.
7: Ci sei?
10: Sì, però...
8: La mia macchina interna, capito?
11: Interna puttana. Non
10: succede, non no. Vede? No, hai fatto
11: ah, ma lì te lo faccio, non testo, me ne sono accorto che mangiava il tuo gioco. Non lo trovo refresh, cioè lo vedi lì ma non lo vedi sul desktop.
7: Router!
11: Non è una di... no, un tipo. Ora, devi darti questa.
7: No, con l'H dopo la C.
8: Sì.
7: Di nuovo.
10: Come ho?
11: Solo un pochetto.
10: Basta!
11: Non così tanto,
10: non
11: mi
10: scale.
0: Ma cos'è? Ma cos'era?
10: Ma perché?
11: Guarda me, guarda me. Poco prima gli faccio, no? Non si può bestemmiarmi. Ma io mi vedo all'inizio però non sbaglio. No, però io l'ho sentito, se non cazzo. Aspetta, guarda l'inizio. Mi sono dovuto mettere la
0: mano. Elisa agghiacciata. Pietrificata.
7: Mi giustifico.
11: Mi giustifica, sì, quando c'è Alex Delirio.
0: Alex Delirio?
11: Sì.
7: Alex Delirio.
8: Ma è bellissimo, io mi
11: dimenticavo così. E poi dice, comunque questo è spettacolare, quando mai mi vedi ritornare su una mia bestemmia?
7: No, quando mai mi vedi di mangiare una bestemmia?
10: Cartoncino di vitri.
11: Prendi il pullman. E allora?
7: Ma vuoi parlare perché c'è il nulla?
10: Povero piccerino.
11: Vediamo se lo prendo. Figo, è però fare il video così, però
7: è bellissimo.
10: Sono spontaneo.
7: Sì, sì. È bellissimo.
10: Ciao quella ma è vicinato. Minchia, che scassa minchia casia.
3: pure i soldi.
12: E invece io voglio il video del Tecno di King. Non sono riuscito più a trovarlo.
0: Ma io non mi ricordo dov'è.
12: Perché non è su YouTube, non so dove cazzo è. E soprattutto non si chiama Tecno di King.
9: Questo non aiuta.
0: Io ho il bookmark.
3: Sti scherzando. Vai, Luigi. Aspetta, se l'è bevuta.
0: Che cosa?
3: O era Ram? Era Ram forse.
9: Ah, si è bevuto.
3: Si è bevuto a mare la.
0: Allora, sta sudata.net.
3: Eri tu.
0: Io ce l'ho secondo me.
12: Quello qua eri.
0: Sì.
9: Vabbè, c'hai sia caffeina che
3: cosa. Nicotina, tutto
9: cosa.
0: Vai sul canale.
3: Ma cazzo.
0: Su Freakne.
3: Come parte? È bellissimo questo gioco dei vermi. Ma qual è? Quello dei vermi che hanno le.
0: È arrivato?
9: Però il più bello è quello. La bomba banana, bravo! La bomba banana, la super mucca!
3: Io ho fatto vedere che ce n'è uno uguale.
9: Sì, uomo!
3: Lo sapevo!
9: Però è un po' diverso! Tipo la bomba sacra!
3: Ma poi non è proprio
9: prova. Sì, sì. Però come World War II sono fatti,
3: io ce l'ho in
9: poi c'ho
3: il video di Ceneca
9: e io ancora Ceneca invece con Wiener praticamente si dovrebbe facciare una libreria perché so che non
3: è un'altra
9: e quello funziona con Wiener. Perché sì, posso vedere
3: se si faceva così.
9: L'ha trovato mi va
3: io che lo dare io. Io
9: tu chiedi di
3: la cosa.
9: Vabbè, ma c'è Dega.
3: Winner
9: più però no, però
3: con DirectX.
9: Con le DirectX originali.
3: Ah, il Tecno di King. No!
9: Ma non è
3: il cavolo.
0: Siete dei Tecno deficienti.
3: No, la testa al nord. Sì, ma non sono arrivato adesso, guarda.
12: Adesso arrivo.
3: Arriva quello che
12: ho detto. Oh, sei buono, non ti lasciano.
3: Oh.
12: Non me ne faccio un cazzo, guarda che ti spezzo tu.
0: Il mostro.
12: Vattene, va, vattene.
9: Vai via.
12: Non arrivi un cazzo, qua sono tutti amici e
0: fratelli. Poi ci riprova, ritorna. Vorrebbe ritornare.
3: Andiamo, mamma mia, che sto capo.
12: Ti ammazzo!
3: No, il coro a mare, il grigno così mi pare. E poi la parte, no, aspetta. Si guarda un attimo intorno, mi parte. Vedi la gente lo segue. Gli passano l'acqua. La ramando per stare in fuori.
0: Gli passano l'acqua come si passerebbe a un capo.
12: Sì. E lui? Ben idratato,
0: vai e vai col finocchio.
3: Il Tecno Viking. No, ho preso la sua imparenza. Vale.
0: E poi torna improvvisamente quasi normale.
12: Io vivo assolutamente.
0: Come se avesse avuto un flash proprio.
12: Gli è entrato nel cervello, mio.
3: Che terribile.
12: Aspetta. La strappa.
3: Non ce la faccio.
0: Ma
3: la musica picciola.
0: Chissà dove sia, la musica è pazzesca.
3: In Germania. Era. Era qua. Bastardo. Per come la mazzavo.
9: Ma non succede.
3: Niente, è specchioso che tu già ne hai fatto prima, un po' più da via per scumulare l'opera. Ti prendi? Ah, ce la fai!
0: Signori, è ufficiale, io vado a dormire.
3: Ma non è vero.
0: Eh già.
13: Hai già vecchio abbastanza.
0: Sì, sì. Guarda, perché domani mattina vorrei essere qua a svegliarvi nella morte.
13: No. Bella, grazie. Si è fatto prima. No!
0: Ora, il tecno vichingo.
13: Ma se come cazzo ci dai, c'è un bar. È gasato ormai, lo sai, non c'è, è pure il bassista dei System of a Down.
12: Sì, è così, è tutto normale.
13: Sì, ma non dà la faccia da lei. E poi quello teleguidato comunque.
0: Anche a cosa? Che da resta a due. Cioè.
13: E quello con la cosa
12: qua. Qua
13: qual
12: è il
13: due? No, è la cosa
0: è stato il concetto.
13: È la battuta, credo.
0: Bene. Ma 2000 aspetta che cazzo di almeno.
13: Quello là. Devi sparare in alto però.
0: Bello. Bello. Vabbè, mare, mesmerai, pure
12: bello. No, ma per me è il primo.
13: Sì, sì, sì, sì,
12: no, ma il primo.
0: Poi l'altro, com'è che si...
13: Per notare,
0: sì. Sì. Sì.
12: No, non mi fermo, sì, quello lì non è.
0: Sì.
12: No, sto facendo un
0: pezzo. Sì, sì.
13: Vivo? Ultimo song.
0: No, c'è cosa, il tuo dai che sei.
13: No, sono quelle quattro e basta.
0: Sì. Minchia, ma non c'hai Max William, come cazzo fai a vedere? Bene, signori, vi raccomando di fare poco bordello.
13: Troppo scuro. No, vabbè, vabbè. Leggerissimamente scuro.
0: Sì, mazzo. Luminosità zero.
12: Ma un po' da vicino è.
9: Anche io me.
0: Ma non lo può aumentare?
9: Quello fa il risparmiare. Ah!
13: No, la batteria.
0: Buonanotte. Buonanotte. No. Il libro? Dove finire il libro?
9: Io pure lo faccio, cioè con l'ascia, e così andrà.
0: Ma è abbastanza.
12: No, con la legge da noi stasera. Con la legge da noi che via tutti.
0: La stampa. No, chi l'ha stampata?
13: Per fare la batteria dalla carica
9: scarica. Io all'università riuscivo con l'acqua a fare tre ore.
0: La stampa, va bene.
9: A leggere il biglietto, con lo scopo al minimo.
0: Questo
9: è il
0: problema.
9: No, il problema è che si mette
0: l'altro.
9: Come un
0: olio.
9: No,
0: sì,
9: sì,
13: ah, questo è il mortaio, parte il
0: vedremo. Vabbè, a
13: questo c'è il
9: 25 persone, era bellissimo. Perché
13: c'è
9: poi
13: Alt, Cadolat.
9: Alt è un pazzo in questo gioco.
12: Io invece
9: io ma ammazzo sempre a me.
12: No, io ero una pure
13: quando è due no?
0: Cioè all'ultimo momento devi fare un po' così e
13: quello
0: non
13: ti
0: sbatto.
13: Ciao
0: bello,
13: dove ti
0: sbatto
12: a casa? Non si dà in questa maniera.
0: Vabbè, domani ci vediamo.
12: Allora ti sei cambiato.
0: Ciao,
9: io proprio
0: ma c'era quello nuovo, aveva qualcosa di diverso.
9: Il fatto che se tu entri in scia non muori e accede.
13: C'era già, impiegano le due punte per collegare il manocentro nei depositi.
0: Poi c'è uno che te lo devo mirare.
9: No, ma ora c'è l'ultimo nei repository. Prima non c'era perché il maintainer se n'era andato. Ora hanno trovato un altro maintainer e c'è quello nuovo.
13: I repository.
0: Prima l'avevo compilato.
9: Sì, sì, all'epoca c'è per poco.
0: E per compilarlo. Ma c'è il parental control in questo gioco.
9: No, ma questo è quello originale, non è quello. Sì, infatti. È World Star My Game. Sì,
13: a me. E ora
9: io c'ho l'ISO però ancora non sono riuscito a farlo andare con
0: Ma di che?
9: Eh?
0: Di?
9: Worms Armageddon, Winner, c'è un bug aperto da un sacco di tempo, si deve passare tutto. Ma no. Ehi casino, non ce l'ho fatta a passarlo, non andavo a portare.
14: Sì, che l'hai preso? Guarda. Se ci riprovi in 10 anni non ci vedi.
9: Perché poi tipo coso? Grim Fandango funziona,
13: Fandango,
9: ci ho giocato da poco, online, tranquillamente.
13: Bellissimo Grim Fandango.
9: Monkey Island ci ho giocato però con poco, con...
14: Grim Fandango è bello.
9: Sì, sì, sì.
13: No. Ma questa cosa io non so, è difficile.
9: No, è facile, io l'ho fatto. Però è bianco e nero, perché non ho la stampante a
14: cuore. Ma poi ci sono network game.
9: Con la, ecco, si può fare.
14: Sì,
9: sì, sì, sì, non è.
13: C'è una stampante a cuore.
9: C'è.
13: Però, poi c'è una stampante.
14: Vediamo.
9: C'era, che fine ha fatto?
13: Lo possiamo mettere nel monitor e lo ricacchiamo col foglio.
9: Io l'avevo fatto, si può fare, è che ti devi mettere con la colla che
14: tanto ci sono di tempo.
9: Sì, sì. Ma che fai? E poi pian piano ti non attacchi un pezzo e aspetti sta scusa.
14: Suca!
9: Ma la scoccia!
14: Casa della maghetta,
9: no? Non è la stessa
13: cosa.
9: Con lo scotch di Bengaia. Quello attacca, sicuro.
13: Che
9: qui
13: c'è
9: un cerdo per la volta, io ho detto un tempo. Io l'ho stampato in mezzo e mezzo, l'avevo fatto. Poi dopo è caduto a terra, si è schiacciato.
14: Oh, ma come cazzo sono io dal tenere? Dio Cristo. Scusa un attimo, quando rivedo il
15: settimo. Allora, faccio l'andendo.
14: No, non
15: vendi,
14: qua.
15: Ok. Non siamo sulla stessa
14: linea. No, ascolta, quello che stai dicendo, siamo sul tuo rete, sei sul wireless tu. Qui è la 10, noi abbiamo la 192.
15: Infatti, mi rendo conto.
9: Ti dovreste vedere. Se l'hai fatto bene, sì.
15: Land game,
14: se non c'è il root, cioè se non... esiste una root dichiarata. Scusami, se io ho una classe...
9: diversa, e la root fa il va nel default gateway, il default gateway lo deve saper fare.
14: Però il nostro default gateway è una
9: ma poi uscirà grazie a lui, quindi
14: quello dovrebbe farci raggiungere l'altro, quindi vuol dire che comunque quello lì
9: ti fa raggiungere quello là,
14: certo. Ma non riusciamo a raggiungerlo,
9: dovrebbe però.
14: Dimmi l'indirizzo, aspetta, attenzione alle 10 10. Oh, ma quali cazzo di tasti sono? Porca puttana, che
9: è qua.
14: Erano le frecce.
9: No,
15: ZX.
14: No,
15: ZX.
14: Chi ha fatto il server?
15: Ma è successo così di no? Ragazzi, aspetta, io chiudo già l'arma con la sigaretta, stavo proprio per dire.
14: No,
15: non aspetto l'ultimo fumare dentro.
14: No, in teoria non per ricordo, soprattutto se è acceso.
15: Merda.
9: No,
15: ora
9: lui ha tutto quello
15: spazio.
14: Dai,
15: mi sto
9: facendo
14: tutto. No, mi si è portato tutto. Sto guardando lo spazio.
9: Sì.
14: Il calice di Cristo. Porco Dio,
15: sempre porco e bello.
14: Sei tu, calice di Cristo, Cristo in culo.
13: Ecco.
15: Vai, volevo vedere la posizione.
13: Io voglio quello.
9: No, ma penso ci avrà anche lì uno che spanno, sempre che serve a schedare uno.
16: Mi dici che vuoi fare dritto quello. Per favore, se prendi i numeri gli dai il tempo.
13: Ma stai, ma chi l'ha fatto il server? Nessuno.
9: Questo li abbiamo
13: 250 terabyte, quanti sono?
16: 250
13: terabyte. 10 173. Il caffè per cui era?
9: 150.000
16: byte.
9: 150.000
16: byte. 150.000 byte.
13: 150.000 byte sono 2 mega e mezzo.
16: Guarda, 1000 byte sono 250 mega. 1000 byte.
9: Attimo.
13: No, per 150.
16: Ok, 1000.
13: Accenda. No, vuole.
9: Se mille byte sono un
13: kilo, 250.000 byte sono 250 mega. Poco cammino. No?
16: Aspetta,
9: Armando!
13: Sono 1000, non c'è. Cioè, guarda, 1000 byte sono un mega. Scusa,
16: buono, sicuro.
13: Ah!
9: BC non ce l'hai in una shell,
13: Ram, tu vuoi caffè?
16: Allora, sì, allora potresti pingarti, dovresti.
13: Vabbè, ma fallo
9: come. Avanti, un altro mezzo caffè te lo bevi, no?
13: Avanti che mezzo caffè te lo bevi.
9: Botticino? Questa invece era
13: Come?
9: Compare, non poteva essere 10-10-10, doveva essere 10-10-1.
13: No, no, anche 10-10-10.
16: Sì, perché
13: una 10
16: di...
13: Sì.
16: Anzi, una 10
13: classe. Allora, poi la puoi dividere come vuoi.
16: Sì, no, di qua dentro.
13: Qua dentro,
9: sì. Ok, vediamo meno neanche.
13: Eh?
9: Vediamo meno neanche.
15: No, infatti no.
17: Infatti è
18: più di un tot non puoi andare, più lento di un tot non puoi andare, sono sperati. è quando riesce a prendere la velocità e poi a portare il gol.
19: Ah,
18: no.
19: Ma non hai messo il server in
18: casa? Ah,
19: sì, l'ho messo, tu che hai
18: messo? Sì,
19: no, perché?
18: Io, dopo il 100 euro...

0: beh, che hanno girato qualcosa, ho visto che
1: mettere una mina sopra.
0: Ho visto che era basato su questo film, ho detto dove era. È bello.
2: Che bello,
3: è non so.
4: Sì, ma con quel server?
1: No! No!
0: Così stai aspettando un sacco di spazio, però.
1: Che di culo!
5: Va
1: bene,
5: ma
1: con culo
5: sai! Ma
1: cagata, la ammazzare! Io ce l'ho di merda, Ma tu sei cazzo,

0: la metà di settimana solo. La metà della settimana sto a fare solo con lui. Ok? Tu hai il piatto? No, vabbè, adesso sto a fare. Anche che non stare con tutto lo stesso per tutto il mondo.
1: No,
0: mi non
1: so che è
0: lontana. Ma questa
2: madonna che è cool. Ah, bravo.
0: Non ci dobbiamo fare questa direzione nel bagno noi. Io me lo aspetto a te.
3: Io sono quello di qui e tu sei quello sedere.
1: No,
4: è pure vero che io sono quello etero e tu sei quello croce, non è che.
3: Allora dovrebbe essere al contrario, non tu a ciucciare la minchia a me.
4: Eh? No, è perché tu hai mezz'ora che mica che cazzo mi dici. Leccami la figa, io.
3: Non ce l'hai la busti! Acme, non fare il procio e ridarmi subito l'accendino prima che ti do un calcio volante.
1: No.
3: Ti do un calcio volante. Hai fatto la canna poco fa, che fai l'accendino, te l'ho dato.
2: Canna!
3: Sì?
2: Due. Vedi, muto, prima indaga.
3: Io lo so che gli hai passato col teletrasporto, io lo so. Non
0: che si sentono parole,
2: Sì? Ma anche porco Dio.
3: Arcadia!
2: Il calcio volante,
3: madonna puttana! Il calcio volante, poi ve lo farò vedere come si chiama.
2: Mi stia rischiando. Quanto selvaggio. Ah? Ah, di questa vitalità mi schianto pure io. Questa vitalità tutti si schiantano. Aspetta, mettiamo il servizio a due.
0: No.
2: Va bene a quattro? Come cacchio risetti e due utenti? Game setup? Mid player, no?
3: Che c'è?
2: Custom Connect, cosa stai dicendo?
5: No.
2: Lan game?
5: Sì, sul lan game.
2: Ma non fai tutto fare.
5: Sì, non me lo fa fare.
3: Come?
2: Perché siamo sulle due lane, quindi comunque non so.
3: Ma che cosa vuoi fare?
5: Voglio diminuire il calo dei tempi.
2: Vedi che questo server lì si trasforma non serve a fare.
5: Minchia, non me la fai tirare.
3: Sì, Dio. Come fa? Su, giù, destra, sinistra.
2: E deve essere raccontato.
5: Vale, vaffanculo. Vado, va. Otto metro. Dai, ci sono.
2: Dove basta?
5: Vai, 10-10, sì.
2: No, sempre come prima.
5: No, 10-10, è nuovo. Rejoin.
2: No, dico sempre come prima il...
5: Sì, però stavolta a 2.
2: Vai! Cosa vuol dire? Ah, nei 10 ho problemi con le...
0: Per poco,
5: Dove sono?
2: Ah, cazzo.
5: Ma qua c'è troppo confusione.
2: Perché?
5: Ai! No! Minchia, male, tempo di essere rialzato, un altro secondo poteva succedere tutti.
6: Vedi, non
5: è responsivo il sistema.
6: È dura col bazooka, pensa buono,
4: se mi prendi proprio.
6: Ah, io
4: non so che sono
5: stato
4: così. Comunque c'è un ladro! Come che c'è? Cattivo. Buona. Vieni qua,
6: però.
4: Andiamo. Dove c'è? Andiamo, busca.
6: Che fa?
4: Io non so se è.
6: Ehi,
4: Kingo. Addio.
5: Scusa, Regimo, io
6: mi ricordo che il gioco era finito.
4: È merdiere.
3: Ah, sì.
4: Zappetten.
5: I 5 sopra, le 6 minuti.
4: Zappetten, che hai detto? Zappetten. Zappetten, mi fai l'otto brava. Si va a bere.
5: Ma quando te ne vai? Quando te ne vai? No, ora da qui quando te ne vai? Ci andiamo assieme.
6: No, capito, sto porco.
5: Ah?
6: Capito, sto porco.
5: Ah, fanculo.
6: Non ci vuole venire, non ci vuole venire. Ti mandare?
5: Dai. Quando ci mandare sta comunione?
6: Dai. Ma che razza?
5: Dai, facciamo il cambio di computer, non c'è
6: pescetto.
5: Dai, tranquillo, non te lo disturbo.
6: No,
5: per vedere almeno ti rendi conto se è il PC o è.
4: No.
5: Matteo,
4: Matteo,
5: non lo so bene.
4: No, dove c'è un mazzo deve fare.
5: No, si
4: ma che avvio. Ma
3: cocco avvio. Oh, mi è una questione.
5: L'ho ritrovata. L'ho ritrovata.
4: Se per questo
5: non
4: c'è.
5: Sì, ti posso
6: mantenere.
4: Sì.
6: No.
5: Questo tu.
4: Il pacco delle sigarette.
5: Soldi nuovi.
4: Maronna.
0: dentro le orecchie, no? Quello sta aspettando, che c'è qua?
7: Mai di no! Mai! Beh, così è!
4: Io!
3: Su!
4: Madonna mia!
3: A capo gli aveva soldi, lui! Il dottor Tom mi lascia il computer!
4: Questo lo fai, ragazzi?
5: Soldi della forza!
7: Maria,
3: che mi rinosto
4: a tutti.
3: Questo è l'ultimo? Però ci c'è
5: solo da me piaceva tanto.
4: Ma perché non è solo? Ma perché non è solo?
7: Fine.
4: Ma perché non è
7: solo? Non è solo di
0: a me non è solo, è troppo grosso.
7: Sì.
0: Soldi per il
4: vecchio.
0: No, soldi per il vecchio. Novembre 2006.
7: Vabbè, novembre
0: 24
7: nuovo.
0: Novembre, ma parte già
3: dopo 2 anni. Novembre inizia il reclutamento, ragazzi. Novembre inizia il reclutamento ufficiale.
0: No, basta. Basta proprio una settimana, c'è soldi per il vecchio. Vabbè. Che dove faccio? Come mette proprio la scala?
5: Oh, ma io voglio essere reclutato pure.
0: Devi fare una domandina.
7: No,
0: non ci può rispondere, l'ha detto, quindi
5: no, ho vinto, ma
0: se lo so poi se mi ti ci mandavo ormai
7: se mai sei andato, ti ci mandavo come stai andare, cioè dove mi stai andando,
4: qual è lo spoglio?
7: Io ho visto la cosa, ma c'è che fare a ferrare,
0: ma come ti sono migliaia,
7: quindi io sono tutto migliaia.
0: Non la mandare, no. Non è così, non è così,
7: non
0: è così, non è così, non
7: è così, non è così,
0: non è così, non
7: è così,
0: non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così, non è ma ti ho portato le mie da accadere, che hai chiesto mi cucina, mi ha detto quando vengono a figli?
7: Io ho portato a cadere, non dovevo figli.
5: Io quando c'è?
0: Quando c'è di Dio?
7: Io ho felicissimo.
0: Quando è?
5: Nooo!
7: Chi ci sta per? Dove c'è più giù? Non è?
5: Chi se mi riuscivo?
7: Ma fa?
0: Veramente, te?
7: Ma fa, non ci sta lì? Quando io dici, quando è? Dici, quando è? Dici, quando è? Non dici, quando è? Dici, quando è? Ma fa? Quando la c'ho, a cadere?
0: A gravino.
7: Su cavagna?
0: Ti faccio un
7: po' di... Ah, c'è una c'è parola d'anno, è come l'ha detto.
4: È vero, sto fatto.
7: Cioè, se il gadget mi inganna la data, non è che non la porta di quello.
4: A posto che tu mi detto che quindi mio cugino ha saccato la macchina nuova, no? E allora mi sono detto, mica che la macchina va bestiale, ci sono così. Babbo, visto che è un password per entrare in qualche quartiere?
8: No, io volevo
4: cliccare
8: la macchina.
4: Manca mai, eh? Manca a te a soldi.
7: Non ammazzo, no, dipende.
4: Qualche volta, certo, è suo. Perché magari a volte ti fai mangiare cane.
7: Tu giri di parte volume, non c'è proprio acceso di rimasti che dà il banco delle
8: mondo
7: è tutto c'è che trova lì. Tutto.
8: Ah, oggi trovo.
4: No, è sempre magari che trova la parattola, ma che deve fare male?
7: Mai. Chi da Cristina c'è, ma chi te lo fermo no?
8: Mai.
7: Sono invece che mi dice fare un male.
4: È un po' che mette, dai.
7: Ma è uno già.
4: No, veramente, ho visto il dio, si
7: chiama. Il computer?
5: Vai.
7: No, c'è il modello. Quindi la tavola è c'è e tu c'è domani che
4: prendi da te.
7: È buono.
4: Grazie,
7: c'è un buono. Dai, c'è un buono. Dai, c'è un buono.
8: Dai, c'è un buono. Dai, c'è un buono.
7: Dai, c'è un buono. Dai, c'è un buono. Dai,
8: cioè io se avessi portato di
7: questo non c'è nemmeno la troppa.
8: Quanti sta però?
4: Ma che fare?
8: Quanti sta porto piano, no, piano,
4: ma
8: che tu dici tu?
4: Io mi ha cattato di più meno, ma almeno da mai cattare portate. E mo capito.
7: Oggi invece deve venire il capo della cavagna e lo sei con qua.
4: E mi ha portato là.
8: C'è là, per me c'è un adesso.
7: Perché gli diamo già di come dici?
4: Sì, è fuori da munizione.
7: Sto del nuovo graziano, ti diamo
4: un po'. Minchia,
8: poi c'è ancora.
7: Invece cosa ci viene
8: con te? La
4: voglia, no, dietro, no. Sì.
7: E ci siamo passati anche quella, non l'ha fatto
8: ma tutto aspettare io o no?
4: Che c'è del dire, questo qua è il puro.
8: E che ti ha fatto Graziano? Ma è tutto mio,
7: è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è
4: tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è tutto mio, è perché non so niente di casa, proprio, per me è tabù.
7: Ma no, sì, dai, ah, vero, se riesco
4: a... Se me mi domandano a
8: gira,
4: se me mi domandano a gira, a gira, per me, dove, buh.
8: Vabbè, io faccio, ci sono solo. Però qualche cosa fa...
4: Tanto io a Gravina, non so manco qual è.
8: Non è che mi chiede, ma io sui quartieri,
4: è una conciata.
8: Conciata?
4: No, è mezzo.
8: Che io voglio sempre... Sono una del
4: no,
8: non
4: lo
8: penso
4: niente.
7: Non lo so.
8: Ecco, non abbiamo capito niente,
7: non capiamo niente, non abbiamo capito niente, non abbiamo capito niente, non abbiamo capito niente, ma oggi... Oh,
8: che
4: pezzo da lì? Non da lì, eh?
7: Sai che ne girava?
4: Se vincerate ce la faccio. Spemma, lo dico io quando però. Va bene?
7: Io se non niente, c'è la spaddata.
4: No, e che c'entra?
8: Se ne va la
4: spaddata.
8: No, adesso. Io non da lì.
4: Non tagliare, no! Ah, che fa da lì? È specchio sì!
8: Sì, ora sentite, ma non è.
4: Non è tagliare.
7: Vai alla vecchia testa, ha detto Vicente.
8: E poi che? Sentite,
7: ma
8: dai.
7: Ma non la cavate!
8: Mi è andata la...
7: Che babbo!
4: Io ho la mia
7: mente, però. Ci compito anche di per andare a
4: hanno
7: da in giallo. Ma poi non sono mai
8: la stima.
7: Sta per
8: porco. Vado. Questa è mia.
4: Ah, Da c'è la gamba che sta tenendo tutto. Vedi che domanda, forse ha sbetto la live.
7: Ma non ti mi sono avvicinato che serve.
4: Tu sei in quella di dentro, non vai.
7: Thank you.

0: ก็ย่อเลย
1: io qualche ora di sonno me la vorrei fare, se non altro perché poi domani devo guidare, vediamo da qualche ora. Ciao.
0: Guarda, no, c'è Massimiliano.
2: Questo è un indietro, per questo voglio fare quattro.
0: No, Catania.
2: Chiamo.
0: Senti, chiamo.
1: Sono indietro qui.
0: Ah, niente. No, senti,
1: chiamo. Ma è con lui, no? Ancora vuoi fare tu? Un bel simbolo. O fai una canna o vieni a giocare qua?
0: No, le mani, non volevo lavare le mani, cioè.
1: No, dice, o fai una canna o vieni a giocare, poi dico, cerca di prendere una decisione.
2: In entrambe le cose con le mani inzivate di patatino non le posso fare, penso.
1: Occupato? Non cavo.
0: No!
1: Cambia la velocità del quadro, mi devo fare le mani.

0: Ya se acerca.
1: No, che sul mio uccello. No, che sul mio uccello. Sì, allora cosa fare?
0: Ho sentito una parola magica.
2: Ecco. Tanto, declassato acqua, gliela facciamo fare la giornata.
0: No, vai,
2: la giornata.
3: Declassato acqua, stiamo molto.
2: Tre ore e mezzo. C'è mezza sigaretta.
4: Ma cavolo,
2: prendo la gamba.
0: Siamo anni luce così, vero?
2: Non lo so.
1: Sì, direi sì, ma tipo manda.
2: Ma questo qua magari non lo vediamo. Stiamo anche andando a 150. Ti volevi dire? Visto che continua quel rosso. Basta, mi sono rotto il cazzo. Mi stanno per venire le convulsioni. Torniamo magari ai vecchi giochi online.
1: Torna al mio gioco online.
4: Oh!
1: È la granata in India. Ma che cosa fa
3: però il filtro che avevo me l'ha.
4: Guarda che gioco online!
1: Quindi avete dopo questo poco di
2: direttore. Oggi non è
3: con
2: me. L'hai letto il documento già. È esclusivo guardare le YouTube solo da me.
3: Magari
1: 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 Io dico mai.
0: Gli addora.
2: Cuba.
0: Gli addora c'è questo cubo qua.
2: Sì, mi chiedo con un precedente. Io non
0: precedente. Il nome, lo chiedo. Non so, forno.
2: Ma tu sai se c'è ancora il gate, ma? Il gate.
0: Vengano per colpo qua.
2: E colpo che.
1: Questa è la mia vocazione.
2: Ma Graziano, ma dove sei in questo giro? Ma tu hai qualche provino per il formato?
0: Io non ti ho visto?
2: Non vedo come campo
1: io. Io pure vorrei fare il formato. Però non mi prendono, non prendono neanche te. Forse a me se lo prendo.
0: Qui.
1: Ma mi comincia
0: a fare una cosa? Ancora Franco Matar, chef technical officer.
4: Come?
1: Ma non è la
4: mia. Aspetta, vediamo se c'è qualcuno che ce n'è due. Qua ce n'è due, vuoto. Ma no, questo è qua. Due uguali.
2: Andrea, tu tornerai un'altra volta bambino. Perché non capisci che cosa sta vedendo in vita? Se ti dico...
1: Ma questa è una grande figura però,
2: perché
1: della matematica. Ho detto che è una gran figura.
2: Sì, sì, ma è una grande
1: figura. No, quindi non sono riuscito a scaricare da
3: praticamente
1: hai studiato bene.
2: E invece c'è, ma non posso fare le immagini.
1: Hai provato a scaricare?
2: No, le immagini, il video, tutto.
4: A scaricare il
1: video?
4: Il
1: sito? RedTube.com.
2: Oh,
1: hai studiato bene?
2: No, no.
1: E sono andato l'action script.
2: Io me ne sei.
4: No, aspetta.
2: Maria,
4: non ho sballato tutto. Non ti secondo il video.
2: Che te ne sapevi?
1: Al momento che li stream così alla fine si sì. No, ma io voglio il file, loro ci hanno salvato, ho trovato però dov'è il database dove loro vanno a lasciare tutti i video.
3: Io lo posso scaricare.
1: Lo stai scaricando?
3: No, lo posso scaricare.
2: Che cosa hai messo su quello?
1: ti compare una cosa sempre a base,
3: secondo
2: me
3: non puoi scaricare.
2: Io non lo so, ma te lo dico. Io non lo dico.
1: Per il link di nuovo download.
2: Io ci metto una settimana di mezz'ora. No, non è il mio volto.
4: No, ma non esce per te.
1: Ma come
4: c'è?
1: Vai!
4: Io andavo a
1: morire, vai!
4: Io credo che
1: non
4: esca!
1: Ma
4: non
1: è salvato, chi è perfetto!
4: Non morire!
1: Vai su IRC, lo trovi! Me l'ho passato a Zanna!
3: Guarda, non capisco la qualità!
4: Ma che è? Dove c'è che ha fatto l'arte?
1: Già, quello di RedTube.
3: Che dici?
2: Quello di oggi non c'è. Non fatto molto croce.
4: Ma chi è che sta facendo il film porno?
3: Tutti.
4: Non è che non si vede il film porno?
1: Ma perché è bello che si fa?
4: Ma che cos'è questa roba? Cos'è RedTube di porno?
1: Il porno gratis. Ora lo è
3: proprio io. Quindi c'è una che nessuno capisce contemporaneamente.
4: Ma perché chi deve dare la seduta?
3: E poi c'è il nick nero, lei non sa cosa c'è.
1: Ciao.
3: Madonna, c'è poca.
2: Ci sei andato?
4: Oh, ma soprattutto chi è che ha fatto questa scorreggia? Come
1: ti sta andando?
3: È vero, chi è che ha scorreggiato? Lo si dice qua.
4: Come tu?
1: Ciao. Venga.
3: Ma senti solo!
4: Ciao, ma non vorrei.
1: Male, grande cuccano, oh, a tutti! Così, oh! Bello, bello, è stupendo! Da provare!
4: Ma
1: chi è italiano quello che dice porca troia?
4: No, okay. Ciao, Marco, sto andando, ci vediamo.
5: Ciao ragazzi.
4: Ma domani non viene.
5: Ma domani non viene.
3: Ciao.
5: Ciao,
3: buono.
5: Non
3: ci sei domani?
5: No, ragazzi.
3: Non c'è noi,
5: ho fatto mangiare.
3: Quando è che ci sei?
5: Sabato prossimo.
3: Eccoci.
5: Vai a quello di no. Cioè, sì, sì, metto col titolo, no,
3: no, tutti i vedi,
5: no, non lo so.
3: Noi c'eravamo con il birra, perché noi eravamo prima di giovedì. Ciao ragazzi,
5: ciao.
4: Ciao,
5: ciao.
3: Però non funziona il filtro di Sergio. Ma non ci sono.
4: Ma io voglio parlare di una zero, sono la prima infinita della nostra posizione per fare più grazie
3: alla mia parte. Sta scassando
1: tutta.
3: O è Ido la scassariglio.
5: Ecco, prima
3: sì, ma il rapporto.
1: Qui infatti lo sono distato tra quelli che ti.
5: Che bellissimo che è istantaneo il pentimento, sì, tipo.
4: Vedi, vedi, sei incazzato.
5: Come?
4: Sei incazzato.
5: No, questo è più divertente del tutto.
3: Creano linee variabili e tu scarichi, Lughetti.
1: Io bene, tutti lo
6: più spesso.
7: Sì, però basta, stiamo intasando una rete, siamo tutti collegati sugli stessi siti.
5: Guarda, mettiamoci ultimamente nello stesso televisore.
7: Guarda, il web 2, però questo non mi funziona, in base.
3: No, queste le foto invece.
5: Il tema. Sì, tutto.
3: Ah sì? Ecco, pure è carino.
5: Ma chi ha il Parkinson, come fai?
3: Che chi ha il Parkinson?
7: Vediamo cosa trovo a Catania.
1: Forse con il banano.
3: Chi è che occhietti che aveva poi? Cioè, ma non mi scrive che non mi ha mancato.
7: Ginger from Italy.
5: Senti questi picchiano, fanno le macchine.
1: Un gruppo russo.
4: Hai capito? Il russo?
3: Sono catanese, quando tu spacchi così, ne
7: mangerai. C'è il porno italiano, guarda.
3: No, catanese.
4: Che italiano?
7: Vale, bella, Norge che sta, il shot.
5: Ah, ragazzi, scrivete, è Party Hardcore. Party Hardcore, è quello che io voglio, devo partecipare a un Party Hardcore, quindi, prima di fare 40 anni. Cercate, scrivete Party Hardcore.
7: Dove, su?
5: Io porn, dove cazzo io?
7: Non lo puoi vendere, è importante. È importante. Una volta gli italiani si segavano con i giornaletti, oggi si segano su internet.
1: A me piace.
4: Cioè, ma non si fanno più delle cose,
3: meno male.
1: Io
3: sono
1: troppo per queste storie. Non lo so, poi
7: ma ormai c'è il rock.
1: Come fa altra volta che inizia?
7: Quindi è lucente, capace, papà, che per gli insegnare.
1: Fuori, non ci sono proprio gli insegnare.
7: Com'era? Hardcore, party hardcore. Hardcore, capito? No, hardcore. Hard. Però rende l'idea.
4: Devo dormire, sono l'idea.
7: Ah, non dorme! Minchia, che stai allucinando, 18? Ma 14 minuti, wow!
3: Io comunque te ne c'è
5: ancora un po'. Purtroppo.
7: Ah.
5: No, certo, sono andato un gran fatto.
4: No, non c'è qua una professione. Non
7: ho capito. Quindi a chi si scopa il ritmo di musica?
4: E poi gli italiani siamo, capito?
7: Oh, ma se dici
3: che
4: è invece che il forno italiano è sempre lo stesso.
5: Le maschere.
7: Vediamo. Ah, ma questo lo trovi su Emul.
5: Scrivi
7: Napoli. Napoli, certo, ma... prendi l'idea.
4: Va, minchia, non mi intasinare qua, ecco,
5: non vedo uno, mi intasinare qua. Ho un problema con questo angolo, non fai il troppo in me. Ma poi è proprio il vecchio in tre.
1: Dopo, lo fa. A casa mia c'era
7: Oddio, quello c'è perché gli è accorto.
5: Che bello, ah, Ram, stai fumando il quadro.
7: Io non mi sono manco accorto.
3: Già.
7: La verità, dice che fa lui.
3: Già.
7: Mettiamo Sira senza piedi in prigione.
5: Oh, mi è sputato la roba.
7: Mazzo, che schifo.
2: Ah, porco Dio.
7: Ma lì appare visto da tagliare. Questo è bello.
3: Ma l'altra volta invece, non ricordate il sito?
2: No, non mi appare lì. No.
3: La distribuzione lì non si è raccolta nella
7: distribuzione
3: lì. No! Così per il via. Eventuale.
5: No!
3: Cioè, ma andando mi è caduto un mito! Che Rocco di Fede, Rocco di Fede! Che Rocco di Fede da accumulare una settima!
7: Sì!
3: Che cosa tristi!
7: No, che cazzo dici?
3: Allora, era
2: Napoli!
7: Napoli trovi!
3: Sì, per della nuova distribuzione Linux, aspetta, però che ho detto tu!
2: Ma invece voi lo conoscete a Gabriele Paolini?
7: Sì, che rompi i coglioni, perché
3: io lo apprezzavo quando rompeva i coglioni e
2: Gabriele
7: Paolini.
3: Poi ora dopo anche perché l'ho visto, perché ho detto sarà
7: una minchiata,
3: sarà una minchiata, quando ho visto che era vero, cioè io ho detto che cazzo sto vedendo.
2: La cosa bella è sempre chi l'ha fatta vedere Toma. Gli arriva Thomas con la faccia sbustata e dice ragazzi lo sto vomitando.
7: Non è raggiungibile.
2: Cosa?
7: Gabriele Paolini.com
2: punto it.
3: Quindi che dice Thomas?
2: Ah, mi sto
7: vomitando. No, non come uno spunto.
2: Quindi Gabriele Paolini.
7: Su Google l'avevo cercato.
3: Vabbè, dai, senza spinto come dai.
2: No, fare soltanto un'immagine alla fine delle parole.
3: E allora.
7: Non apro. Qual è l'immagine?
3: Ah!
7: L'ho vista! È questa?
2: Porco Dio! No, no, ci sono quelli mentre c'ha i calzi in bocca, quelli mentre gli cagano in faccia.
7: Perché fa sta roba?
2: Anzi, perché lui è stato violentato da un prete quando era 17 anni.
7: Paolini,
3: è quello che non mi cogliere su mezzo del giornale.
7: Gazzolandia. Un preservativo, una volta dicevo un preservativo per qualcosa lì, non mi ricordo cos'è.
1: No, era la fissatura, ma non si chiama compagno.
7: Come
2: il Gabriele Paolini? Ma no, ma gliel'hanno cambiato.
7: Sì, infatti, è chiaro.
2: Comunque era un sito in cui praticamente con due click arrivavi a lui che faceva puntini, gli cagavano in bocca.
7: Male, che schifo che gli cagano in bocca, no?
1: Questa materia è un po'

0: Minchia, pare sa così. Cazzo bananoidale. Bella, quell'infrarosso.
1: Ma non c'è la luna.
0: Inculato.
2: Però due cazzo nel culo. Sto qui un po' sfugando l'altro.
3: Fai tanto
2: legale.
4: Ehi, il mondo del culo mi brucia.
0: Dai.
1: È lui?
2: Spacca in gara.
0: Non c'è vero, una donna gode di più, madre.
1: Ma non dice Dio forte, magari.
2: Che voce c'ha? Di che stai nel culo,
0: padre. Vale, è caldo, ma sto per rire. Stefano da Madariali, va. Ci stiamo personalmente scattato. Serata vissuta. Addio al celibato di un amico. Guarda. Questo è il festeggiato.
2: Andiamo giù.
0: Questo è il festeggiato.
2: Come che ce lo trovo?
0: Chantale. Questo è il puttaniere.
2: Si provo
1: a
2: fare il dopo un po' di uso di...
0: Dio se l'ha messo in giro.
1: Cosa?
0: Dio se l'ha messo in giro.
2: Credo di uso di un po' di...
0: Sarà qui. Forse non piace da
2: venire. Ma
0: poi
2: era là.
5: Ma cosa
0: è sicuramente quello gli ha cagato tutto.
2: Ma è una porzione.
0: Vale, chi sei una giunonica? Conosci le giunoniche? È tutta carne. Bella, io ci faccio un doppio giro. Passo mille, mare, culo a ponte, ora vedi, ma mi frusta, mutandina bianca rigorosa. Ma non avevo di meglio. Era buono, dici, metta la mano, che viene giù. Sì! Ti dà da no. Mare, questo padre di famiglia, con mio figlio, lo hai un padre. Ci abbiamo trovato qualche da rims. Ieri, questo sono io.
1: Questo sei tu.
0: Eccoci, cazzo.

0: No. E poi so sei tu.
1: Questo sono io.
0: E no. Questa chi è?
1: Bianco è pulito.
2: Ah, gli sta leccando il culo.
0: Foto tu, eh?
1: Sì, sono io questo.
2: Sono contento, guarda che contento.
0: E io sta qua.
2: E io cazzo, te lo prendo.
1: Ma dove la fate?
0: La bianca di Bado, no? La villetta del cognato. Amico? No, si spaccato, non bar.
1: Appunto,
0: di quello non è. Bari, lui che dice. Ora chi è bello? La manina, cara mia.
2: Perché ormai. Te la devo in faccia. Te la devo in faccia.
0: Via picciotto. Ero un male, ero un male, ti dico, un male, ero stato facendo un male, ti dico, tranquillo. Ma tu non un male,
3: vabbè, ma se ti riesco a cambiare.
0: Eccola. Ah, tu fai acrobazia. Sì, male, tutto un ritmo di musica, lo spettacolo di un'ora, male. Un'ora
3: di sì, perché
0: non però che eravamo bussando, non si cambiava.
1: Cosa?
0: Per un'ora.
1: Per un'ora?
0: Sì, però ha fatto di tutto.
2: Vabbè. E poi quando non c'è il suo vado?
0: No,
1: io non vado bravo.
0: Pompa
1: di no. Mi compravo
0: una
3: bomba. Ecco,
0: male.
3: Io le piglio.
0: Questo è stupendo, male.
2: Che bello.
0: Vieni due secondi. Quanto secondi? Quanto mondo accettava? 2 secondi. 9 secondi. Guarda lui, 9 secondi ragazzi, 9 secondi, chi si è informato come Rai? A Pisa speriamo, non te lo darà,
3: ecco,
0: gli occhiali, mi chiacchierano tutti gli strutti, ma c'è i bambini, c'è, lui è qui, non so briaco, male. Sì, un briaco come una signa, mi è stato al mondo, mi aveva calato l'inverno, non sai come i cambiati, no? Però bella storia quella sera, e lui è quello che si è marito. Poi il giorno dopo, quando
4: siamo andati
2: al matrimonio, qual è il titolo della canzone?
0: Quando siamo andati poi al matrimonio,
2: il titolo della canzone è
0: vostro? Pare, lui è la moglie, ce l'avevano a morte con lui.
4: Tre, quanto è? Tre, dell'altro.
2: È quello il singolo qual è?
4: Okay.
2: Quella che mi piace di più, su cui puntare di più?
4: No.
2: Culo, non ci hai fatto ascoltare
4: oggi? Storia, storia.
2: Dove ti ho fatto ascoltare oggi?
4: Mio tardi. Me ne vado, io va?
0: Io pure me ne vado, va?
4: Tu non hai due mattine, sì?
0: No, ora no, alle 9, alle 9.
4: E dove dai? Dove stai?
0: A casa di mio fratello.
1: Gira il codino lì, quando gira quello per scaricare.
0: Download Esper si chiama. Niente, clicchi e scarichi.
1: Fine.
0: Che
2: ne
0: so.
2: Sì.
0: Ma
2: fa un culo.
0: Ma
2: in culo?
0: Non
2: qua.
5: Sì,
6: vado, se non
5: va a cercare,
6: non mi beccano subito. Nascondi. Il letto mi sta chiamando.
5: Devi lavorare domani?
6: Purtroppo sì, alle 8 devo essere già in piedi.
5: Come alle 8 devi essere in piedi?
2: Pare domani è domenica, per più fortuna
5: qualcuno
2: non lo sa che consumare.
0: Ciao, buonasera.
6: Grazie. Quella che fa la sua resta a me.
5: Quindi tu attraverso tu non sei imparato.
6: Tante anni. Si combatte.
0: Io grazie a mio nonno ho imparato a zappare.
5: Grande. È sempre utile.
0: A togliere l'erba.
5: A rollarla. Ah no.
0: Guarda, c'è una guida, si chiama la guida del canapaio.
6: Sì, la conosco, è una bibbia.
0: È fatta bene, va, la vedo.
1: Ma chiama il blog del nonno la contadino, la vedi? Tipo la che coltiva l'erba buonissima.
0: Mm-hmm.
1: Il blog di un tizio polentone che si coltiva l'erba da tempo, ma l'anziano
0: ho cercato
6: niente.
5: Io mica polentone
1: sono, scusa,
0: non sei torinese?
5: Sì, ma che c'è
1: una lista meeting,
5: in realtà sono astigiano di male, di padre non so.
1: Non ho capito.
5: Il cognome fa delirio, quindi il cognome calabrese.
6: Delirio. Delirio.
0: Alex Delirio.
6: Alex Delirio.
5: Per colonia.
2: Il culetto per lo infirio.
0: Viva il
5: culo. Ah, il
1: compadino Mariolino, detto Giampippo. 8 del vicino punto
5: WordPress.com.
0: Odio WordPress.
6: In canale, in canale.
1: Fa, è
2: troppo
1: del
2: vicino,
1: aspetta
2: un secondo. Così poi me lo ricordo, capito? Perché ora ti posso guardare. Però, amica, chi non ci canciate no, ma sto album, scorie, che cazzo di nome?
6: Sai perché? Che qualsiasi cosa facciamo noi ha un significato affettivo, più che altro. Scorie sono è il nome delle prime prove di MP3 che Marco, il mio chitarrista, faceva nel garage suo e che mi mandavano per farlo sentire, e le chiamava scorie, scorie 1.mp3, scorie 2.mp3, quindi scorie, capito, un questo tipo di significato. Ma gli offre quando è?
0: Però
2: Frosoni, che cazzo ti sei portato?
6: Vabbè, ma ci vediamo prima noi, no?
2: Che cazzo ti sei portato tutte le magliette qua?
0: Il Regge, sì.
6: Appunto, sai, comunque
0: ora tra l'altro
2: perché non vieni venerdì?
6: Probabile.
0: Domani devo venire,
6: no? Io solo che sabato mattina alle 8 c'ho un appuntamento.
2: Dove?
6: A casa mia. Devo venirmi a montare quella cazzo di parabola. Porca troia.
0: Io devo finire
2: ancora
6: un po'.
2: Lasciai
6: il ciò. Ma lo fai
0: allora? Sì, no. Sì.
6: E quindi noi ti dobbiamo fare questa cazzo di presentazione, io aspetto no.
0: Sì, sì.
6: E io aspetto di. E ancora ce la dobbiamo preparare.
0: Cioè. Non lo so, me l'ha detto, mi ha detto no, stai tranquillo. Comunque non parlerò tanto,
6: Ma parlerò pure, ma noi due secondi.
0: Non posso fare le palle alle persone con bandwidth, rete.
6: Allora,
0: se io metto.
6: No, io noi parleremo sei. Noi parleremo sei minuti. Due minuti al
1: freddo.
6: Lei al fuori
0: va benissimo, va benissimo. Bene. Per me anche sette, a noi bastano tre minuti.
6: Vabbè, tu 5 minuti, 10 minuti li devi tirare, pare.
0: Bastano 3 minuti, non posso
6: fare un intervento di 3 minuti, 10 minuti deve durare, no? 4 d'ora. Tempo che fai. Passo 2 minuti, no?
7: No, perché tu fai, perché si fa durare quando uno parla. Salve a tutti, già c'è venuta, non lo so.
8: Io parlo di entropia, di come l'ho messo su, dell'amore,
9: come poi faccio le foto. Come ho
10: capito che ragazzi questa sera vanno, ma soprattutto conosci il web da due, dai. C'è cose che io non conoscevo. Ho visto che non
11: me lo faccio. Ma
7: come?
12: Mi metto a fare un video che voglio fare.
11: È grandiosa, eh? Tu immagino che si dice qua.
12: 7.7.2 Perché noi a Perugia avevamo una cosa che si vabbè, se non è morta lo siamo messi, lo da Roma, lui è rimasto a Perugia, lì non...
8: Però faccio il sito, io butto dentro tutti i materiali,
11: dove?
12: In Germania.
8: Lo zio a Torino, adesso, questa è la da uno di 4 mesi.
7: Hai pure lo zio finanziere.
11: Sta male, prendo un po' la prima. Zio Smirro, portala a vedere. Madonna mia. La notte.
7: È un infiltrato.
11: È un infiltrato.
8: Il padre della mia ex ragazza era un capo ispettore. Mi sono messo con la mia ragazza, l'ho invitata a cena. È venuta pure una sorella e il suo ragazzo, che è ex ragazzo con cui si doveva sposare, era
11: poco fa, quando
7: mentre scoprivi il web 2.0 sentivo le hacker,
11: c'era lo stream, che bello, ci ascoltava.
8: Purtroppo davvero che bello si fa pure questo, comunque è tutta roba che ha ascoltato Zelda.
9: E lui è infiltrato,
7: lui ha cominciato,
8: lui è fratello di prete.
7: Guarda.
13: Luca! Faccio vedere questa piantina.
9: È Zelda questo che parla?
13: L'ho tagliata così, Vale, tutto scioccato. No, la devi buttare.
7: Ma che niente?
9: Cos'è Dan?
7: Quella che c'ho io.
9: Cosa?
7: Quella foto di Andrea con la sciarpina che c'ho io. Bellissimo.
14: No, perché non ce l'hai più.
13: Coltivazioni casereccia.
14: Non ci può andare, per definizione.
2: Grande idea, bravo Anthony, mi sei piaciuto.
0: C'è qualcosa che non sai, lo puoi riavviare. E quindi ti chiami al pan,
8: quindi guarda, voglio sapere, quindi non è un monolitico, anche lui. Non l'hanno creato, hai dimostrato che è un monolitico.
0: No,
8: come no?
0: No, perché ci può servire se c'è qualche
6: parte. Non posso i domini a pochissimo prezzo,
2: grandi
0: puntone.
2: No, no,
6: 14 euro. Non ruba mi lo sapete.
9: Morte a Ruba!
0: Però normalmente dovrebbe...
2: Perché non si trova? Quindi ho trovato la copertina del tuo anno.
6: Allora.
2: Questo. Così com'è? L'ho trovata cercando miocardio.
6: No?
0: Ma se fa invece sta
2: fumando.
6: Non posso vedere che è
0: una merda.
2: Il sito dove è? Cioè veramente sta merda.

0: Ciao Picciotti, buonanotte.
1: Devo dormire la tua macchina.

absolutely.

Let's have a bit of spatula.

0: 精通しようないか。
1: そうなんだ。
2: Mio padre mi ha detto, sai da come sono andata a me? Sono andata a me che c'è un libro

0: Yeah, I'm not.
1: I think it's 3 days, right?
0: It's

0: ora non si posso altro all'attivo come supporto. Infatti prima di se poi quello che sono male, sì, perché te lo metto per un ordine in cui è messo. Quindi prima di fare la logica poi continuo a fare altre cose. In modo tale tu ci la puoi lavorare anche se
1: io non ho
0: tenuto
1: in
0: relazione
1: con il messo delle cose.
0: Quindi quello
1: sì,
0: ormai
1: voglio togliere
0: quello devi blacklistare molto.

0: C'è un mouse poi un po' mi darei farmi impazzire.
1: Ho perdita lì perché no, solo non perché. Mi dice a pizza, provava a roba di là. E provava a guardare fuori che si fa, questa cosa di là. Quindi se no la faccio un'altra cosa. Però prima dobbiamo anche chiudere il CDM con il PC.

Ah, beh, dice orang.

fai a pensare tu a un essere inutile? Non fa questo. Quindi, emerge, ma non è essere. Leggermente in più nel frattempo vedere le zio note o leggermente nella prima. Questa prova.

Yeah.

qualcuno, non è il mio, non è il mio.

0: però io usavo sempre il coso di gente così.
1: Hai visto?

invece a me l'interno tra le 25, quindi ogni persona che si tratta tra le 25 e le Thank you.

Dice te lo compili tu oppure no? Yes. Yes.

0: ti conviene però cancellarlo. Io praticamente i deadline hanno installato il driver come di deadline, ma non la parte a 30 del disco di driver, che c'è una testa a fare, no? C'è da armi a Magneto, una armi all'American Army,
1: all'American Army,
0: mi funzionava senza accelerazione, perché era troppo difficile, non lo so. Però non si sa mai meglio rifare.
2: Porca bottana. Ma non si può pausare, ragazzi, mi dite no, eh? Qua continuano a spremare cazzate. La Madonna, una puttana.
3: Dio,
2: un po'
3: che bastardo
2: è qua. Arrivo, Dio, porco è bastardo. Madonna, troia, vaffanculo, lurida puttana.
4: Controlla, eh?

0: guardi della faccia.
1: Non ho seguito.
2: Thank you.

Grazie.

I'm not going to do that.

0: mamma, che io ne dormendo lì dentro. Poi non vuole dormire neanche la sua ora.
1: Io vorrei dormire in
0: diretta. No, non si può fare in diretta. Non
2: vuole dormire. Tu stai volando dormire. Tu stai volando dormire.
0: Io ho il portafoglio, non so dove la so.
3: Oh,
0: Dai, non è mangione di qualcuno, è suo, te lo metto in discola, ti
2: dico. Sì, metti in discola.
0: È l'aspro? No, tu.
2: Il mio è quello verde.
0: Comunque,
2: no, no.
3: Perché sì, è più a sfondo, caccia, hanno dato consenso.

0: ないで、みんな。Cheers on, what? A cinque and nine.
1: Ma acqua semplice, acqua ce n'è?
0: Non lo so.
1: Ma non ce n'è acqua semplice, acqua. Per la rubinetta si può bere.

sta a musa, io mi sono buccato al caffè, non so di guardare, mi guarda che festa. Sì, ma il migliore non andare a fare, comunque l'ultimo anno quello serio. Entro in una tenda, allora ovviamente là tipo la lucidità persa dopo 10 minuti che era là, ma proprio veramente, che poi il primo giorno ho fatto la minchiata e mi sono proprio ubriacato, quindi fumato e ubriacato non proprio un cazzo, cioè stanco, dico una volta a dormire, mi infilo nella tenda, lo sai tipo che mi stiro, che è una carusa troppo buona che mi fa, scusa, io non mi incazzo perché qua siamo a questo punto. Ma questa non è la tua tenda, perché un cazzo, mi è entrato in una tenda completamente.

Uscire. Che non c'è.

0: ferita. Perché? Mamma, la conferma di cambio.
1: Io ho provato pure il cuscino.

Gracias.

0: decine la femmina. Quindi ha subito la cosa che puoi fare, se cerchi in giro, deve essere un'operazione. Puoi provare due cose, vedere nel bagno
1: se c'è...
0: Ah? Quello del divano che c'era qua una volta.

0: l'album si chiama Scorie. Solo questo può essere la fonte.
1: Sì, ma in bianco e nero.
0: Tranquillo, questa cosa la puoi fare in tutti i colori che vuoi. Questa cosa si può fare in tutti qualunque colore. Bianco e nero.
1: Non ce la fai la scritta, il logo e la scritta. Mi sai la tua bandiera quella? Perché mi piace.
2: Cazzo, mi dici che non fai il check, quindi non lo so fare.

0: spalle.
1: Questi sono di merda, vero?
2: Ma tutti non sono questi,
0: no, ma io non lo so aiutare, ma io... Non c'è.
1: Non c'è.
0: No, però ho provato a fare.

for registration.

Thank you.

Scorpio. Snyder.

esperando más.

Right.

0: Quando è il giorno? Era...
1: Sì, in realtà non si può arrivare a

prima la vista.

0: forse più vero, però si gioca di software. No, hai fatto da un la fine
1: sì. Bisogna come
2: è bellissimo. Vana è piano?
1: Però metti il stesso
2: modulo. 1.5.
1: Ah, dici direttamente il corso.

Questo è il più grosso errore, come da votare.

Fai host con Ubuntu, ma non fare host con Ubuntu.

provato a metterci a

0: existe une fois comme une action.
1: Peut-être que

0: come a long time back.
1: It's a job for me. Thank you.

0: Perché da là da problemi, proviamo a resettarla.
1: No,
0: lo pinghi 192 c'è
1: noi fa pingare una volta
0: sempre un colpo solo, perché ti risponde una volta soltanto e basta, perché ti
1: non è questo un problema di sì,
0: no. Ok, allora sarà questo il film. Sì, il film.
2: È strano, stavolta.

0: che dicevo, 4
1: punti. Tu non puoi mettere in
0: divertimento.
2: Se c'è il modulo, se può emergere il modulo di PCM invece quello del kernel un altro, se c'è, magari quello lo supporta il 4X perché è più nuovo.
3: Ora emergo.
2: Provo a vedere se c'è un pacchetto.
1: Ma gli avevi un posto del
0: fisco? No, quello di là, prima è stato slider.
1: Qua?
0: Che scuole vuoi? Però non lo so,

Thank you.

sur mes papiers, c'est... Un truc ça, j'ai mis ça.

Anzi, sai che fai? Perché la sul web? Così quando vieni pure a Marte,

0: una. Ah, ma viene qua, lo scrivo.
1: No, non mi ricordo, non è chiaro.

0: Da dove è uscito di me il porco Dio? Da dove è uscito?
1: Cioè si è alzato, capito? Te l'ho mandato in quelli apposta per non farti alzare. Alla fine ti sei alzato.
2: Ma non puoi più vederlo perché lo puoi vedere solo dalla tua quella.
3: Storia. Bello.
0: Storia da 50.
3: Ma cos'è la nuova copertina del CD? Tipo? Figo. Bello così.
0: Non mi degni della Vergine.
3: Maria.
2: Che ne dici?
3: Bello.
2: Mi chiede il drink da
0: sbesto. Ormai è mio, quando me ne andrò dirò, mi sono scordato il mio contatore Geiger al Poetry, fammelo riavere più presto.
1: Ma gli hai scritto poi?
0: No,
2: mi cattavo, ragazzi.
1: Ma gliele fate vedere poi? Io non lo so, me le fai vedere prima che me ne vado? E poi me ne vado.

0: Ma...
1: queste affettatrici, due panini al prosciutto. Le pentole, queste cose qua, dove cazzo sono finite?
2: Non possiamo cucinare una pasta, no,
1: non c'è una pentola.
0: Ho dato le gaglie. Ho dato le gaglie.
3: Potresti provare a cucinarti
1: ragazzi, qua non è non ce n'è veramente quelle sfiga, perché poi al vento ci sgama con noi.
3: Adesso c'è gatta, lui ascolta.
0: E ci guarda da voi.
1: Ah, è vero. E va bene, siamo rovinati. Io non fumo.
0: Se è divertito, no? Sì, il punto è un viaggio solo.
1: Sì, però non possiamo fare neanche una pasta veramente, perché non c'è una pentola.
4: Era qua.
0: Ah,
1: sì.
4: No, sono in bagno. Avrebbe essere qua.
1: Non c'è il freddo.
4: Sì, infatti un po' di fame.
1: Vero? Non c'è una cartella dove serve panini e salame?
5: Oppure vai da dove sei?
3: Ma c'è il freddo che mette un po' di
1: pasta. Vedi come facciamo? Entra in panico,
0: se vai con il mio sito, e guardi il foto, c'è il link in un'altra parte. Ma io non so come si chiama.

0: 话题挺好的，脑子被弄乱了。
1: 哎，
0: 我准备了，我了准备，我了准备求这个事情行了，我给他求收了我。
2: 啊，前面那是不行，他那个衣服都在里面。
0: 哈哈哈哈哈，这衣服换了。哈哈哈哈哈。
1: 我
3: 看到那么大，
4: non possiamo neanche cucinare。
5: cioè poeta ci ha lasciato senza tutto。
0: forse la luce。
5: Ci moriamo.
0: Senti qua, non lo so. Non c'è un quell'altro. O come è quell'altro? Che cazzo.
3: No, ma ci sono queste patatine, vedi? Ma è proprio pagando questo dopo?
4: Io la prima che prendo, non c'è il soldo.
6: Non sono stato dove parlare, siete
4: Ma se prendiamo un case qualcosa a lo facciamo a forma di pentola e cuciniamo.
5: Quelli sono fatte, magari. Ah, ma domani cos'è? Domenica, no? C'è solo Corsino. Capisco,
0: pure
5: qua, qua,
0: stanno
5: sempre
0: cucinato
5: qua.
0: Un rock, ormai sono bello di andare,
5: pure
0: io. Andiamoci una birra. Facciamoci una gamba.
5: La birra no, io no.
0: Io sì.
5: Deve essere un testa adesso, quindi. Questo per collassare.
0: Mi porta il conto le foto in tre. Mi dico, bravo, bravo, bravo.
5: Bravo, bravo.
0: Poi c'è questa cosa qui. Ho visto, ma un giro Tommy Zito.
5: Bello.
0: Non avete visto le foto? Ma
5: se 20, cioè, minchia, possiamo andare al prossimo. Ma che era per Corsino la domenica?
1: Ma sei 20.
5: Dai.
0: Accompagnici.
1: Portaci.
5: Andiamo a piedi anche, non è
0: possibile. Io non esco con questo freddo, neanche se viene la Madonna a spiegarmi la minchia, e così avrei
5: no, birra, no.
0: Tromba e tutta
1: no, se viene la Madonna a spiegarmi la minchia, non ci vai. Te lo dico io.
4: Perché Madonna?
1: Vedi che lo scapolo è mio.
5: Ah sì?
1: Vedi, c'è scritto Rando di sopra.
0: E questo invece è il sito che ho fatto per il nostro insieme, che è stupidissimo, però mi piace.
1: I siti stupidi bisogna farli.
0: Sentiamo.
1: Il sito più stupido che abbia mai visto è quello di Acme. Sentiamo. È il migliore.
5: Grazie.
1: È vero.
5: Qua è Root Acme?
1: Sì.
5: Quello mio sito.
1: C'è.
0: Ma sono stato bravo qua, potrebbe Acme. Non ne sono uscito così.
1: Sei stato bravissimo.
0: Non ne sono uscito proprio così.
1: No, è bellino sì.
5: Ah, ma i link di YouTube di Google Maps basta prendere il loro link, giusto? Dalla tua pagina personale, quella in baby. Ma invece no.

0: è solo in una parte molto grande.
1: Ma il problema è che non conosco tutta questa cosa. E se mi metto sul web e le cerco, poi ne trovo tipo 5-6, no? E poi non so quale scegliere. Allora non le cerco neanche
0: più. Ma sai quando ho iniziato a fare il mio primo sito, ho preso il tuo sito.
1: Quale sito? Quale?
0: Quello
1: già adesso?
0: Quando ho iniziato e volevo capire HTML, ho preso
1: quando ho iniziato, questo quello io non è che c'è da molto, forse quello vecchio.
0: No, no, questo qua che c'è, no, quello piano.
2: Questo qua che c'è, e che è questo?
0: Perché mi faceva sballare quella roba che tu passavi il mouse
2: e saltavano le chiappe.
0: Ma io non lo conoscevo che
1: c'è il CSS, dove l'ho fatto
2: minchia!
1: Nel caso che è uscita quella cosa,
2: tu minchia, funziona! Ma, va!
0: E la cosa bella, sai qual è? Se tu lo devi fare, metti, va, ti fai il effetto di momento. Ed è stupido, però è bellissimo.
1: Quella cosa lì che è scritta per il titolo del fuori, guardi, quanto c'è una cosa sul fuori che è bellissima, il titolo del fuori.
2: Come famo?
1: Quella volta io adesso ci sono impruppati per un giorno intero, aspetta, lo devo beccare. Non si può fare, vediamo dalla risoluzione dello schermo. Non si può dalla risoluzione dello schermo. Se tu becchi preciso a metà, poi ci fai.
3: Ed è troppo. Io adesso sei avanti così un pomeriggio a guardarlo.
0: Per vedere se si ferma la
1: prima. Porca puttana.
0: Ti stai vestendo per andare dove? Dove vai?
1: Io non lo so. Anda tu.
2: Come famo?
0: Tu sai che faccio? Allora prendo tutte le magliette, le diavo a terra e mi corrigo da sopra. Sono 8 parti.
1: Invece questo l'ho fatto per 30.
2: Io
1: per
2: favore andare a mangiare.
1: Sei bellissimo.
0: Fai una canna.
2: Ma tu dai sempre ordine.
0: Dai, minchia, ti do ordine, dico fai una canna, non ti sto dicendo.
1: Finito.
0: Lavami la minchia.
1: Guarda,
0: a proposito, scusa un po' piccolo.

0: magari qualche disturbo.
1: Magari questo muro è di piombo. Non lo sappiamo.
2: Ma perché state ancora impiegando un linguaggio?
0: Sì. Adesso c'è il 71%. Pinga qualcosa. Pinga il buco.
1: I ping si mandano ormai per mettere il tuo com.
3: Danna.
1: Basta.
3: A volte
0: funzionava.
3: Ma no, domani, fammi, fai i comandi. Se c'è qualcosa sulla macchina
0: di
3: fidare.
0: Ah, il caffè vuol dire. Che non funziona il coso, potrebbe essere il suo DNS
3: interno. No, vabbè, ma questo anche per gli altri. Poi qua gli elenchi tutti quelli hanno in fabbrica HTML sulla macchina.
4: È il sito di casa, lo fa un po' più semplice.
2: Che cos'hai questo qua?
3: Questo invece è il mio
0: Quello che ho finito.
2: No, che ci sono tutti. Un'altra volta.
3: E ho finito.
0: Sì, ma non è vero. La maschera 0000.
1: E questo perché è punto zero?
0: No, punto zero, perché qui destra il punto 1, infatti cioè qui nel ghetto destra il punto 1, qui è giusto, qui ti dice la rete qual è, lui fa il lembo, mi fa la lista di due cose e poi
1: però
3: ma io sul sito di stato come farlo, sulla cosa in faccia o sulla cosa in flash?
2: Qual è
3: quella
1: cosa in flash?
0: No, non risolve, secondo me non risolve, ma
1: ha fatto un po' di...
0: Aspetta, 4.4.4.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
3: no? Quindi che c'è su delle. Questo è quello che stiamo soffrendo con l'altra. Ha fatto il suo sito, ha fatto il sapere il suo portale immenso. Ma guarda che si sente.
2: No, vediamo.
3: Vabbè, ancora per il
0: non so se
2: lui comincia a mettere tutto quello che sta sul commento di
0: Pinga 2.4
2: 2.4 comunque diventerebbe uno dei miliardari del web.
0: Non è detto che ti devo rispondere,
1: c'è un uomo che risponde.
0: Che potresti essere tu,
3: no, perché va bene così.
0: No, tu sei
1: io, sono dicendo
0: ed è proprio quello che mi ha dato il rispondo.
2: Ma è la cosa che mi ha fatto capire che mi risponde da Dio.
3: Sì, c'è tutto così. Io ce l'ho a capo sulla PS.
2: No.
3: Però c'ho un mega flora.
1: Io e la moneta.
0: Vabbè, già è qualcosa. Potrebbe non tipo il mio accesso a volte non mi fa più non mi fa pigliare le altre della UI.
1: Io sai che limite ho.
0: Non lo so.
1: Mi riesce a pingare?
2: Perché tu quella di
0: prova a pingare qualcun altro, che se tu sì, ma se la tua non funziona non ti può
1: pingare.
2: Ah,
1: no,
2: in
1: che senso? C'è 10-10.
0: No, un 9-1, c'è 8-1.
5: Non si può
1: aggiungere, se 8-1 c'è 8.
0: È un altro 110.
3: Quando
0: il 110?
3: E quando ho visto questa cosa?
1: No.
0: Allora
3: ho fatto un
0: prova a pingare il 2224 e il 4442, non ricordo.
1: Qual era l'indirizzo?
3: No, di più.
0: 2
3: e non è che mi potevo mettere a fare l'immagine,
0: se no puoi
3: quindi ho fatto il piatto più piatto più leggero,
0: no, non c'è più mettere che... questo è un problema.
3: Questo mi piace di più, questo l'ha fatto un altro
0: 1-1-3 10-10-1-3 non 1-2, ah già l'avevo provato,
3: sembra un po' di difficile. Non mi dispiace, non mi dispiace.
0: Vediamo il volto di nuovo. Cosa
3: fa? È fighissima cosa.
0: È fighissima.
3: Questa qua è. No, questa qua ce l'ha.
0: Ora non me lo fa.
3: Puoi scegliere anche questa volta. Lui usa già la.
0: Perché questo non è. Devi rispondere subito.
3: Una cosa a parte che possibilmente già J-Album ha incluso nelle sue cose.
0: Esatto.
3: Però è a parte.
5: Quando tu scegli come fare l'album con J-Album,
0: quindi tu non puoi uscire da. La cosa è chi è l'ultimo che
3: ha vinto? Ah, bravo in flash. Quindi tutto
0: non puoi salvare la volta.
5: Che fa con diversi? Il tuo vuoi andare a dire.
3: Ma è uno script che scarichi?
5: È un software.
3: E lui sta quindi lo salire da web.
0: Non può essere che è un asco.
3: Però siccome con i ragazzi abbiamo fatto.
0: Non lo voglio sapere. Vabbè, sarà asco, mono.
3: Gli amici miei di infanzia hanno fatto questo.
0: Vabbè, non lo puoi vedere.
3: Yes. Ho fatto questo. Allora io linko il mio album qua, intendo un po'.
0: Mi piace un po' di
3: nuovo. Però mi piace un po'. Ma anche già. Però tutte le altre che vado a fare
1: non
5: puoi.
1: Ah,
0: prova a pingare il 10.
3: Vabbè, tanto ce l'hai, che devo mandare io però quello che voglio capire, voglio questa cosa, quello che voglio, cioè questi sono gli album che tu hai, ogni album, questi sono link che hai creato tu e i link
0: alla sezione,
3: questo è fatto con gli album. Però se
0: no, ma se non
3: arrivi
0: a questo
3: album,
0: non
3: puoi fare la gestione dell'album o dell'album, lo posso fare?
5: Vuoi mettere i tuoi foto?
3: Non solo.
5: Perché già questa è una cosa che io non trovo.
3: Non solo. Se io per esempio qui voglio cambiare album,
0: non posso.
3: non posso fare. No, se devo tornare indietro e devo andare a selezionare i libri che hai fatto.
5: No, ora mi spiego, ora mi spiego. Io comunque ce li ho tutti salvati.
0: Non
5: ho
0: idea.
5: Ci
0: potrebbe essere qualsiasi cosa. Guarda che va.
5: Questo è un generale.
0: Ma per lo scroll dove non c'è il tavolo X-Orb? Ma per lo scroll?
6: Sì, solo X-Orb basta.
0: Un domanda basta? Questo è un 11 l'ho. Non lo proprio da là?
6: Sì, dentro. Al massimo devi installare il driver per X-Orb di Simac.
5: Quando tu però quello che è fatto lui quindi vuole fare tutto un tempo di attenzione poi le faccio vedere il tempo lui non lo
3: sì, però tu devi fare il link ho capito quello che devi dire
5: sì non faccio io il link ma perché io ho bisogno di fare così qua c'è l'ultimo

0: niente, già non è che si
1: fa. Lui ti deve leggere il codice per tenere le due persone. Sì.
2: Sì, vorrei.
0: Va bene, non ti dico come.
3: Ok, ma se io aggiungo una aspetta, ma se tu gli aggiungi una cartella che abbia le sottocartelle, che fa?
0: No, soltanto così.
3: Sì, non lo puoi fare.
0: Non credo. A me non
1: lo puoi fare. Vogliamo provare.
0: Ah, non ti fa aprire il tempo. Ti fa selezionare direttamente il file. Tu cartella non devi selezionare. Allora, se qui non mi posso cartella.
3: Non ha un'impostazione.

0: Sabes, se puede que no funcione nada. E ovviamente tu la pagina che ti genera la puoi inserire in un'altra pagina.
1: Sì, io mi prendo tutta la cartella con il mouse e con il mouse, c'è solo che genera la voce.
0: No,
1: ma non lo fa, lui che cosa fa? Tu gli metti tutte quante le foto e lui mette dentro questa cartella. Se qua, fondamentalmente poi ti posso fare la
0: ovviamente tu puoi includere questa dentro, per esempio, la mia indagine. Per esempio, per farti capire. Dai, io ho la mia cartella fuori dal filo. Che carica, ma poi carica un'altra cosa. Non c'è più il sito nero.
1: Ah, vedi,
0: teoricamente io posso includere.
1: Invece quella cartella è solo nella public effettivamente.
0: Sì, quello ti esce fuori dal sito comunque. Non ti rimane. Io teoricamente posso includere.
1: Sì. Tu basta che a un certo punto fai una div.
0: Capito, cioè, quello che ti dico
1: è rimane dentro, ovvio. Però io ho preferito fare che...
0: Sì, vabbè, quello va bene, d'accordo.
1: Sì, anche perché...
0: Però è possibile, c'è chi funziona comunque.
1: Tu, infatti, ci sono un sacco di... Tutto
0: ci piace. Vai
1: sul sito.
0: Ma dove lo scarico? Lo scarico, quindi dietro lo scarico.
1: No, hai visto? Vabbè, sul sito, tu clicchi là, vai sul sito, scarichi il pacchetto. Poi lo scompasso, quindi c'è tutto quello. Se tu vai sul sito, vuoi vedi anche come le persone se non mobbano dentro la loro pagina, perché quando lo prendono lo cambiano completamente per adattarlo interamente al loro sito. Cioè ci vuoi veramente smantellare quella roba. Solo per esempio a me qua, se io non andassi a scrivere in questo,
0: no, purtroppo
1: non avrebbe senso.
0: E ti dà varie possibilità, tipo dov'è?

ってたジェラードの元で起こったわけです。2分で3ぐらい来ました。

Grazie.

0: Alberto. Tante altre cose, ma credo si scopre si scopre
1: troppo
2: di aperto.
0: Dei album. Dei album. Va bene, ciao gente.
2: Tu è Anna? Metti a questo punto di... Qui ci possiamo chiudere,
0: però... Ah, non possiamo chiudere, perché è in questa situazione.
2: No. Se vuol dire che domani sono chiusi?
0: Tutti.
2: Non c'è nulla di aperto mai?
0: Perché non lo so.
2: Ma chi era tra lui? Però domenica sera.
0: No, direi che sai che è più di
2: il bar vero? Sì, è tutto più di me. Dai, non faremo pensare, non vediamo che trasferisco. Ciao,
0: lasciatemi, volevo fare qualche cosa, chiedo consiglio. Minchia, consigliati qualche scritto bello da fare.
1: Qui abbiamo uno figo.
0: Guarda, io sto facendo artefatti con dopo. Poi gli schiaffo una di queste cose ti faccio io. Me la vendo bene, no?
1: Certo. Anche perché è bella mano di cuore. Cioè, sono di qualità,
0: ma. Magari un CSS già pronti per fare cose non veloci. Io me li scrivo io ogni volta che sono pianta.
1: Che non c'è effetto per fare queste cose più veloci?
0: Vuoi fare i siti? Tipo cose del genere, però vuoi fare i siti. Direttamente.
2: Ma
0: là ci sono i CMS. CMS volevo dire, non CSS. CMS veloci veloci.
2: Ho visto il Joomla.
0: Ma Joomla è una cazzata, allora meglio mio.
1: Ah, ma che cazzo? Io adesso imparare a usare quello che usa lui. Ok, WordPress. Sembra serio, anche quello con me.
0: Fai arte trattino fatti con tutto qua. E poi non so se è fatti con tutto qua.

0: vai errado no mundo aqui, tá assim?
1: Ha finito. Beh, sto facendo un sito molto molto semplice.
0: Vai su pagina, per esempio, pagina sopra, in alto a sinistra. Pagina, fai aggiungi pagina. Basta. Ti fai la pagina, gli dici qua dove deve comparire nei vari menu.
1: E fa tutto questo. Grande, carino.
0: Quindi
1: è
0: quello che mi hai detto qua.
1: Sì, sì, sì.
0: E come
1: fatto?
0: Poi ora ce l'ha in mano opensource.org.
2: Beh, ora mi spieghi come ci sono i CMS. Fondamentalmente il CMS è un motore che lo montò su tutte le carrozzerie possibili. Il
0: CMS è un sito, con un back office, con un back solo, che ha la possibilità di fare il sito online in questo modo.
2: Sì, che vedo. E puoi avere qualunque tipo di layout.
0: No, poi per esempio là ci sono poi i CMS quelli più seri, tipo questo Joomla, quello che fanno i portali, ti prendi poi le varie che vai template, le varie grafiche, vai che si attivi sopra. Però la gestione, l'amministrazione rimane sempre la stessa, capito? Cioè per aggiungere pagine, aggiungere moduli, mettere i link, cioè, capito? Te lo gestisci in questo modo. Sono siti, praticamente gestione di siti già pronti. Tipo questo qui tu te lo prendi, te lo installi tu e ti fai il sito. Però io qua non ho dato la possibilità di cambiare anche la grafica del sito. Sono i CMS che lo fanno. Dici, metti nuova grafica e ti cambia proprio la grafica.
2: Ma invece quello che dicevo è, io mi strutturo un CMS con le controllate, poi se devo vendere 5 siti uso lo stesso CMS con 5 copertine grafiche diverse. Questo c'è un motore per tutte le carrozze.
0: Certo, questo sì, certo. Ma poi questo qui io per esempio ora c'era un altro uguale, però l'ho cambiato la grafica. Quindi cioè, ti metti là, prendi il CSS e te lo cambi, riprendi le cose e te le cambi.
3: Quindi poi di questi 6 siti a
0: poi mi sono stufato io di scrivere in PHP, io mi sono stufato di scrivere cose, perché mi sono stufato di inventare le quote. Allora, questo qui per esempio è preso un pezzo
2: delle quote.
0: Questo qui è preso un pezzo qui, un pezzo di, per esempio c'è tutta la parte del pannello che è fatto tipo editor di testo, quello non l'ho scritto io, perché c'è un tipo che già l'ha scritto. L'ho preso, non l'ho messo lì, finito. Che non lo devo andare a riscrivere, capito? Invece prima lo facevo, quindi mi scrivevo tutte le cose, poi ho detto no, basta, non faccio più. È stato un male perché mi ho scordato di portarmi, però capito, vai più rapido, vai più svelto, vai.
3: E quello
0: è
3: il problema,
0: prima
3: non avendo tempo di fare un cazzo, ma devo usare queste cose, mi devo lasciare mettere la nuova. Adesso vorrei imparare come materializzare di off a distanza.
2: A me da quando non sapevo quando mi trovo a saper pubblicare le cose, sono impazzito.
0: Sì. Cominciato pure a ne farne 6 milioni.
2: Sì, ti rendi conto che tra l'altro come sei un mezzo importantissimo in mezzo a una folla di gente che non ha più fare di pubblicare in un cazzo. Quindi è un bel flash, tipo. Tante persone vorrebbero chiamarsi, fare queste possibilità, poi non sanno veramente come
1: me lo sta. Vabbè, ormai non si trova chiunque, sanno.
2: Sì,
1: ormai basta che ti installi un computer.
2: Ormai basta un
1: ragazzo. Hai visto mai Vista? Allora, installi Vista ti installa.
2: Ma basta mai spesso.
1: Fai un click, però pagina, pubblica, finito.
2: Ma basta mai
1: spesso. Ma spesso io voglio fare più del mio stesso. Perché sta volendo il cuore. Cioè è la cosa
2: più.
1: No, ma non è solo quello, è la cosa più schifosa che io abbia mai visto. L'avete mai viste le pagine di MySpace? fa cagare. Cioè, è scritto malissimo, ma anche MySpace, il sito di MySpace è fatto male.
0: Ma è il codice di MySpace?
1: È fatto male. Fa schifo, fa schifo, perché è bruttissimo, è fatto male, è scritto male, gira malissimo. Non è, non è, non è, non è, non è accessibile per niente. E sta andando a bomba.
2: Sì, sta andando una bomba, io volevo che non te l'hai visto. Poi io.
1: Ti sei accompagnato?
2: Io volevo che tu
3: vorrei farci il vino.
2: Mi ne avevo in via mi metto una cosa. Ah, sì, cioè MySpace non si tiene. Cioè tipo, se tu pubblichi una cosa su MySpace.
3: No, adesso non si tiene più. L'hanno iniziato nel 2006.
2: Allora i diritti sulle tue cose.
3: Sì, no, tu non potevi più recuperare i tuoi diritti.
2: Perché era grazie a loro, era grazie a loro che tu riuscivi.
3: No, ma era una stronzata che loro non hanno fatto, cioè ormai erano pubblicati sotto di loro, quindi non è che tu
1: ti dico. Quindi diventi come stesso lo stesso. Ma si fa il foglio pure, se non c'è mai stanza del foglio, si te. Uno dei primi scritti, Pink 001. Un ping per esempio sono partito da Good News, che era un CMS di 4-5 fa molto cose.
3: Come si chiama?
1: Good News. Ti dava la possibilità di pubblicare le news sul tuo sito, no? Good News questa cosa, dai, rispondere alla sufficiazione, qui la news è stata pubblicata. Io ho preso Good News e l'ho ampliato.
3: Ma cosa ho
2: i ragazzi che sono realmente con le palle.
3: No, tutti lì, è così, cioè che nel film. Poi tanto è come se non è un letto del cazzo. Ci basterebbero anche degli assi di legno.
2: Io guardo, non mi spiccio a terra, solo che sono in idea.
3: Mica, quello che ti profumo.
2: Per il fatto che veramente l'ordo è schifoso.
3: Ma quello sai, c'è qualcosa sotto, ma è freddissimo.
2: Infatti tu stai a due pezzi, cioè sia il cartello che la novella.
3: E già
2: è dura. Non ho possibilità di fare un po' più di più.
3: Non
2: si sveglia, ma il prodotto poi ti mette sono due.
3: Oppure io proprio devo andare a fare colazione, gli altri tornavamo, non c'è di loro, non stavamo nel campo per dormire. 2 ore, silenzio, con la gente che sta applicando.
2: Probabilmente non è così.
3: Però dovremmo attivarci per stare qua a il gioco.
2: Ma io ho fatto una locandina che andrà. Una cosa CD però sì
3: sei contenta? Ci vedi, ci vedo su poco, basta fare il grafico
2: grafico
1: poi una cosa di cui non voglio ricordarsi è la grafica mi direbbe però grafico sarebbe quello perché un po' scritto grandi non devi fare perché fondamentalmente no. Non no, interessa farlo.
2: No, ma è strano, la grafia è strana. Ma devo mettere un culturale, un culturale. Mi piace quello del fatto che comunque fino a 15 anni fa il lavoro del grafico era importante.
1: Adesso,
2: sì, però qual è il punto? La cosa che ha mostrato la grafica è stata la tipologia. Perché col passaggio delle macchine digitali, che si fa sempre digitale, in automatico ti abolivano il prezzo che si sarebbe preso il grafico per lo sviluppo di una cosa. Fanno una mappazza contro me per cui vanno hanno disinvolto io ho visto morire grafici che veramente la fanno una bella match sport cioè ho visto morire grafici sto facendo un gioco
1: pure
2: una corsa una dei miei più grandi
1: ma non si sa come sono morti perché sono andati a fare l'amministrazione perché è nato web
3: No, no, no.
0: abbastanza sarebbe, cioè io mi sono molto frustrato perché mi piacerebbe realizzare praticamente le idee che c'è.
4: Però sì,
0: invece non ho, non ho idea di come si usano i problemi in grado, cioè quando mi ci metto non li voglio imparare, capito? Allora, questo buonanotte, 7.8,
4: ciao, arriva domani.
5: Sì, non fare quello che non viene più.
4: Classico.
5: Classico.
2: Ciao.
4: Quell'altro.

0: un bien marcado. No, en verdad no. Para algo personalmente más probable es que el mejor de los
1: abbastanza stanco di tutto, ma dici che me lo regalano questo mouse, gli dico per favore ragazzi,
0: non so,
1: eh? Le boh,
0: le
1: 7, che oggi Jaromir mi ha donato la password per firmare su di me. Io ho fatto il servizio di streaming di file di me. Prima io l'ho appostato Marco, anche questo domenico Marco non lo sai, è il finale del 3 di

Però di quello che non si possa neanche commerciare, soltanto underground, al suo underground e non commerciale.

0: le mouse della postazione. Ci ricordiamo. La mano va.
1: A me piace guardare quello che c'è la mano.
0: Poi pronto.
1: Il secondo l'ho fatto io, ho aggiunto i due ragazzi che le sono. Ok, gli faccio la mano, aspetta, sono trovato. Lo sono fatto, è solo bello perché è stato un momento in cui non pensavo a un cazzo, ho pensato a storie, ho detto minchia, ma è diventato le gaide. Porca puttana! È lui che le trova.
0: Ma se no guarda se c'è un po' di sì.
2: Non ce l'ho pensato.
0: Facciamo un po' di sì, noi prendiamo la luce.

0: vorrebbero più sacchetto di
1: se le dividiamo in due sono fatte,
2: questo è un male così bloccato,
1: è una cosa che si sposta.

Thank you.

0: C'è una vita aperta.
1: Addirittura.

Terrò. No, forse è il

0: Ma questa settimana dovremmo spammare la cittadella.
1: Già, io ieri l'ho messa.
0: Qualcuno. Ma dove?
1: Cioè venerdì, no ieri. Sì, ieri. Cioè, l'altro ieri.
0: Vabbè. Non avendo dormito ancora nel passato sabato.
1: Però l'ho messo solo nelle bacheche. Perché non avevo lo scotch.
0: E le bugnine le hai rubate dalle altre.
1: Naturale.
2: Due ce n'ero troppe, me le portavo da spesso.
0: Ma c'è qualcuno?
2: No. Però noi ci siamo, ragazzi. Sono 4 e 5.
0: Oh.
3: Io ci sono ritrovati per andare.
2: Loro li vedo stanchi, comunque vanno ancora che ci sono. Dai, non mollare. Sì, dai, facciamo la portata.

0: anch'io.
1: Solo che manca la pentola, volevamo fare qualcosa, manca pentola. Poi gli dice tutto chiuso a quest'ora.
2: Ma no, non è che è tutto chiuso, no, perché non ho le 5 e un quarto, sono per casa
3: detto. Ma che 5 e un quarto?
2: Le 7 e un quarto.
3: Appunto.
1: Vabbè, alle 7 e un quarto non posso
2: fare. È domenica. Chi è questo per me che sta facendo questa cosa?
1: Supermercato no, ma no. Un bar ci deve essere. Colazione.
2: Abbiamo caffè, abbiamo patatine.
1: Sì, ma non sono cose consistenti.
2: Ma c'è il sole?
1: Alle 7.

0: sta rilasciando pian piano tutti le specifiche.
1: Beh, già, guarda, il fatto
0: quelle
1: che
0: nuove la rilasciano le specifiche. Sì, ma i trailer fanno schifo loro, non hanno la estensione di TV.
1: Perché quelli ADI?
0: No, quelli ADI mi funzionano meglio. Cioè, per l'accelerazione sono meglio i proprietari. Però invece, tipo la televisione, non me la posso vedere con il vero proprietario. Perché non ha l'XV, l'Extension, non funziona
1: con il programma. Perché NVDV funziona solo con il driver ND. Non con il driver NVDA.
0: No, ti stiamo parlando.
1: Si dice la
0: parte. No, per NVIDIA, con i vari proprietari, con i vari proprietari mi funzionava tutto. Scheda TV, scheda tutto, invece con gli altri
1: no, l'ambito c'è il problema di quello che è uscito in TV,
0: c'è l'uscita, no, io sto parlando per guardare il mio televisore sul computer, no, la scheda TV praticamente sì, con un driver proprietari altri non c'è verso
1: di farlo
0: Bastardi, mi hanno dato telecomando, scheda, ma non il sensorino da attaccare là.
1: C'è un jack.
0: C'è un jack più qualcosa che esce. E non c'è. È un LED, sì. Non LED, un transistor. Un fototransistor. Perché il recitatore è il fototransistore. E non mi hanno dato sto voto, quindi telecomando posso fare quello che voglio, ma non c'ho il recitatore. Quindi a comprarlo mi scocciavo e ho detto vaffanculo, cioè mi riposavo, mi stavo domando Dio. Un giorno mi sento conto e provo a considerare quel coso in strano. Non funziona. Qua praticamente abbiamo provato ad accendere un po' con la roba.
1: Ah, di tutto male. Che è il tuo personale.
0: Invece è bello, aspetta. Un altro livello.
1: La tastiera, così. E tacchi, quindi è un'altra roba. Il tuo problema è che non ha la roba. Non ha la roba. E non è.
0: Questo invece funziona. Questo invece funziona perfetto, che ce n'è pure.
1: Beh, ma questo è più bello.
0: Però questo è più vecchio. C'è Basic qui, qui non ce l'hai il
1: Basic.
0: Sì, abbonati, ci abbiamo giocato quando dovevamo fare il film. E questo c'è uno con la tastiera italiana, uno con la tastiera in tedesco.
1: Chi non ha la tastiera in tedesco?
0: Se questo, più vecchio. Invece di questo.
1: Sì, di qua non ha l'originale. Non è né italiano.
0: Però il software interno è in italiano, la prende in italiano. Infatti io stavo impazzendo con questo. Invece l'altro ha la tastiera italiana. Era non è italiano, sì, Zerti.
1: Qua c'è la
0: no, non c'è.
1: Cioè, questi sono tutti intercettati.
0: Sì, però sono messi diversamente.
1: È una tastiera abbassata.
0: Sì. Francese no, ci dovrebbe avere,
1: Spagnola non è perché sono la
0: migliore che arriva a tutto. No, forse la puzzetta è quella francese.
2: Quella logica.
0: Però non c'ha no. Il
2: con
0: il
2: no, no, è quasi il verde. No, è coperto. Anzi, quello è che è coperto.
0: Allora, sì, perché la LLM è quella francese, perché la LLM ce l'ha qui, quella francese. E questo è scambiato.
2: Sì, dovrebbe essere un software.

questo c'ha l'agenda dentro, il basic. Aspetta, magari pigno l'altro che è più usabile.

0: que nós estamos dizendo?
1: Não
0: pode. Ah. Allora, você, a forza 1 ce l'aveva configurato bene o no? Tu passi alto. C'è una qualcosa che vuol farlo. Ah no, quasi direttamente. Adesso c'è un caraccello di ne ha due, uno più genio. Vediamo se il testo sarebbe, c'è ancora quella, come si usava.

0: Questo era l'altro, cioè, no? Quindi c'è il verso.
1: Allora, devo installare questo.
0: Qui ci sono.
1: Non è una valle, è più piccola di una valle. È adesso tanto volare.

0: se vuoi sapere, qui c'è l'hardware.
1: Ci sono tutte le cose che ci puoi aggiungere. In questo c'era il...

0: trabalho.
1: Sim. Sim.
0: Não é que eu estou no céu.

0: poi questa cosa.
1: Ma sì, lo puoi bruciare, cioè,

0: Perché no. Duro per quanto può essere, è dritto, che ha come tutte queste cose così. In una sede,
1: io ero
0: un
1: po' così. Questo mi è stato più dello quando si sta incalando.
2: Tu sei ripigliato,
0: no? Mi sento pure caldo io. La gente poi è piccolina, se mi la coperta in una mezza, non andava a fare.
3: Ragazzi, ho trovato le pentole.
0: Oh! Possiamo cucinare qua a poco.
3: Porca madonna puttana!
0: Al contrario. Sì,
3: c'è tutto.
0: Sì,
3: sì, sì, sì, sì,
0: sì.
3: C'è tutto, pure la scolapasta.
0: No, c'è più una nuova, però c'è la coperta però è eccessiva, tipo sembra caldo.
3: C'è pure una scolapasta.

0: Cosa?
1: Passa pure il tarullo del cazzo sbagliato e farci da me. E quella che mi ha fatto anche da me stesso.
0: Ma sarebbe provocare Enea. Che lenti non deve andare a me.
2: Cuidava la cosa del culo, no? Questo culo qua bestemmiava e non riusciva a toccarsi sulla AIDS, gli trovo il culo sulla culo sulla
3: non è possibile, non è possibile, non riusciva a toccarsi non riusciva a toccarsi non riusciva a toccarsi
2: non riusciva a
3: Minchia,
2: perché non lo dico? Io ridevo troppo, facevo gesti, perché non riuscivo a dire.
0: Quanto è dura a morire, non mollate, se deciso no. Che andate a dormire.
1: Ah, la luce è proprio dura.
2: Non sarebbe male. Troppo castello, non si sa.
3: Troppo sonno. Però alzano un po' di energia di respirare. Per quello solo l'alzatura. Ma ce a casa. Alza, no, perché alza Kernel, dentro il Kernel.

Uno c'è tipo a Saluzzo, però tanto c'è quello a Pocano, no?

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: No, guarda.
1: Una volta che ci sei dentro quella che abbiamo, con l'attacco, è precisa, lo stesso attacco di questo, è assurdo, non funziona. Se non funziona la scheda abbiamo un attacco, se non funziona quella scheda, abbiamo una scheda giudicando l'attacco. Vado a svegliare a Shinsu. No, mi sa la chat, però.
0: Proviamo?
2: Ah, è già qua.
0: Sì, è già tutto qua.
2: Eh sì, ma dove l'hai presa?
0: Poggiata là sopra, per caso. Qua.
3: Qui. Ho visto sto cavo che pendeva, ho detto, un cavo scarso.
0: Non è che è quello.
2: Un cavo che mi ricorda questo.
3: Aspetta, io volevo vedere se è scienziato. È sveglio o si muove.
2: Io la metto vicino il letto.

0: queste schede di
1: Prima mi viene.
2: Sì, apriamo questo.
1: Questo è già cementato. Così tanto.
2: Sì, glielo posso mettere anche tu.
1: Amendolo.
2: C'è uno.
1: No, ma penso che ne hanno il disc.
2: Ma c'era quello lì. Il cluster.
1: Sì, ma questo non ci possa. Con questo attacco non ci possiamo.
2: Vabbè.
1: L'alimentazione.
2: E il video. No, il video c'è.
1: Il video c'è, l'alimentazione.
2: È un miracolo, è venuto dall'altro pare pazzesco. Questo è quando
1: non me levo, ok. Per ora questa non serve, prima dobbiamo vedere

0: No pasa nada.
1: Penso che il mio servizio sia

0: 근데 사는 데가 그러더라. 응? 이거 안 넘어와. 자. 잘했어, 꼬리가 넣어. 이거야? 여기 얼마나 세는지 신기하다. 그리고 l'uccello è il nuovo service, da unità collegata all'unità stato, che ha l'elenco dell'unità e l'unità di esame.
1: E che vuol dire?
0: Tentativo di butto, il nuovo service, questo siamo in servizio, l'unità collegata sta cercando di leggere l'hard disk, è bloccato qui, magari nell'hard disk non c'è niente, cioè non c'è qualcosa. Sta facendo il tentativo di partire da qui.
2: Certo.
0: Magari dipende anche dal connettore in cui l'attacchiamo.
2: Prova il primo. Questo è anche la posizione.

E se ancora non ce la fa? Se ancora non ce la fa, possiamo provare a cambiargli la scheda, adesso ne abbiamo una di più.

0: 1.4.3 quello di prima. Magari dal disco non è partito. Beh, il problema è che là dentro cosa ci sarà? Non è che c'è il coso per buttare, qui c'era sicuro. Quindi ci va.
1: Però no, lampeggia, quindi magari ce la fa voi.
0: No, vabbè, non per forza deve lampeggiare. Ho resettato.
2: Cambia lo schermo.
0: Non so perché la chiusa.

0: Non ancora. Mi intascassi specificare. Aspetta, il problema è che qui per qui è. Dobbiamo trovare anche quello centrale, perché ricordo che se qui ci metti tipo un ID, poi devi attaccare alla quella giusta.
1: Dici?
0: Sì, visto che c'hanno P2, P3 e P4. E dipende l'ID che gli dai. Quindi proviamolo in tutte e quattro. Ricordo sta cosa dello scafo, però.
1: Ma in questo non è che è il verso, tipo, di andare così.
0: Rosso dove c'è il pin 0, pin 0 è di qua, quindi deve essere così. Riproviamo da qui
1: Ecco
0: allora.
1: cos'è. Secondo me questo alla fine non è niente che lo metti in uno o l'altro.
0: Forse se ne è più di uno sì, ma da solo no.
1: Ora dovrebbe partire.
0: Ora parte, non dovrebbe, poi.
1: Vediamo.
0: Sì, mi perdo meno tempo. Passa di 2-3, però è rimasto in. Ah, no. 2-9-1 vuol dire che sta leggendo qualcosa, fa input output. Sta leggendo. Forse. Comunque l'hard disk funziona.
1: Quasi brusca. Prima non faceva strisce.
0: No, l'hard disk funziona, non sappiamo se è resto poi. Minchia, ma era qui. Una cosa assurda. Sta scheda conviene secondo me mettercela dentro lo stesso che c'è un parco di backup, se si rompe si sa che è di questo.
1: Ah, sì.
0: Poi magari ne parliamo un asbesto. Il 252 cos'è? Il 42, il 43. No, vabbè, ma per ora sta facendo sempre numeri diversi. 291 vuol dire sta leggendo, fa input output, devo fare il disco. Quindi 91, posto dell'input output in esecuzione. 243 scasi. No, 249 mai, 242, 243.
1: No, lui è distrutto.
0: No,
1: Forse
0: sembra
1: lui
0: che
1: dice gli
0: prova a
1: altri.
0: leggere sia da qua che da là. Sta
1: Prova a
0: facendo
1: mettere il fuoco.
0: questo. E se metti il fuoco è inutile, perché non c'è
1: No, forse che c'è
0: niente.
1: qualcosa. Niente
0: 245.
1: c'è. È sempre lo stesso silenzio. Non è che non ci vuole l'artista.

0: ただすごい。
1: So che non sappiamo manco possiamo ritrovare a cambiare a parte.
2: No. Sì. Prima. Abbiamo scheda. Dai, sì, abbiamo scheda.
1: È arrivato qualcuno. Sentite, forse scienziato
0: da... Se il chip è uguale?
2: No.
1: No, è diverso la scheda, però sempre
0: scasso lo stesso attacco. Anche i pipidini, guarda, qua ci sono i pipidini.
1: Aspetta, qui lo dovevo far passare da... No. È proprio tutta guidata, non così da me. Il cavetto sì, non lo abbiamo. Poi si dovrebbero provare anche tutti i pin se affinché. Sì. Questo avevamo detto per così.
0: Andiamo al primo.
1: Sì.
0: Mi ispira più fiducia. Ci arriva?
1: In caso si può anche.

0: se lo faceva.
1: Mi pare no, però qui. Però sto provando. Facendo la stessa cosa di prima. Secondo me non ha niente, è il bif. Guarda che il gioco non ha niente, è il bif.
0: Ma come si fa?
1: Bisognerebbe avere un'altra macchina qui. Oppure scaricare i floppy del X. Con crearmi tramite quella, non mi pare che possiamo creare, però ci vuole scienziato che sa. Da quella lì creare i floppy, da quella che abbiamo

0: oppure metto a quelli gli scogli che sicuramente c'è.
1: È uguale.
0: Eh?
1: È uguale.
0: Non è preciso tempo, ma x uguale.
1: Ma se il disco?
0: Mm.
1: Faccio. Scusami, faccio questo.
0: Sì.
1: Perché non abbiamo provato questo?
0: Posso, la sua interfaccia.
1: Questa è la.
0: Eh sì, ma qua sono altre, qua più piccoline.
1: Ah, quindi non ce l'ha.
0: No, questo ce l'ha integrale questo. Non aveva una scheda affatto per lo stato, ce l'ha integrata la scheda.
1: Ah, ecco.

0: Quindi il rosso è sempre un po' più basso.
1: Mi è messo in grasso così prima?
0: Sì, sì.
2: Ma questo devo stare così?
0: Aspetta, lo devo mettere qui. Servizio, così in caso se la ritrovo.

0: 거기 뭐 항상 독서실은 그렇잖아요. 아, 나 인터넷 안 이렇게 보라. prova ad avviarsi anche dalla da internet, dalla rete, quindi
1: guarda che cavo passiamo,
0: sì, cavo passiamo oppure anche transfer questo qua, che con questo abbiamo quindi cioè, il problema è sapere che programma ci vuole per mandarmi.

0: 这个需要签吗？
1: 是吗？

0: Ah, era qua il consiglio del bis.
1: Sì. Ma anche se ci proviamo un hard disk di quello.
0: Dici?
1: È inutile perché non c'è hai.
0: Bene, è la stessa cosa, perché quindi, il problema non è l'hard disk, il problema è che non ci sono i bug.
1: Il problema è avere dati.
0: Non si dovrebbe bloccare a un certo punto.
1: Cosa?
0: Una volta che legge non trova niente. Si dovrebbe dire, ah, vedi che non trova niente.
1: No, figa, all'infinito a provare floppy, perché floppy lo puoi attaccare, l'hard disk lo puoi attaccare.
0: A caldo?
1: Sì, la scarsa lo potrei fare.

0: Allora, questi come fanno? Tu, mentre sta girando, puoi staccare l'hard disk.
1: Questi sono in parallelo tutti e tre.
0: Penso di sì. Penso siano RAID in modo tale che...
1: RAID 1.
0: In modo tale che ne puoi togliere uno e ancora continuano a funzionare.
1: Ma li vede come uno?
0: Li vede come uno?
1: E che lei la
0: E però
1: somma.
0: non la somma di tutte e tre,
1: Come
0: perché...
1: uno di uno. E
0: Uno...
1: ognuno c'è il backup dell'altro.
0: Ognuno sì, in modo tale praticamente che ne vedi come se ce ne fossero solo due, che fossero uno, e uno dei due, tre lo puoi elevare senza che perdi dati. Penso
1: Due
0: sia
1: sono
0: così.
1: a RAID 0. Due sono a RAID 0.
0: Ognuno contiene se stesso e metà copia dell'altro. In metà se stesso e nell'altra metà metà copia dell'altro, così in modo tale che qualsiasi togli gli
1: Secondo me
0: altri
1: RAID
0: due.
1: 5, cioè RAID 0 e 1.
0: Non so preciso. Può essere, però non li ricordo.
1: RAID 1 è che tu è quello per non perdere i dati,
0: Sì.
1: diciamo. RAID 0 è quello per perdere i dati, perché tu un dato e ce l'hai mezzo qua e
0: Mezzo
1: mezzo
0: sai.
1: qua. E
0: Quindi sì,
1: fai
0: tutte e due assieme
1: tutti e
0: dovrebbe.
1: due, sia quello che quello. E quindi mi pare che siamo RAID 5. Ieri, visto ieri, stavo facendo RAID 0 e c'ho controllerà della scheda madre, non l'avevo mai usato, c'ho due dischi guai.
0: Hai provato?
1: Sì, però è la soluzione Debian. Non...
0: Lo dovete vedere come unico, perché le...
1: Sì, lo vede, mi dice anche che crea un unico coso array. Lo faccio. Però poi, come sembrano fare, non lo so, cioè quando installa, io tocco gli hard disk, uno sta lavorando e l'altro no. E non è possibile.
0: No, a meno che non è
1: È un RAID
0: RAID
1: proprio
0: 0,
1: fatto. Ma
0: aspetta, ma non lo
1: il
0: puoi
1: RAID può
0: impostare?
1: essere fatto software
0: Tu lo dovresti fare
1: o hardware.
0: hardware.
1: Hardware. E io l'ho fatto hardware.
0: E allora non c'entra.
1: Ma mi vede due dischi.
0: Allora è strano. Che se lo fai hardware, lui dovrebbe vederne uno. Se
1: Mi
0: io
1: vede
0: sto
1: due
0: set.
1: disk e poi posso fare il RAID.
0: Allora questo dovrebbe essere software, dico.
1: Questo è software. Però tu vedi
0: Teoricamente,
1: che
0: però.
1: questo chipset ha problemi con Linux forse. È
0: Lui.
1: della Hypebound, non so. Non so.

0: Oppure un bel ci discasi, ci mettiamo, quindi facciamo partire una live Linux. Dovrebbe esserci la cosa Yellow Dog per Risk. Però non so se supporta.
1: Ci vuole per il
0: Sì, ormai da qualche parte qualcuno ce ne sarà.
1: Sì, ma il tempo che parte.

0: きいの。
1: ピカッチ。はい。
0: ただそれはいい。めっちゃいいけど。

0: Wikipedia sa. Anche se come ancora, forse ancora
1: non lo vediamo. Non posso.
0: E vabbè, c'hai X6 che...
1: Subiora?
0: Sì.
1: Ma cosa gli fanno? Che cosa gli hanno usato?
0: Tipo un MSI con graphic per grafica e cose varie.
1: Non è
0: usato.
1: Irix per questo.
0: Ah, Irix. Ah, X... Buh! Non lo so, non per server.
1: Per server di uno. Dai, quindi va. C'era un
0: Ericsson.
1: Un blocco verde. Era tutto a cassette.
0: Loro fanno server con una X o Linux. Puoi scegliere.
1: Direi VM.
0: Sì. Questo operativo è il sistema operativo. Linux o X.
1: No, io non ne faglio Linux.
0: No, Sam. Ora sto facendo il nuovo Windows. Non IBM.
1: HP è
0: forse. HP forse sì.
1: Sicuro.
0: Sì, sì. Poi Sun da poco ha detto che lo farà. Cosa non l'ha mai detto? E va alla X e alla T su. La X versione 5 non è fatta.
1: Poi devo mettere una versione a
0: me. Non penso ce la faccia. La X XD.
1: Qui c'è quasi lo rischio su mio. Ma cosa di acqua?

0: pound, secondo me. Mamma mia,
1: ma posso dare ancora 1.000 euro? Con 5.000 euro?

Felix Lein. Converse però di BMW AX 4.1.

sono cose parents. Non mi si verso, però corro.

Parlare dello meeting.

ci dovrebbe essere, si può chiudere, far partire Linux. E così si vede, se vede un hard disk vuol dire che forse... Linux. Non ho idea. Linux come chi si doveva fare bene, no? Per RS sì.

0: cosa si era fatto.
1: No. Mi lancia un cartone pieno di fotti di Cigano. Sì. Non ho idea neanche se dovrebbe partire. C'è anzi un video per il Belgio, non lo so. Sì, no. Sì, no. Ma qua dice l'ACD. Coppie.

0: Vabbè, quando accendiamo? F8 dovrebbe contare il coso dei dischi. No, prima control active. Non c'era 154
1: nelle
0: power 8 sì. Ah, però durante l'avvio del rest startup sempre no no dovrebbe avviare cosa durante l'avvio di RS AX. Vediamo ahí, qua è finito.
1: Ora lo devo lasciare forse. E poi andiamo a vedere il loop.
0: Bravo. Vabbè, così proviamo proprio.

Santo. Em nome de Jesus.

però l'arbiscolo vede che può legge, si sente che legge, non è che... Quindi l'arbiscolo trova, non c'è niente. Penso che questo lo puoi far avviare solo se già c'è X danni.

0: Completamente ne aveva una copia.
1: Un bagel.
0: No, perché. Sì, però è più bella avere le chiavi che forzarla, avere la fermatura forzata. Perché non sto gran firmo, visto?

0: 8,59, no? Sì, sì, cambio. Ma?
1: Ma come si vuole?
0: Ma non si ha una vasella.
1: Dice non ho nulla, ma chi sei?
0: Ma per me stava per bello. F8. Non mi stai muovendo.

0: 突破診療だったんですよ。私は、みんな一番だった。
1: どうやってもとりあえず動くコンセントレーションは動くね。
0: じゃあダメもんね。え、なんか知ってて。一緒に行くのって。
1: Ho detto perché non gli arriva niente, dicevo sì, guarda. Ma
0: perché prima non lo facciamo allora?
1: Tentativo di lettura da coppie. Ma forse sta leggendo veramente da coppie. Perché... La fianza è invece poco sempre.

0: Dovrebbe essere Edge, Nando Savage. È questo che ho trovato.
1: Perché non ci sono?
0: Almeno Lenny. Non so se fosse manco parte proprio da questo, no?

0: 그래서 피곤해 보여.
1: Le knut vivia na rasta se chama. Le knut fine.

No, siccome ce n'è un altro, c'è ancora no, come si... No, ho bloccato.

0: あの広瀬の旅さあ、バスを広瀬に見る。
1: Perché ho sbagliato a bloccare. Allora, l'intervista ci sarà all'interno,
2: no? No, non è vero. C'è un diverso punto,

0: Spostiamo in quella. No, non è flotte.
1: Era questo è un problema, perché non è solo vecchio.
0: A parte devo ritrovare quella cosa. Ho sbagliato, ho premuto il coso per bloccare il desktop, per sbaglio.

0: Allora, sì, non mi ricordo qua. Non c'era la telecoppia.
1: Vabbè, dopo si dovrebbe smontare, no? Ce l'hai riavviato?
2: Riavviando X. Ah, no, è disposto da solo.
1: Ok. Abbiamo bucato il due.
2: Ok, si può.
3: Vedete, eh? Non è arrivato.
1: Aspetta. Piano, so.
2: Speriamo si ricorda di che ho. Oh. Invece di brutto.

0: Você tem mais. Io l'ho scaricato io. Poi, no, però, come ti dicevo. Come? Ah, l'ho tolto. Così piccolo, impossibile.
1: Posso dire di combattere prima?
0: No, di. Non è che è due, non può farci. Ah, sì. No, di rating per di zero in tutt'altro, perché devo farlo per te?
1: Non me l'hai fatto.
0: Prima l'ha fatto.
1: Con questo diverso si rilascia.
0: Rifacciamo questo. Adesso non lo fa più.
1: Ma prima passo lei che passo di lui. Perché c'è lui?
0: No, è la stessa cosa.
1: Cambia fatto.
0: Giusto. Proviamo un altro posto, dopo
1: oh no, devi sottrarre.
0: Ma come lo monto? Si ricorda come si monta un po'. Ubuntu ce la farà. Ubuntu ce la farà, no?
1: Fatto bene.

0: No, la sto provando. Questo non è che ci sto lettore qua appunto danneggiatino.
1: Ci vuole un lettore CD.
0: Nablamon.
1: Quindi faccia. Spazio.
0: Lo scriviamo.
1: Sì. Abbiamo scritto.
0: Sto mangiando il fuoco.
1: Dice.
0: Sì, non lo leggo. Non lo scrive.
1: Un po' scritto. Attenzione, non leggere troppo.

0: Se qua c'è messo P4 P4, allora non lo mettiamo P4.
1: È scritto P4?
0: Eh sì, qua c'è scritto P4.
1: E dove siamo scritto P4?
0: E di sale P4.
1: E non penso alla stessa cosa, perché questo è 3 e il 3 non esiste.
2: Hai dormito o
1: no? No, dormire?
2: Non
1: perché
2: dormito.
1: No?
2: Si deve dormire.
0: Abbiamo trovato la scheda verso le 8.
1: Praticamente ho trovato la scheda là sopra con tutto il cavetto, un'altra scheda, anche in più.

0: accendono, è normale che si accendono.
1: No.
0: Sì.
2: Se è rotto no.
0: Ah, se è rotto, ma adesso l'ho rotto.
1: Magari chi dentro c'è un cimino da io lo do per questo.
2: Qua diceva anche gentuco tale. Che è successo? Che gli è successo?
0: Se l'ha imbacchita?
2: No, no, che gli è successo?
0: Mossa.
2: Ma ci abbiamo CD vuoto, io ho DVD vuoto.
0: Io
2: non
0: vorrei scrivere.
3: Non penso che leggere le cose,
0: ma dici che costano non leggere le scrivere.
2: Già è tanto se legge ancora.
0: Sì, rilegge.
2: No, è un masterizzatore.
0: No.
2: CD-R/V è masterizzatore, ma non RV. Non ce l'ha.
0: Quindi se non masterizza non le leggi, CD riscrivibili.
2: Non, se non li scrive i CD riscrivibili, perché ancora all'epoca non c'erano.
0: Non c'erano?
2: Questo. 1998.
0: C'erano.
2: C'erano già. Sì, 98 sì, sì.
0: Certo, certo.
2: Però non penso di scrivere, perché non ce l'ha.
0: Però il CD che c'è io è quello 812.

0: Certo, qua sembra la stessa cosa.
1: Certo.
0: Quindi anche se non c'è niente attaccato di questo. Vedi se è scritto. Qua.
1: Dobbiamo trasparte. No, vediamo se c'è qualcosa di qua. Ilix.
2: No, Ilix è qua. A X devi trovare.
1: Non lo so, Ilix c'è qua.
2: Ma ah, dove ti viene? So se va.
1: Potrebbe.
0: 6.2. Ce la va?

0: lui è dovrebbe accendersi qui, invece non sta leggendo.
1: Non c'è
2: meglio.
0: Ma penso ce n'è tanto.

0: Ah. Hai visto che bello questo?
1: Sì. Uno c'ha l'alimentatore senza pressa, l'altro con la pressa. Funzionava però ad un certo punto, poi mentre lo usava si bloccava, quindi poi lasciavo perdere.
0: Ma che tipo sono? Come sono combinati?
1: Non ho idea.

0: No, quando rosso.
1: Tutto. Strano.
0: Allora sappiamo che il telefono non funziona.
1: Eh?
0: Sappiamo che il telefono non funziona.
1: No, non l'ho detto, perché magari non legge. No, che magari non va bene quel qualcosa che faccio di cambiare.

0: con questo qui possiamo attaccare a quello lì.
1: Tanto che è arma.
0: Perché? Da quant'è?
2: 105. Dove vado?
0: No, perché forse qui diceva scienziato e ce l'avevano fatto. Beh, e l'avevano messo così. Ci vuole un attacco per l'alimentatore.

0: dass sie ihn wird, dass sie aufgeht. Okay.
1: Der,
0: Also, ihn wird, dass sie aufgeht.
1: Guarda un momento, la femmina. No, abbiamo lo stesso attacco.
0: Ma se si escono?
1: Sì, ma se sono i raid, quello che c'è dentro, se li esci uno per uno non va bene.
2: Dipende che raid è.
1: A meno che tutte e tre c'è una copia del raid.
2: Ma questo. Io dai buio così.
1: Aspetta.
2: Andiamo qua dietro.
1: Uno, uno, uno. Tutte e tre da uno. Però uno che vuol dire?

0: Questo ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo.
1: Ah, ecco.
0: Questo non era buono?
1: No.
0: No?
1: Dovremmo aprirlo e prenderlo dentro. No,
0: E
1: sto
0: quindi
1: coso
0: si apre.
1: è facendo sticchio lentamente.

0: останется, да. О, вот что хвалит его. Вон он, атакуян, сидура, да.
1: Да.
0: È da ristorante. Non posso. Allora su questo lo darà il led. Io non lo so fare. Devo mettere dentro. Ti sei visto così.
1: Ecco, ecco, mi odio, guarda. Questa scena questa sembra.
0: Sì, però il resto. Lo guardo come è attaccato. Tu ce la fai a staccare qualcosa senza romperlo. Io no.
1: Poi ci vanno delle cose. No, ma non mi piace, cane. Cioè, le cane mangiate.
0: Sì.
1: Non va, andiamo così. Bastardo.
0: Facciamo una faccia stupida così senza che attacchi.

0: Guarda, è rimasto bloccato a 243. Non c'è l'hard disk. Forse perché non trova nessun SATA, prova solo da 243, vediamo. Infatti. Sì. Prova gli scarti, sta provando, dice non c'è. Quindi forse un'unità scarti la vuole attaccata per forza.
1: Ma se il fatto che lo scarti funziona, non ci sono dubbi.
0: No, lo scarti sembra funzionare, anche se inizia a leggere.

219 a fare generazione bitmap post-run.

0: 2.49 di più c'è, c'era anche prima.
1: No, prima invece.
0: Perché dice impossibile eseguire il boot dall'unità contenute nell'elenco, oppure l'elenco contiene elementi non corretti.

0: L'ultimo era l'antica, l'ultimo. Possibile effettuare il gruppo delle unità contenute all'elenco. La 23 che prova dallo scasi a leggere, non ne hanno le due che indicano che sta caricando.
1: Ma che prendo per un normale servizio?
0: Normale, il servizio è modalità cioè di diagnostica e tutte le cose, quindi dovrebbe caricarselo lui. Se tipo non è configurato, cerca qualsiasi cosa e poi va a partire ovunque. Invece normale, l'avvio normale e glielo devi settare tu prima nella diagnostica, quando deve partire, cose, tutto. Poi bloccato è che non puoi resettarlo più.
1: Dove
0: 200 forse è tentativo IPL tentativo reboot con comunicatore in modo chiaro
1: che
0: in posizione
1: succede?
0: sicura.
1: Se io sono l'amministratore e dopo ragazzi. E
0: Così.
1: vedi tu che non lo sai, se ci
0: Riavvio.
1: provi.
0: Non lo fa più perché non era in modalità normale ma in servizio, deve passare dalla normale a bloccare. Ecco
1: Se tu ci provi, a me rimane, dice, ah, qualcuno in questo ufficio.
0: questo. Ah no, altro per
1: Ah no, io
0: bloccare.
1: non mi
0: Dice che è bloccato.
1: domani. Passi da normale a bloccato.
0: No, però qua dice tentativo di boot da bloccato. Siccome ancora qui sta facendo il boot, quindi penso che anche se lo...
1: Tu questa cosa la fa ogni tanto, non è che la fa sempre.
0: Che lui gli invierà qualcosa in quel momento. Niente. Morto.
1: Ogni tanto fa
0: Way.
1: questa cosa.
0: Non si sa, non abbiamo niente da far partire.
1: Ogni tanto compare Way.
0: Prova
1: Ma una
0: a
1: volta su
0: compare.
1: 10.
0: No, quello funziona.
2: Cosa compare intanto? Wait.
0: Diventa nero
2: Cos'è il 291?
0: e
2: Cos'è il 291?
0: poi wait.
1: È
0: 291
1: il
0: no, è
1: input output.
0: input output, mentre gli altri è che sta cercando qualcosa da cui
1: Floppy,
0: o floppy o hard disk da
1: disco
0: mutazione.
1: funziona, ma non ti sarà niente.
2: Avete provato a montare il disco su un
0: Ci vuole
2: forno?
0: una
2: L'altro
0: macchina
2: non spazio.
0: qualcosa. Sì. Nell'altro,
2: Cos'è
0: lo so.
2: questa cosa? Andate là. Prendete tutto quel disco e lo scappate.
0: Se proviamo prima con quel disco qui se parte. Siamo prima. Proviamo.
1: Sì, perché qua sembra la
0: Se
1: stessa
0: no,
1: cosa.
0: prendiamo quel disco, se si rompe, ops.
2: Se non voi non avete problemi.
0: Ecco,
2: io non ho
0: giusto.
2: visto niente, sono tutti qua.
1: Stanno tornando. Lyrics, sai?
2: Ah,
1: Lyrics.
2: Sì, ora si gioca. Ne avevo due, uno però l'ho venduto
0: e
2: perché
0: prendi là.
2: un octet.
0: Questo le prendo.
1: Secondo me te lo sei portato di là. No, no, no. Ah, come l'ho fatto?
2: La cucciola devi girare su retrocombi, che non ormai queste cose. Ah, ma io sto
0: Vedi,
2: pedando.
0: anche
1: Ma secondo me
0: tirare.
1: lo devo tirare io.
0: Sì, te lo devi tirare anche tu.
1: A me lo devo tirare io.
0: Ah, aspetta, la
1: È
0: chiave.
1: Jäger
0: No, no, la
1: questo.
0: chiave. La chiave. Eccola.
2: Tetus in fabula.
0: Non lo puoi neanche aprire se non hai la
1: Io
0: chiave.
1: lo
0: Sì.
1: sto
0: No, bello, la stessa cosa abbiamo fatta qualche ora fa con scienziato, mezz'ora a provare ad aprirlo, non sapevo.
1: Va bene, niente,
0: Tanto è attaccato così bene che...
1: Ah sì, che è sopra il cosa?
0: Sopra il tappeto gommoso.
1: Non diciamo come era fissato.
0: Allora, quello lo stacchiamo dopo.
1: Non si è staccato.
2: Volevo un sacco nero, nero, nero, volevo un sacco nero. Ora non c'è
1: più. Basta. Ma che è al pacco? No, non c'è più un gas.
0: Questa è la scheda video, sì. Però ha questo attacco qui, non ha l'attacco. E mentre lo SCSI ce l'ha integrato, quindi non potremmo prendere niente da questo.
2: Non
1: lo mettiamo tutti e due?
2: No.
0: No, tutte e due no. Uno.
1: Ma non cambia.
2: È colpa del Terminator, tu lo conosci il Terminator? Terminator, scappa.

0: Allora.
1: Secondo te cambia se lo mettiamo qua, qua o qua?
2: Dipende se c'è altro, sì, se no.
0: Ah,
2: In realtà cambia se c'è altro o se è in carrozzella. Tutto non lo detto, ma poi sta se non lo c'è già, quindi non lo so.
0: È il controllo. Con l'uno sono tutte cose di controllo, dal 2 è il boot, che prova il boot. Se arriva a 3 è bene.
2: A parte di lui, c'è attaccato una bocciata.
0: Sì.
2: Ma non fanno lo schermo, lo sai?
1: Posso, però funziona.
0: L'altro sembrava lo faceva.
2: Non è che sta rientrazione, ma questo qui lo spin lo faceva?
0: Sì.
1: Bello che sia così simile di gioco. Quello mi piaceva io. Che è negativo.
0: Il boot, e qui è il boot.
1: Vado. La spesa è accesa, quindi la limitazione è accesa.
0: Però stavolta rimane a
1: Ma
0: 2-4-3.
2: come è negativo?
0: Forse questa sta leggendo.
2: Il PL, in modo si perde,
0: PL dovrebbe
1: si
0: essere il boot.
1: spende, pare si spende, quindi quello è di quando lei quando fa qualcosa, pare si è acceso.
2: Questo forse sta funzionando, è il boot.
0: Il floppy non lo prova più, vero? Quindi può essere che sta partendo.
2: Quindi ci sta un altro.
0: Assai. Questo è anche più vecchio,
1: Ha più RAM.
0: però. Ha più RAM e 6 processori.
2: E allora è meglio.
0: Grazie.

0: บอก
1: Bir ara şöyle bir.
2: Ver onu. Şakacın yandığı canlar.
3: Canlar bir sıra o.
0: Arkadaşım. Ne kadar hangi yeni var?
2: Daha bir yukarı almış.
0: Ma?
2: È top, dammi un mese per top, top. Dimmi sta lungo. Dimmi sta lungo, ci vediamo tra poco. Dimmi sta lungo. Cioè la negritudine, questo è sta lungo.
0: Però fa stelle accendi. Ma forse è il tipo della lettura.
1: Sì, perché si spegne il 600.
0: Quindi non mi cambierà il tempo, no?
1: Non è un dettaglio regolare?
3: Oh. Non è che il carretto messo al contrario. Il rosso non va nel pin più basso. Sì. E quindi giusto. Che va nel pin in basso.
1: Sì, sì,
3: in questo qua il pin sono 1, 2, e questo là è 58. Sì, giusto.
1: No, non si vede il bambino di regolare. No. Attacchiamo più due. Io che sto andando bene, sarò in cima dentro l'altro.
3: Guarda, si è spento.
1: Se c'è una volta, se c'è una volta, se c'è una volta, se
3: o magari è un codice d'errore.
1: Possiamo andare, ci messo.
3: Sto spegnendo, non c'è inutile. Doveva cambiare almeno il numero. Lì cambiava. Proviamo quello più vicino. E proviamo l'altra scheda anche a scasi.
1: Bello. Ma questo è in qualche server allucinante. Per essere così. Quindi se non ci riesce a rimuovere un mit da qua.
3: No.
1: Ma un mit ci mandare sempre questi livelli indovinarlo.
3: Sì. Quindi la metà dei bit li puoi indovinare.

0: sono andato 2-4-3 là. Si è iniziato a illuminare.
1: Questo è il vortice. No. Una vita.
0: Sì, però...
1: Scappi?
0: Sì, sì, scappi, è una cromina strada.
1: Niente. Dove hai arrabbiato?
0: 2-4-3 sempre.
1: Non l'hai arrabbiato?
0: Sì, l'ho spento, l'ho cambiato il coso.
1: Ah,
0: ora ci cambiamo la scheda. Rimettiamo quella che abbiamo trovato.
1: Ma vediamo se... Si può accendere, no?
0: Sì, on. È il volume. Ah, questo è... c'è il volume, perché... Bene, bisogna sapere canali di...

0: Secondo me con questo è peggio.
1: E secondo me questa scheda non è la vera.
0: Non è che ci vuole un terminale qua dietro, dietro la cosa SCSI. Penso di sì, perché nell'altra c'è il terminale, nella SCSI. Forse si deve chiudere, e quello è un casino.
2: Perché?
0: Guarda in questa, la SCSI cos'è.
2: Ah, dici il coso?
0: Sì. E non è che uguale.
2: Forse è andato? Cioè, li cacciavi te? Qua c'è un cacciavite.
1: È la stessa.
2: No.
0: No. Questa è quella standard. Non è quella là.
2: No, perché se non è cos'è per non prendere polvere?
0: No, no. No, è terminale. Poi non lo so.

C'è qualcuno che parla? Questa scheda manco la vede.

0: visto da un errato termitore stasi. 2-2-3. Quello sto dando il normal. Questo è causato da un'errata impostazione dei cavallotti per le unità stasi esterne o da un errato terminatore
1: Quale?
0: stasi. 2-2-3, messo però il normale.

العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون.

0: Sfigurata.
1: No, perché lì ci siamo messi a sistemare l'uomo, che faceva il cervello, abbiamo sistemato e l'ho funzionato cioè arrivare il cervello la scheda guarda. Poi abbiamo trovato questo. Abbiamo trovato questo.
2: Questo più questo attaccato qua.
1: Che questo che era.
2: Che era praticamente un tasca sia un'altra per qua. È solo non sembra funzionare. Questa non sembra funzionare proprio.
1: No, mo priato.
2: È così
1: che dormiva, ci siamo andati con la scheda. Siamo trovati.
2: Ma
3: io ho sentito stamattina se forse verso le cose delle
2: 8. 8 e mezza.
3: Ma dov'è quella macchina? Ma è quella prima?
2: Sì, la di fuori.
3: Ah, quindi dietro la cosa non lo vedevo dalla prima, però l'ho sbirciato, se ti dicevo che non ce lo vedo. Quindi ce l'ho dietro al campo in pratica.
2: No, dietro, da quella.
3: Cioè dietro di là.
2: Sì.
3: Guarda che lasci qui per quando veniamo qui, a casa non mi voglio le armi.
2: Ma sicuro sto cavo funziona, magari ha fatto già il gruppo, sta aspettando.
1: Però proprio il non destro. E tutti i vini, quanti sono? 80? Però qui siamo 40.
2: No, no, io dico questo qui.
1: Ah. Sì, vabbè. Allora non faceva neanche wait.
2: E questo faceva perché toccava in quel momento. Perché guarda qui che c'è, come sono messi malissimo.
1: Non riesco più a prendere la radio aero.
4: Il microfono perché ascoltavo.
1: Ah, è quello il microfono?
2: Sì.
1: E ancora c'è un segnale?
2: No, ora è spaccato, quindi non so male.

0: Ah, risparmiami per favore.
1: Tanto è coca.
0: Vero, buono.
1: Ho deciso di tenerci coca, Fanta.
2: Vabbè.
1: Caramelle o pallotto di verde? L'ha detto. Ecco, adesso sono pallotto di verde. Perché quando non puoi sparare la pallottola, devi tirare indietro e capisci. No, vuol dire che questa pallottola non funziona. Proviamo con un altro contro di questo mostro, capito? Adesso devi proprio mettere un pezzo di ferro per non far passare la pallottola quella di ferro.
0: Tentativo di reinizializzazione in modo service dell'unità del sottosistema 243. Sempre stato 243. Che 243, quella sta
2: facendo. Sì, sembra 243.
0: Cioè, tentativo di reinizializzazione in modo service
2: del 4.
0: Ah, giusto. Userai e continuare, continua.
2: No. Non lo aspiri l'ardo a finire. Ardo? Ma li sappiamo a memoria questi.

0: Qui fa due, due, tre. Metto l'altro, fammi là. Aspetta, vediamo se con questo dà lo stesso errore. O oh no.
1: Dai,
0: lo...
1: Ah, però non mettere tutti e due. E l'alimentazione?
0: Vabbè, c'è.
1: Ci arriva?
0: Questo si gira così. Dovrebbe essere ancora più difficile a fare così, perché
1: ancora abbiamo nel villaggio.
0: Non si sta aprendo. Ma non è che quell'hard disk è troppo grande, non lo può leggere.
1: Non sono qua.
0: Uguale.
1: Sì, non è la grande.
0: Sì, non sono andato qua, però...
1: Più svegli. Niente, si è chiamato...
0: 2, 4, 3.
1: Quello l'ho detto.

0: se quedan en el Audán así.
1: Ah, vabbè. Cosa leggi questo errore che avviene normale? Che è il 223, questo è causato da un'errata impostazione dei cavallotti per l'unità scarto esterno, da un'errata terminale scarto. Ma questo è il terminatore scarto. Ci siamo fregati se ci vuole.
0: Non dice terminatore. Terminatore scarto.

0: Uno, due, tre.
1: Ciao.
0: Bisognerebbe smontare quello là.
1: Quale?
0: Il terminatore scasso.
1: E quello là è diverso, abbiamo visto.
0: Sì, ma vedere se ha un senso questa cosa.

0: dov'è il lettore CD? Attacchiamo anche quello. Vai.
1: Occupiamo questi bus.
0: Anche se non si può accendere quello bus. Perché è solo due alimentazioni. Però noi facciamo credere che ha tutto.

0: 样，人只能走路。
1: 嗯？
0: 人不只能走路。
1: 不需要散步旅行。二十四六斤能去了。

0: Porca puttana!
1: Solo che non batte lo
2: stesso. Non batte lo stesso.
0: Ma come mai?
2: Probabilmente.
1: Abbiamo provato anche la
2: prova di funziona. Ah.
0: Perché non parte? Che errori dà?
1: Da, l'errore è come se non trova il butto dell'ardisco.
2: Dai, il 2-4.
1: Sì.
0: E poi qua ci vuole l'uomo di scienza.
1: Eh sì, sta dormendo.
2: Beh, abbiamo svegliato per fargli notare le vende.
0: Ah, e quindi?
2: E poi si la può addormentare.
0: Beh,
1: avevamo provato anche l'altro, perché abbiamo pensato può essere non c'è niente qua nell'hardisk.
0: No, non è questione di cavo allora.
2: Ma tutte e due le schede.
1: No, questa volta. Scheda peggio. Praticamente è come se non vede che c'è il coso,
0: il controller.
1: Il controller. Perché prova solo da floppy e basta, mentre nell'altra prova.
0: Ma la CD li riconosce, no. I dischi? Li riconosce?
1: Sembra di questo sì, perché sì, si accende questo... e legge. Sì. Però rimane bloccato alla lettura.
2: No.
1: Che si mette ciò?
3: Chi siete? Ah no, guardi, stiamo lavorando. Boh, quando
1: non lo so,
3: è un lavoratore. Non lo leggeremo. Anche a voi.
0: Cacchio, è strano. Questa è sicuramente un'altra scheda e viene da un PS2. Però il cavo è lo stesso, il cavo è lui.
1: Sì.
0: E anche metterlo qua al disco.
1: No, no, in tutte e tre.
0: Deve esserci il terminatore qua e il terminatore qua, questo esatto. Lo sappiamo, no? Questo è terminato? È terminato questo? Questo bisogna saperlo.
2: L'errore, se lo mettiamo normale, diventa un altro, il 223. Che dice?
1: Può essere causato da un'errata impostazione dei cavallotti per le unità SCASI esterne, da un errato terminatore
2: SCASI. Cos'è un esatto. Terminatore SCASI?
0: Il terminatore
2: è... come quello che c'è nell'altro.
0: Il terminatore, questo è un disco SCASI?
1: Sì.
0: Allora, questo qui mancano i terminatori, quindi è ovvio che non vi parte. I terminatori sono delle resistenze che si ficcano dentro, sono dei blocchetti di resistenza. Senza questi terminatori lui non termina la catena. Ci vuole un terminatore all'inizio e un terminatore alla fine.
2: E poi non lo so.
0: Qui deve essere integrato il terminatore, però dipende da questi ponticelli. Bisogna cercare su web questo disco e vedere come vuole i terminatori e impostarli di conseguenza.
1: Ecco, allora può essere questo. E poi qui non ci vuole niente, se è aperto non ci fa niente.
0: No, perché dovrebbe essere chiuso qua. E o forse bisogna configurare questo ponticello qua, aprirlo o chiuderlo, immagino.
2: IBM.
0: No, dormono beatamente.
2: IBM.
4: Salve giovani ragazzi, sono dell'azione apostolica evangelica Cristo Schifo.
3: E che cazzo? Che cazzo ci fai? Questa mazza!
4: Signore Evangelica, le avete dormito bene?
2: Bisogna 6-6-1?
4: Quasi.
2: Mi pare troppo facile, o forse è qua.
4: Ciao, bello.
5: Qualcosa?
1: No.
5: Qualcuno ha bisogno di un'erezione?
4: Lui no.
5: Ne ho una pronta.
4: Madonna, avete dormito sulle sedie, ma siete
5: un po' massicci. Ragazzi, chi vuole un caffè?
4: Io stavo pensando.
0: Ma quant'è?
1: Le terminatori per qui, dove li possiamo trovare?
2: 320 mega?
5: Caffè?
2: Questo.
1: Sì,
4: beh, sì,
1: no, questo di più,
4: sono più abituato a prendere il caffè, mi sono addormentato alle 6 del mattino. Mi sono letto un volumetto di Apple Seed, mi sono sparato tutto il libro che c'è uno scritto che è bellissimo.
0: Minchia, c'è un racconto pazzesco della fine del mondo, che deve arrivare sto meteorite.
5: Sì.
0: Sì, e che sto meteorite praticamente hanno previsto che arriva in Grecia,
5: sì,
0: nel mare Egeo. Che scatena un'onda di 4 km, quindi tutti i siciliani impazziti stanno accanando sull'Etna e si ammattano, si sparano tra di loro, e ci sono questi due, Bishop e Dead Poet, che sono rimasti in panineria, e c'è questo

0: no, che sei inventato un panino chiamato sommozzatore.
1: E poi si mette
0: dice, alla fine del mondo ce l'arriviamo così. E poi si ricampano in Vietnam deserto, no, non arriva questa onda pazzesca.
2: Bello sto.
1: No, questa è l'alimentazione, è normale.
2: È belle storie.
0: Come va? Poi c'è uno che scatti e comincia a sparare da una finestra,
1: non
0: di
1: piazza,
0: l'uomo, a tutti quelli dei pub, ai vigili urbani. Minchia.
1: Quello eri tu, secondo me.
2: Bello sto libro. Quindi uno, due caffè, tre caffè. Sì, ma non facciamo lì. No,
1: ok.
0: Caffè?
1: Una morte nel cuore, sai?
0: Ti capisco. Caffè?
1: Sì.
0: Bora di cammello? Io prima di venire qua mi sono collegato con stream e ho sentito scasi per l'emozione. Cioè, questo disco non lo vede, questo CD ROM era il suo. E ho detto, ma come cazzo hanno montato? Hanno saldato i connettori?
1: No, invece ho messo una mano, ho visto uscire sto cavo così, ho detto...
0: Hai fatto bene.
2: Ha spiccato una mano.
1: Sì.
2: Senchia.
1: E poi...
3: Dove aver scambiato tutto.
2: Ma l'altra lista?
0: Dove è finita l'altra lista?
3: Ah, ci sono... È stacchiato.
1: È qua.
2: Ma come mai?
1: È perché abbiamo preso questo hard disk per provarlo.
2: Qual è
1: qua?
2: Il disk?
1: Questo.
2: Di lei?
1: Sì.
2: No!
1: Era per provare.
0: Scusa, e lei parte senza i terminatori?
2: Sì. No, non è
1: sì. Quella parte.
2: Va bene. Sono senza parole.
4: Se volete.
1: Sì, però funziona. Forse è fatta apposta adesso il cavetto che arriva qui e basta.
3: Però quella lì ha un terminale esterno.
0: Ah vero, è il tappo esterno, giusto? Se togli quello non parte più.
3: Ah, e qua è la stessa cosa, perché in realtà qui è diverso. Quello qua non c'è.
0: Allora, terminatori così ne dovremmo avere nelle scatole varie dei
1: vari. Sì, sì,
0: questa è vero, quello
2: in blu.
1: Speravamo che anche là c'era lo stesso.
0: Allora, ci sono sparsi in giro e in queste scatole là dietro anche diversi dischi SXSI. E alcuni avranno anche terminatori. Il problema dei terminatori è sono questi ponti di resistenze.
3: Ma quello è il problema delle sigle del modello.
0: IBM Type 0661. Avete trovato?
3: Qualcosa.
0: Allora, secondo me la terminazione qua è esterna.
2: Pardon, fammi bastare. Metti questo capello tuo minchio.
3: C'è una foto qua.
0: Perché non vedo terminatore qui.
3: Giusto? 371 qua.
2: Minchio.
0: Vabbè, non corrisponde a queste qua. Dai,
3: 0661.
0: Comunque è probabile che sia un problema di terminatori.
3: John. Ah, vediamo. Ah. Aspetta. C'è la specifica di questo. Mamma mia.
1: Ma no, qua c'ha visto tipo, il terminatore, questo c'ha qua. Blocchi questo. E là ci sarà. Lo sai quale sarà? Questo è che è questo messo al contrario, ho messo lì. Non c'è scritto.
3: Eccolo combinando, tutte le possibili combinazioni di quel ponticello. Ah, questo è qua. IBM. No.
1: Sto cercando
3: questa. Ah, non è... No.
0: Anch'io. Quindi zitto, non l'ho preso.
1: Mi fai una merda. Poi se ci sono altri
2: spiriti.
1: Sì, sì, caffè,
0: caffè. Porcoria. Porcoria.
2: Io voglio mangiare. Sto sporco.
0: Caffè, caffè, però ci vuole il cibo. Quindi sopra il caffè sono vuoto per dire. Io ho un problema alla macchina e mi è venuto male guidare. Sono senza frizione. Che tipo è? 662?
3: 661. Cioè, se uno. Bisogna vedere se si sì, uno 371 476. Qua, questo qui è. L'ho trovato, è questo. È da 400 mega.
1: Sì.
3: 671 476. Con nulla di termine.
4: Guarda, facci tutto.
3: Questa pagina? Eh sì, è la
4: stessa pagina. Sì. Vaffanculo.
3: E 671 467.
1: Che è caduto?
4: Un hard disk?
1: No, qui no, là è stato. Pensavo da te.
3: No, qua no, niente.
4: Allora, nei terminali no. Quei piedini servono per gli scasi e per altre stronzate di cui non ce ne fotte un cazzo.
3: No, non c'entra quel piedino.
4: Basta, allora, non ha internal scasi e bus terminator. Bisogna terminare la catena scasi esterna. Allora, i terminatori scasi per questi connettori ce li abbiamo pure e sono là dentro.
1: Per quali connettori?
4: Anch'io devo mangiare. Però
3: questo basso deve venire.
4: Ah, non c'è un succaggio? No, non c'è succaggio. Un succaggio.
0: Stanno bevendo un succaggio. Tu credi nella morte di Cristo?
4: Bastardi.
2: Ti pare che io fumi?
4: Ma non me lo ricordo.
2: Ma come me lo chiedi pure?
4: Che cazzo ne so, ma tu lo sai che sono un coglionito, cosa vuoi da me?
0: Tu lo sai che io coltivo
4: il comunque noi abbiamo tonnellate, ecco, tira fuori quella cassa di hard disk, forse quelli sono tutti ide però,
2: così?
1: No, qualcuno scassi c'è, però c'ha i terminatori dentro saldati.
4: Appunto, buono.
2: Anche un soft.
4: Il problema è che bisognerà installare.
1: Il problema è quello.
4: No, questi non sono saldati. Niente, questi sono saldati.
1: Sono saldati. E penso che c'hanno qua davanti, visto, c'hanno il jumper, penso.
4: No, non li attivi con il jumper, questi o si mettono sul tavolo. No, questi non sono i connettori, guarda bene, cioè non sono terminatori, sono connettori per i
1: terminatori. Ecco, se c'è qualcuno collegato qui
4: ora te li do io i terminatori.
0: Comunque basta terminare la catena qui, ci sono i tappi da mettere qua. Capito?
1: Sì. E c'era anche un tipo di cavo che si attacca qui. No, c'è il tipo di cavo che si attacca qui e poi finisce in quel modo come l'altro.
4: Cosa li metti per il caffè? Uno semplice sta dentro qua. Dentro qua c'è una scheda color verde con collegamenti scasi di vario tipo. E forse c'è pure il terminatore. Cosa li metti per il caffè? Qua dovrebbero essere. Forse sono finiti?
2: No, li
4: ho. Eccoli qua. Dove li hai visti, stronzo?
2: Nei computer di
4: ospedale. Va bene. Questo caffè fa schifo, ma l'hai zuccherato?
0: Sì, non l'ho girato.
4: Non l'hai girato. Cioè, praticamente non è zuccherato. Madonna.
1: Questo.
4: Eccolo lì. Però è femmina. Cioè, è maschio.
1: No, è femmina. Sì, perché qua o no?
4: Non ha i cazzi, quindi è femmina.
1: Già.
4: E quindi non entra qui. Dovunque guardiamo un porco dio c'è sempre, eh?
1: Aspetta, però c'era.
3: Ma se abbiamo dei.
1: C'è questo, possiamo allungare, no? E finisce con questo.
3: Ci vuole un maschio maschio?
1: Uno per qui. Che forse è lo stesso di questo.
4: Allora, uno per lì ce n'è lì dentro, nella cosa dei cavi scasi. No, quelle sono schede. No, quelli sono convertitori seriali. Guardi nelle scatole sbagliate. Devi guardare nelle scatole con scritto SCSI. Prego. Madonna mia. No, ma io non posso prendere per te. Mi fa male al colon.

vabbè, adesso prendo la chiave da 11, faccio lo spurgo del campo di treno. Che devo fare?

0: Comunque dovendo reinstallare io cercherei direttamente un hard disk terminato e vaffanculo.
1: Ma se invece già c'è non
0: Tu dici intanto proviamo il suo? Io guardo qua dentro.
1: Un dialogo non mi ha fatto vedere, è un po' troppo.

0: altro, e che l'altro cazzo di cavoscasi che avete trovato. Tiriamo fuori. No, no, non. Pezzi di hard disk non esiste.
1: Vuole un caffè?
2: Sulla presa già?
0: Sì. Però, Piro, che? Vabbè, possiamo dare direttamente questa cavoscata.
1: Guarda il caffè?
0: Sì.
1: Guarda, questo è il zuccherato.
3: Però io...
0: Ah no, non ho modo per vedere il caffè stanno a fuori.
3: Sì, sono tutto...
0: No, no, no, lo so bene, io voglio.
3: No, ma io prima di non ce lo faccio.
2: Io lo porto una scienza.
0: Dobbiamo terminare la notizia.
4: Scusate, ma il suo disco originale dove sta? Ah, e questo è vuole il terminatore esterno. Vediamo cosa dice con questo messo.
0: Però quello va settato per i D6. Almeno credo.
1: Tutto bene?
0: No, ho visto un paio d'ore.
1: Ha suonato prima qualcuno.
3: Sì.
1: Sì.

0: ci serve questo?
1: Ci servirebbe, ma... però maschio.
0: Maschio. Ma se gli facciamo tutti...
1: Sì.
0: Diventa maschio. Non bombe.
2: Gli facciamo un'operazione? Lo facciamo diventare un grande.
3: Ma non è impossibile.
2: Sì, sì.

0: Scusa, posso credere che in tutti questi anni Nirvana e Scienziato hanno messo gli hard disk lì dentro senza terminatori scasi? Per cui la
1: non
0: catena
1: può
0: scasa
1: essere.
0: Non ha mai funzionato.
1: Per questo da fuori gli funzionava, perché magari l'attaccavano a qualcosa chiuso. Può
0: Sarebbe
1: essere.
0: un vero orrore.
2: Ma che senso ha questi terminali?
0: Funziona. Cioè funziona così. Altrimenti i collegamenti elettrici vanno a puttane e i segnali si perdono per strada. Serve un pacco di resistenze all'inizio della catena,
2: ma non li potevano mettere.
0: Poi mettono i controller, poi tutti gli hard disk e poi alla fine ci vuole un pacco di resistenze. Quelli che sono in mezzo non devono averne. Quindi il primo i discasi, cioè il controller, deve essere terminato, e l'ultimo, quello in, alla fine, deve essere terminato. Quelli in mezzo no. L'unica è quella. Cioè, funziona così. Tutti i sistemi scasi hanno una terminazione.
3: Questa è una scheda PS2.

0: Ma qua non c'è dove possono andare.
1: Infatti va montato esternamente sul cavo. Con un connettore che non abbiamo. Quindi questo disco non potrà mai andare.
0: Ma queste resistenze sono integrate in quel coso?
1: In coso?
0: In quello femmino?
2: Sì.
1: Sì, sono montate lì. Qua per esempio c'è questo ponte di resistenze qui. Per questo connettore. Non ricordare questa scheda. È difficile strada?
2: No.
0: Non è facilissimo.
1: Però ora che l'hai incastrata.
2: No.
1: Qua bisognerebbe anche capire che cazzo sono. Che cos'è questo ponticello qua. Perché potrebbe voler dire. Che cazzo è?
2: Una campana vuota.

0: che l'anime di un pezzo di non credo.
1: Come?
0: L'anime del cavolo.
1: Ma fa ancora.
0: Vuoi caffè?
2: No, non devo mangiare.
1: Che fai? Non si chiude?
3: Ciao Gabriele.
1: Oh, bonjour.
3: Ciao, sì, ciao.
0: Va bene?
4: Questo poggiamolo da qualche parte per me.
0: Ecco cos'è in e out. È per continuare la catena. Il resto fa out in dato che quindi.
1: Sempre
0: questi razzi di cose.
1: No, il problema è che sia io che Alex se non ci mangiamo sopra ci sta tutto.
5: E infatti

0: canto della frizione, bellissimo. Non so quale delle due è la cosa più bella.
1: Bene.
2: Siamo là.
1: A questo punto possiamo andare a comprare i cornetti se facciamo una colletta. Ah, ma voi non avete sintonizzato un cazzo.
0: Io ho preso una radio. Cos'era?
2: Che messo questo?
1: Ah, è che c'è una procedura, bisogna mettere la banda di frequenza qua. Questo non deve accendersi, 14, 15, 16.
0: Questo l'avevo capito che non si doveva accendere.
1: Sì. E qua bisogna mettersi all'incirca sul 14, finché non si apre la ricezione, vedi? Allora a quel punto si può. Poi a seconda della modulazione di quello che cercate è questo.
0: In alto sono frequenze più basse, giusto?
1: No, più alto, sono i megahertz.
0: No, no, in alto di modem.
2: No, quello è il tipo di modulazione. AM di ampiezza e poi.
1: No, non si piglia un cazzo.
0: Qua quella pioggia.
1: No, anzi,
2: no, pioggia non.
1: Piogge e nuvole a volte migliorano. Questi cadranno pericolosamente.
3: C'è qualcuno in bagno?
1: Tu sei
2: sì. Hackman,
1: vero? C'è Dubor Corialis.
2: Ah, sì. Qui si ci fanno tutti.
0: Ma che cosa ho detto io?
2: Fiaie, scotch e via.
0: Una trasformazione da femmina a maschio. Anche ti pezzi di rame.
1: No, per me lo potete sarà... fare anche subito.
2: Mm.

0: Ma qua ce n'è un altro, vedi?
1: Io, vero? È sempre femmina.
0: Come qua? Questo è un cavo singolo. Sì, sì.
1: Ma quanti sono? 40?
0: 50.
1: 50 pezzettini di tossi degli astrali. Non di tanto.
0: Ah, un altro scarico. Chi viene con me a comprare il cibo?
1: Io.
0: Tu? Bene.
2: Ah, nessuno dei due caffè.
0: Fatta la colletta.
1: No, uno era mio, però l'ho mangiato, l'hai già preso due caffè di giorno.
0: Vamos? No, io magari me li bevo dopo quando arriviamo con...
2: Non era quello che faccio calcio, ho già anche il piano pronto.
1: C'è un paravolto in bagno?
0: Sì, è entrato qualcuno, non so chi. Forse di nuovo Alex. Andiamo? Dove cazzo ho messo il mio marsupio? Ah, lì,
1: forse.
0: Sì, sì. Mio Dio, io che non sono più abituato a bere il caffè una volta, stamattina prima cosa sveglio fino alle 6.
2: Per
0: mi sono letto l'impossibile, mi sono guardato la TV, mi sono letto il libro che ci è arrivato, mi sono letto il volume 1 di Apple Seed manga pazzesco. Cosa c'è qui con la diluta?
3: Allora,
2: sono personale un sacco di ricambio.

0: anno.
1: Adesso sei vivo. Prima è
0: no. Non ancora.
1: Vorrei guardare se ci sono i sacchi magari. Perfetto, allora lo posso fare questo lavoro. Vediamo come si fa. Così, sicuramente. Si chiude. È a rischio, vero? Se sì. Vuoi sfumare o vuoi tenere?
2: Fai.

0: Ciao. Buongiorno.
1: Ma lei dorme?
0: No, lei è sveglio da stare. No, è che veramente non era per via giusto. Non è che ci riesco, grazie del benvenuto.
1: Ieri presi dal panico prima di andare a dormire, abbiamo veramente pensato, adesso mettiamo la camera, facciamo la pistola dei nera, così si sveglia, sveglia tutti, escono fuori, noi entriamo e andiamo a dormire.
0: E visto la prima siamo andati da scienziato in macchina con l'intra.
1: Davvero?
0: Però ho aperto gli occhi e ho detto,
2: le patatine sono qua,
1: no.
0: Adesso lo portiamo.

0: Novità?
1: Non ne ho trovato, lo scavo.

0: Caffè nero.
1: Sì. Era il terminatore.

0: sto aspettando che passi.
1: Non è sempre quello di ieri, no, un altro. Ma quello è sistemato pure.
0: Sì, sì, funziona.
1: Ma quanta fama c'ha? Si è capito?
0: 32 mega. Sono tutti bandi da 2, 16 da 2.
1: Minchia, 2 mega. Questa cos'è? No.
0: Allora. L'ECC anche controllo di parità. Non è
1: vero. È come se ora in un server avessimo messo 10 banchi da 500.
0: Sì.
2: Quando c'è la porta aperta,
1: c'è la teoria, quando ho capito che arriva dritto negli alimentatori, quindi anche in...
2: è detto spesso questa cosa, però è bellissima,
1: porca puttana, buono spesso.
2: Infatti c'è anche il caffè, si dice qualcosa, non lo sappiamo, che è spento,
1: un micro sbalzo
2: di cose, sentivamo di colpo caldo, caldissimo.
1: Non c'è. Che ieri siamo passati il tempo per fare questa antenna per le onde corte.
0: Non
1: mi avessi beccato qualcosa.
0: No, niente.
1: Tutto distrutto. Ho di distruzione?

0: Che scarsa questa.
1: Sì.
0: C'è il terminatore, giustamente.
1: Non è questo.
0: Che non siano zuccherati magari.
2: Non c'è, e poi l'acqua dovrebbe essere quella.

うん、

0: 291.
1: Questo è già
2: messo in regola.
1: Adesso
2: è già
1: messo in regola. No, ancora no. Ma... pure niente. No. Già dovrebbe essere tutto configurato.
2: Stai morendo di fame anche tu?
3: Non ho fatto colazione.
2: Neanche io manco. No, quella è la pranzo.
1: Interessantissima questa cosa dei sei processori. Sette.
4: Non sappiamo, sono veramente.
1: E uno manca.
4: Come uno manca?
1: Eh sì. Guarda, qua manca.
4: Manca l'hard. No, scusa, non prego.
1: Il hard disk non sembra male. Partito. L'altro è arrivato fino a quasi la fine e poi è da
5: poco. Così pochi sono i pin.
1: Però l'altro è messo. L'altro quello in cui c'era. Questo qua invece parte sì, sono all'addio non fa niente.
5: No, mi
1: questo non ha niente.
4: Ah no.
5: Non c'è
4: il
5: condensatore.
3: Ah, l'altro era quello dell'altro di quello che comunicava qui.
1: Non so come si
5: chiama. Non parlo di
3: mastro, ok.
1: Questo invece 243 è proprio cerca di.
3: Ed è il suo quello che c'era qui.
1: Sì.
3: È possibile.
1: Ma non è il processore.
5: No,
1: non
5: c'è il socket.
1: Guardate.
3: Scusa, ma è possibile parlare di un'altra cosa? Che cosa non c'è il socket?
1: Questo non è un socket per processore.
5: No.
1: Cioè non è un processore. È qualcos'altro. Non è il processore che manca.
4: No, non c'è.
3: Io dicevo, può essere che qua non ci sia niente, perché prima magari c'era, poi l'abbiamo tolto.
1: Possibile, non so che avete fatto.
3: Non ricordo.
1: Che visto rimane all'avvio così.
3: Sì, senta di prendere. Ma siete andati anche qui al coso, al
1: recovery ancora no. Ora lo
3: quelli per impostare quale doveva partire. Quindi è partito direttamente quello interno senza andare a impostare la lista.
1: Sì, è partito però poi si è bloccato a un certo punto, 888.
3: Quindi è crashato, quindi è tutto.
1: Sì. Però è stato un bel po' a cercare la serie A. Prima a cercare l'Ethernet e si sentiva zzzz. Poi a cercare la seriale a 16 pin.
3: Come lo fai? C'era scritto?
1: C'era.
3: Ok.
1: C'era il coso e leggevo.
3: Quindi non ha trovato la seriale di là.
1: Non ha trovato la seriale a 16 pin. C'era in quel momento e poi si è bloccato.
3: Allora, un attimino. Allora, innanzitutto questa scheda qua la dovete togliere.
1: Questa?
3: Non la dovete, però visto che non ci serve è meglio toglierla. Perché seriale a 16 pin che cos'è? Un attimo. Secondo, non è detto che questo cavo sia fatto correttamente, non avete mai visto niente.
1: No. Ah no, quando facciamo prove, faceva wait e lampeggiava e basta. Ogni tanto, sì. Lampeggiava, tipo diventava scuro, bianco e faceva wait.
2: Il cavo,
1: basta. Però non lo so.
2: Il cavo lampeggiava.
3: Ah, ecco, allora sì, è possibile.
1: Questo tu dici, vediamo. E si dovrebbe svitare questo qui. E
3: si congelite.
1: No, scusa, rido ancora per il cavo che lampeggiava, però con un po' di ritardo.
3: Lampeggiava tutto lo schermo?
1: Diventava nero, bianco e poi scriveva wait.
3: Ok, allora stava resettando prima il terminale. Secondo me il cavo non va bene.
1: Possibile, anch'io ci ho pensato.
3: Quindi proviamo. Probabilmente uno di questi cosi in mezzo, questo oppure quello già rovescia. Rovescia per me significa incrocia.
1: Può essere che questo rovescia,
3: no.
1: Già. Sicuro? Come fa a sapere?
3: Tanto che quel coso lì, avevo quel coso lì.
1: Mm.
3: Quel coso lì era uno strumento che faceva parte del terminale.
1: Può essere che questo rovescia.
3: Quale? Questo qua che gli abbiamo aggiunto nero.
1: Oppure questo cavo non è null modem, ma
3: è. Questo cavo è null modem.
6: Ma è per collegamento al monitor quello?
1: Possibile che è null modem. E quindi devi attaccare questo direttamente.
6: Non hai visto questo tipo di film.
1: Però qui puoi scegliere se mettere quello inverso o no, mi pare.
3: Ah, sì.
1: Il cavo.
3: Questo non l'ho mai visto.
1: Mi pare, però non ne sono così sicuro.
3: Va bene, un attimo.
1: Tu dici questa la leviamo?
3: Questa per ora non serve, sì.
6: Ma questa non serve.
1: Per attaccare un paio
6: scasi
1: di
6: esterno?
1: No, seriale.
3: Tanti terminali seriali.
1: X.
3: Probabilmente all'ufficio di Nintendo ne avevano almeno 8.
6: Hai visto? Ma
5: questo è il mouse del Mac, questo mi...
4: Ah, ne abbiamo un'altra?
1: No, questa l'abbiamo trovata.
4: È la stessa mia, dai, è...
6: Ah, qua c'è il codice errore, giusto?
4: Voglio dire, anche per Logic.
3: Se mi siedo?
5: No, non è un buona mela.
4: Non lo so, di che è?
3: Ah, questa è la...
4: Olivetti. Diretto di vecchio che facevano così buono,
5: l'unico che non era buono era
4: vabbè
5: come si chiama di Benedetto
4: e dove si blocca qui?
1: Poco fa proprio errore a runtime crashava 888 che è nell'altra pagina nella fine no no proprio a parte no?
4: Di quelli più disperati qua.
1: Sì. Minchia proprio codici di causa di sistema crash. Ah, qua ci sono gli altri codici C34 qua. Se è stato selezionato un file, un messaggio della console vengono memorizzati in un file.
4: Quale file? Non si sa,
1: forse era questo. Dava C34, ora vediamo. Ho detto di provare a Tennis. Sì.
6: È praticamente lo stesso di una seriale come numero di...
1: Sì, è la seriale.
6: Seriale proprio?
1: Sì.
6: Non avevo mai visto un monitor con la seriale,
1: veramente. I terminali così, non è un monitor, è un terminale. No, niente.
6: Ma perché? Ah, gli ho messo l'adattatore maschio e femmina, quello era essenzialmente.
1: Sì, però non...
6: Non si sa se è in croce per caso.
1: Forse il filo già è modem, quindi ora per nascere vediamo un attimo. Ci sarà, però si deve cercare. Guarda, si è bloccato di 4-3 cose. Cosa fanno? Lo comprare è brutto. Forse perché ci ha tolto la scheda seria.
6: No,
1: scassi. Proviamo.
6: Mi sa che ne è la patente, no?

0: Allora,
1: il suo sistema, porta sempre con sì, il suo sistema operativo si trova in quella redistrica che... Ora vi mostro le cose.
0: Ah, ok, un attimo di concentrazione. Solo che ora non stava ripartendo più, quindi non lo so.
1: Di fare, mentre leggo il disco di far vedere, questo non fa parte di questo.
2: Ah, cos'è questo?
1: Questo è un hard disk SCSI esterno.
2: Esterno, collegabile,
1: ecco, è l'hard disk
2: collegabile che manda. Collegabile.
1: Esatto, l'hard disk invece è il sistema operativo, è questo qui, vedete? Allora, glielo colleghiamo.
0: Qual è?
1: Questo.
0: Ah, ok.
2: Te lo richiudo, va.
0: Chissà che fine avrà fatto.
2: Mentre me lo guardo. Sì.
1: Solo che a quello che ho capito
0: è
1: non c'era
0: tosto, forse perché ci abbiamo tolto questo.
1: No, no.
0: Sì, perché è proprio all'inizio. Secondo me lo cerca.
1: Ma è in service?
0: Sì.
1: Non dovrebbe dare otto posto in service, dai. Logica di come funziona l'altro, no? Secondo me invece, personalmente, 888 significa che uno di questi banchi di RAM.
0: No, perché prima funzionava tranquillo, banco di RAM da solo.
1: Banco di RAM
0: da solo, così, da che funzionava perfetto.
1: Tempo, che ne so, vuol dire 888 è un errore. Vuol dire, è casuale, quindi potrebbe essere la RAM. Mm. E questo?
0: C'è solo il disco, no, l'altro. Perché quello non fa molto pio quando, cioè...
1: Ma parte?
0: 888 sta partendo. 500, 800.
1: Vedi che casuale. Se ora fa 888 probabilmente.
0: Sì, se. No, però ho toccato un po' i cavi, quindi questo. Aspetta. Sì. Provo a.
3: Scogliamo.
1: Ho sentito una parola strana
2: che non conosco.
1: Sbloccato. Che non conosco. Vado a indagare.
2: Un altro secondo te.
3: Vado a indagare su questa parola che non. No, ma che è successo? La
2: parola è tutto.
0: C31. C31 c'è scritto.
2: Sì, aspetta.
0: A fine coso.
2: C31.
0: C31.
2: Diagnosi, selezione video del suolo.
0: Ah. Vuole essere.
3: Sta già funzionando?
2: Quasi. Working on. Stiamo lavorando.
3: Bonjour.
0: No.
2: Forte dietro.
0: Tutante
2: merda.
0: Staccando pezzi.
2: Vada via il culo.
3: Ok,
2: faccia fallirà.
0: Guarda, ho fatto questo, poi no, questo, poi tutto. Questo preso da questo. E quindi... E ora è C31 e dice per...
1: Devi digitare uno su quel terminale. Se non hai per aprire... No, ti dovrebbe aprire digitare uno su questo terminale.
2: Per dire,
1: no. Quindi praticamente... Eh?
0: No, è il cavo, E ora...
2: È il cavo, è il terminale. Il finale. Era. Ora ci sono ancora problemi?
3: Ovviamente
2: sarà
3: un problema. No, il cavo seriale, non quello.
2: Quello, se non prendiamo il cavo, non si può.
0: Prova questo.
2: Aspetta.
4: Cioè, si sta facendo l'impossibile.
0: Maschio femmina, questo, buono.
4: Maschio femmina, un ermafrodita.
1: Di nuovo il toccatore.
2: No, io
1: non. Ok.
2: Perché fa questo scherzo TV?
0: Questo? Perché è staccato.
2: Scusate.
1: No, questo
2: è
1: un
2: ermafrocito.
1: Questo non, do- non doveva essere.
0: Ermafrocibo.
1: Sì, sì, giusto.
5: Sì, vieni qua, metti un culo. Vai. Abbiamo
0: tutti
5: i cornetti, visto? L'unico cosa che abbiamo trovato.
0: No, non c'è bisogno, levalo.
5: Poi corsino non fai cornetti, sì, perché è tardi.
1: Non capisco.
2: Infatti ci siamo passati.
0: Questo è illuminare, perché questo...
2: Aveva solo la cornetto.
0: Questo va.
1: Ok, devo, fai tu, va. Questo vuol dire che il monitor si incostava.
2: Eccolo qua, hai visto?
1: Ok. Attive, control, alt, active, per favore.
5: Li possiamo tirare sulla schiena.
1: Un attimo, un attimo, un attimo. Un attimo. Ma come, come Big Beat? Giusto, hai ragione tu, perché Big
5: Beat? Le mai? Io alle 6 del mattino mi sono addormentato. Ti chiedo se ti porto.
1: No, no, alla tastiera non è collegata.
5: Ma scusa, ma voi in tutti no, questi anni non avete no. mai usato i terminatori?
0: Ah, control, dei... non è altro.
5: Eh? Per capire.
1: Certo, ma era quell'esterno, quell'esterno non... Quello interno non l'aveva il terminatore. Ah, quando no, l'abbiamo... Ma quando l'abbiamo portato... Allo...
5: Sì. Ma ci voleva.
0: Ah, ho premuto uno. Ho premuto uno, ecco.
5: Ma sta partendo?
0: Sì, certo. Bastava, guarda, che ho fatto.
2: La catena scarica.
0: Ma perché attacca? Io qui la gomma. Questo qui l'ho staccato da là perché non ho trovato altri e ho fatto il filo un po' più lungo, però.
5: Vabbè, sta partendo con l'altro X, però.
1: Sì.
5: Perché no, questo ma adesso no. ti chiederà tutto l'hardware che non vede.
0: Perché questo non c'ha.
2: Studio.
0: No, perché questo dice non c'è AX, era un altro.
5: Andiamo a prendere quello del box esterno. E io non
0: lo so. Il box esterno è vuoto.
1: È vuoto, l'abbiamo guardato. Già.
0: L'abbiamo guardato. È vuoto.
1: Nel box esterno. Altri comunque dovremmo comunque l'hard disk.
5: Sarà uno degli scasi che abbiamo in giro. Oppure
1: l'hard disk era l'hard disk era identico a questo.
0: No, ma se facciamo DD di quell'hard disk.
1: No, aspetta, non c'è X qua, come lo fai?
0: Perché non parte? Con
5: tipo questo?
0: Con questo no. No,
1: non è vero. È IBM, vero?
2: No, no, questo
5: sì,
0: c'era un IBM, è quello.
5: No, ma
1: era un IBM.
0: Wow! Però è lo stesso AX dell'altro, anche quella lì. Questo è la
5: disco. Era quello? Quello che era di qua.
0: È vuoto.
5: Fragola.
0: Ciliegia, vuoto.
1: Non è che ti fermava anche questo accidente.
5: Questo qua.
0: No. Non parte proprio all'avvio, cerca la disco.
5: Questo per qua è vuoto.
0: Questo è vuoto.
5: No, questo è vuoto. Tranquillo che era questo.
1: Ti lo riconosco.
0: Sì, questo.
5: Questo qua che è il...
0: Fammi vedere se questo...
5: No, il codice
0: di questo. È vuoto. Posso riprovare?
5: 06.
0: Riproviamo. 4, riproviamo, però lo dobbiamo spegnere, per spegnere prima
5: di mettere la caffè del frigorifero.
1: Sono
5: cornetti ora li devi installare,
2: mi date
5: su questo
0: 99 exit di
3: zapparacci tutti i
0: no, questo serve in quello, quindi ora poi troviamo.
5: Ah, questo è quello che era là? Ma non c'è questo...
0: Questo ci deve essere da qualche parte. No, quelle plastiche
5: hanno qua.
0: No, perché quelle plastiche
5: sono.
0: E
5: dobbiamo fare gli effetti quelli.
0: In caso dopo lo facciamo. Era per provare se... Detto lo devo provare, non me ne frega.
5: Ah, ragazzi, solo della mia vita. Negli anni possibile.
2: Fare colazione davanti al computer
5: e uccide la mia vita. Che risveglio magnifico.
3: Io avrei preferito anche una
5: cosa. Mi sto stabile.
3: È una
5: costina stabile. Non riscaldano.
3: No,
5: se tu con una andrà di questi
3: hai
5: ma poi ti dirà
0: oppure metti questo
3: al momento sono preso con delle
0: questo è basta con
1: buongiorno signore
0: attaccato
5: un sacco di questi qua li ho portati dalla polivendo alla scuola li stavano buttando e li ho preso un po' questi qua sono i miei amici salvo
3: si
5: non mi ricordo che allora dobbiamo fare i 50 pezzettini di RAM dobbiamo fare i 50 pezzettini di RAM così
0: ci dobbiamo attaccare questo
2: Dobbiamo fare un maschio-maschio.
0: In un'altra femmina.
6: Raga, per me, potete benissimo usare la coppia di cavi così.
0: Sì, ma però funziona. Okay. Sì, però questo è dell'altro.
6: Ah, cazzo.
0: Perché non ne ho trovato altri. Se ci sono di queste.
2: Ma li sta spegnendo, sì.
0: Sì, sì, lo sto facendo spegnere.
2: Ci vuole una giornata che facciamo così. Ora dobbiamo avviare la sequenza di shot.
0: No, vabbè, ma prima non c'era.
2: Anche a due giornate che facciamo attacco e stacca.
3: Voi non avete dormito per fare attacco e stacca.
1: Quindi questo è quello che non c'è, non si trova.
0: No, no, no, no. Questo. O ci vuole questo pure. Ci vuole un terminale. Io ci ho attaccato questo con tutto sto cavo grande, ma basterebbe questo.
1: Però questo non...
0: Solo questi sono
2: femmina con femmina. Quello è femmina e ci vuole un maschio maschio.
0: Ci vuole un doppio maschio.
2: E quindi ci vogliono 50 pezzettini di lana che glieli inviciamo di là e di là.
1: Ho capito.
2: Per tutti qua. E poi scotch.
3: E io le ho trovate, però ho bisogno di dormire, era troppo tardi.
2: Ma poi non ho scontrolato. Saldati per sempre.
0: Con lo scotch quello di MacGyver.
2: Che lo scotch di MacGyver?
0: Lo andiamo a cercare apposta.
2: Ce l'abbiamo lo scotch di MacGyver?
6: Vabbè, sì.
7: Quando hanno trovato il secondo.
0: L'abbiamo trovato!
6: Vedi che ci sono i terroristi qua?
7: Io ero morto.
6: Chi è che mi chiedeva se c'erano anche i terroristi?
7: Io.
6: E beh, diciamo che questi qua sono abbigliati un po' più da terroristi, va.
0: Remuovi il tessitore,
2: perché hanno un cappello di
3: russo. Rame, rame puro
6: qua. E poi a seconda, ci sono anche i civili con le armi, a seconda degli schermi.
7: Ma non lo distorre. Io non sto decidendo di mangiare qualcuno da mangiare.
3: Ma io ho una.
0: O era questo?
8: Possono votare?
1: Non mi sembra.
8: Questi qua?
2: Questi si possono votare?
0: Sì. L'ho preso per il cavo per il mondo, che ora fortunatamente
3: funziona. No, io lo chiedo installato.
0: Oppure se vuoi ci sono scatolchino, visto che puoi guardare.
3: Dove? Di là?
0: Qua ce n'è uno, poi di là ce n'è altro. Però nel frattempo proviamo quello là. Dove erano messi, dove c'è lo spazio, là.
3: Andiamo a piedi, dai.
1: Non rimanere stupito che la scritta rimane, perché
0: è normale.
1: Sì, è un terminale, quindi lui ricorda l'ultimo byte.
3: No, inizio tu.
1: No, ma va benissimo. Ho mangiato quello con lo zucchero. Sto facendo già.
3: Io
1: rifatto.
3: Mangiamo
7: Aspetta.
3: No.
7: No. Devo staccare.
6: Uccidere.
3: Io aspetta. Qualcuno vuole focaccia? No, nessuno, vabbè, per dirlo.
2: Come? Hai
3: sentito? Vedi, lui se vuole. Vuoi un po' di focaccia?
1: No.
3: Non lo vuole. Non lo vuole. Sì,
0: Stavo
5: dicendo della scheda che pingavo una sola volta la chest file.
0: Sì.
5: Poi ci siamo spostati qua.
0: La chest file lo
5: pingavo.
0: Ma non usciva.
5: Il resto no.
0: Solo la chest file. Ma secondo me è la chest file da impazzire.
5: Il pulisso la faceva. Bene. Si collegava. Alla pagina della telefonera che cedeva.
0: Tranquillo.
1: Ok, quindi questo è quello che c'era dentro, vero?
0: Sì.
1: Quindi ancora quello che c'era fuori non c'è trovato.
5: Questo cos'è?
0: È una scheda che abbiamo tolto, quella che non serve a niente.
5: Sono dei maschi?
0: No,
5: ci sono dei...
6: Io due di chi è?
1: Non la rovinata.
0: No. Sì, ma c'è una bella scheda così.
5: Questi qua ci vorrebbero.
1: Sì, ma per favore.
6: Di un deposito.
0: No, non basta. Prova floppy al grado, floppy al disco, floppy al disco.
5: Caffè!
9: Alla ricerca dello zucchero, zucchero, zucchero.
0: Zucchero,
9: va. Oh zucchero!
5: Quello è un pezzo di cavo di aria.
6: Danna ne vuoi di più?
9: Cosa, caffè, sì.
5: Un pezzo di cavo
6: di aria. Sì, danna di più.
5: Andiamo.
6: Attenzione al caffè, attenzione al caffè, attenzione al caffè che potrebbe cadere. Hai trovato zucchero? Con cucchiaino rosso.
9: Cucchiaino gigante.
6: Gigante. Ah, c'è scienziato che vuole il caffè. Zaka potrebbe essere più veloce a fare la funzione. Ce la farà mai? Scienziato accelera, riceve un bicchiere.
1: Ma tu ce l'hai già.
6: A spesso potrebbe annullare la situazione facendo che passare la caffettiera. Ma scienziato si prende, ecco il primo goccio di caffè. Zanna ha perso.
5: Ma prima non l'ho visto molto appassionato ieri.
10: No. Forse sapeva che le avrei...
6: Poeta, abbiamo un consiglio, manda a fare in culo la tesi.
1: Dov'è Poeta?
0: Ma là.
6: Fanculo il mesh, fa schifo, non funziona.
1: E infatti vedi, si è data la ripiegatura che è un lavoro molto più soddisfacente, la concorso,
0: ma cosa dentro
1: computer.
6: Vieni, va, almeno fategli vedere la tecnica per spiegare le magliette, per favore. Qualcuno esperto?
5: Ma c'era quella... Io ho visto un video su YouTube che era un... C'era un cartone.
6: Che cartone ci fa? Dai, facci vedere, vai. Poeta, piega queste magliette con un vero hacker.
0: Butto a terra tutto.
6: Come un testa di cipos.
9: Il vero hacker non appoggia neanche la maglietta sul tavolo. Perché la tecnica è evolutiva dell'antico samurai è stata fatta.
6: Oh,
9: tavolo. Cioè, adesso guerra mondiale.
6: Esatto, adesso che
0: c'è la... Ma certo, per dormire alle 8.
9: Vabbè.
0: Dormire alle 8.
6: Usate finché non funziona questo disco 6000.
0: No, funziona, si deve installare su un altro disco.
6: Installatelo.
0: Dove sono? Cosa...
11: Ma ci penso io.
0: Ci pensi tu, ok.
11: Alza la testa.
12: Devo prima bere il caffè.
11: Ah, il buono banco?
0: Quello là in cui che c'è.
12: Se pare fino a un certo punto, cerchiamo i nastri.
6: I nastri dovrebbero essere tutti là.
0: E ci vuole anche così. Allora non è forte.
11: Se non lo vuoi. Vai, verme, ammazzali tutti. Allora,
12: il verme si avvicina.
6: A meno che tragedia potrebbe essere anche io non li abbia spediti al vampiro.
11: Io quando mi volevo sedere andare a mangiare tutto. Ma ha camminato lui da
7: zona. Se vuoi la mangio io allora, se sei scomodo.
12: Quando dove si può fare?
6: Ho un po' di terrore.
12: Poi.
6: Ah guarda, qua c'è un po'.
7: Però non è solo un pezzo. Io
11: sento, sì, però la pizza, queste cose. No, solo la pizza. C'è la bravo, però non sappiamo.

0: cosa c'è?
1: Tu filo stai bu. Stai bu. Guardiamo. Ma qua tra qua. Quindi
2: forse le copie le abbiamo morte,
3: perché ma diventa
4: però poi viene morbido, invece adesso è più che c'entra sempre. Ma perché questo
5: sì,
6: si
5: fa
6: è grande.
4: Se tu questo
5: a noi che lo dimettiamo
4: se tu ci rompi qui la cosa,
5: sì, ma ce l'hai lungo la metà di quello che ci serve.
4: Guarda qui il piedino quanto è lungo.
5: Ci dobbiamo dissodare questo, se ce l'abbiamo.
4: Più che dissodare, spezzare la...
6: Appunto, rimangono attaccati i pezzettini e poi...
4: Spezzettare la piastra.
6: Ma ci hai mai provato? Ti è mai riuscito? Perché io ci ho provato e non ci sono riuscito.
4: Non lo so.
6: Rimangono i pezzettini di piastra attaccati e non si possono dissaldare.
4: Non dico di saldare, spezzare a pezzettini
6: la piastra, rimane il coso, la saldatura con un pezzettino di piastra intorno a ciascun didino.
7: Sì, con il cannello a gas che sta da qualche parte.
6: Ecco, il cannello a gas non l'ho mai provato.
7: Però potete bruciare sicuro il connettore.
4: Prende a fuoco.
7: Provate.
6: Per questo che...
7: Come?
6: Dobbiamo prendere il pugno.
7: Oggi sì, ora sicuramente no, come vedi.
4: Attacca? Quindi pensi che se questo lo attacco alla fine, levo il terminatore, lui dovrebbe partire.
6: Ma voi ci avete già provato, mi hai detto.
4: Io mi pare di averci provato, ci avevo provato, però avevo messo due.
6: Un cacciavite?
5: Dove la busta più sicura.
6: Certo, ma mi pare che quelle delle pretese le hai girate, fa cacciaviti, cose.
4: Devi fare la megaia, voglio.
5: Ma se io non ho
6: le chiavi. Non c'entra.
4: Il coltellino svizzero, lo scotch. Poi che fare? Scannella a gas, c'hai il coso. La cucina a gas,
5: la caffettiera.
6: Fermo, cosa stai cercando di fare? No, ti gireranno i piedini da qui dentro. Tutto che fare così.
4: Sì.
6: È quello che vuoi fare, vuoi togliere la plastica del conduttore per niente?
5: No,
6: ma ti girerà questo. Cioè esce, prende, ti ritrovi con una piastra con tanti piedini presto, non è un pezzo di plastica.
5: Ma non è la fine. Cioè, se questo rimane così com'è e rimane questo qua di fuori, sarebbe ottimo. Perché questo ci ho pulito nella femmina e qua poi ci va.
6: Esatto, quindi sarebbe bello poter togliere.
5: Ma è abbastanza lungo questo.
4: Per fare contatto sì, per bloccarlo no, ma mettiamo lo scotch e via.
5: E quindi bisogna trovare
4: un terminatore.
5: Questo è sano, quindi. Però senza sciogliere quello.
6: E qua lo sto guardando. Non lo so, però comunque io...
5: Là c'è un saldatore là dentro.
6: Un saldatore non ce la puoi fare. Almeno io non...
4: Ma è un casino perché si...
6: Così.

0: vogliamo provare?
1: Vediamo se fa.
0: Di queste cose non abbiamo un sacco.
2: Quindi ce ne vuoi provare?
0: Questi col cavolo.
1: Sì. Questi col cavolo, si fa.
0: Questo è un pezzo di cavolo. Tagliato,
3: no, poi si deve fare una quantità pazzesca di colpi.
1: Incredibile. Se non questo si
0: riuscirà. Sbesso, dov'è questo cannello?
1: Ma è sulla cucina a gas.
0: Ma si no, sciolgono tutte cose.
1: E cannello pure.
2: È anche più caldo.
1: È anche peggio.
0: E allora è Salvatore?
1: Salvatore
0: che non ci possono fare le tintiane.
2: Niente, chissà perché.
1: Invece nel cannello, se tu ce lo passi, o nel gas, ce lo passi e spingi, tintiane. Eh sì, ma si deve fare velocemente. Sta partendo? Sta partendo, hanno fatto così. Parte. Quindi, poi però sto coso dove ce lo montiamo.
2: Bella domanda.
0: Ora sì che sta girando. Si fa... Ma sta girando, secondo c'è la 5.
2: No, non si deve riprovare.
0: Ma perché qua non si...
2: Perché ancora non ha caricato il driver del terminale? Potevi anche collegare questi due?
1: Ormai c'era quello.
2: Ecco perché.
1: Starting the error band.
2: Ok, facciamo partire la diagnostica per capire se il lettore
1: scintilla. Se il lettore scintilla. Almeno se lo vedo.
2: Sì.
1: Perché se funziona non lo potremmo sapere mai, se non provando.
2: No, però abbiamo la password di root stavolta. Possiamo avere una root shell e provare a montare.
1: Sì.
2: Qual è la
1: possibilità? Dovrei sapere, però non lo so. Ma in caso c'è looter e facciamo la stessa
2: cosa. No, qua quando...
1: C'è il login là.
2: Sì, ma qua ti chiede una shell, ti dice dammi una shell root, gli chiedi, lui ti chiede, dimmi la password di root e basta. Non...
1: Vero. Sembra la ricorda.
2: Io farei uno. Perché continuare a tornare a 4?
0: Perché i diagnostici erano
2: no, perché i terminali non sono proprio lì nel telaio. Va bene. Dai,
1: basta, non deve essere la copertina, basta.
2: 4? No, assolutamente.
3: Cazzo, vaffanculo, Dio porco.
4: No.
3: No, tutti qua, tutti io gli
2: ho la prima. Non c'è tanto ma 52?
0: No, non ne vicino no.
2: No, non ti fare perché c'era una memoria d'otto mega e ora non le vede più. Vabbè, no, comunque è not be removed.
0: Memoria.
1: Dirgli è stata rimossa, no? Non è stata rimossa.
2: Scusa, ma poi così quando rimettiamo quello lì? Perché
1: E poi non lo rifacciamo. No, non lo puoi fare.
2: Perché? Dice, se gli dico che non è stata rimossa, che dice che è errata, è sparisce, vero?
3: C'è la tua, amiamoci.
2: Dai.
1: Devo andare a vedere se c'è qualche correttore che possa andare bene per...
0: Tra l'altro non ti devo girare con l'emulatore. Con Wine. E poi c'è questo emulatore nuovo pseudo commerciale che funziona una bomba. Siete, gira tutto. Tutti i giochi più pazzeschi girano.
2: Ci dirò mandati.
3: Fatti sì.
4: Ah no, manco io.
1: Questo
0: il CD.
1: Il problema è che questo è maschio.
2: un momento, aspetta.
1: Ci vorrebbe il... Questo è maschio. Femmina, ci vorrebbe il maschio maschio.
2: C'è stato un po' di confusione, la facciamo più. Allora, ascolta.
1: Ah no, c'è il CD, vero?
2: Non aspetta, aspetta, aspetta. Il CD. Se lo mettiamo esternamente e termina.
1: Esternamente non abbiamo il cavetto per esterno.
2: Ah, non l'abbiamo?
1: No. Perché il cavetto
2: è proprietario. Ma ce l'avevamo, ma chissà dov'è, ho capito, va bene.
1: Ok, sì.
2: Comunque, sarai contento di sapere che ha visto il CD?
1: Sì, scassi CD rom.
2: Altro. Merda, scusami, non ho sbagliato? Bene, per me possiamo andare. Ah no, aspetta, anzi, lo scelgo.
4: Com'è? Ma sta macchina è partita?
2: Sì, è visto il lettore CD, però l'hard disk è quello dell'altro. Ah, quindi dovremmo ricallare. Allora, discrimini, la password di root.
4: Root kakasuka.1.
2: Lo fai?
4: Ah, volevo consigliarvi una cosa. Ovviamente di non modificare questo cavo, però se trovate uno spezzone glielo mettete in cascata e qua gli pinzate tutti i cazzo di cavi che volete. Pensavo che potreste togliere da un cavo un femmina di questi qua e crimparglielo sopra in modo poi da metterci il terminatore.
2: Ma devono essere giusti.
4: Sì, 50 pin, basta che sia in parallelo, non è un problema.
2: Ma sembra il sistema di fare solo i cosi, glieli mettiamo.
4: Oppure.
2: Secondo me è meglio, perché non devo sbagliare.
4: Sì.
2: Bisogna trovare il. Deve essere.
4: Non è che non si è messo al contrario.
2: Vabbè, o è così o è così.
4: O brucia, o è così o brucia.
2: È quello che vorrei evitare. Vabbè, c'è la striscia rossa.
1: No, nel coso qui non c'è la striscia rossa.
2: Questo? Ma ce l'ha andato?
1: Sì, però tu devi pensare a come la
2: attaccazione. Ci pensiamo!
1: Ci dobbiamo iniziare a pensare già da ora come dovrebbe essere.
2: Uguale a quello.
1: Uguale no, al contrario.
2: Sì, se l'ha andato sotto, l'ha andato sotto. Tu pensi che quello fosse maschio?
1: Non lo so.
4: No, vabbè, basta guardare come crimpato.
2: Deve essere uguale.
4: Basta guardare come crimpato.
2: L'attacca deve essere uguale all'altra tacca.
4: Scusa, ma tanto vale, è più facile crimpargli sopra una femmina e glielo metto. Ciao. Piuttosto che il piedino per piedino.
2: Ma come?
4: Dov'è una femmina qua?
2: Non stanno?
1: Qua ce n'è una.
2: Dov'è la scatola dei cavi?
4: Ah, perfetto. Questo lo apriamo piano piano col cacciavitino,
2: sì.
4: Lo svompiamo, poi lo mettiamo sulla piattina e lo schiacciamo e lo crimpiamo sul cavo. Come si fa normalmente? Sì. E possiamo capirne il verso guardando qua. Quindi sappiamo che questo è rosso. Pennarello rosso?
1: Non c'è bisogno, cioè la freccetta ci deve essere. O non c'è? No,
4: c'è.
1: Cioè, la freccetta è nel rosso, sempre.
4: Okay, secondo me ha più senso, piuttosto che
1: sì, questo, per pedino,
4: per 14. Il problema è
2: anche toglierlo,
4: se riusciamo a smontare questo. Mi sembra che... Perché questi sono in casta, ci vuole un... Vabbè, adesso ci provo.
2: Allora, mi dà un errore strano, sembra di mandare il CD-ROM. Forse perché non c'è nessun
4: CD-ROM. Così magari questa piattina che è troppo lunga la possiamo tagliare, non lo so. Chiudere e poi boh, non lo so.
2: Dice che non c'è un plausible log device per del CD0.
1: Ma non c'è il CD,
2: ma non c'è la lampadina. Si accende la lampadina. O è sempre
4: Non escludo, allora, non escludo che per installare voglia un ID SCSI particolare.
1: Ma la
4: potrebbe. Sì. Può vederlo, ma può non installarci sopra se l'ID non è quello di installazione.
1: Ah, sì, capito.
4: No, io mi ricordo qualcosa del
1: per
4: genere.
1: Vedere se funzionava. E basta. Mettici un CD qua. Irix 6.2. Metticelo l'omone. Non fa rumore, no? Sì.
2: Non riesce a leggere sicuramente. Quindi guasta il lettore CD. Vediamo se abbiamo un lettore CD non guasto magari. Manco gira.
1: Abbiamo già del disco del terminatore, tutto qua. Però ce lo togliamo dalla CD il terminatore in caso. Lo legge o no?
2: No, mount non funziona dallo stesso errore.
1: Ah, da CD romulare. Magari mount vuole qualche opzione particolare.
2: No.

0: prima parte. Perfetto. Ci va? Sì, sì.
1: Che distrazione che abbiamo.
0: Non risponde?
2: Sì. Questi stanno andando.
0: Così è?
2: Questi stanno montati.
0: Così lo tolgo.
2: Si dovrebbe montare, suppongo.
0: Quindi, allora, dove lo facciamo l'altro pezzo?
2: Ma si sta in
0: no, me lo hai girato, adesso come cazzo non lo so. Guarda, cosa è il zigzag?
1: Sì,
0: uno lo prende a piedi, siamo tutti, però è uno e l'altro, vedi?
1: Certo,
0: certo. Uno è fatto così e l'altro è fatto così.
1: Fatto apposta a storia. Apposta,
0: di qua. Qui. Pettina.
1: Questo è un pezzo.
0: Dobbiamo di modificare per poterci ficcare il tappo. Il tappo abbiamo detto?
3: Ah. Quindi dobbiamo fare la stessa operazione. Vederci se le buchi. Come là.
0: Sì, direi questa qua. Non ne abbiamo un'altra con un femmina? Che la prepariamo? Cercane un'altra con un connettore femmina. Gattina.
1: Là dentro ce n'era un sacco.
0: Così la prepariamo direttamente.
3: Lo stato dove abbiamo visto il migliore.
1: Sì, sì, qua c'è ancora.
3: Che questo. Questo dovrebbe andare in modo.
0: Poi gli mettiamo pure questo, gli mettiamo.
3: Lungo.
0: E dammelo, dammelo. Me ne serve solo un pezzo.
1: Lo tagli, si taglia.
0: E dammelo.
1: Si taglia.
0: Forza. È lungo. Ah, ok, perfetto. Tipo lo tagliamo qua. Capito?
1: Cioè lo
0: tagliamo così.
2: No. Non bisogna aggiungere un giro, bisogna montarlo, è il problema.
1: Change the
2: cos'è trace?
1: Qua. Torna indietro, change the slash of CD-ROM.
3: Grazie della tenda.
1: No, CD-ROM, dai. Change slash show character. Che fa?
2: Andiamo a questo.
3: C'era la forbice.
1: Il forbice. Qua? No.
0: No, volevo capire se effettivamente lo facciamo, serve oppure no.
1: Sì, serve.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Serve?
1: Sì, perché poi il CD non ce lo puoi lasciare.
0: No, lo scaglio dopo. Meglio tagliarlo.
1: Ida. Ida.
2: Dice è disponibile. È una cosa disponibile, io voglio montarlo. Se non è montarlo sarebbe.
1: E dove erano tutte le cose da montare? Fixero
2: list.
1: Dove erano le list delle device?
2: Non si montare erano qui dietro. File system.
1: Sì.
2: Ma non le vedo, però.
1: Fisica e logica storage.
2: Perfissimo, ecco qui.
1: Se fai una fixed disk con logic volume, no, questo penso allo formato, logic volume manager.
0: Mattello.
1: Se facciamo partire con questa disk su quella disk,
0: per
1: e facciamo
0: 14.
1: Un DG. È che questo è più piccolo. Prendiamo spazio.
2: Non fai poco, sì, no,
1: però prima
0: la vibra.
2: Dici la viabilità, ma non funziona. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai fatto proprio un

0: Mr. Name. Direi che quello di cui mondano per me è facile. Vi dico questo, ho già verificato che è vuota. Ah. Tipo di file system. Quattro rinvio, ho sbagliato.
1: Qua c'è scritto.
2: Venuto un po'
1: CD-ROM file system. Force the mount, no.
0: Remote. Che vuol dire
1: remote? File system name.
2: Lo riapre
0: come zero, no, secondo me è un nome.
1: Vediamo. Non lo puoi fare,
0: non è una lista.
3: No. Controlliamo prima del vero.
2: Puoi controllare 50 pin?
3: No,
1: dev
0: zero non c'è. E quindi questo mi fa chiedere che si può montare solo qualcosa del tipo volumi logici o qualcosa del genere.
1: Logico o volume. Se trova che c'è qualcosa.
0: Non li mettiamo dev cd zero, va.
1: Monta zero con una address.
0: Avanti, lo mettiamo.
1: Yes. Yes.
2: Proviamo un po' quelli vicino.
0: Proviamo.
1: Come? Formando
0: il ho rincombri con me. Già perché non ha cosa. Vuol dire che non ha letto il non è il è lo scafiscato. No, il. Ma comunque possiamo provare anche a rifare la stessa cosa identica mettendo dietro il CD di AIX. Sai dove lo può trovare?
1: Perché magari quello di AIX mi piace meglio.
2: È di là.
0: Uscirei ma.
2: Sì, c'è un po' un fire. Un fire.
1: Fire.
3: Sciarpa invernale questa. La sciarpa invernale.
0: Che bella. Sì, ma si è rovinato per sempre.
3: No, si possono fare altri.
1: Si possono fare altri.
0: Quel sacchettino con tutti.
1: Cosa?
0: Il sacchettino con tutti i nastri.
1: Qua, qua.
0: L'hai portato.
1: No, non l'abbiamo mai mandato via.
0: No, no, prima era proprio l'altra stanza, no?
1: Per esempio, studiando questo, ti sento questo video.
2: Ho un amico full foil.
1: Ah, è anche originale, magari le gemelle, o no?
2: Fan foil, fan foil!
0: Ein kleiner Musik a te!
2: Ein kleiner Musik! Ein kleiner
1: Musik! Sicuro è questo? Ma perché il 4? Era bello!
2: Guarda, si poteva anche mettere. Però
0: va bene,
2: qua ci mettiamo il terminatore.
0: Perfetto.
2: Però
0: qua
3: c'è un gambo,
0: di
3: ballo in giù.
1: Ma non c'è un alfa come il
2: fire in the mountain only fire this star.
0: È partito? È partito?
1: Sì.
0: No, questo è il terminale.
2: No, dico, è partito?
0: No, dico, no, questo qua è il terminale stesso del fatto
2: questo. Questo lo so. Dico, no, quello è partito. Perché
0: quell'altro, allora, quello di prima di finire questo qua.
2: Di che cazzo stai parlando?
0: Fa quella del disco di quello di prima.
1: Sì.
2: E qual è il problema del disco di prima?
0: La mancanza del terminale.
2: No, no, no, no, avevo detto che era il problema.
0: Ci dovevamo mettere gli scassi, manca il terminatore.
2: E poi c'è tutta una procedura. Oppure ti fa
0: l'interfaccia. Quindi funziona molto meglio di prima.
2: Hardware che ti
3: sta installando
2: la Fonera con
0: ma
2: il seriale?
3: No,
0: la
2: console seriale della Fonera
0: fai
2: quello che vuoi.
0: Command ok, un attimo soltanto. Ha
1: montato?
0: Sta lì, perché è già occupato, ha montato.
1: Ha montato!
2: Mi flash una sega?
3: Sì. È venuto
2: bene. Siamo a posto?
0: Monta anche il CD-ROM.
1: Quello
0: AX4.
2: Quindi allora è un problema di terminatori. Quindi forse voi in tutti questi anni con Nirvana avete avuto dei giganteschi problemi di terminatori. Che è la cosa più banale in un sistema SCSI.
1: Magari prima fuori c'era attaccato qualcosa col terminatore.
2: Chi lo sa? Esatto, chi
1: perché
2: lo
1: sa. Appena l'hanno staccato.
0: Noi dicevamo questo, che se funzionava a suo tempo.
2: Ma così. Ma che cos'è?
0: Beh, di root.
2: Oh, Jesus!
0: Che cosa c'è qua? No, adesso non era. Niente, sto guardando il contenuto del CD-ROM.
1: Ah, ok. Vabbè, ora spegni...
2: Mettiti così, appoggiati l'uccello e ecco, perfetto. Ma no, il flash, Dio porco! Scusate, rifaccio. Perfetto.
0: Bellissimo.
2: È ok?
0: È ok.
1: Proviamo se avvia da scivola.
0: Forse dobbiamo modificare la partita in... Sì, non serve, ok, allora forse dobbiamo dire l'ordine con cui deve partire.
1: No, ma questo è l'altro disc, poi non
2: so... sui devi c'è
1: scritto. Non se lo scrive,
2: non è se lo scrive. Ci vogliono.
1: Ah, è film. Ma perché? Sì, però poi al prossimo avvio...
0: Cercherà prima del cercherà... CD-ROM, non lo trova.
1: Sì, ma l'altro disc è diverso, quindi verrà problemi.
0: Sì, va bene, perché lavoravano sui discati, eccetera. Però intanto... noi proviamo ad avviare con...
1: Vabbè, per ora non serve, perché c'è questo proprio terminatore.
3: Dobbiamo usare la disc...
1: Eh sì, però questo fa da terminatore, questo ci serve per installare.
2: Comprate le
1: maglie. Quindi per ora...
3: Io la mettiamo a caldo, vabbè.
0: No, niente.
3: Dove lo stai installando?
2: In Zoom.
1: Da nessuna parte, però. Stavamo provando
2: se funzionava.
1: Se leggero.
0: È già così.
2: Ora su?
0: È già impostato bene.
1: No, ok, spegni il
0: format, magnetico, CD-ROM non disponibile.
1: Ci fregato, non è FD0, è FD.
0: Qualunque. Non è CD0, è CD, qualunque, non è scati di qualunque. In service. In normal.
1: Ah, in normal.
0: No, per installarlo lo installiamo in service, direi.
2: Sì, sì, mi conosco.
1: Si può fare. No, io non lo so.
0: Penso di sì.
1: Normal comunque.
2: Ma l'unica maglietta che
1: mi possono aprire qual è? Però se fai così,
2: alza. Ma dai! Fa cagare! Nell'altro non sono le mie sedi di quella arancione. Corrente! Io volevo quello con la foto.
1: Ah, prima la devi cancellare. Questa qua non
2: è dai in master. Ecco dentro il pallone.
1: Non è bello, no?
4: Ieri era arrivato anche in bagno.
0: Prima, notte, FD.
1: Poi CD.
0: Ma per la domanda invio?
1: Sì. No, dovevi mettere uno.
4: Ma ha visto il pallone?
0: Pare che mi sono ricordato.
1: Cassi disc tra
2: CD2, eh? Sto il tavolo fuori. Ah,
0: nastro 3, facciamo.
2: Fuori,
1: E scassi disc 4. Ecco adesso con il tacco nel pesante.
2: Ma vero che c'è attende forte di
0: no, perché?
1: No, perché quello non ci
0: sarà più.
2: Putande merd.
1: F7.
0: Va bene.
2: O port di. Com'è?
1: Ecco.
2: Che la state facendo?
1: F10 exit, F10 exit.
0: Va bene, tu vuoi già buttare?
2: Io temo che tutto questo cancro però...
0: Questo cancro?
2: Niente.
0: Anch'io lo temo. Yeah.
1: Quale hard disk usiamo?
3: Quello che c'era? Quello da 400 mega?
1: Se ce n'era uno più veloce, più performante, no, tipo no, questo.
0: Abbiamo detto performante.
1: No. VM.
0: E quello era anche il VM, no?
1: Con la mela! Con la mela, scusa! No, però forse è 160 mega, 160 mega.
0: Ma per favore, usiamo quello lì che era suo, dai.
3: Questo è 60 mega, è più grosso, è IBM, ma è 60 mega.
0: Invece quello è, è più piccolo.
3: Quello è 400, 400 sicuro, 400. Perché abbiamo fatto la ricerca del 400.
1: Mm-hmm. E questo sì, ma dov'è?
3: Questo è 5,40.
0: Ne abbiamo perduto.
1: Ne abbiamo perduto l'originale.
3: Sarà...
1: da qualche parte nello spazio. Qua è.
0: Fallo cercare per sempre, non ti preoccupare.
2: Tutti identificati come Acme. Acme.
1: Guarda qui.
2: Tu sei uno sdisiccato.
5: Bisogna mettere le magliette extra. Quelli come Acme, che pesano 40 kg.
2: E si prendono le S. Com'è?
0: Non sto provando a farlo.
1: Basta, finisci. Basterebbe staccare questo pulsantino qui. No. C'è da far così.
0: E poi la garanzia, oh, che fai? Quindi poi non ci sono terminali. Ma cosa non è stato?
1: Non ci sono terminali, non c'è modo di metterli.
0: Avete cercato su internet?
1: Sì.
0: Vero, non ci sono jumper, non c'è niente.
1: Ci sono jumper, però questi jumper sono solo per il canale.
3: Si devono mettere delle stemmi con uno di questi qua. Quindi.
1: Questo proprio così.
0: L'avete fatto?
3: Tra l'altro questo è più di un universale.
0: Già l'ha fatto per best, è perfetto.
3: Sì. Guarda il punto perfetto.
0: Quell'uomo è incredibile.
3: E questo poi l'ha
1: fatto. E poi l'ha tagliato. Ma io una volta ho fatto questa cosa, perché c'era un staccato.
3: L'abbiamo testato a campione con un po' di pitini.
1: Ah, un po'. Un po', non so.
3: Un po', quello, quell'altro.
0: Cioè,
1: un po'.
3: Minchia.
1: Sì, vabbè, se quelli esterni non un po' funzionano.
3: Ho fatto teoria degli errori nella causa.
0: Dove te ne metto?
5: Devi dare la poeta.
6: Poeta devo dare.
3: Non c'è neanche se ti
1: scocci
3: di Megaio.
5: Ah, scienziato, volevo farti vedere cosa ci hanno donato invece a Milano.
3: Guarda, no, sì,
5: c'è la flash a casa. A Milano. A Pisa, scusami, le
1: famiglie. Ah, la macchina che suga.
5: La macchina che suga in Astra. Non so se tu hai già visto come funziona questo tempo.
1: È stupendo.
5: Allora, è un casciabanco grosso così, scasi.
1: Caricato su di me.
5: Oh, che palle. Va bene, guarda.
0: Avanti, no. Avanti, che palle, vero? E poi non funziona, solo faccio perché.
3: Quindi devi fare manuale.
5: Perché non ve lo fa scaricare?
0: È quello lì? Un divertimento degli montanti?
1: Quanto dice non lo trovo, non disponibile,
0: ma che cos'è? Java?
1: No! Apple! No!
0: Dai,
1: Mobile!
5: Merda Windows! Ve lo faccio vedere qua, perché merita, vedere come funziona.
1: Alt completed! Zoom!
5: Ah, finito alla fine?
1: Quindi,
2: montate.
1: No. Questo per ora non serve.
3: Per me alla fine
2: ma servirà molto dopo.
5: Ma fai il butta da disco di ROM?
7: Non abbiamo ancora provato, però l'abbiamo impostato
1: per farlo.
2: Allora.
1: Mi ha detto tu fallo.
2: Questo poi rimane così.
1: Questo non deve.
2: Solo che qua gli va l'hard disk.
1: Sì, quello lì che c'hai in mano tu. E questo?
7: Sì.
2: Sì.
5: Guardate il video, vediamo se funziona qua.
1: Sì, type.
5: Sì, funziona.
2: Beh, non abbiamo bisogno di tutta questa roba qua.
5: Funzionerebbe.
1: C'è il tempo per fare roba.
2: Più sono lunghi cavi e più ci sono probabilità di.
3: Ma là c'era un terminale, eh?
1: No, non c'era il terminale. Questo terminale prima lo perdiamo, ce lo riattacchi.
7: Dove l'ha attaccato?
3: Ma con questo qua pure.
7: Non lo so dove, questo dove può.
1: No, questo.
5: Questo? Da quanto è questo disco?
3: 400.
5: Quindi ci sta X, diciamo.
1: Sì.
5: Non è il caso di trovare un hard disk più grosso?
0: Più grosso di
3: 400? No, perché più grosso c'è no, solo questo che è quello dell'altro.
5: Ah.
7: Che da 540.
1: Ma non è il vostro, c'è ora? Là.
7: Poi quell'altro? Meglio questo, no?
1: No, deve essere terminale.
7: No, qua, allora, questo va qui.
1: No, non dobbiamo finirlo. Lui fa il terminatore.
5: Sì.
1: Però.
5: Ah, ok, se ce l'ha interno, ok.
7: Ma per ora ce l'ha.
1: Per ora lui ce l'ha, e finora come ha funzionato?
7: Non c'era tutto quel cavo lungo, no?
1: Sì, c'era, ma non
7: ma
1: c'era
7: il terminatore, va bene.
5: Questo è un altro sistema, infatti, montare qualcosa di terminato. Magari un secondo hard disk con i terminatori.
7: Mm-hmm. Anche da 50 mega.
1: Anche da un mega rotto.
5: Esatto.
7: Anche da un mega rotto.
3: E quindi c'è
5: lui sta usando la tua cosa lì.
1: Per ora no, poi quando lo monti sto CD dove lo mettiamo.
3: Ci ah, perché voglio
6: dire. Sì, è una prova di fiducia. Che basta.
5: Guarda, guardate.
1: Cinzi.
5: Non c'è l'audio, vabbè.
0: peccato.
1: Mette
0: il... Poi tu metti il tape dentro, poi premi load, lui se lo fa girare, vedi?
1: E su, cioè, no.
0: Poi dall'altra parte parte. E il fu- c'è un succo di aria.
7: Ancora
1: sta leggendo il CD.
0: Vedi? Ora il succo è partito.
1: È andato là.
7: Bellissimo.
0: E ora truppete si fa. Ora se lo mette un tape Mark Zero. Truppete, pronto.
7: Bellissimo, è pronto. Ma meraviglia.
0: Non mi piace questo ti che fanno, eh?
7: Questo è l'ardisco.
1: Ma non sta riuscendo a partire col...
7: col CD-ROM.
1: No, perché sta facendo, sta ciclando floppy, CD-ROM, roll.
3: C'è floppy?
1: No, però...
3: hard disk?
1: Sì, è l'hard disk che sta sorridendo.
7: Ma dovrebbe partire da CD-ROM.
0: Che ID ha il CD-ROM?
7: Pensi che abbia lo stesso ID dell'hard disk?
0: Può darsi.
1: Possibile.
0: L'hard disk deve essere messo sul 6. Sicuro? E il CD-ROM forse sul 3, se non mi ricordo male.
1: Stacco un po'.
7: Quindi
1: parità.
7: È messo sul 2.
1: Con parità.
7: Con parità.
1: E c'è 1, 2, 4 pari.
7: Per metterlo sul 3 dovremmo
2: l'1 e 2 insieme.
1: Ah, l'1 e 2. E pari di
2: 1, 2 e 4.
1: Pari di a che serve?
2: La parità non sono sicuro che serve.
1: Allora leva quello dalla parità,
7: tu dici?
1: Ha detto
7: però poco fa, non è sicuro che però poco fa l'ha letto con la parità, Vai.
1: Cioè, in caso prendiamo un piedino
7: appunto da ovunque.
1: Da tipo qui.
7: Comunque secondo me dobbiamo aspettare un po' perché ancora forse non l'aveva riconosciuto lui.
2: Paturnis.
1: Sta morto.
2: Allora figli del fecal.
7: È partito dal disc.
2: 291.
1: E lettura. 252 è questo.
2: Non ti appoggiare con guaglioni.
7: Fanno schifo innanzitutto. Ok, la CD è partito. È riconosciuto il CD, ma non
1: ne hanno 4-3 dovrebbe essere la lettura dello stato.
2: Innanzitutto
8: hanno un'interfaccia limitata a 11 MB al secondo.
2: Lo sta leggendo.
1: Sta leggendo, forse era così lo leggo. No, 2-4-3, sì. Sta provando.
2: La lampadina del disco?
7: Non c'è la fissa. Del disco non. Del CD è accesa.
1: Ce n'è, deve essere due.
2: Ma questa una è messa qua per un motivo particolare?
1: No.
8: Fallo, dai, fallo.
7: Come fallo?
2: Proprio fallo.
7: Fallo,
1: certo. Il 243, vediamo se quello lo ricordo.
3: Ah, ma che sia?
1: Ah, però forse anche il terminatore.
8: Sì, ci metto una porta USB.
2: Non vuole dire. Riuscite a mettere questa tastiera in un altro posto che non sia qua?
8: Può essere più limitato, più dentro dell'Ethernet.
7: Qua, in spalla.
2: O sopra le schede.
7: Così, no.
2: Pensi che postale?
7: Sì. Quelle non ci servono, le togliamo, va bene.
1: 243, tentativo di PL in modo service da unità collegate a unità scarse. Specificate nell'elenco dalle unità dell'IPL da
7: NPLAN.
1: 291. No, ora sta luppando.
0: Vediamo se c'è Vampire, se ci dà qualche dritto.
1: 242 sta luppando tutte le perite. Cioè 243 dovrebbe essere di nuovo scasi e 242 invece è floppy. Però 243 ci sta un bel po'.
7: 243 scappi generico.
2: Ma sì. Forse là ci stava il pignolo.
7: Della parità tip da.
2: La possibile
1: è
2: una cosa, è partito a volte.
7: La possibile è una cosa, ma se prendete tipo quel disco che funziona e fate un DD in questo disco.
1: Quello è da 500, questo è da 400.
0: E poi abbiamo lo stesso. Vabbè, questo non sarebbe un problema, lo vedrebbe da 400, perché con gli scarsi si può fare. Il DD.
1: Eh sì, ma quello è 5, anche questo è 4.
0: Quello che funziona è 500.
1: Sì. Al contrario, se era...
0: Cosa ce l'abbiamo da 500 là dentro tra quelli là?
1: Ah, oppure lì c'erano quelli là con i terminatori. Che magari
2: però è una rottura di cazzo avere gli stessi AX con le stesse versioni.
1: Certo. Questo è bello.
9: Allora, abbiamo visto che il CD lo legge, quindi... Però lo leggeva con quel filino di
1: parità mezzo. Aspetta, ma se qui c'è l'attacco buono di cui abbiamo i cavi, qui ci mettiamo con l'hard disk e qui ci installiamo qualcos'altro.
9: Questo disco lo mettiamo là.
2: Qua ci hanno provato a levare la parità, quel parity.
1: L'abbiamo tolta. L'abbiamo tolta e abbiamo messo un bravo.
2: Ah, e mettete la parità allora. Volete un ponticello?
1: Sì.
2: Qua c'è il cassetto dei ponticelli. Tutti colorati, quindi scegliete il colore che più vi aggrada.
9: Io lo voglio verde.
1: Nero.
2: Nero, verde, rosso, blu, viola, sono di tutti i colori.
9: Cibo?
2: No, grazie, ne ho già mangiati 5 di quelli con la marmellata.
9: Oh, allora. Dopo l'azione. Posso.
2: Ci sono i cornetti, Nico. Sono pure quelli con la marmellata, eh?
9: No, per questo senso. Anch'io? La marmellata fa cagarella.
1: Puoi accendere.
2: Ah, io questo è stato il mio primo masterizzatore, in assoluto.
1: Funzionava ancora.
9: Adesso funziona.
2: 98, cioè 10 anni. Però ha sempre funzionato.
1: No, leggeva prima.
9: Ora legge.
1: L'abbiamo montato, ora sta.
2: Sarà un piano.
1: 291. 291 è che sta ricevendo i dati.
2: Di che?
1: 242. Da input 243. Output, qualsiasi.
2: Lampeggia. Ha lampeggiato un attimo il CD-ROM, eh? Ma il CD c'è dentro?
9: C'è qua. Posso farlo a letto, l'abbiamo montato.
1: 291 ha fatto il floppy. Ha cercato di nuovo il floppy, quindi... Sta rompendo
10: 2 volte 3.
9: Lo montiamo questo CD-ROM un attimino su un portatile con un computer qualunque.
1: Perché noi abbiamo... Dove l'attacchiamo?
9: No, non il CD-ROM, il CD. Vorrei vedere un attimino il contenuto, perché quando noi l'abbiamo montato ho visto che c'erano dei file. Questo c'è LL, diceva not found, not found.
2: Ma questo è corrotto.
1: Potrebbe essere che non riesce a leggere male lui e quindi non è corrotto il CD, ma lui che non,
9: anche,
1: che non può leggere bene.
9: Capisci? Quindi se noi proviamo su il CD da un'altra parte, lo confrontiamo un attimino cosa vediamo.
2: Allora, il messaggio che ho scritto su...
1: No, non lo spegne prima. E ora come lo esci? Vabbè, ci deve essere il buchino.
2: No, vabbè, accendilo un attimo.
1: Accendi.
9: Io l'avevo premuto il puntino, ma...
1: No, ci sta un po'.
2: Nessuna risposta.
6: Se mi tocchi ti denunzio!
1: Nuovo, nuovo.
9: Qua montiamo su Windows.
1: Windows.
9: Stiamo registrando, ora lo dico allora ad alta voce. Montiamolo qui su Windows.
10: USB, c'è la porta USB. Sì, però l'unica differenza.

0: stai streamando la radio?
1: Sì, da casa lo faccio, ma da casa ricevo benissimo.
2: Minchia, qua adesso vediamo un po'. Stavo pensando di metterla qua sopra la radio. Sì, un po' sopra il televisore.
3: Streammi anche il video?
2: Ma non lo so, qualcuno ha messo una videocamera.
3: È collegata con nulla, però.
4: Però c'è il
0: cosa c'è, ma non credo solo il
1: percepisco odio
4: attacchi il USB, non si dovrebbe accendere quando acquisisce, quindi qualcosa di come dovrebbe fare,
0: ma non si può fare che lei fa.
1: La privatezza.
2: Allora,
1: però fa bella mostra di sé.
2: Cazzo sei?

0: Attenzione. Questo non è qua. Via dalle palle, Pilù.
1: Abbiamo fatto un gran massaggio.
0: Sì, si rimette qua così cadranno.
2: Cosa abbiamo messo sopra?
0: Sì.

0: Niente, direi che ti ha morto il culo?
1: Basta, non gioco più.
0: Sì, ma quelle sono cagate. Quelli non sono giochi, sono cazzate. Porco di Cristo!
2: All'università ce n'ho 4 pinguini.
3: Sarebbero lì. Mi domando dove sia il terminale.
2: Ma lo puoi scaricare?
3: Perché?
2: Non lo so, forse ce l'ho nella game.
3: Vediamo se ce l'ho nella game.
2: Dovrei averlo, almeno che non ho fatto un PM.
4: Devi finire di nene.
2: Spaccano, vuoto si spacchi le nere.
3: Ma se non funziona, non so
2: che. Non funziona. Si dice, non sbaglio.
3: Che non ci basta.
0: Ah, ma poi non lo sapete, ma ne abbiamo anche un'altra di RIS 6000.
3: Un altro ancora.
5: Però ci mancano, ci manca di giocare con i banchi di memoria.
3: Io ne ho un quarto allora, pensavo di averne un terzo.
2: Bella, sono mamboriano.
3: Va bene, dai, giochiamo con una cosa per volta. Il monitor non dipende quale vogliamo utilizzare.
0: Per non so, vogliamo guardare quella piccolina?
3: Allora, quella piccolina aveva tutto funzionava prima, la rivista eccetera, che questa si è rotta, anche quella.
0: Non lo so.
3: Quella piccolina funzionava tutto, anche X-Window, ho fatto partire CDE.
0: Ah, quindi funziona in realtà.
3: Allora,
0: io non lo so.
3: Proviamola.
0: Sono rimasto.
3: Mettiamola su perché è quella
0: che togliamo questa, non lo so.
3: Fa la sua figura.
0: Sono macchine rischio 6000.
5: Ah, sono le rischi.
3: E questa era aperta?
0: Non so neanche come si apre.
6: C'è la chiave rovinata, quindi penso che...
0: Sì, ah, sì, è stata brandellata.
5: Un piede di porto.
0: Sono i cacciaviti sotto i tuoi piedi lì.
3: Ah, sì.
0: Questa va messa...
3: No, no, era quella di qua, quella di qua.
0: Bisogna fare attenzione a questa chiave.
3: Sì, non andrebbe aperta. Ma non c'è molto... Mi pare che si può riportare... Dalla serratura si può ritirare la chiave, si può ricostruire.
0: Ma ormai è sbagliato.
3: Questa ormai è persa, certo.
6: No, diciamo per la sua.
3: Sì, perché io ne ho un'altra, ho lo stesso problema. Però probabilmente ho l'hard disk guasto, perché l'ho accesa oggi per la prima volta e ha incominciato a fare il tipico suono degli hard disk rotti.
6: Questo è
3: basso e questo sì. sollevava, se non sbaglio. Ah no, si tirava tutto indietro, ora che ci penso, sì.
0: O tutto indietro o tutto avanti?
6: Ma da qua lo deve aprire.
3: Ma era già aperto.
6: Era già aperto,
3: sì. L'abbiamo aperto una volta. Comunque non ci giova aprirla per il momento, aspetta. Non apriamo.
0: È perché io forse l'ho rimessa insieme un po' a cazzo, capito? Comunque ok, non ci giova, allora niente. Va bene, quindi serve un monitor VGA.
3: VGA, sì.
0: Beh, io questo glielo ficco.
3: Ficcalo, dai.
0: Ah,
3: sono bello?
0: Ha una forma molto IBM. IBM Semea. Minchia, ora veramente ci serve la multipresa qua. Oppure un cavetto passante. Allora, in bagno c'è una scatola con scritto cavi di alimentazione.
3: Luce.
0: No.
3: Io luce. Desidero luce.
0: Qui, dentro. Qua.
3: Ecco.
0: Venetros.
1: Cavi vari?
0: Cavi alimentazione.
1: Cavi italiani. Cavi in rete.
0: Qua.
1: Uno di questi tre. Cavi in rete. Cavi di alimentazione. Forse ce n'è. Forse lo conosci il video. No, insomma, sei sempre francese o. Ce n'è. È un giga. Ce n'è. 67 occupati.
0: Ma c'è l'attacco. Sei tornato indietro? Sì, lo sentivo. Ah,
1: vero, non c'è l'attacco. Non c'è l'attacco.
3: Eh già, non c'è
1: l'attacco.
0: Trovato? Tieni, questo ficcalo là. Dunque, vediamo cosa posso staccare. Ah, bene. Cellulare viene sacrificato. Non so di chi era, ma me ne fu. Il monitor lo attacchiamo al di là dell'UPS.
3: Certo. Sì. No, ma anche questo lo attaccherei al. Va bene.
0: Questo monitor gli dà fastidio.
3: Aspetta.
6: Il monitor c'è.
3: Gli dà ancora fastidio, sì.
0: Vabbè, comunque. Non ce ne frega un cazzo. Sì.
3: Anche a me dà un po' fastidio.
0: Stata la scossa?
3: Sì.
0: Non c'è la tastiera, eh?
3: Va bene, poi gliela.
0: Ora, vuoi il manuale degli errori?
3: Vediamo.
0: Beh, come minimo te la devo di tastiera. Direi.

0: a capire dove. Immagino K, no?
1: Esatto, sta partendo, sta partendo.
0: K gliela misi.
2: Che cos'è questo?
0: 5,51, questo è un RIS 6000, un attimo. È un RIS 6000 questo?
1: Sì, sì. Un occhio di DM.
0: No, si viene in gatto.
1: Deve caricare anche i driver della schede video. Sta
0: veramente partendo?
1: Sì, sì. Questi numeri alti sono buoni.
0: Cioè arrivi tu e la accendi, certo, e funziona. Certo. Sarebbe geniale.
1: Geniale.
0: 868 ancora più in alto.
1: Ottimo, ottimo. Ora, quando arriva oltre i 1000 poi.
0: Inciderà una cifra sull'online. Però non si accende. Io sono impaziente. Allora, ti stai vedendo quelle in catanese? È fantastico, eh? Come se avessi i coglioni con questa musichetta, con questi video. Il migliore l'hanno fatto
3: facciamo
0: loro.
3: Facciamo servere inverno però, altrimenti la andiamo troppo.
0: Che cosa fate?
3: Nessuno.
0: Che palle, fate l'American Army.
3: Io pulito. Lo farò fare su American Army. Mettiti in rete che ti passa American Army.
0: American Army è già sul Dante.
3: Ah, è bene. In FTP. In FTP, vai sul Dante.
2: Che sta facendo?
1: Vedo una luce rossa.
0: Minchia. Non ho fatto niente.
2: Sì. Questo non l'aveva provato.
0: Funziona. No, sai cosa ho fatto io su questo? Non gli ho collegato il VGA, gli ho attaccato il terminale e non si vedeva un cazzo, capito?
1: Ma dovrebbe comunque, prima o poi doveva. Ecco, però c'è un problema. Vieni, no, se io prego in strada.
0: Cioè, più. Sì, sicuramente l'avrò acceso e bestemmiato.
2: È un evento storico.
0: Se Nirvana fosse qui. Ah! Ora gli telefoniamo.
1: Ah, ma certo, perché è messo in servizio, ecco perché è partito questa.
0: Quindi ok.
2: Caccia vita.
0: No. No. Cioè lui è arrivato, l'ha collegata, l'ha accesa, funziona, capito?
4: perché lui ha
0: il buon
2: girare.
1: Gira.
0: Ma no, così direttamente?
1: Certo, da accesa, sì.
2: Normale.
0: Ma gira?
2: Un colpo ha fatto, però non so se è imboccato o normale.
0: No, usa un cacciavite più piccolo che entri bene dentro.
2: Però ha girato.
0: Fammi sentire.
1: Ma un
0: uno, no, no, quello stesso qua sottile.
1: Ecco. Provare. Due, allora era
0: normale. Due, ecco.
2: Allora era due.
0: Ecco, oddio, ora ha fatto uno scatto un po' più.
1: Io farei F10.
0: Poi magari gli mettiamo un commutatore.
1: Diciamo F10?
2: Ho fatto F10.
0: Diciamo che
1: ok, facciamo F3?
0: Diciamo che la tastiera non è. Aspetta.
1: Neanche ripristino. Ah, perché aspetta, il ripristino è in normale è non è attivo.
0: Fa il contatto?
1: Mi sembra che infatti non va il click questo coso. Ah.
0: Testing keyboard connector. Missing resource, manca il mouse.
1: Vuole il mouse.
0: Oh, glielo diamo?
2: Ah. La M sarà mouse, ma la T
0: è
4: non funzionerà.
2: Si accenderà.
0: Questo mouse sembra che è stato cablato con il cavo elettrico. Guarda che cavone.
1: Sì, ma non mi piace. Non vuole il mouse.
2: La tastiera è un po'
0: bene.
2: What is this?
0: È un RIS 6000, mi sono dati i coglioni di dirlo. Porco Dio.
1: Facciamo così, scriviamoglielo qui.
2: Non ho capito.
0: Sono un RISC 6000.
2: RISC 6000.
1: Sì, ma che cosa?
0: Testi in mouse connect.
1: Solo invio funziona, gli altri tasti non funzionano. Aspetta.
2: Ma può essere la tastiera funziona.
0: È una tastiera normale di S2, no? O vuole la sua tastiera?
1: La sua una. Un codice, dei codici diversi, per questi sì, ma i tasti funzionano sono diversi, questa credo che sia la sua.
0: No,
2: perché se no c'era scritto.
1: No, questa è una tastiera di un

0: Criminale,
1: no.
0: IBM,
1: esatto.
0: È di quel PC, no, è di quella che ho portato io lo riconosco, di quella con l'altoparlantino che fa il click, no, che fa il beep qui.
2: No, ma se no non ci devono essere
1: magari io,
2: se no ogni tasto cos'era?
1: Lo sai,
2: io ne avevo visto uno,
1: perché non abbia sbagliato connettore?
0: E c'era il...
2: C'era spiegato tipo cosa facevo ognuno.
0: No, è
2: normale invece.
0: È vero, non è la tastiera che ho portato io, mi sono sbagliato. Cioè, no, non è la tedesca la mia.
1: E allora?
2: Perché ricordo tipo F1 c'era scritto quello che doveva fare.
0: Ha sempre ragione il nostro sbesso.
1: Attenzione. Era messa là sopra vicino al terminale. Quindi forse è la stessa.
0: È Italia. Successo lì, vedi? Che assomiglia, è italiano però.
1: Sicuro
0: quando vedo, dovrebbe essere attivo sul tasto, su questo qui, cioè
1: attivo
0: è quello.
1: Mai fatto, infatti era messa da parte. Va bene, quella può essere rimessa nelle tastiere.
0: Ecco, qua F10 funziona.
1: Vabbè, per ora mettila dove vuoi, dai, non sono preoccupato. Va? Sta funzionando?
0: Shutdown.
1: Sta funzionando?
0: Sì, sì. Facciamo enter.
1: Quindi era la tastiera.
3: Ma è bellissimo.
0: No, io non voglio fare shutdown. E invece sì.
1: Sono
0: lo facciamo
1: contento.
0: Ripartire in normale. No, ma questo io me lo ricordavo, non aveva problemi.
1: Cioè, ma va in TCP/IP?
3: Yes, e AF.
1: La rete?
0: Non ha la rete, se non sbaglio.
1: No, e c'ha il connettore out. Capito? Quindi col transceiver, forse...
0: Ma il transceiver... Ci sono, esistono transceiver con...
1: Nicotian.
0: Che non vanno sullo schermato.
1: Sì, ho capito. Sì, però ne abbiamo solamente uno. Però abbiamo il BNC, abbiamo il
0: cavetto. Avete
1: abbiamo una tazza BNC. Capisci? Io la voglio mettere online, farlo usare.
0: Che emozione!
1: Lo mettiamo nel rack lì, sperando che parta senza monitor.
0: No, dovrebbe partire.
1: Se no gli tagliamo lo spazietto per il monitor, lo mettiamo.
2: Vabbè, dovrebbe partire.
1: Perché manca la Indigo.
2: Ma parte o ancora?
1: E indico, abbiamo problemi di licenza molto grossi.
2: Sì, su quello so, ma ricordavo
0: che no. Che tua X, scusa, non è che...
1: Sei stato in bagno?
0: Sì.
1: Hai visto la foto in bagno?
3: Sì, ma l'ho vista l'altro, quella della Repubblica.
1: Non l'ho
3: vista. L'ho fatto io.
1: Quella sul monte?
3: Quella è quella della che cammina.
1: Non me la ricordo.
3: Online.
1: L'ho vista ma non me la ricordo.
3: Quella in cima.
1: No,
3: è lui.
1: È lui.
3: No, la Rambo, praticamente.
1: Sei trasfigurato?
3: Sì, su Mini X3.
1: Minchia.
4: Dove è la macchina?
1: Chiunque
3: la macchina, no, si trasfigurerebbe.
4: Ah,
3: ho
4: fatto l'olio.
3: E paghi per fare una macchina non finisce strano.
4: No, vabbè, è più che, nel senso che ho messo una macchina dove ci sono un sacco di cose, nel mezzo ci ho messo una richiesta. Io faccio così, le faccio pagare ai clienti e poi non ci prendo. Vabbè,
2: The system resource controller demos is not active.
0: Ancora. Non so, non è comunque in eterno, prima o poi.
2: TCP/IP demos. Ce l'ha.
0: Removing, ok. Okay. Il connettorino sta all'esterno, ancora fa shutdown.
2: TCP/IP demos.
0: Eh sì. All process of turn and run will now be killed. Pilu. Ok, guarda che cosa fa lì, uccide uno per uno. Magari chiede il permesso di essere ucciso.
2: C'è proprio un mounting.
0: Un mounting, been received, terminated.
2: Spento.
0: Non lo so. No, dovrebbe dire...
2: Non dovrebbe essere attivo.
0: No, non è attivo, non si spegne, però dovrebbe dirtelo. Now you can...
2: Terminato, RC boot terminato.
0: Vabbè, ma dovrebbe dire now... shutdown, una cosa di questo genere.
2: Secondo me è perché qua si è anche spento il numerino.
0: Hai ragione.
2: Secondo me questo è puoi spegnere ora.
0: Mm.
2: Perché no.
0: Ah, eccolo qua, altro completo.
2: Ora sì.
0: Niente, proprio.
2: No, spegni.
0: Va bene.
2: Spegni.
0: D'accordo.
2: Giriamo.
3: Com'è?
0: Vediamo. Mm? Vediamo se parte in modalità normale. Va bene, allora. No, questa è. Poi cerchiamo di sistemare questa. Mm? Questa però non ha la bugia.
3: Ma i terminali ce l'abbiamo.
0: Terminali.
2: Una prima.
3: Questo è bellissimo.
0: Gli avete collegato anche il mouse, quindi poi partiamo con i CDE. Ma per...
3: No. Se vuoi,
2: sì.
3: Ma questa situazione di un dito nella mia faccia non mi serve, certo. Ma non c'è questa cosa. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Ma lo si va così. Abbiamo. Ma mettono che sono i tuoi cappellini che hanno la dimensione della mia testa di classe. Perché tutti i cappelli normali tipo quello a me stanno piccolissimi.
5: Ma dal primo giorno mi ha detto non
2: c'è. 2-3 giorni.
3: Continua a ciclare per caso.
2: Sì. 2-3 e 2-9.
3: Non mi piace.
2: Non mi piace.
3: No. Sì, non siamo però qua, allora ripeto, è da 2000 euro. L'unica cosa è che la grande però c'è scritto la salute, dovresti stare meglio. Io sto impazzendo.
0: No, non dovrebbe cimare così, no. Questo è molto chiaramente uno, non molto fare il butto.
2: Perché prima ha fatto qualcosa?
0: Non lo so. È bella sta macchina, vero? Che problemi ha? Ecco perché ci iniziamo. Adesso capisco perché ci iniziamo. La scoperta. Bello. Retro ingegneria. Molto retro che ingegneria.
3: Prendiamo questa cosa del cesso che ce lo dice.
0: Che facciamo?
3: Mettiamo in bloccato.
2: Che fai in bloccato? Spengo?
0: Io ho avuto la fortuna che la sfortuna. Commercialmente sono stato male
3: all'estero. Infatti il bloccato dovrebbe essere come normale, però non si può aprire, non si può resettare.
0: No, sono down queste.
3: Ma
0: ora se piace. 20 kg a
2: mezzo. Questa qui dovrebbe essere da provare, no? No. Da provare possibilmente.
0: Queste RAM sono buone.
3: Sì, perché?
0: Che devi fare?
3: No.
0: Mi serve una portatile di RAM, no?
3: Ma è non parte?
0: Amore.
2: Ora è rimasto 200, prima 2
0: prima era 2
2: 222 3 228 222
3: per un bel
0: quella del BIOS?
3: Sì.
0: Sì.
3: Allora forse è bloccato, finisce questo.
6: Tutto il prototipo.
0: Non faccio niente.
2: No, non tanto.
3: Come siete messi?
0: Niente, rimettila in servizio, please.
3: Queste dovrebbero essere buone.
6: Ok.
3: Per quella del BIOS, no? Quella a bottone, sì.
6: Sì, sì, sì.
2: Tutto uguale.
0: Se
3: pardon.
0: però con la bocca chiusa, sono uscito.
7: Io no, io l'avrei fatto a bocca aperta.
4: Io avrei pecchinato.
7: Mi guardo tutti che mangiano patatine. Ma dove cazzo sono quelle patatine? Che sto morendo.
2: No, no, no. Ora forse.
0: Una workstation, credo. Un verde, non so cos'era. Un workstation degli anni 90. Una cosa pazzesca. Proprio da 2,88. A disc probabilmente da 1 mega. No, questi sono.
2: Il codice stesso.
0: Esatto, un codice di...
7: Oggi prima il codice del
0: romano, però ha un codice di ok di avanti prima di mostrare le cose del video.
2: Così se si blocca in un codice poi sapere
7: ha il suo bel manuale,
0: esatto, può vai a leggere che problema puoi avere, cerchi di risolverlo e poi chiami al centro assistenza IBM e gli dici
7: un signore vestito così porca puttana, stava sfasando. Dimmi, what is your problem?
0: Ma questo è Stallman da giovane.
4: I driver?
7: Io niente.
2: No, i driver già possibile.
4: Zona,
7: è
4: possibile.
7: Già fatto.
2: Ho dovuto rivedere il sistema perché doveva riverire i mobili.
4: Sì, il compilatore.
0: No, no, questa in servizio va.
4: Manda delle belle...
0: Quelle serie di rito, ma anche non faccio video. Mi piace. Questo lo fa una locchia. Ma infatti, questo qui sotto.
2: Veloce,
4: terribile.
0: Questo qui sotto lo fa all'ufficio di mio padre con una scheda che aveva. Una dozzina di connessioni con cavi schermati con dischi che poi andavano in una dozzina di terminali, diciamo in 12-15.
7: Che le bestie. Il diagnostico, però
4: che nel diagnostico?
0: L'abbiamo rifatto andare perché non parte male.
4: Fatemi fare delle diagnosi
0: e vediamo di capire come si fanno le diagnosi.
4: Continua la procedura,
0: Ok.
4: Diagnostico l'ultimo.
0: D'accordo.
7: Il locale.
2: Del risorsa smot bin.
4: Prima l'ha trovata ma ora non lo trova. Ha dei move da 20 anni dopo. Non ho capito.
2: Sta cercando questa tastiera con.
4: Ed è quella.
2: Quella è prima, può essere.
0: No, ma questa tastiera è quella giusta. Questa è move.
2: Dice questa cosa, che... prima c'era una.
0: Esatto, e diciamo che.
2: Non ti interessa.
7: Che non è bello. Non è bello.
2: Sei bugiardo.
0: Il selection window.
7: Le domande sono complicate. Sembra un test.
0: È vero?
4: Allora, spiace, non mi piace la tua risposta. Errore, se. Non è una risposta. L'errore non è
0: giusto. Io gli dico che.
7: Andiamo al supermercato a comprare la birra. Chi vuole la birra?
0: Birra!
2: Birra!
0: No, la colletta?
4: Poi un'altra cosa. Dobbiamo fare la pasta. Chi vuole la pasta?
0: Pasta! Pasta! Pasta! Pasta!
3: Ma loro hanno portato l'inferno.
4: Sì, però dobbiamo comprare la pasta.
7: La pasta!
2: Pasta,
4: Quanti siamo? Perché se siamo meno più di 10 compro 2 kg. No,
7: Prendi
4: 2 kg. 1 euro.
0: Ma che fai a casa mangiare? Va bene.
2: Che cos'è RMT?
0: Niente, l'ha trovata la tastiera adesso. RMT0 è il nastro.
4: Parliamo con la pasta.
2: Quindi prega te.
0: Così, non è stata rimossa.
2: Come non è stata rimossa?
4: Ma io sono
2: non c'è frega.
0: Giusto.
2: Più che non è stata rimossa al prossimo avvio la ricetta. Tu gli devi dire non serve più qualcosa del genere.
0: Dai, sì.
2: Penso.
7: Io non sono riuscito a convincerlo alla fine. Io dovrei studiare.
2: Sì, devo studiare.
7: Forse nemmeno per un po'.
2: No, perché, no, gli ho chiesto adesso di studiare.
7: Ah, poi ti ha dato la conferma.
2: Sì, sì.
7: No.
2: Perché sarà
7: Mango domani, quindi non è.
2: No.
0: Ok, ricominciamo.
7: DJ a spesso.
0: facciamo un system checkout. Boh, non è che è proprio, sta provando la bicicletta d'acqua, si è acceso infatti. FD0 Ethernet adapter, sta testando Ethernet adapter.
7: È andato avanti?
0: Vediamo.
7: Se vuole un tappo o vuole la rete, non mi dire che vuole la rete perché mi incazza assai.
0: Testing mouse connector, testing mouse device, testing standard parallel
7: port. Infatti dice parallel port not working.
0: Scusi David, tablet con. Ecco cos'è la T, tablet connector.
7: Solo
2: la tablet.
0: Floating point processor, ok, memoria. La memoria ok, power ok.
7: Su Dante in FTP, rete locale.
0: Sembrerebbe anche la VGA, ok.
7: Se vi impostate questi
2: dati... No, sta...
0: il testo della VGA.
2: È detto buono. No, il più bello, non mi ricordo se... Ah, QT parted. Che praticamente il messaggio che tutto è andato a buon fine, te lo dà rosso. Ok, tutto è andato a buon fine. A Linux dei vecchio, lo stavamo facendo al portatile... No, nel fisso per di più, che la spadaccina ha ridimensionato. Però ne abbiamo detto, arriva... Che punto è? Non lo so, è comparso una scritta rossa, arriva... Tutto si spaventa, poi lei...
0: Io invece non sono molto soddisfatto di questo. Che il monitor non si riaccende più.
2: Sta testando a fondo.
0: Ah.
2: Sta testando bit per bit.
0: Ah, no, certo.
7: Minchia, vero, la vedo. Meraki test. La pita? Sì, sì, è qui. La vede,
0: 2, 3, 2, 2, 15.
2: Sì, però con l'immagine. Che però l'immagine non ci riuscirà. No. Perché prima devi capire dove dovrebbe andare.
0: E poi sono troppi.
2: Vabbè, quello ci vuole tempo, non è che non si vuole, sono un giorno di tempo.
0: Oh, fantastico, si è riacceso.
7: Vero, mi sono collegato.
0: Blu? Sembra verde.
2: Ah, è verde. Visto da qui.
0: Sì, sì, è vero, è blu. Ai, 888 non mi piace.
2: Ah, ci vuole il manuale. Manuale è... Asbesto è fuori.
0: Aspetta, asbesto?
2: Fuori.
0: Qual è il tuo codice?
2: Il lipiditando.
0: Non è posizione.
2: Dai, lipiditando. Da dove abbiamo preso?
7: 10, 1, 2.
0: Bastardo, non c'è.
2: Mi pare aveva detto che era qua dentro.
7: Ho
2: questo poi l'ha fatto.
0: Di lui.
7: Che account mi dà la cosa?
0: Non è quello tuo. Ah, perfetto. Lo sai che cosa significa? Guarda. 887 889. Io ho tutti 887 889. Naturalmente il nostro codice è 888.
2: Stupendo.
0: significa non lo so nemmeno io che cosa mi è successo in pratica.
8: Tra Sanicheia. No.
7: Prendi il browser.
8: Questo è perché il monitor non è IBM.
7: 128.
9: Scusate, scusa, ma è disco preso.
8: Ma questo ce l'aveva la VGA.
0: Descrizione dei messaggi relativi al codice 888 lampeggiante.
8: Ah.
0: In qualsiasi momento può comparire un messaggio di caduta sistema. Sì, ma di crash, insomma, aspetta un attimo, torniamo un attimo indietro.
8: No, non c'è niente, per qui. È qua, ti spero.
0: Sì, ma come mi ricordo, ecco, si doveva premere il reset per fargli cambiare il numeretto, e però non funziona il reset da noi.
8: Ce l'hai una penna.
0: Quindi spingendo di più.
8: Perché?
0: No, ma sarà che se ne è calato dentro,
8: Allora si deve aprire.
0: Sì. Naturalmente questo non lo rivedo più.
8: Allora, in questo messaggi tipo 102. Messaggi ci può consultare paragrafo lettura messaggi relativi al codice nel capitolo 4.
0: Ok,
8: capitolo 4.
9: Insomma, colui che cosa.
0: No, non è un crash. È un crash generico. E però poi ci sono i sottocodici dei crash che dovremmo cercare di capire come. Se non ricordo male bisognava premere la presenza.
8: Il fibrillatore.
0: Oppure potremmo anche resettare e riprovare, altrimenti.
8: Non trovo la sezione di
0: questi forse?
9: Ciao.
7: Chi ha accelerazione?
8: Non è che diciamo.
9: Non lo so, è legata in modo da cucina. Però non so.
7: Non mi chiedo la grande potenza nel passato, però.
9: Ma comunque non lo so, mi fa in
8: grado.
0: Resettiamo, dai, va, spegniamo e riproviamo.
8: Si poteva provare ad aprirla e vedere.
0: Sì, hai ragione, dai, però.
8: Ormai,
0: no.
8: Ormai riavviavamo, vedevamo se lo rifavo.
0: Ah, tu volevi per premere il pulsante.
8: Sì,
0: non ho capito.
8: Vabbè.
0: Io che non lo volevo smontare a macchina accesa, quindi potremmo approfittare adesso che ancora non è stato il boot per aprirla. E...
8: Sì.
0: Lo facciamo? Il VGA, dove lo mettiamo? Non c'è spazio. Potrei chiedersi la tastiera, quindi. Ok.
8: Come cade?
0: Cade il monitor?
8: Sì, cade.
0: No, non cade.
8: Cade. È mezzo fuori,
0: sì, cade. Così non cade.
8: Ecco, quello di volo. L'alimentazione sta qua lì da dietro. Sì. Così.
0: Tutto inturciugnato.
8: Naturalmente, anche se non l'ha appena fatto.
7: Sì. La legge dei cani.
8: Ecco.
0: Sto scendendo qualcosa.
8: Sì, sto scendendo.
0: Ok, perfetto. Vai. Tirassi. Ok.
8: Ma questo non serve.
0: No. In normale stile IBM dentro c'è un altro contenitore. Comunque qua c'è il pulsante di reset.
8: E quindi.
0: Sì, ma. A cosa è collegato? Dove non c'è un filo? Ah, c'è il filo, va bene.
8: Qua ci mancano le viti qua.
0: Mm-mm.
8: Ecco, perché magari è sceso e non...
0: E quindi premendo, ok. Però se noi facciamo così rischiamo di fare cortocircuito, quindi dovremmo mettere qualcosina di...
8: Ah!
0: Un po' di carta, qualcosa.
8: Penso che non ci sia tutto.
7: Welcome, poetry.
8: Ci vuole sta cosa qui uguale a questa, visto?
0: Sì.
8: Per qua.
7: Che sta chiuso, welcome, poetry. Click Google.
0: Similare, aperto, ma questo come si toglie, così? Non so se, no, in effetti non servirebbe. Lo sai che è molto più leggera senza.
2: Non serve.
0: No, sai com'è? Non si sa mai.
2: Una volta che ormai. No, bastava così e
0: alzare.
2: Un Max. Ecco, se è il Max.
10: Era acceso. Il doppio lato.
0: Non è stato rimontato bene.
10: Io ho messo male.
0: Perché l'avevo. Ricordo che l'avevamo aperto con Nirvana. No, tutto ok.
2: No, no, no.
10: Ah, la copertura.
0: Quant'è questo? Un Max è da 300 mega?
10: 300.
0: O un giga?
2: Sì, un giga.
10: Scusa, 540 mega.
0: 540 mega.
2: Un giga, che è?
10: Io quanta memoria ci metto? 2, 4, 6, 8 slot. Abbondante.
0: Questi sono quelli a 32 bit, vero? Quelli, voglio dire. A 72 pin.
10: Sì, come si chiama? Edo mi pare.
0: Sì, tipo.
2: Se si mette questo qui, non c'è rischio.
0: Bellissimo.
2: Vediamo se questo è collegato. Sì.
0: D'accordo.
2: La batteria magari poi si ci cambia.
0: Ok, però adesso non abbiamo dove mettere il monitor.
10: Che scheda video ha? Toshiba. Mi pare che sia questa, no?
0: Quella sopra.
10: No, questa qui. Ma di quale
0: sono? Anni 90. Non è vecchissimo.
2: Sì, infatti
0: credo che già. Credo che questo sia 32 mega di RAM addirittura.
10: Vediamo se c'è.
2: Possibile.
10: Non c'è scritto. Cioè si dovrebbe leggere il chip.
2: M per 36.
0: Ma se riusciamo a chiuderlo, visto che.
2: E ci vorrebbe questo cosino.
0: Ma un qualche. Un. Qualcosa che faccia.
2: Ci vorrebbe anche qualcosa che è di plastica che gli sa da spessore una vite. Solo che non so dove pigliarlo.
10: Ma è stato mandato a spanculo il mio telefono.
0: Sì, certo, perché ci giova per il rischio, quindi. Non sapevamo di chi fosse. Ci giova per questo.
2: Asbesto ha detto, non è mio, quindi si può staccare.
10: Mi sembra giusto. Vediamo se nel cesso c'è una presa. La voglia che aspettavo.
0: Allora, fogliettino di carta, tutto qui. Non.
2: Che bello! No, qualcosa ci avevo messo era meglio.
0: No, volevo chiuderlo a quel punto. Ma. Perché? Perché per metterci sopra il monitor, non per altro, non abbiamo spazio.
2: Allora, cerchiamo.
0: Fogliettino
2: qualcosa.
0: Di carta piegato. Dai.
2: No.
7: Avete risolto?
0: No. Per esempio questo mi sembra. Ah ecco, volevo dargli un colpo di accensione per vedere se questo gira.
2: Certo.
7: Vabbè, si sente se lo tocchi comunque.
0: Ancora no, ancora non l'ha acceso, però tra un po' dovrebbe accenderlo.
7: Tu dici che è il disco che dà problemi? Blue? Potrebbe essere. Non parte. In effetti non sta partendo.
0: No, ma quando poi raggiunge superi i 200 dovrebbe partire.
2: 280.
10: Faccio contatto.
2: No, no, non tocca. 286.
0: Codici diagnostici, c'è un manuale che dice sì, che sta succedendo, che si vede il boot, sì. Ecco.
7: Ora è partito, si sente infatti.
2: Fatto?
0: Sì.
2: Fallo fermare un po' lo sposto.
7: Perché?
2: Perché sono la testina vibra
7: sui zappa.
0: È vecchio insomma, non è che è protetto come quello.
7: E poi c'è zappa.
10: Bisogna trattarlo bene,
0: giovane. Va bene.
7: Minchia dei banchi di RAM 18. Ogni caso.
10: Mamma mia quello che c'è.
0: Mi piace. Questo
2: questa
0: mi piace.
2: Cosa qui oh, e poi una vite che si infilava.
0: Ma quale vite? Scotch, nastro isolante.
2: No, vite.
0: No, scotch.
2: Scotch si stacca.
10: C'è quello da imballaggio.
7: Della triennale.
10: Quello isolante.
0: Quello da. Quello da imballaggio. Che regge bene, perfetto. Vai. Una vite.
2: No, non mi piace.
10: Quella è selvaggia proprio.
7: Sì, vabbè, ma sempre.
11: Dobbiamo provare a rispondere alla scienza.
0: No, dovremmo trovare sì, altre coppette, perché non sì, forse sì. Non.
11: Ma mi sembra
7: non fare la specialistica fuori, però è.
11: Ma è che tenerlo dritto?
0: No, per... uno aspetta, ma quando noi lo chiudiamo non si tiene da solo, non c'è bisogno di niente, basta.
11: Se c'è l'incombere.
0: No, no, si tiene da solo.
7: Ma non si sa mai.
0: Ma non si sa mai, ma qua siamo.
2: No, il problema è poi lo devi riaprire.
0: Sì, ma non sei un tecnico dell'IBM, siamo al Poetry, dai. Dov'è? Mi dai quell'altro?
11: Vabbè,
0: c'è
11: un
0: l'altro? Quello di sopra. Sì,
2: vabbè.
0: Sì, se gli possiamo mettere un po' di scotch, però questo allora prima lo chiudiamo.
11: Capita 7 e 20, ovviamente.
0: Eh?
2: Ah, nella cassettina vedi se ci sono viti, così. Mettevamo una vite.
0: Ah, vite.
11: Dai,
0: aiuto. Siamo un po' costretti. Aspetta un attimino che devi aspettare il tuo turno per poter vai. Passare.
11: Ma l'arroganza c'è a uscire da questo bar.
3: Vabbè, ando a uscire con calma. A entrare mi sa che se non ci affetta c'è più arroganza.
11: Comunque c'era la
3: fortuna di restituirla con le vite, cioè, le spieghi come siamo trovati con le vite non
0: c'è. Ah.
3: Oh no. Secondo te perché sono qui tutte queste viti?
0: Sono state tolte,
3: bravo,
0: si tolgono, no? Si dentro.
3: Ecco. Ma tu posti, come dovresti tolgono, non sarebbero le vite.
11: Aspetta, gli facciamo un dato. C'è scheda data?
0: No.
3: Ok, bene, voglio fare un po' di hacking su Windows.
11: No, così, guarda.
7: Mettiamo...
2: Ah, sì, però c'ho la...
11: La vita. Avrebbe una filettante.
3: Sì, ma possiamo cancellare tutte le chiavi del registro di configurazione.
7: No, no! Letto, usa, la BD, non mi dà password, normalmente. Quello dell'amministratore, anche se sei un utente che non ha la possibilità di accedere.
2: Ah sì, l'ho fatto!
7: Io pure all'università.
3: Ma che anche con Windows XP?
7: Qui è quello, vale, mi fa. Perché questa lui dirige il computer tutto dall'interfaccina, mi fa, oh, ho perso il computer, perché?
11: Una tipa è annegata in via Galera.
3: Niente,
7: in via Galera.
3: È annegata, ma per una ragazza in via Galera. Perché pure vendiva il CP.
11: Ma vuoi che ogni anno ragazzi? Oh! Se
3: prima che
11: la no, piccola.
2: Ci vuole un bullone per questo. Dall'altro lato il bullone.
11: Ah, col bullone lo vuoi fare?
2: Il modo migliore.
11: Aspetta.
2: Se c'è il bullone.
11: In effetti hai ragione. Ci vorrebbe un bottone.
7: Vale, che da giò, così devi.
11: Aspetta, questo. Questo volendo
7: la birra, quindi la prendo?
2: Certo.
7: Sì. Quindi
3: raccogliamo
7: un po' di soldi.
3: Io quanto vuoi?
7: Quanto costa una birra?
3: Sì, 40
7: euro.
2: Quella è grossa. Vedi se c'entra in questo coso.
3: Io ho delle monetine però in macchina. Se ti do 10 euro tu che fai?
11: Sì, invece di qualche prendere.
2: No,
11: non abbiamo fatto
7: quella grande
3: metto a vendere la cosa, io la
7: poi vendo la dispicci da cambiare?
3: Sì, qua
0: scusa, ma questi stanno facendo una cosa che non si deve mai fare.
12: Che cosa?
2: Lavorare con l'alimentazione accesa.
13: Mettere le viti sopra un PC aperto con l'alimentazione attaccata.
12: Vai.
13: Allora già
2: al poetry
13: no,
12: si può. Ma già no. IBM, io non lo so.
13: Già si sbaglia mettere le viti, punto.
12: Questo è
2: no, buono.
12: No, no,
2: no, no. Buono,
12: si può.
2: Non
12: avete
2: dato
12: tutti
2: questi
12: punti.
2: Anche
12: io ho messo 5. Ora facciamo che siccome 5 sono troppe.
2: Sì, ma questa non c'è un'altra
12: soltanto, ma
13: quale
12: devi mettere?
1: La pasta c'è.
2: Sì, sì, ok,
1: Questo è il mio.
13: Dentro, no, aspetta, poi ci serve, sì, ci gioca.
2: Ah, allora,
13: sì. Metterò allora, dove danno la partita, lì.
2: Lo possiamo fare qualcuno che ci può sedere di sopra, così?
12: Se non era messo qua, ora poi là.
2: Sì, sì.
12: Vabbè, dai, buona così.
2: Sono caduto a casa,
13: ma
2: sembra
13: tutto,
2: nuovo.
13: Ma sai che tutto sommato non è male la vita?
12: Qua siamo.
2: Perché ci voleva? Un
12: pochettino di manodopera.
13: È anche vero che è esagerato mettere la vite. Gli hanno messo una vite.
2: E perché cioè? Era questo qua che toccava.
13: Siccome non ringrascio e dato il codice 888 per vedere per il motivo bisognava prendere il reset.
1: C'era una vite?
13: Ci
2: mancava sto coso di plastica così, visto?
1: Quindi?
2: Da quel lato abbiamo messo vite più bullone bloccato.
13: Così si può premere il reset.
2: Che prima premevi invece premere il reset per spostare.
1: E quindi allora qual è il problema? Ancora non si sa.
2: Ancora non si sa.
13: Quando va in crash nel determinare il problema.
12: C'è il coperchio qua, no? Poi la così.
1: Sì, di che? Certo. Di questa? Ah, sì, dai. Sì, ci penso.
12: Ma prima di chiudere non sarebbe da provarla?
1: Beh, è probabile che non parta senza coperchio.
13: No, no, parte.
2: No,
13: però
2: dovrebbe partire
13: per mettere il monitor.
12: Ho cercato il gioco Windows.
13: Allora, c'è la maggior parte del peso viene da
12: questo. Cioè, la game sembra forse a troppi sottolivelli.
13: Questo pesa.
2: Vabbè, perché questo quanto deve questo? Proteggere.
1: Io so che c'è.
13: 180 gradi?
12: Ah, io...
13: Bello, no? Nessuno ha mani lì dentro. Ah, sai che direi, non l'ho in casa.
12: E dove esce il display?
2: Se non lo fai, poi come fai a premere il reset?
12: Cioè, a premere?
1: Sciolti.
12: Ultra vigiare le pelle qua.
1: Di chi è questa giacca?
2: Mia.
1: Ok,
2: ma se c'è poco
1: sì, c'è la filiale qui dietro. C'è la filiale. Io voglio uccidere. Vieni qui, ucciditi. Vieni qui, ucciditi. Perché?
12: 2.18, non deve andare.
13: 1000. Tecnicamente più alto è meglio.
12: Fino a quando si adduma, come si
2: dice. Potremmo provare a rimettere normale.
1: Siamo rovinati.
2: No, facciamo la stessa cosa prima.
13: Gnostica. E poi cerchiamo di capire
1: la dio agnostica.
13: Dio agnostica.
1: 291.
12: È sceso.
13: Come è sceso? No. Sali.
12: 34.
13: Sali.
12: Ci sta pensando il ragazzo.
13: Che sei stato perché ho toccato l'hard disk?
2: No, vabbè, faceva così.
13: Io temo di non avere molta fortuna con gli hard disk.
12: No, è partita la discussione. La gestina è partita.
2: 299. 800.
1: Dai, non riesco a giocare.
13: Dai, 500 già, 800.
1: Impegni la banda.
12: Ma che siete esaurito, ok?
1: No, esaurito io, no.
12: Secondo me quando si accende con lui di questi e parte al 100% lui è felice.
4: Lui te lo chiede di partire.
2: Ma è già 800. Guarda, se è diventato meglio il monte, no?
0: Noi ci lamentiamo dei tempi di gusto di
4: e caricamento delle cassette del Commodore 64 senza il turbo tape.
0: Ce ne abbiamo qualche Commodore 64?
4: Come no?
0: Funziona?
4: Sì.
0: E Spectrum l'avevamo sistemato l'altra volta?
2: Sì.
4: No, c'era sempre il problema.
2: L'altra volta che non c'eri, quando siamo venuti, eravamo riusciti a farla funzionare con una scheda telefonica, ho bloccato la piattina. E funzionava, non funzionava solo una riga. Solo una riga.
0: Ma si poteva fare a meno. Jay funzionava.
2: Abbiamo caricato
0: Jay per Lord, non so se.
4: Quello dici, lo Spectrum Plus.
0: Quello di sopra. No,
2: Plus, sì,
4: Plus. Che fu?
2: Quello Plus, sì.
0: No, questo non è normale.
2: Si è spento.
4: Prova a spegnere e riaccendere il monitor.
2: Mm-hmm. No, ma si è spento anche qua.
4: Vabbè, perché è partito, no? Non aggancia il sincronismo.
0: Già, perché sembrano esserci informazioni, ma non.
2: No, ma qua
0: non. Non c'è il long screen display. Va bene, riproviamo. Anzi, testiamo subito il tasto reset.
2: Sta funzionando il programma? Ha fatto qualcosa.
0: Il reset, sì. Quando ho resettato, sta ripartendo, infatti.
2: Oh, funziona il tasto.
4: Forse la frequency.
0: La frequency.
4: Mi devo rifare il mirino sullo schermo. Perché serve per sparare direttamente con le armi che non ti danno il mirino a schermo, tipo il fucile dal cecchino, no? Okay. Invece di fare così, tu ce l'hai così e spari lo stesso. C'era dell'alcol, come lo passi?
2: Io quando ci giocavo c'avevo quel coso.
4: Sì, però adesso lo
2: devo... rosso.
4: Vabbè, piano piano me lo rifaccio.
2: Io c'ho i pixel bruciati dal monitor.
4: Al centro.
2: Che sono, non sono proprio al centro, però sapevo la distanza dal centro, quindi
4: compensavi,
2: tu sapevi tu sapevi, dovevi mirare un po' più alto, Sandu.
4: Alcuni usano dei fili di lana con il cuore tirati, dei fili molto fili. Tipo griglia. Purtroppo non è sempre lo stesso, come va? Vabbè, lo lascio così a questo punto, ora è centrato. Prima era un po' di là.
0: Questo è il nuovo scenario.
4: Sì.
2: Ma ne ho visto uno uguale a questo, però modificato, se c'è anche la. Ci puoi andare da dietro.
4: Da sotto, sì.
2: Da sotto.
4: Sì, l'altro Bridge Crossing 2.
2: Che una volta. Sono andato in quello senza farci caso.
4: Oh, ma che?
0: Di nuovo.
2: Questo si è rotto il monitor quando abbiamo abbassato.
4: No.
2: Perché sta funzionando come prima, però. O abbiamo toccato la scheda video. Perché ora è partito.
0: Vedi come fa.
2: Possiamo provare un altro monitor. È questo,
4: ma prima l'hanno usato.
2: Prima funzionava, guarda blu.
4: Mi sembra fuori quelle.
2: Sì, però magari le arriva quelle frequenze.
4: Minchia, vai. È annegata una a Catania.
2: Minchia. Poco fa l'aveva. Poco fa l'aveva detto qualcuno.
4: Porca puttana, che cazzo. Andiamo per dare rango di onda.
2: Allora, sì, cambiamo la frequenza del monitor.
0: Non dirmi che c'è davvero.
2: Sì,
0: in veicoli vecchi.
2: Ah, dentro, c'è sempre dentro.
0: Sì. Ma un
2: attimo. No,
0: ne abbiamo un altro.
4: No, te ne ho uno, devo sistemare.
2: C'erano
4: 25 trim solo il rosso. Facciamo tutti la stessa cosa.
2: Ma io una volta un televisore ho sistemato
4: a calci e pugni?
2: No, praticamente c'era dei condensatori che facevano fumo nero
7: e ora dove
2: li ho cambiati fino a che fino a che pian piano cambiando pezzi e pezzi rifunzionava bene.
7: Porco Dio.
2: Poi ho sistemato tutte le cose.
7: Con le cose vecchie.
2: Sì, ora.
7: Dove devi andare?
2: Lì
7: c'erano
2: proprio. Sai qua. No. Mm?
11: Ma c'è caso col Pierre?
7: Va bene, mi stanno curando, grazie. No, non ho avuto il tempo.
3: No, il suo è un terminale. Sì, ma io volevo proprio fare il quinto.
7: Che cazzo, porco Dio.
2: Se fa uguale vuol dire che abbiamo toccato qualcosa nella
7: scuola. Ci sono due possibilità, o che entrambi muoiono. Mi
3: è stuccato davanti proprio.
2: Però è una possibilità.
7: Scusami, come mai?
2: Lo faccio io.
7: Perché?
2: Non lo so. Era quella sopra, ecco questa.
7: Lo so, ma non entra, aspetta, c'è un. No, ci sono troppi buchi qua, no, non va bene.
3: Via, picciotto, mi scuso, ci
7: vuole.
2: Ci manca un buco alla vigilia.
7: Ma devi togliere.
2: No, è un monitor buono la pizza.
0: È troppo nuovo questo monitor. Non ne avete monitor vecchi?
2: C'è un coso.
7: A cui si passa la
0: macchina. Ma c'è molti pinni.
7: No, oppure
11: te è forse diverso.
7: Perché quando fai nel filmatino?
2: Sì, c'è lui.
11: Ah, ma ne ha due in meno qua, visto?
2: Sì, è questo. Stavamo
11: cercando. Che stronzato.
7: Quale filmato?
11: E quello non lo entrava.
2: Quello c'era due in meno.
7: Ah, cosa fai tu nel Trusted? Che cosa fai tu nel frate? Lui è Lutondo!
3: Io il meccanico...
0: Così ma ci mettiamo
2: a termine. Dobbiamo dire a Crescia, li andiamo a prendere da
7: una
2: non fai fai fai se li vuoi se ce la fai io mi sento dammi
0: basta per
2: c'ho una pinza piccolina per te
0: il caso che quelli siano i piedini quelli tipo dell'auto per quelli
11: sì quelli seminutili praticamente
0: no quelli con cui probabilmente i nuovi computer riconoscono il monitor la risoluzione tutte queste
7: cose aggiornamento invece a fare questo sarò gay posto del bagno
3: è cambiato
0: prima di oggi non so se mi ha cassato il monitor
7: su OpenBSD
0: ho bisogno di
7: scelta sono gay
3: Tower Tower 50
7: no mi piace mi piace gay sì i gay sono la mia vocazione.
2: Che cos'era questo animale che vuole? Ma fa di me.
7: Probabilmente era un monitor.
3: Anche questo è un monitor normale.
2: Non lo so.
0: Sì, sì, questo è il monitor del PS1, lo riconosco. Questo è
2: so,
0: sicuramente
2: buono. E sono già prima del suo voglio, lo stesso.
7: Ah, no, andiamo
2: forse ci vediamo.
0: Ecco. Il monitor del PS1 è sicuramente abbastanza vecchio.
7: Quello che ora cammino lento.
0: E anche a colori, eh?
11: Oh!
2: Guarda, ti sei collegato come l'ho il radioascoltatore in effetti. Vabbè, è entrato.
7: Fantastico.
2: È il caso di...
7: Va bene, è entrato.
2: C'è la parete resuscitata. No,
0: qual è l'effetto? Qual è cosa fa? Come si vede?
7: Porca troia!
2: Uguale.
0: Allora
2: dobbiamo riaprire questo.
0: Già.
2: Questo che è più piccolo.
0: Vabbè, lasciamo questo, sì, infatti. Forse riesce anche a entrare.
7: Volete cambiare monitor?
2: L'abbiamo cambiato.
7: Niente?
2: Niente, allora.
7: Che cazzo è successo?
2: Aprendolo.
7: Aprendolo si è mosso qualcosa.
0: Abbiamo toccato la scheda video.
7: Ah, l'avete toccata?
0: Sì.
7: Ma però si vede meglio.
0: Analata.
2: No, a me pare che si vede peggio.
7: No, non è indicativo.
0: Sì, spegniamo allora.
2: Sacca l'alimentazione. Colpa mia.
8: Che ho
7: capito. Oh, si sono ammazzati da di loro.
0: No, bisogna chiudere per.
8: Per premere il resto. Guarda, conviene lasciarla aperta.
0: Allora, si abbiamo tutto
7: spazio. Questo lo metto in posto. Niente. Oh, sento l'umore di suca.
0: Sì. Trattasi proprio di rumore. Cos'era? Di suca. No, è una cosa, la
8: okay.
0: Sto coso pesa la metà senza quello.
7: Minchia. Teniamolo così.
11: Dici che è la scheda video? Ma ce n'è un altro da cui prenderlo?
0: Che non scheda video come questa no.
11: No, oddio, un gemello.
0: Questo non aveva la scheda video, lo so perché. Era mio.
8: Ma è che in caso si usa solo come terminale.
0: Sì, sì, certo, si può usare come.
11: Certo, se è solo la scheda video.
0: Infatti loro lo volevano usare in fondo come questo, però secondo me era più comodo. Infatti. Sì, sì, lui poi si connetteva. Prevedevo
8: io. Tanto per vedere anche
0: esatto, io volevo anche vedere
8: una finestra.
11: Esatto. Questa cos'è la vista?
0: Questa è non credo che sia sì, MSCA, no, Microchannel credo.
8: Microchannel,
0: dovrebbe essere. Sì, IBM.
8: IBM se non ha Microchannel.
7: Ecco, curami. Sì, ti faccio la porta.
8: Sì, lo puoi staccare. Come facendo.
0: Perché non ci riesci io no?
8: Perché devo usare la levetta fatta apposta.
0: Ah. Vabbè, no, volevo vedere questo un sacco. Volevo vedere da vicino questa cosa. Che potrebbe anche sembrare Isa, vero? Però troppo,
8: troppo
11: lungo. Prima è troppo largo.
0: E non è che si ha il PCI.
8: No, si ha il bianco.
11: Il bianco.
0: Epoca di sì, nel 90.
7: Il cavolo è attaccato?
11: No, è pieno, te l'ho detto.
7: È pieno! E quello sta in bacino,
11: allora,
7: ma che
11: chiedo
8: qui? Allora, lì guarda quanto
7: posso.
8: Lì. Ma dove viene
7: questo
0: là?
7: Bomba!
0: Quindi
11: faggi da
0: solo.
7: Non ci pensare.
0: Vabbè, questo qua funziona sicuro.
7: Io ce l'ho.
0: È un monitor IBM FS1, certo che funziona sicuro.
8: Ah, sì, vedi. Si vede anche centrale, neanche.
0: È di quelli analogici che basta
8: per accecarsi meglio.
11: Ho fatto il ghiaccio sto coso.
8: Ora aspettiamo.
11: Io ho di rimbalzi oggi.
8: Qualcuno vuole
7: soffrire? Fortunatamente no.
8: No, guarda.
11: No. Ma lo sei tu quella serie, guarda.
7: No, mi hanno già ammazzato. No.
8: Si è avviato l'hard disk. Sentivo un suono.
0: Allora, questo alimentatore è da 16 ampere a 5 volt, quindi notate 23 ampere. No, è 2 ampere a 12 volt. Cioè consuma niente questo coso, insomma, va. Una cinquantina di watt.
7: Avete sbatacchiato con potenza sulla scheda.
0: No, non ci abbiamo ancora provato.
8: Cos'è questo?
0: Però sta leggendo dall'hard disk un sacco. Tra. No, non è che possiamo dire che l'hard disk è guasto.
11: No, c'era una serie che c'erano i transistor fuori, facevi la vista con la matita e facevi dove è
8: l'overclock.
11: Ah, come ha messo storto?
7: Corri che ti tira la bomba.
11: Non è
8: detto. L'hard disk, sì. Sì, sì, vabbè.
7: Eccolo lì.
8: Non c'è il cassettino dove poggiarmi.
7: Ma che cazzo fa?
0: Quello non c'era neanche prima,
8: E come stava? Così?
0: No, bloccato. Ho avvitato con dei di sotto, credo.
8: Ah, da sotto? Ma non ho visto buchi da. Ah, sì, là. Forse.
0: Questo numero non mi conviene, C32? Però eccolo qua, sì.
7: Com'è? Si vede qualcosa?
8: Si vedeva, però.
0: Si è visto.
8: Si è visto.
7: Oh, ciao. Ci vediamo domani pomeriggio. Va bene, sì, siamo qua.
14: Non mi piace stavolta.
15: Questo è proprio. Forse il monitor non regge bene.
16: Ciao!
15: Questa frequenza, eh?
14: Troppo vecchio il monitor. Prendiamo quello di prima.
15: Forse sì.
14: Forse sì.
17: Ciao, dai. Lo immagino, ciao.
15: Aspetta, dove ne piano?
14: Sulla sedia,
15: sulla sedia, però.
16: Nel senso che ora sto ricordando il lavoro che ho a casa.
15: Però per curiosità
14: no, no, questo qua è non c'entra nel monitor,
15: se la frequenza di verticale è troppo bassa, forse lui lo ripete due volte.
14: Non ci arriva l'alimentazione.
15: Vabbè, togliamolo questo vecchio, dai.

0: lancio niente, andate via.
1: Brucia di minchia!
2: Non so.
1: Ragazzi,
0: la
1: ragioniera
0: è andata via.
1: Sì,
0: lo so. Chi è? Che altro
1: mangio? Porco di Dio.
0: No. Okay, grazie.
3: Rifacciamo la diagnostica.
2: Ma...
3: Vediamo.
2: No, perché... Allora, il disco funziona.
3: Diagnostica. Poco fa si era bloccato proprio nella diagnostica della VGA. Quindi magari c'è qualche falso contatto di...
2: Allora, sta dicendo la tastiera, che gli dico?
3: Devi dire, questa non c'è più.
2: Allora, has been removed,
3: sì.
2: And should be removed from the system configuration.
3: Sì.
2: Il nastro pure. Ok, la system verification qua.
3: Qual è le due?
2: Madonna che fa. Prima vediamo i log.
3: I log non esiste. Ah, no. Che borgo, c'è un altro.
2: Sì. Io vorrei fare il.
3: Quello.
0: Com'è? Spettacolo!
2: Vorrei fare il test sull'hard disk. No trouble.
3: Questo è uno scasi.
0: Scasi?
2: Sì, sì, sì.
3: E quello è scasi.
2: Certo.
0: Scasi, segnato. Scasi 540.
3: Sì, sì.
2: E allora non è... No, free and testing can continue.
3: Testing
2: can continue. Aspetta, no, no. The source was not tested because the Australian... Ah, perché la risorsa è in uso.
0: È un uso perché ci sta
2: perché se, allora dobbiamo fermarci. Allora, non lo so, TTY, no?
3: Proviamo a farlo ripartire così.
2: Forse potremmo farlo ripartire. Mouse, chissà se il mouse funziona.
0: Ecco le vado.
2: Sì.
3: Tre tasti, Tutti sì. E tre.
0: Che è una roba da poco.
2: Di dice che non c'è un JDS.
3: Che devo fare?
0: Per l'allineamento quello.
3: Sì. Testing mouse device. Muove e observe.
2: Funziona. Muove e osservato. Carino. Va bene. Che vogliamo provare la tastiera? La tastiera funziona perché è il floppy, non ci interessa, Ethernet.
3: Ethernet non
2: la CPU, dai. Proviamo la CPU.
0: Che sembra?
3: Testing floating point, input output.
2: Ho preso a fare 3 digiti di test. Tutto qui davanti si vuole restare.
3: Prima 666 e 999. Prossimamente per 5 secondi.
2: O 666 999.
3: Per accendersi tutti.
2: Che bello. Operator Panicking Mode Switch Test. Ah, ok. Allora, mettiamolo in normal.
0: Cioè,
2: dove è l'incidente?
0: Ma c'è uno switch, vero?
2: C'è uno switch, c'è un, con la chiave, in cui tu potevi...
3: Allora. Ecco.
4: Com'è? Qual era il problema?
2: Ah, nessuno per ora.
0: Ma dove può essere? In che ci sia prende l'FTP un
2: ok.
3: Ah, basta girare sto.
2: Perfetto, prima invio. Ok, ora dici di metterlo in secure, quindi
4: ah,
2: in mezzo. Games,
0: E c'è quello per Linux.
2: Ora metterlo in service.
4: Qual è?
3: Sto testando il tasto.
0: E poi c'è scritto un link to games.
2: Abbiamo 16 megabyte.
0: Come?
2: Sì. 16 megabyte.
0: Sì,
2: RAM.
3: Ah, tu pensavi già
2: io pensavo 32, ma questo ne ha 32.
3: Ah. Ed è più vecchio.
2: Ed è più vecchio, sì.
3: Vabbè, però
2: era usato. Non era quello che era il server principale.
3: Magari ne ha. C'era tutto pieno.
2: C'era tutto pieno.

0: Vabbè, insomma, vai, dai, SGA. Cos'è Power GT1 frame buffer adapter? Ah!
1: La scheda!
0: Non si chiama VGA, ma SGA. La proviamo?
2: Super. Sterco Graphics Adapter.
0: Proviamola, dai.
2: Suca minchia.
1: L'altra volta si è bloccato.
0: Si è bloccato qui, quindi cerchiamo di vedere.
1: Qui dice 3 minuti.
2: Suca minchia degli dei.
0: Ah, l'hai letto già.
1: Sì,
0: bravo.
1: Ok. Sui 3 minuti ci è.
2: Sta piovendo?
0: D'accordo, aspettiamo 3 minuti.
2: Ma Dio, buono, morto. Ah, non lo so, ma è estremamente probabile che
1: stai vedendo. Sì, sì, sembra. Si vede molto bagnato fuori.
2: Molto bagnato, no, però.
0: È il mio PC è laggiù, solo in macchina.
1: Vabbè, la macchina non perde. Non dovrebbe.
0: Non dovrebbe.
1: Ok. Perché non è no, non dovrebbe.
2: Sti chiudendo. Oh, gioia. Amore mio. Dov'è? Sì, io più tardi. Vado ad ingozzarmi.
3: Ci va solo per mangiare.
2: No, no, vado con mio fratello.
3: Solo per mangiare.
2: Dove?
3: In casa.
2: Sì, ma il tuo fratello?
3: No.
2: Mio fratello sta qui a palazzone. Mio fratello è il nuovo parroco di San Michele.
3: No, no,
2: no. No, vabbè, non è. Gli faccio compagnia, dai. Porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio.
3: Porco Dio, porco Dio.
2: No, no, perché ne conosco tre di rompicoglioni. Anzi, conosco anche delle teste di cazzo.
4: No, è stato aperto.
2: No, c'era uno, non so se si può definire prego questo, veramente.
3: Comunque è irresistibile quella cosa che ci cosa.
2: Bisogna aprirla, vero? Per vedere cosa c'è dentro.
3: Cioè, ma
2: cosa
3: di chi è? Chi è questo
2: vicino? Non lo so. Ah, quella è di un altro amico, la sappiamo.
1: Ah, ha detto qualcosa.
2: Ah,
1: in questo.
0: C'è un monitor attaccato al display con il test? Sì, direi.
1: Sì, sicuro.
2: Vai, vai, vai.
0: Questo è un test.
2: Si vede rosso.
1: Guarda,
2: red, red, red,
1: yes.
2: Yes.
0: Green, yes.
2: Blu,
0: yes.
2: Molte cose, eh?
0: Ha rivelato il problema? Sì, sì. Abbiamo visto il problema. Qual è il problema? Ah, non c'è nessun problema. Quindi. La procedura per riportare problemi al display, va bene, ok, d'accordo. Non mi sembra proprio.
2: Oh, allora,
0: sì. Magari ora crasha, ma non è importante. Dai, dovremmo capire perché.
1: Otto flop.
0: Bene.
1: 102. Prima nuova. Ultima pagina. Non c'è.
0: Aspetta, questo è
1: 102.
0: Ok, dobbiamo andare avanti.
1: 300.
2: Ma chi è un prete?
0: Interruzione memorizzazione dati del processore. Questa è, mi pare,
2: no, no,
0: brutta come.
2: Sì. Capodato,
0: no, ricominciamo?
2: Ma un
0: C0, che
2: gente?
1: Ma no, questa qua è dove è arrivato l'errore.
0: Cicci, cicci.
2: Beh, questo mi mannava, ma io ce l'ho di fotoporno e di videoporno, tutto
0: 103.
2: Porno. Io in mare c'era il
0: no, 103.
2: C'era,
0: 103
2: c'era il coso, in mare, c'era a casa mia, nella mia stanza, c'era.
1: Notate sul modulo per la segnalazione il problema.
0: 804, dietro, dovremmo dire alla IBM.
1: Chiamiamo il
0: 880. C01.
2: Bello, in mare. Poi lo sgamano.
0: 100.
2: Oh,
0: 200.
2: Praticamente nella cartella non ci mettiamo mai mano. Ma
0: allora, macchina è tutto un errore sul basso della memoria. Cioè, questo è.
1: Spacchiamo le memorie. Spacchiamo le memorie.
2: Un bel giorno. Ma
0: guarda quanti colori. Poi ricomincia.
1: 420.
2: Lo schifo. Giornaletti. Calendario.
0: Stacchiamo le memorie e le mettiamo. Poi darti che c'è un problema di memoria.
4: Buongiorno. Trovo mio fratello.
2: Mio fratello me lo vuole
0: cazzo, io sono perfettamente.
4: Aspetta. Chiamare io,
0: non è un
4: cazzo di spaghiggio venduto.
0: Esatto.
4: Sei capo 4.
1: Mi sei fatto.
2: Beh, in effetti
1: è una bella data. Col cacciolino forse.
0: No. Cambiamo neanche di
2: volta. Sì. Quando lui era
0: cambiamo di slotto, direi.
2: Così 17 anni. Entra nella sua camera e comincia a rovistare il culo. Ma trovo dentro un porta colori, trovo un panetto di fumo. Arrivo. Ma che ci fa a prendere come fumo?
0: Come Cinzia Tuni? Quando a cambiare le rame?
1: Ce la fa a Cinzia Tuni? Inserire contemporaneamente scorta e poi sale.
0: Come nel portale? Ma ho sbagliato di nuovo.
1: Perché?
0: Perché prima si mette questa qui e poi quella lì che si scende.
1: No, se... Ah, ok. Vabbè, potevi metterla più avanti.
0: Non so se non le vuole per caso in pari, che vengono quelli pari. Proviamo. No, prima attacchiamo la corrente invece.
1: Magari.
0: Lo proviamo in normal.
2: Perché mia mamma si sente male. Non perché mia mamma mi ha spaccato nella schiena della scopa oppure mi ha attendetta. Nonostante queste percorse io continuo a fumare. Ciao, sono in Arena, hanno svestito
4: voi?
2: A dopo, va? Com'è? Funziona ora?
0: No,
1: come
0: poco fa
1: può
0: fare? Mira, attenting to boot from device, bla bla bla. 23, 29.
1: Tentativo di IPL.
0: IPL è boot.
1: Normal da unità scarsi. Specificare nell'elenco delle unità relativo all'IPL da NV RAM. Può essere causato da un errore impostazione dei cavallotti per l'unità scarsa esterna. Capito? Qualcosa per l'hard disk di dietro.
0: Dobbiamo quindi.
1: 29.
4: E 29 anni
1: di tentativo.
0: Fallito.
1: Dell'elenco dell'unità relativo all'IPL da NVRAM, impossibile effettuare IPL dall'unità contenuta nell'elenco.
0: Sempre dice provo, niente, provo, niente. In pratica nell'NVRAM il valore memorizzato è sbagliato.
1: Sì.
0: Quindi forse dalla diagnosi dovremmo riuscire
1: a. Dovremmo impostare quell'hard disk per farlo partire.
0: Ma perché parte in realtà?
4: Allora, 54.
1: Perché in servizio si funziona.
0: Penso. Certo, certo, invece no, normal no, è quello che è memorizzato. E infatti ora va avanti. Dai, ciao, ciao,
2: scienziato.
0: A dopo.
2: Quindi ti vedo disperato perché mi va. Ora c'ho mamma, fa. Ci pensa io. Fa una preghiera.
0: Ah. Com'è? Non batte in modo normal, perché abbiamo stabilito. Nella NVRAM non è memorizzata l'ID giusto dello SCSI. Secondo me, probabilmente la batteria che.
1: Stava provando ad avviare lo SCSI, ma non ce l'ha fatta.
0: Da un ID errato, diverso.
2: E diamogli l'ID errato allo SCSI.
0: Potrebbe essere una soluzione, ma dovremmo provarli tutti. Sono 8.
1: Forse non è che se quando spegni.
0: Secondo me. È semplicemente.
2: Una batteria
0: da esatto, secondo me è scarica, hai un tester. Lo
2: sì.
0: Spegniamo?
1: Spegnilo. Anche se non serve, ma. No.
0: Sai fare?
2: Sì, questo penso che sia più che sufficiente.
0: Perfetto. Scippala tutta.
2: È una batteria piccola?
1: No
0: grande.
1: Le solide.
0: Di quelle a bottone.
2: Ah, no. Sì. Allora, quelle nuove sono qua.
0: Ah, addirittura.
2: Sì, ce l'abbiamo. No, devi alzarla da sotto.
0: Sì,
2: perché sennò spacchi tutto.
0: Lo so. Infatti quello stavo facendo. Ma porco di un dio.
5: Conchisto, guarda che bella appuntita.
0: Più sottile, sì.
5: A zicchicilla. Sì, ma secondo me è scarrichissimo.
0: Sì, sicuro. Cioè, fa 15 anni. Aspetta, metti
5: la virgolette buone.
0: Magari metti la corrente continuo.
5: Ah, la
0: corrente C.
5: Era C. Già selezionate.
0: Ma è carichissima, 3,25. Gliel'avranno sostituito da poco, dai. Sicuro? Certo, la batteria è da 3 volt.
1: Riprova.
5: Sì, sì. È lei. Prova questa.
0: È nuova, secondo me è di meno. Visto che è di meno, però te la voglio.
5: Sì, la polarità. Sì, ma inverti la polarità lì e ti dà 0.
0: No, non può essere. Sì. No, non l'hai collegato bene, dai, non è fisicamente
5: accettabile, lo so, anch'io. Dicevo questo.
1: È impossibile.
0: Ecco,
5: no, infatti, allora l'avevo collegata bene.
0: E comunque quella vecchia è più carica, dai, rimettiamogliela.
5: No, invertitela, mi raccomando. Guarda!
0: Sei carico. Ah, sei gay. Ah, questo è?
2: Già.
0: Ma da me segna 12 volt.
5: Sei orribilmente. No, ma noi siamo a corrente discontinua.
0: Non alternata.
5: Alternata?
0: No.
5: Continua.
0: Siamo continui, noi siamo chimici.
5: Così rileviamo meglio.
0: Basta. Non vorrei che mi segnasse veramente 12 volt, dai. Andiamo.
1: Vabbè, se tu tocchi 12 volt.
5: È vero.
2: Non mi
0: sto facendo. Ok, sembra i impervi.
5: Ciao, dove? Niente, non è la batteria.
0: No, non è la batteria.
5: A parte che avrebbe dato problemi io.
0: Appunto, dà proprio un problema di questo tipo, perché tende a rifare il boot da un'unità errata.
1: Quindi magari non si era memorizzata prima.
0: Già, questa era. Però a Catania partiva. All'Acci partiva. Se mi sentivo così mollo e svenente perché stavo morendo dal caldo, può essere.
5: Sì, sì. Proviamo.
2: Ma la fuma no?
5: Morto?
2: Già.
0: E quello è il tuo compagno? Non ti aiuta nemmeno, non è che ti è forte, ma...
2: No, io sono già morto da molto tempo.
0: Da molto tempo.
2: Funghi di minchia.
5: Allora la figlia tutte, ci vedono uno, due, all'altro.
2: Aggiungo la senso unico.
5: No, di senso è.
0: Sì. Sono vecchio ormai. Tu vedi che giovane, riesci qua, attacchi, provi, guardi i codici con una rapidità incredibile. Io l'ho fatto già una volta nella mia vita e non lo vedo più. Come mai ci sono codici che dicono identificazione e configurazione piastra elettronica per unità di disco scarsi da 670 megabyte? E c'è un codice per 120, 160. 11,37?
1: Perché non se lo prende dal disco, lo prova tutti sarà. Penso. Non so, non lo riesce a capire se non.
0: Unità scasi.
1: No. Prova a cercare se è di questo, se è di quell'altro.
0: E quindi da.
1: Oh! Saturn best consumation data.
5: Lo voglio io, non
2: sa
0: fatico. No,
1: no,
0: è
1: sempre un service.
0: Allora, istruzioni, ecco.
2: Vaffanculo, via la testa, culo, Sì.
1: Dice niente di che.
0: C'è un solito service system, non ero mai in mezzo. Dice con enter per continuare.
1: Vado.
0: Ordinare le chiavi, è possibile ordinare le chiavi?
1: Guarda, se lascia un look at the machine scene configurato.
0: Adesso noi abbiamo fatto sempre diagnostico gratuito. Proviamo service
1: ADS.
0: INS. Previous, aspetta, diagnostico gratuito. Sto change configuration of vital product data, no. Vediamo disk media. Ah, aspetta, deformat disk and certify disk server.
1: Ok.
0: Ah. Localare network, cosa ci sono ancora? Scasi bus, aspetta. E tool for diagnosis scasi bus problem, siamo. Niente, ci sono da continuare, questi sono i messaggi che dirà.
2: No, e poi le altre le armi.
0: Bazooka, aspetta un attimo, 00 OS. C'è un modo per
1: poter identificare. Scasi address.
0: Ecco.
1: Torno in mia Tron Backspace dovrebbe.
0: No.
1: No, non lo fa.
0: Vabbè, le basta fa. Che li provi uno a uno, dai. Vediamo. Così forse scopriamo.
1: Presenta tu trasmette.
0: Did not receive any response, quindi non è numero 0, ok. Vediamo uno, dai. Did not, ok.
4: No,
0: stop! Che non, aspetta, che non bisogna because it's ready news, quindi questo, il 2.
1: È questo, il
0: 2.
2: Che c'è più?
0: Il secondo
2: è
1: fuori,
2: ma c'è più?
0: Vabbè. Niente, non possiamo fare altro.
2: Le
0: pizze,
2: ma non vedo le pizze? Magari.
1: Lei testa il
0: microcode da un po'.
2: Ma no, venite da cucinare. Non so dove
0: sono. Boot list.
2: Forte.
0: Normal mode boot list.
2: Chi è la mano bordo?
0: Display current boot list, quindi che dice.
2: Non è per i camper?
1: Altre.
2: No, è.
1: Per tre camper.
2: Di fare la foto con camper, metti a posto la foto con bordo e io.
0: Ah, bravo. Diciamo che prima deve partire dal floppy. Ah, c'è storia, allora premi F floppy con 1. E viva, birra!
1: Allora, devo premere 1?
0: Sì.
1: Ah, sì. ABC 0, 2. FD generico, vabbè.
0: Vabbè, dischetto drive va benissimo, e poi basta. Ah no, aspetta, gli mettiamo anche il nastro.
1: Il CD.
0: Non ce l'abbiamo.
1: Generic CD-ROM drive.
0: Va bene, io direi che però va bene.
1: Tape, tu dici che volevi fare da tape.
0: No, vabbè dai, però, perché ho visto, ho notato che un cascato è diverso da quella che abbiamo.
1: Ah, allora.
0: Non lo potremmo collegare. Allora, S7 commit.
1: S7 commit.
0: Vediamo la current. Fantastico.
4: Scappa! Scappa!
1: Erase?
0: No.
1: F3.
0: Service mode.
2: Ormai
1: poi
2: sei rovinato.
1: Così già fatto.
0: Io penso di sì.
1: Quindi ora possiamo cambiare chiave e resettare o prima resettare.
0: Vediamo. Shutdown. Facciamo shutdown.
1: Facciamo lo shutdown.
0: Ho sbagliato. No, poi. Mettiamo in service e poi risettiamo.
4: Danna è un pet di Pnot. Bellissimo quest'anno.
0: Posso quasi dire che è un sistema user friendly.
1: Sì, dai, non è così. Forse è più intuitivo dei button
0: dei BIOS moderni, sì.
1: Che ti spiega tu.
0: No, bisogna leggere un po'.
1: Però, perché anche lì forse te lo spiegano. Però siccome è girato non ti metti a leggere.
0: No, te lo spiega, insomma. Di solito dice.
1: C'è il nome e c'è il nome.
0: E non a caso.
1: Lo stesso nome, con una parola. Ah!
0: Esatto.
1: Una parolina in più.
0: Che so, scegli.
1: Boot-temp.
0: Boot-order.
1: Boot-order.
0: Possible options. HDD che vedi anche di là, perché...
5: No, che sono un po' qui. Uso dell'unità centrale. Allora, in modo secure non puoi resettare, non puoi fare il boot,
1: tu avvi e poi metti in modalità sicura, così nessuno lo può.
0: La tastiera sì, la puoi usare in modalità sicura.
1: No, non è sicura.
0: Ma nei manuali di adesso c'è spiegato questo. Vedi, muovi il mouse così e nello schermo.
1: Io ricordo che al primo superiore nel corso nel libro che ci avevamo fatto comprare e come utilizzare c'era disegnato sto tasto che spiega così proprio precisi denti. È un super accento, cioè, c'era sia questo che il tipo a tasto click clack, c'è cioè 1 e 0 sopra e sotto, no? E ti spiega, per accendere dove fare
0: così,
1: una
0: volta una ferie normale. Entombed. Per pulire il mouse, non c'è scritto per pulire il topo. No, rimuovere la sfera.
1: No, le palle.
0: Non le palle.
1: No, la palla del topo. Telefono che squilla.
0: Sicuramente il proprietario non è interessato. Uso del CD-ROM.
1: Ok.
0: Ma per il CD-ROM guarda che si deve fare, si deve mettere nel CAD, spiega. Non l'avevi mai visto una cosa del genere, no? Una volta i cassettini diciamo uscivano fuori. Per il CD chiude la postina.
1: No, così ma. O forse sì, ora ci penso, uno così.
0: Ancora qualche masterizzatore.
1: No, uno così forse l'ho visto. Sì, sì, sì.
0: Masteri da 8 mm, si è spento?
1: Ora.
0: Altro computer.
1: Spengo allora, pure
0: basta mettere in normal per portare.

0: 290, 284, 270.
1: Ma Silvia ti ha provato il tocco?
0: No?
1: Sì. Sì, allora sta funzionando, perché Silvia non lo provava.
0: Però è rimasto a 223. È fisso a 223.
1: Preventivo di PL monorma da un'intascata. Specifica nell'angolo delle ondate. Questa cosa è una roba di stenica. È rimasto 2-3 e non fa 2-9, quindi non dice fallito. Il disco gira?
0: Non è che sta provando, sta cercando nel floppy.
1: No, no, no.
0: Sì, il disco sta facendo la gira.
1: E allora forse fatti, no.
0: E perché rimane 2-3?
1: Però prima si spegneva, no? Cioè prima il disco si stava spento, vuoi provare a spegnere e riaccendere?
0: Ecco.
1: Magari è rimasto acceso da prima. Non bella.
0: Dovremmo poi rivedere se si era conservato. Che se non si è conservato allora. Non è che c'è il piedino. Quello che non la fa usare la batteria e per questo è rimasta nuova.
1: No, ma no, come
0: sarebbe... ci sono piedini che se tu lo spegni metti il jumper qui e lo lasci così, poi dopo lo togli e... o al contrario se poi lo togli viene sostituito.
1: Ma non
2: l'avevo visto.
1: Sì, è vero, anche in un video sistema ho visto che per resettare,
0: non c'è, si sta leggendo. Sta leggendo al disco.
1: Non è più 2-2-3.
0: No, 5-5-1.
1: Fantastico. Non è mai prima.
0: Forse non lo puoi resettare un po'
2: mio.
1: Non cantiamo noi, non diciamo niente a noi.
2: È stato donato in compleanno.
1: Ok. Noi non diciamo niente. Adesso
0: no, facciamo la
1: rettazione. Sta X e poi. Carichiamo Firefox e poi
0: prima lo compiliamo.
1: Prima lo compiliamo.
0: Quanti anni ci starà?
1: Guarda che nel 90 sarà costato questo qua.
0: Sì, sì.
1: 20.000.
0: Però prima di compilare Firefox devi compilare mezz'ora.
1: Comunque credo che sia equivalente a un almeno a un 486. A 100 MHz diciamo, dai, a un Pentium 1.
0: Un Pentium 1 100... 133.
1: No, di meno, di meno, di meno.
0: Un
2: 132.
1: Un 75.
0: Un 75.
1: Diciamo un 131 overclockato.
0: 538.
1: Il 538 è un buon numero, come direbbero i miei PM.
0: Ricordo.
1: Non è casuale.
2: Stasera a pranzo ci saranno fette dispettate con la borra mia.
1: Mia bontà. Staccherei la scheda video.
0: Secondo me c'è una cosa che non va.
1: No, no,
0: no, no, è così.
2: È così.
0: Sì, così. Devi saperlo leggere.
2: Sto capendo cosa stai dicendo.
0: Sì, sì.
1: Guarda, sta dicendo
0: punto linea, punto punto.
2: 1-0-1-1-0
0: infatti, sì,
2: sì, sì, sì,
0: sì, come se fosse
1: quella più chiara 0, quella più scura 1, secondo che
0: no, è
1: no, però, più così, sì. Ok, inserisci la password di okay, inserisci, scrivi root password invio. Certo, generale dell'ufficio di novella, so che policy hanno loro. È partito, visto StarFix.
2: No, no, dai, non può partire così.
1: Non senti che il disco sta girando?
0: Sì.
2: Cioè lui parte ma si vede così.
0: Ci sarà qualcosa che non va nella scheda.
2: Non capisco, un
1: dopo.
0: Ora parte, e sta partendo, hai visto? Ma ha detto già, i calci.
2: Ma StarTix non è partito?
0: No.
1: E non è detto né specie che...
2: Ma dov'è che era?
1: Se non...
2: Sì, certo.
1: È lei che scrive tante righe oppure...
3: un altro monitor.
0: No, mi sa che ancora è questa
1: ancora
0: è la login. Allora
1: non è root l'invio.
0: Forse qualcuno ha cambiato.
2: Non ricordo mai.
1: Potrei averla cambiata io. Aspetta un attimo.
2: Buonasera, buonasera, scusate il desiderato. Attenzione. Oh, porca odio.
1: Sei bello che
2: sei. Mister Divino, chi è che ti voleva conoscere? Ah, Zanna, ma non c'è.
1: Niente.
2: Ah, l'hai incontrato Zanna?
1: Rotto.
2: Zanna non connette.
1: Vabbè, magari se riuscissi a vedere sarebbe meglio. Contro il canto. Scherzo.
0: Ehi, qualcosa la fa. Certo, perché se
1: sembra sempre più caratteri.
2: Come è graziata?
0: Più scuro è, più caratteri ci sono.
1: Va bene, però.
2: Basta, ne vuoi?
1: Sì, però ti la trocella.
2: Basta, ne vuoi?
1: Quindi proviamo a staccare.
2: Basta, ne vuoi?
1: Io l'ho già staccato comunque.
0: Sì, sì, sì.
1: Dobbiamo ricollegarlo.
0: No, no, spacchiamolo proprio.
2: No, dove stai?
1: Staccare?
0: Smontare e vedere.
2: Basta, ne vuoi?
1: Certo.
2: Basta, ne vuoi?
0: Non quello più grande.
2: Aspetta, se no
0: siamo
2: bene.
0: No,
2: ma l'abbiamo bella la giusta. Abbiamo fatto un bordello di
3: birra.
2: Horror.
1: Proviamo a staccare
2: un attaccare la bici da Mario. Quindi Nicolomi.
0: È attaccata col bordo, no?
3: Se mettiamo
1: spaghetti. State scippando?
0: Sì.
1: E ricollegandola, ovviamente. Abbiamo molto alto.
2: Ah, però guardatela molto intensamente. Vabbè, sono i piedi di 11 ha funzionato. Muovete i ponticelli, muovete le.
1: Magari staccarli e rimetterli nella sua posa, perché ogni tanto.
2: Vado a vedere questa testa che comincia a fare.
1: Basta avere una mossa ai
2: piedi. Così lo guardo. Non dovrei toccarla così, però questa è storica. L'avrò bruciata sicuramente.
1: No! È ricarico staticamente.
2: Staticamente.
1: Toshiba IBM 91.
0: Prima riattacca e poi questo. Non so dopo.
1: Come sta andando qua?
2: Ma
1: non è bellissimo, vero?
2: Danna, cercavi il piano.
0: Ma prima non funzionava con la
1: Io, prima quando l'abbiamo provato a Catania funzionava perfettamente.
0: L'avete portato qua?
1: Non lo so, non l'hanno trovata più, ora la stiamo riprovando per la prima volta e non. Allora, prima non faceva il boot, fatto? Ora siamo riusciti a fargli fare il boot.
2: Per podio!
1: E non è andato, però non si vedeva bene il monitor. E mi sembra una cosa casuale.
0: Ma poi non l'avevate sistemato?
1: No, sono riavviato.
0: No, abbiamo aperto e riavviato.
1: Aperto e riavviato, esatto.
2: Ma? Ora mi piglio la spina, vediamo come va. Vediamo il fuoco! Il fuoco è già qui.
3: No, non vuole cucinare.
2: Laviamoci le mani prima. Chi vuole cucinare?
1: Cusci che?
2: Chi?
3: Non si chiama, il proprio.
2: Ah beh sì, effettivamente forse c'è più spazio.
3: No, poi è più.
2: È negra lì.
1: Provare?
0: Dopo averla. Smontata e rimontata. Sì. Dopo averla smontata e rimontata.
1: Ora deve funzionare. Magari anche se gli colleghiamo la condensazione e il monitor.
3: Anche per è comodo anche per
2: e come no? L'avete fatto?
1: Montato e
2: montato.
1: Dai, dato che tutto il lavoro l'hai fatto tu, io ho preso il
2: sostanza. No, non ce l'ho.
0: A te onore.
3: No, casa no, non viene, vero ragazzi?
1: Non credo proprio. Non ne ha parlato lui.
0: Non
1: l'abbiamo proprio sentito, infatti.
0: Luigi ha detto che forse non è morto in Italia. Però non lo so. Si vede meglio il bianco, prima era storto. Prima era storto, l'abbiamo sistemato.
4: Ormai va bene così.
0: Però guarda.
1: No, questo è positivo.
0: Ah, no, buono. No, no, la devo lampeggiare e spegnere, invece no, non mi riveste. No, grazie. No, non mi piacciono questi tipo.
1: Un altro film magari.
4: Io passo di vecchio. Troppo delicate, porca puttana.
1: Non è il tuo movimento.
4: Tu come giochi? Pure a farti vedere la posta degli americani?
1: Vediamo, dai, adesso, dai. Oh, dai.
0: No, ancora è presto, E poi si spegneva così, poi.
4: No.
0: 5-9-2. Vai! Poi qualcuno ha giocato con la scheda di rete e di...
1: Con anche le video. No, è andato avanti, 5-3-8. Eccolo qui, questa volta funziona.
0: Oh, anche meglio.
1: Girati, girati, asbesto, girati. È partito il TCP IP Demon. E ora è partito Send Mail.
0: E ora senza password? No, no. Come si fa?
4: Sogno Cino! Sogno Cino, vendi una Cina!
1: Aspetta, lo so. Qual era? Tu la sai. Io non me la ricordo più.
4: Quella del satellite o quella con 2D?
1: Come? Ripeti entrambe le possibilità? Quella
4: del satellite o quella con 2D?
1: Quella ecco, credo quella con 2D. No.
5: Porco Dio non è.
4: Quella dei satelliti.
5: Porco Dio.
4: Quella dei satelliti.
5: Era Xaladag. Vecchio, ma non è. Giadalla, non è.
4: Prova Let Me In.
1: Vero, questo non era quello dell'ufficio.
4: Questa l'aveva portata a voi.
1: No, questa l'aveva portata Nirvana.
4: Nirvana, non la sa, tipo.
1: Ma non era sua, era non so di dove. Poi noi l'abbiamo. Non so.
4: Cos'era?
5: Porco Dio Password.
4: È bellissimo. Io loghi dice Porco Dio Password.
1: Sarà tipo Porco Dio.
4: Nudo, però nudo. Posso?
0: E quindi?
4: Nudo.
0: Non lo so,
1: no, il problema è che non possiamo. Noi avevamo un'unità scasi diversa da questa qui, questa è più moderna.
4: Patatine,
1: non capisco, se non mangio patatine io non mi so parlare. Allora, in questo cortotto avevamo quella grossa unità a nastro. Era scata luna, non lo so. Patatine che pure eravamo entrati. Dio non è Ruth, non è. Non è mia.
4: Oh minchia, finalmente un meccanico dai stai cazzo. Un caricatore non è più forti, dai.
6: Buone e Mambo Kids.
4: Cazzo è Mambo Kids.
6: Droghe.
4: Madonna. Mi sono visto passare un missile a tanto così dalla faccia.
0: Che fatto?
1: Ho provato troppo in fretta.
0: E quindi?
1: Penso che andrà in time out, ma non sappiamo la password. In service cosa si può fare? Cioè, se ci dà una console forse possiamo...
4: Alla console.
0: Non lo so, io non...
1: Non ce n'era...
0: Non lo so.
1: Va bene. Mettiamo in service. Adesso. Magari ci fa entrare. Aspetta, in fondo ho la chiave, no? Uno che ha la chiave magari non si ricorda la password di root, ecco.
0: Root.
1: Niente.
0: Qui può essere il chat.
4: Ma il menu che prevede?
1: Che c'è un altro suggerimento?
3: No, con la chat.
7: Ma la birra è in frigo?
3: Sì, l'ho messo in frigo.
7: Bravo.
3: Troppa informazione volete?
1: No, noi abbiamo i nastri quelli grossi, quelli da 8 volte. Abbiamo anche il lettore dell'unità nastri, ma non di questo tipo di... No, ma poi oltretutto... È installato già, noi non possiamo rischiare di non farlo installare, dobbiamo entrare. Per entrare secondo me bisogna avere un floppy che faccia il boot e non mi richieda la parte di entrare, no? Guardate, poi montare
3: un GH root non si può fare.
0: Ma che? Come?
1: No, dobbiamo.
0: Ci vuole una live in
3: USB non ce l'ha.
1: Avete un controller SCSI per Linux? Una macchina Linux con un controller SCSI?
4: No?
3: No.
4: Tu dici per beccare la password?
1: Per beccare la password? Per eliminarla, non so. Sicuramente ICE viene supportato da Linux, supporta tutto il file system. Che poi è JFS se non sbaglio, eh? JFS. Sì, il JFS che lo usi.
0: Ah, ecco, no. Comunque era il capitolo 3, eppure era il codice opposto lampeggiante.
1: C'era il capitolo 4 lì. Ecco, Ubuntu, ecco la testa, gli mettiamo Ubuntu. Ce l'avete un nastro di Ubuntu, ce l'avete?
4: Nastro
1: un date.
4: Dove è il nastro Ubuntu?
7: Ma già il documentato
1: va bene, qualche macchina vecchia che abbia lo scappo
0: no, questo che scappi è? Non essere root e poco la standard la password,
1: No, prova la tua la password standard, l'hanno provata già loro, magari hanno messo un'altra password standard.
3: Guardate il traffico, posso?
0: Sì. Forse con una D.
1: No, già provata.
0: E poi con due D, sai, a volte caso.
1: No, io ho provato. Con una D l'ho provata.
3: Con due anche con 500 D.
0: Dopo D. No.
4: E mia sorella vedrebbe cosa faccio. Gli tolgo tutti i tasti e gli fanno le parole. E poi lei non capisce più niente, che c'ha con le semiche,
0: imbazzisce.
4: Ma fa un culo, puttana.
0: Però devo trovare parole che non vengono doppie.
4: O alla stessa. Perché ce n'è una sola, diretta.
1: Certo. Se lei prova, assurdo.
0: È buono perché così memorizza dove si trova la lettera e scende da quello che c'è scritto.
1: Così puoi imparare a scrivere. Però... Va bene, ma niente scasi.
0: Se ti puoi chiedere,
1: gliele puoi togliere. Gliele puoi togliere completamente, non so comunque. No.
0: Allora,
1: brainstorm. Non
4: bisogna ricordarlo.
0: Lo so cosa che trovo io, però.
4: Controlla le tecniche personali.
3: Root no?
1: No.
3: Le due falle di...
1: È la prima che abbiamo provato.
4: Gabriele. Root, quindi è freddo.
3: Già c'è una cosa 100.000 volte.
1: Non c'è nulla. Dovremmo anche averlo messo. Ma l'abbiamo messo, ok. Ok, quindi ora ci vuole un exploit da remoto per trovare la password di root.
0: No, da remoto, da
1: locale, voglio dire. Intanto.
5: C'è l'utenza di Nirvana, c'è l'utenza di Luther.
1: Ci sono le shadow.
5: Telefoniamo a Nirvana.
1: No. Forse però
5: cioè, non farà anche piacere, voglio dire.
1: Certo.
0: Ah, senti,
1: non ho
0: per dirti come sta. Ah, sto bene.
3: No.
1: Voglio vedere se funziona.
5: Sono andato giù.
1: Sì, funziona.
5: Lollo. Fatemi telefonare a Nirva, va. Allo zio Nirva. Telefoniamo allo zio Nirva. Siamo sempre in streaming, eh?
0: Ah, sì.
5: Ah, minchia, il telefono è bello. Che bello. Che bello vivere. Scusa, mi hanno chiamato 40.000 persone.
1: Senti, ci stanno saltando dalla radio. Accendi lo spazio di telefono. Ok,
3: beh,
1: approfittiamone. Qua è un bel ragazzo. Sì, vabbè.
5: A X3. A casa mia vendo benissimo.
0: Esagerato. C'è il mouse.
1: Ma non ci credo.
0: Certo, ragazzo. Certo,
5: ci vuole il laser con la pallina, quello con l'altro.
1: Cos'è?
0: Cos'è? CDE?
5: È partito X?
1: X sì.
5: Display post-it. Mio Dio, comprerà tutta la memoria.
3: 180.000 megabyte.
1: Però l'orario è sbagliato.
5: È su Greenwich. Tu perché? How are you? Sto guardando con te.
1: Ma c'era CDE una volta? Ma
5: me gliel'hai caricato, via.
0: Dico io.
1: Come non c'è?
5: Hai calmo, bene. Ma guarda come stringe le chiappe.
3: E guarda che c'ha la
1: nuova. Dove è la
0: Rosalina?
1: No. Non è un istante.
0: Nirvana ti c'è. La
1: no, hanno tutti lo stesso telefono quando c'è la stessa
5: suona. Nel culo però.
0: Io non prende neanche.
5: Muove,
1: no, che non prende.
5: Un po'.
1: Dai, desktop overview.
0: Non lo tengo a fare. Non
1: c'è desktop overview.
0: Il desktop è una workstation. What is a desktop?
1: Che dite desktop?
5: È vero, stavo dicendo. Allora io qua ho un numero di Nirvana.
1: Window press the ponder.
5: Non sembri di parlare di
1: un'altra.
5: Hai detto l'altra password?
1: No, questa è.
5: C'è un'utenza Luther. Fantastico, c'è pure X. Suona, sta suonando.
1: Sento qualcosa di. Ma...
5: Speriamo che risponda. In streaming.
1: C'è? Che fai?
5: Che bello!
1: Va bene, dai.
5: Chiedi se la vuole sostenuta.
1: Vuoi che ti sostengo? Ma non te, la minchia intendo. Cos'è un'icona? Allora, un'icona.
5: Mia hermana non risponde al telefono.
1: È un'immaginetta, è un'immaginetta.
0: Ma
1: che sei un 8? Yeah. Che numero hai? Sei un 8 finisce? Allora, folder, usavo il termine folder.
5: E io gli telefono. Folder con
1: mouse.
5: Fino a casa gli telefono.
1: Casa, eccolo qua, rappresenta la tua home directory. Il cestino rappresenta una directory cestino. Lo serve per cancellare i file. Vabbè, traduciamo. Traducicchio, non è che trovo proprio. L'orologio è
0: l'applicazione.
1: Che mi mostra un orologio. C'è scritto. No. Sto traducendo, non sto inventando. Questo è il cabine. supplies. Cambia una directory con alcuni tool utili.
0: Ok,
1: yeah. Yeah. Oh, yeah. No, però a me mi sto divertendo tanto.
0: Ma che cosa c'è montato come si sono?
1: A X, ovviamente. Il suo originale. Come interagisci con l'icona? Mettendo il cursore.
0: No, già
1: l'icona. Prego, uno dei mouse button.
0: Uno.
1: Vediamo questo. Si sposta. Vediamo quello centrale.
8: No, non.
1: Si sposta pure, vediamo quello destro. Ah!
0: No. Allora hai sbagliato! Non è un negozio.
5: Niente, non risponde.
1: One of, dice uno dei mouse dei bottoni.
5: Però sai chiamare il numero che fai.
1: Ah, c'è anche la possibilità di fare doppio clic.
5: Non lo so, quello che c'ho.
1: Però bello, no? Comunque c'è la spiegazione di tutto.
0: Magari non mettere la mano sulla scheda. Ora è il prossimo,
2: no, non mettere la mano sulla scheda.
5: Easy Max. Non si chiude.
1: Single click, double click, double click title.
5: Ce l'hai con un numero di
0: vaga?
5: No, mi ricordo che sono
1: l'altro. Hard disk.
0: È quel coso sotto.
9: Però è qua.
1: Va bene, mi sono staccati, mi sono stancati, selezionare le icone, se dico no esce, quindi mi dico no,
0: dai.
1: No, dai,
0: fai girare il cubo,
1: allora il cubo è con l'alto,
0: ah ok,
1: non gira,
5: sono belli,
1: vediamo se c'è GLX Gears. C-Program. Make VI.
0: Che VI sarà? Come?
1: Sarà VI righe di grafico, ma invece...
5: Non è
1: il problema.
0: Non è il no. È VI.
1: Che è stupendo sto volta.
0: È VI.
1: Intel. Come Intel? Pezzi di Intel ci sono.
0: Vero.
5: Io ho
0: Windows.
1: Toshiba. Poi... Il debugger ha fatto partire.
2: No, ma io l'ho fatto.
1: Siamo tutti di andare root. È proprio
0: sì.
5: Ok. Oh, grazie.
0: Non è che ci ho messo in scrittura in
1: passo. Dai, vediamo. Dov'è la rotella?
0: Però, ma c'è uno con la rotella.
1: Andiamo in dettagli. Certo, lo prendo.
2: Ma lui lo so.
1: Dai, io lo dettaglio.
2: Io lo so. Non lo devo avere.
1: Non i permessi. Non ti sono i permessi. Mi chiedono i dettagli.
8: Sì. Capisco che forse è il momento di aprire la prima pietra.
2: Sì, vai!
1: Ma speriamo.
0: Oh,
1: un po' lentino,
0: Penso sia nostro cose.
2: No,
0: forse è sorgirato.
2: Mettiamo là.
1: Cosa vabbè ragazzi, con questa cucina ce la ripersucano.
5: Comunque non è qualche bestemmia, non lo so.
1: Dai, apriamo password.
8: Perché non premi una. Dov'era questo computer?
1: Eccolo. Ah no, questo è password. Apriamo un
5: shadow. Ma l'hai installato Nirvana?
8: Hai mai stato a Nidia l'app questo computer?
5: Sì, come no?
8: Allora perché non metti la classica password dei root delle
5: macchine? Le abbiamo provate.
1: Ma non è che ci piace. Non mi sembra che ci sia Shadow.
8: Che cosa stai facendo?
1: Ho l'impressione che questo usi il database, quella cosa là di.
0: Sì, ma.
5: No, quello di. Scusa, non puoi entrare in modalità amministrazione e cambiare le password da lì?
1: Sarebbe bello, ci dovremmo provare.
5: E vai! E vai, e vai, e vai, vai, vai!
1: Cor, che quit, quit,
8: chiude, quit, yes, yes, quit, vai, quit, chiuda!
5: Però che bello, la lentezza di AX. Ma alla fine stiamo cucinando dentro.
1: Che cane, che c'è, cane?
8: Che
4: Che c'è, cane?
5: Quando fai il butto
10: gli pigliamo un capello.
1: Come c'è down meno R?
5: Non lo so, meno qualcosa.
1: Reboot. Non ce l'ha.
0: Sì. Tu vuoi
1: permission
5: volete i bicchieri?
1: No, hai ragione, permission. No, non è questo il problema, non possiamo riavviare.
0: Ah, non possiamo.
1: Certo.
5: Ma
1: se la voglio
5: perché la maniera. Vai,
1: però c'è degli effetti,
5: è giorno,
0: vuoi vedere che te lo smondo?
1: No,
0: no. Non avete la password di boot?
1: No,
0: no,
1: bastardo. Poi possiamo fare solo una cosa prima di spegnere. Un colpettino di finca in finca in finca. Com'era così?
0: Perché doppia?
1: Tre volte.
0: No, no, perché doppia?
1: Solo se è andata a buco nella prima, fai la seconda. Dai, lo rifacciamo. No?
0: Ma cos'è il finca in finca in finca?
1: Quindi sto scrivendo sul disco la lo rifaccio.
5: Dopo averlo rifatto la Messina con il bicarbonato.
0: Che appena carica era
1: no, no, no, quello che c'era in memoria l'ho scritto sul disco, così non vanno perdute eventuali modifiche.
5: Io faccio parte del piano di automazione.
1: No, già messo in service.
0: Ah, già, vero, già.
1: Allora facciamo quel 2-3 cercavo di scoprire.
0: Spettacolare.
8: Sono
1: bello.
8: Tutti con la trina,
5: orrore.
1: Perché voglio fare lo stesso con una
8: bella.
0: La prossima volta devo portare un Commodore 16 e lasciarlo qua. Che cazzo è?
1: Aspetta,
5: dai, datemi una Coca-Cola su. Oh mio Dio, sono nel mezzo di una sparatoria. Tra minchioni.

0: credo che ci fossero allora. Comunque, probabilmente il discorso forse funziona in maniera diversa. Io ricordo quando sparavo alle papere, si illuminava la papera anche se non colpivo la papera. Quindi probabilmente vedeva. Se vedevo una differenza avevi beccato il punto. Capito? Se cambiava la luminosità al momento giusto.
1: Invece possibilmente era con il TV al plasma LCD. LCD faccio no, ma con quelli al plasma non riesci a calcolare lì.
2: Avevo tutti i colori di buono
0: e quelli della papera. No, i colori non ne dubbi, dai, i colori.
2: Mi pare che la papera che era viola, marrone. E che lo sfondo era azzurro e l'altro era verde. Non c'è niente.
1: O possibilmente le papere venivano trasmesse con una frequenza diversa.
3: Oh cazzo! No. Il suo attacco brutale.
4: Sono di tutti i colori.
0: Attacco brutale.
1: Sì.
3: Allora, un Nintendo.
2: C'è anche scritto. Sono di tutti i colori.
4: Qual è la parte più bella?
1: Ancora sta caricando?
4: Questa. Io cambio.
1: Quella che sono. Sì, sì, normale.
0: O meno ti aspetti.
5: Tutto noi, senza strumentazione di nessun grande tipo.
3: Cristina Donà, me l'hai
1: dato prima?
4: Come?
5: Cristina
1: Donà.
3: Io forse non ci dico.
1: Questo
5: qua
1: potrebbe andare
5: a
1: raccontare.
5: No, uno dei primi.
0: Che belle cose che si devono fare con la
1: prima. Bello. 3-3, K, 2-5, 3-7, 3-7.
5: Te l'ho detto,
1: io sì. Avanti, Selvi stai di system exercise questo.
0: No, no, test, invece questo è look di configuration, e cioè
1: questo.
0: Tornalità, posto quello di vuoto sono
1: questo,
0: non è questo, vai.
1: Questo è un
0: test
1: raggiunto.
6: Ma oggi
1: può essere
6: freddo,
1: sì,
6: ma è
1: perché...
6: No, ma perché la
1: sera
6: è piena, capito,
1: c'è.
6: Cioè...
1: Che
5: cosa fai?
1: Quello...
5: Vai, ma sta giocando.
6: Allora non cagare,
5: che cazzo,
6: ma
5: non l'hai detto.
6: Che cazzo, non
5: me l'hai detto.
6: Chi che c'ha un
5: po'
6: di casse buone?
1: Si attacca questo.
0: E la si può collegare in internet.
1: Sì, sì.
0: No, solo che non abbiamo gli adattatori.
1: Sì, sì, certo, ci dovremmo andare. Però prima
4: c'hai l'Uter.
1: Si è fatto
5: più. Sì, c'è l'Uter sonoro.
6: Proviamolo su quello di...
4: E che ti hanno?
6: Stacca.
7: Allora.
6: L'uomo!
7: L'uomo c'è la birra.
5: 10, 9, 1,
0: ti piace questo?
5: Com'è, è buona?
1: Sì.
5: Birra trucca.
7: 9,
5: 1. Allora,
6: Acmello! Come stai, Ello, tu, Ello? Questa sera, Ello.
4: 10-9, 10-9.
5: Qui ci sono
6: 11
0: portiere. Bene, andiamo avanti.
4: Ma se noi ci andiamo che vogliamo fare?
5: No, perché...
1: Se leggeri, mi pare che...
4: Sì, queste sono l'altro.
5: Ci sono?
4: Vabbè, ma che...
1: Niente. Ma se io ho la chiave, perché mi chiedi la password di root?
4: Cioè io la...
5: Ma se io?
1: Un forti con la X3 e live.
4: Dai, io sono ora.
1: Dovremmo avere un po' più buoni
5: di te.
0: No,
1: sì, però dovrei stare nella
5: lettura. Scusate, per me.
0: Non ci sta. Ma si possono scaricare da internet.
1: È sì, che non abbiamo. Come fai a scrivere? Non sono diversi, so che non mi che 4.
0: Sì.
1: Ah, e allora.
0: Ma perché tu hai il floppy nel portatile?
1: No, ma in quel che computer tipo questo che non ha, però qualche computer ce l'avrà. Ah, c'è quella spacchestation in qualche modo. Ah, guarda, quanti troppi.
0: Questa che è un system linguistic mode, eccetera, eccetera, c'è la possibilità di avere una shell, però devi digitare la pasta più.
5: Quindi niente.
0: Niente, no. Non è che quei floppini servivano per l'installazione.
1: Ma c'è...
0: Innanzitutto vediamo che cosa contiene questo, magari. Cosa scrive?
5: Scusa,
6: Facciamo
1: ecco, per spegner l'ora
5: ma come si gioca a questo gioco? Io continuo a cliccare ma non succede nulla. Meglio così.
1: Così.
5: Facciamo così, no?
6: Aggressi, per l'amor del cielo!
5: Che c'è?
2: Ah! Ponti, via, ponti!

0: Quale?
1: Questa.
0: Porco Dio.
2: Ma soprattutto perché il logo del poi è una merda.
3: È vero, l'ha fatto.
4: L'ha fatto un procio, l'ha fatto.
2: Sì, ma io dico sempre che quello non è coglione. Io sono così, quando faccio quella maglietta non me la metterò mai.
1: La batteria sta per
2: maglietta. Io non ci so fare niente. Non lo faccio mai.
1: Come si fa a finire questa cazzata qua?
5: Così qua.
6: Guardiamo con tutti i modi.
7: Per forza non per tutti.
6: Non possiamo. Tra questi sono cazzo di merda.
5: Non volevo questo.
1: È un finocchio.
6: No, ragazzi.
1: Un frocio.
5: Non lo sai, la pastor di tutti, io lo so.
1: Cristo, Dio, no.
5: Non l'abbiamo provata.
1: Cosa sono venuto a fare? Comunque la versione live. Spacca i culi! Spacca i culi! Sono io!
5: Ma forse premendo questo tasto.
6: Questo è bloccato.
5: L'avrò bloccato
6: sì, però
1: sente un po' telefonico.
5: Sto prendendo questo per i terminali, attiva, fa apparire ma perché abbiamo un primo spento per configurare il terminale, cioè. Così non dovrebbe funzionare, credo. Infatti per questo non funziona.
6: Ma perché quella donna che era compagno, non puoi non fare un'altra
5: persona, codici diversi.
6: Non penso.
5: Dobbiamo avere. Sì, sì, due, ma.
6: Ma magari i tasti questi
1: non piace, ma non penso.
5: Di quelli funzionavano.
2: Vai, guarda, vai, guarda.
8: Vabbè, non te lo so. Ma come fate a riparare quelli?
6: Quello c'è la
8: persona. Dovremmo trovare come comunicava.
6: Un computer che faccia che simuli l'attività del pazzo e non è
1: vero. Marco Dio, se voglio passare questo perché mi alzi quello, Marco Dio!
7: E fuma! Capone di carrozza!
1: Che bello Windows!
2: Ah no!
1: Cioè, 40% della CPU per fare sta cosa!
4: Che bello della CPU!
1: No, per dire!
6: Minchia, ma sei torinese, però, veramente, sei grucco di merda, veramente. Veniamo. Giuliano,
5: no,
6: ma sì, no, perché sennò non parla.
1: Io non ne ho da tempo,
6: Non parte da questo.
5: E di cura mi pare che provo ogni volta.
6: Ma noi abbiamo detto di farlo per la modalità.
8: Ce ne stiamo con l'appello.
1: Visto che c'è lo spazio di silenzio. Via Marco di
6: ritagliare. Ma è forse una volta. All'epoca magari sì. Era un buono, ma forse all'epoca sta.
5: Beh, no, questo era scelto da IBM.
8: Direi che l'hanno badato in maniera
5: quanto. No, già IBM ti faceva pagare abbastanza bene dai clienti, non c'è bisogno di farti pagare dai produttori.
1: Perché era data l'inflazione. Cioè, manco non si spreca nelle storie.
2: mettici le tue cose di chitarra.
8: Ma perché?
2: Perché sì, perché ci vogliono. Ma se il pezzo se le chiama.
8: Ah, ma sei tu?
0: Ibrido.
8: No, sono
2: lui.
8: È lui.
6: Ma il suo figlio mi pare che lo sta leggendo.
2: Il coniglio impazzito!
5: Però lo sta leggendo da disco, crede che non era. Infatti leggeva da disco, niente.
8: Siamo riusciti.
2: Porco Dio!
8: Guarda, c'è pure
7: Pilu,
2: Pilu!
7: Tu!
2: Ah, no, guarda, è bella questa sala, cazzo!
8: Non lo so,
2: non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non
6: lo so,
8: non
3: è un computer, è un 1008.
8: Non è che sei...
2: Beh,
8: leggi così 600.
3: Hai ragione. Però ci potremmo mettere il
7: meglio. Dipende
3: da chi la
8: si fa, la si fa, la si
6: fa, la si fa, la si fa, la
5: si fa, la si fa,
2: che bello, così secondo me funziona
5: meglio. Sì, sì, sì.
6: Che è successo?
2: C'è bellissimo.
5: Ogni sala?
6: Non gli va.
2: Scusa? Dal barco? Ho fatto.
5: No, non tanto che
2: no, l'installazione Cyberpunk.
6: Sì.
2: La batteria?
6: Oh. Questa è il prova ufficiale. Quando ci va funziona, quando non ci va non
3: funziona. Abbiamo
5: bellissimo.
2: Dana? Dana?
5: Forse ancora non
2: hai la tua camera?
5: Forse ancora sta facendo il boot.
6: No, già è pronto. No, già è fermo.
5: Ma non mi
6: ricordo Star Fix,
2: anche se in questo momento
7: un video, poi un video là
6: non carica
5: stavolta, no,
6: magari non riesce,
5: password errata,
6: c'è qualcosa che lo fa spassare. Adesso
5: clear, clear funziona, quindi Start Fix
7: male.
2: Ammettiamo.
5: Vabbè.
2: Ciao.
5: Un problema nell'inizializzazione della scheda video in qualche modo, non so.
6: Le schede video erano già state. Si potevano cambiare.
5: Niente, no. Neanche con. Eh sì, si potevano cambiare, vedi. Stacca.
6: Trovare un nuovo. Non è che...
5: Controlla al backspace funziona, ma...
7: No,
5: Spegniamo, dai.
2: Ma è stato giusto!
7: No, ma non intendo...
2: Però qua state facendo piano, Mica! Ma prima l'avete fatta... L'avete fatta la vista? Non lo sapete al video.
3: Guarda, queste cose sono le scale della mia parte con...
2: Che succede?
3: Il lavoro è tutto aperto e io che mentre scappo
2: ho
3: la
2: mano. Odio?
3: Sono qua,
2: senti qua. Mi faccio un tovagliolo dove li avrei fatto. Alla fine, finale?
3: No,
6: ma se cerchiamo un exploiter...
5: Allora è un miliardo, X3, certo. Dai, cerca
6: prima proviamo a farlo,
5: la arriviamo finché non ti vede bene.
6: Ritroviamo un po' più che la condizione in più.
7: Ma vediamo la foto, non l'ho vista.
6: E là c'è la sedia. Asposti che si vede.
5: Grazie.
2: È una minchiata, ma ti prepara, capito?
8: Esatto.
2: E poi ho alzato di volume.
8: Il grattone!
2: Te l'hai fatto male a Marco?
3: Tutta questa roba
2: è un minchia. E poi l'ho alzato di volume. mi ricordo una cosa di Zappa,
3: sì,
2: che parte così.
1: Minchia, sì, questa è bellissima! Voglio allora, questa! Io voglio questa! La voglio!
2: Minchia, sembra bene!
3: Questa qua invece è ritoccata con altri aspetti. Questo qui è il tappo della miscela della Vespa del
2: 70. Ora c'è la giochiamo. Abbiamo anche miliardi di intercettazioni.
1: Davvero?
2: Per cui possiamo metterli dentro.
1: No, no, c'è un problema, che non c'è Carlo. Avrà il suo database che sta in quale formato.
2: Vabbè, dobbiamo fare il CD del disco. Cercate il password di connesso. Scrivegli root 2.0.0.2.2.2 e lascia la password. Quella roba lì, e poi...
6: Sì, ma ci vuole una macchina di connettere la
1: RIS. Dice che
6: ah!
1: Ma continua
6: a non essere convinto. 5-3, ah, sì,
1: ma... forse più che non partito. Essere convinto, okay. Più che non essere convinto, non ho capito. Cerchiamo root.
6: Se tu in password in root gli togli il flag per la password. Sì. Qui c'è il flag per la password, lo togli. Fai root ed enter, senza che
1: sia
6: qui.
1: Sì. C'era un punto esclamativo, che sì. È quello il flag.
6: E sarà quello, l'inizio mi pare una lista.
3: Certo.
6: No, non ce l'ha, no, non ce l'abbiamo.
1: Looter allora?
6: Ma se cerchiamo...
2: Va bene allora.
1: Mi? Che
2: anche bella io sono io lo sentiamo bene.
1: Ma no, è assolutamente.
2: Vabbè, per adesso
6: cerca su Google in quel computer qualche scuola.
2: No.
6: Magari
1: non lo so fare, come
6: non
1: lo
6: puoi
1: fare.
6: Ma
3: niente. Non lo posso fare così.
2: Queste mi stanno bene.
1: Allora, innanzitutto dai un name manuale. Vediamo un name manuale, vediamo la versione fatta, qualcosa.
2: Allora, devo cercare una interfaccia a caso?
1: Vediamo se c'è qualche...
2: Alexa, Rian 5... Ah, questa è la Rian 5! Minchia, ma può essere che la password non è come quelle che abbiamo... Cioè, ci sono le console virtuali qua? Col cazzo!
1: No,
2: no. No, dai, come per dire... Ehi, la pasta... L'acqua sta bollendo, eh? Non vorrei che si strafottesse
1: il cuore. Voglio questa! Che faccio? Cerco con Google...
2: Questa! No, questa!
6: Questa!
2: Questa ti chiama? Dov'è la macchina fotografica? Me la passi?
1: Suca! La macchina fotografica?
2: Fotografica.
1: Fotografica.
3: Suca! È quello.
2: Questa
1: è quella.
3: Questa! Okay. Suca! Scattato da fare mesi e mesi fa.
1: Questa
3: sono io attaccata
1: alla X, bin, passivo, era lì.
2: Suca!
1: E
3: qua sembra che sono tatuato come...
2: Bolle?
3: Bolle, bolle.
2: Suca, bolle!
1: Bolle, bolle.
2: Suca, bolle.
1: No, ma questa è per la versione 4.
2: Suca, bolle. Bolle, suca!
1: Quella,
2: voglio quella. Bolle? Io e Franca. Bolle. Bolle.
1: Bolle. Bolle. Bolle. Bolle. Bolle. Bolle. Bolle. Bolle.
3: Bolle. Bolle.
6: Bolle. Bolle. Bolle.
2: Bolle. Bolle.
6: Remote, no, escalation, metto,
2: Sì, ho capito subito cos'è.
1: Ok, la
6: Tion. Credo di sì, però non ricordo. Google sa.
3: Questa è un'altra
1: foto. LPD privilegia.
6: Prova.
1: Qua, la mia Mac Mini, vabbè, vediamo.
6: Minima tab. No, X4 e 5, Leo.
3: Questo è il film che hanno girato da fare questa strada. Ma ciao.
1: Default library direction frame. Oracle, non ce l'abbiamo.
2: Arrivo!
1: Il PD.
3: E questa è una delle mie proposte.
1: Alex Dump.
0: Questo è gay, veramente.
9: Dumb as Mutil, abbiamo sentito di UCP Local Privilege Collection.
0: Però ci sono dei gran pinocchi nel frigo,
9: sì, apri
0: un po',
9: ce ne sono alcuni che hanno solo aperto. Sì, ma è lenta la rete, pensare che stiamo
4: andando in 10 milioni, 10 milioni, di tempo
9: fino a quando sono qua per non vedere due. Extra 2 not affected. Insomma, fino a 3.2, non è 3.2,
6: vero? Non si capisce,
9: un name meno B, non mi ricordo.
6: Ma no, dovrebbe dirtelo già qui.
10: Bianco e nero per forza. Che deve essere tre. Anche poi in alcune, in alcune.
6: Ah no, welcome to X verso il 3.2.
4: Sai qual è la cosa più bella per fare?
10: Però ci voglio, io voglio un po'. No, mi piacerebbe avere una. Un soggetto mi piacerebbe,
9: non capisci perché se io a guardare sto già mi è venuto mal di testa,
4: però quello che dice
9: è uno schifo, va,
10: però niente di complicato. Io allora la mia
4: come storia, il nome del gruppo,
6: guarda che aspa, come si chiama,
10: però io ti dico qual era la mia,
9: non so, meglio prendo il mio portatile.
0: Ah va, è il video che fanno vedere, è
10: Ah, la domanda, mi mancava la domanda di quanti giga la potete
4: proprio per fare teste così. Quant'è il tuo artista?
10: Basta 10, quanto tempo di tutto? No,
4: ma qua c'è
10: 15 giga,
4: una persona
10: interessante,
4: no, al massimo,
10: non lo so, 5 giga, ma quanto ci prendo appunto di default?
4: 15 giga,
10: allora 5 giga giusto perché così magari ti
0: fare qualche roba.
4: Questo è rimasto male, sbalordito dei cose collegate lì dentro, delle foto.
9: E se chi da vince viene alla regina, vale, tu sei fottuto.
10: Io ti aiuto, scari l'altra stanza, vale.
6: Allora.
0: Cristo, schifo. Dioba, stardo,
2: dice che non
0: sa. Dioba, stardo, Cristo, schifo.
9: Adesso vedete il resto.
6: AX se vedi, quindi fatto. Dov'è?
9: Qua sono.
6: Qua AX fatto da 4.5 la numero di Titan.
9: Prima
6: no, però c'è il BM Parallel Environment for AX. Ma non. O forse è questo coso qui.
9: Parallel environment, non credo io che ce l'ha.
6: No, di c'è for però, non c'è.
9: Appunto, quindi. Ma scommetto però che non c'è una presa di corrente.
4: Sì, scommetti bene.
9: Però.
4: E vinci.
6: Ma puoi staccare questo monitor per un po'.
4: Mamma mia.
9: Vabbè, c'è un po' di ancora la batteria, un minimo funziona.
6: Vabbè, se proprio vuoi stacchi questo.
9: Poi, poi quando devo ricaricarlo.
0: Ci abbiamo un mestolo per te.
4: No, non c'è il mestolo io.
0: Noi ne abbiamo uno minimale, diciamo quello. Non vedi niente. Devi tornare, non basta. Stacchi sì, male.
10: Ma no, a momenti, non è sempre. Va bene comunque. Sì, va benissimo, non c'è problema. Io vengo presto e facciamo. Va bene. Va bene. Allora ciao. Sì, ciao ciao ciao ciao.
2: Questo sapone, io mi prendo l'influenza.
10: Perché è proprio Dio. Cosa cerchi? Gli exploit?
6: Sì.
10: Vai, vai, cerca, cerca. Intanto fammi passare un attimo. Sono molto più ah, guarda, siamo fortunati. Oh no. No. Questa è la Daptec per il tape. Questa non va bene. Questa guaia chi la usa perché succede il male. La 2940V. La 2940V, devo parlare con Vampire. Mi serve il mio portatile. Aspetta che cerco di prenderlo. Finalmente ho un portatile che si può sbattere qua e là. E funziona anche con le battery. The battery. Questo monitor. Secondo me 40V.
11: Secondo me no, no, la stampa si stampa la tua in televisione. Sai qua, sai qua, sai come lei la
6: io sono da Marco, sto chiudendo, stanno andando a fare varie quelle che si organizzano tutti con i fornelloni che hanno pasta, fanno cose.
10: Quindi se va via la luce siamo tutti fottuti.
6: A problem with where login password R login ci sarà.
10: Zulu pezzo di merda! Zulu pezzo di merda! Zulu pezzo di merda!
6: Zulu pezzo di merda!
10: Vediamo un po' se mi senti adesso, Zulu! Porco Dio! Minuto,
2: è vero?
6: Ma chi è?
2: Però ancora! Qualcuno ha rubato la mia sedia e io ruberò la sedia a qualcuno.
11: Ehi, pazzo cane che gli do un pezzo di pane! Uccius!
10: Oh, mi senti allora?
2: Oh, qualcuno ha provato ad hackerare la mia macchina, quanto vedo.
10: Oh, allora, qua...
2: Bene, perché non rompete il cazzo a qualcun altro quando fate queste cose?
6: Aspetta, ti dico... Sì. Sì.
10: Ah?
11: Vieni pazzo cane.
10: Oh porco Dio Zulu, porco di Dio, è tre ore che streamiamo, Dio cane. Zulu di merda. Vabbè, a Vampire gli telefono. Oh, porco Dio, Zulu. Sì, sì, è uno del canale. Si sente? Si sente o no? Dimmi se senti. Oh, ok, Zulu. Grande Zulu! Zulu!
12: Oh, la paninara, ecco la
10: dopo qui. Tanti porci dei che gli ho mandato. Va bene, allora il tuo portatile lo ficco qua come capita. Telefoniamo a Vampire. La poli, scarica la poli.
11: Si può bere questa?
10: Sì, sì, bevi, buona, buona.
13: Se ti va, stiamo, dopo sto fermando.
14: Sì.
11: Adesso ne abbiamo un'altra in campo da possiamo prendere.
10: Poniamo al vampiro.
11: Questo invece lo uso io come cosa c'è.
10: Speriamo che risponda.
11: Già. Di nome poi ti chiami?
13: Nicola.
11: Come
13: già.
11: Non so di sale com'è, assaggiato.
13: No, la pasta no, ho fatto già la pasta. La pasta era già abbastanza qua. Era più grande
11: almeno.
13: Non pensare.
11: Non mi capitato veramente, quindi è ogni volta è così allo sbaraglio, certo. Sai, non ho l'occhio allenato. Effettivamente, che bella quella pentola, ci voleva, dai. Messo no. Non ne ho neanche, cioè quello lì che hai visto era
13: è
11: cosa...
13: piccolino. Ora allora, vediamo.
11: Ma quello lì con cui stai girando fa niente,
13: no.
12: Non risponde, non fa niente.
11: Vabbè, ho trovato
13: mai...
11: così. Invece lo scuola massa ce l'hai.
13: Sì, lo scuola massa è piccolo, però questo qua...
11: Allora, perché prendo... è quello di plastica, se fosse leggermente più grande. Poi al limite già due posso...
13: Due, cose,
11: non sì, sì. Ok. Allora, aspetta che organizzo. Sì.
12: Mi dai l'indirizzo da Don Bates?
11: C'è qualcosa con questo
12: qua? Autocolor.org, il
11: contatto. Ah,
13: ti piace più tu?
11: E ne non lo perde il tuo bicchiere che è questo, eh?
13: Come ti chiami? Nea? Nea di? Vai a scuola? Vai a scuola? Che scuola fai?
15: Faccio scuola per gli di seconda D.
13: L'elementare? Scuola materna?
16: È l'ultima questa?
15: Cioè no.
13: Elementare? Infatti la nostra salva è il figlio del padre. Il figlio del padre. Il figlio del padre.
10: Cos'è? Perché si sa, le macchinine si spaccano per terra. Si sa. Si spatasciano con odio.
13: Oggi mi ha fatto morire perché lui si prendeva tutte quelle che avevano in busta, tutte contemporaneamente.
10: C'ho veramente di peggio.
13: Hai RAM vecchia che non puoi più usare perché...
10: Allora, siamo al Poetry A Club, a Palazzolo Acrede, il Troppo Caffè Poco Cervello 7 è in corso di svolgimento.
13: Stiamo cucinando la pasta.
10: Attorno a me è un inferno di persone. Ci sono Nicola, Poeta e Zanna che cucinano.
13: Ma io no, io mi sono Zanna solo avvicinato.
10: Vabbè, si è solo avvicinato. Io sono qui davanti alla macchina AIX che stiamo cercando di bucare perché non ci ricordiamo la password di root. O meglio, non l'abbiamo mai saputa.
13: Non la sapremo mai.
10: Probabilmente non la sapremo mai. E quindi sto cercando in tutti i modi di contattare Vampire per chiedergli delle informazioni vitali per la nostra sopravvivenza.
16: Invece i cani sono due.
10: Come due?
15: No, veramente io
13: il Lu ed è nero. C'è un problema, non devo scolarli. Vediamo cosa ne facciamo. Gabriele, ti devi spostare un momento. Mettilo lì dentro.
16: No, non
13: mettere
16: le mani. Dai, lavati le mani.
13: Massimo, non lì.
16: No, vai in bagno a lavarti le mani. Yeah, come on.
13: Dov'è tutta la, la RAM che non usi? Ora lo leggo, che era un cozzita, che non sapevo cosa faceva. Che poi...
14: Che grande strada?
17: Filù, vieni qua.
14: All'indietro. Zamba. Tutto vieni. La cuccia.
10: Ce la fate? No, ma c'è la scuola base.
18: Qualcuno che può prende qualcosa da mettere la base.
10: E cosa?
5: No.
10: La padella, dov'è la padella?
14: Vai.
10: Dov'è la padella?
18: Parla.
14: Morgilo.
10: Dov'è la padella? Mi dici che la prendo?
19: Dentro il... Entro lo scatolo,
10: quale scatolo?
19: Lo scatolo della cucina, sì, sì.
10: Porco Dio!
19: Lo so.
14: No.
10: Ok, quella scolata qua dentro.
13: Cioè, questa tastiera però dà un sacco di soddisfazione.
10: Eh sì.
13: È vero?
5: Sì. Io ce l'ho. Io ce l'ho.
10: Attenzione, permesso, attenzione! No. Via dai coglioni!
18: Via.
10: Non ce l'avete fatta?
19: Ma non c'era bisogno, non ce l'era scolta, l'ho vista d'occhio.
18: Fai pulire il Pilù.
10: Pilù? No, Pilù? Qui? Pilù?
14: Questa
19: la possiamo prendere, quella, no, questa è quella di qua, quella
13: di Elisa, quella
19: la rimettiamo.
18: Allora,
19: allora ma per la vita per tutta la vita forever per sempre mai più flash le mettiamo tutte qua nella mettiamo la de...
14: questo lo metto però
13: diciamo
14: quelli che
13: dove metto qua
18: quelli che non dormono qua.
13: Nessuno si dice. O c'è qualche frocio che se ne torna qua? Sì, allora
18: forse.
14: Forse Dio
18: torna a casa. Forse Dio.
14: Basta.
18: Perché c'ho la croce?
13: Perché ognuno ha la sua croce.
14: Perché c'hai la croce? Perché?
10: Rosa croce!
14: Perché c'hai la croce?
17: Diventa nero!
5: Aspetta, abbiamo messo un tasto di
10: no, no, lascia aperto un po'. Lascia aperto un po' che c'è caldo qua dentro. Deve uscire un po' di caldo. Quindi se no ogni volta che usciamo ci ammazziamo. C'è troppo caldo qua dentro. Sì, un pochino.
14: No.
10: D'accordo vuol dire che decido io.
5: Ho detto che se voleva un culauto non mi piace.
17: Mio bicchiere
5: dove
17: l'hai messo?
5: Di guarda.
14: Ci stai bevendo?
17: Sì, no, per sapere dove è che lo metto vicino a quello di me.
19: Ah, grazie. Grazie.
10: Chi è Clash?
19: Manuel. Sembriamo al casco blu, non so se l'hai visto. Vai,
10: Ciao, hai visto la chiamata? Ah, bene, ero preoccupato che non si vedesse il collere ID. Come va intanto? Tutto a posto?
19: la cavo, eh.
10: Bene, qua c'è il troppo caffè poco cervello in svolgimento, se vuoi mi puoi anche sentire.

0: E chiedi di che si così come si è tutto
1: sfero scivolo. Scusa, ti l'hai installata questa macchina?
2: Nirvana,
1: calma. E non ci ricorda la password?
2: Non riusciamo a contattarla.
1: Quindi la password, cioè, la password di tutto l'ha settata con Nirvana?
2: Sarà tipo
1: siamo fottuti, sarà tipo qualche versetto del Corano.
2: Del Corano. Del Corano. Del Corano. Del versetto del Corano.
1: Siamo fottuti,
3: se la questo prendilo l'MP3 della password di Nirvana. Non pretendo che non lo sento, ti prego, prendilo.
2: Ma non so dove è.
3: Porca
4: il decreto sul limite la democrazia in rete, mi pare qualcosa che dovresti pagare per fare un vlog, non so che
3: no, qualsiasi sito internet,
4: dovrei
3: registrare al rock, cioè.
2: E poi gli devo mandare
1: tutte le
2: modifiche ogni volta,
3: extra,
2: ma poi gli devo mandare tutte le modifiche ogni volta.
1: Conosce a memoria
2: X3.2, conosce a memoria qualche exploit?
1: Su X3 qualcosa c'è effettivamente.
2: Sì, tipo... E non credo che. No, questo no, non è quello dell'ufficio di mio padre. Ma quello dice che è un dito in quel posto là.
4: Vi potevo assicurare che non era mai.
1: Sì, è un dito in quel posto là.
2: Miki Ice.
1: Sì.
2: Certo. Birra ancora calda. Possiamo metterla online così com'è, con il giochino, bucate questa macchina X.
3: E poi per favore dice...
1: Per favore, cancellate tutto!
2: Perché reinstallarla non mi sembra il caso. No.
1: Scusa, ma fammi ragionare un attimo.
4: No, reinstallarla ci rifaccio.
2: No. Ma dai, se c'è l'uso quella macchina, va bene.
1: Sì, infatti sì, ce n'è un... Ci sono
2: non ce n'è.
1: Per la...
2: Non ce n'è.
1: Sì, ci sono. Ha detto Vampire? Vampire ti ha detto sicuro non ci sono esclue A? Allora togliamoci mano.
2: Aspetta, Vampire mi ha detto è un dito al culo.
5: Ma è un 64 bit?
2: Non lo so, è una macchina RISC.
5: Conti cosa?
1: AX. AX3. Beh, oddio.
2: Presto Pepsi, Pepsi, presto Pepsi. Ma poi non c'è, ah no, è la flotta.
3: Soprattutto sarò il primo.
2: Ma che
3: è? Non ti possiamo raccontare.
4: Fame! Ma ti ho cucinato?
3: Elisa.
1: Ovviamente tutte le bestemmie di vario tipo le avete già provate, no?
4: Sì, anche con Lift. Anche con 2D, con 3D, con 4D.
2: Che versione è di AX?
1: 3.
3: Ma secondo me sarà di
1: 3.0.
3: Tutti a cazzi l'ha provata qualcuno?
1: Tu. Come cazzo si fa a vedere la versione specifica? Ma scusa, come avete fatto a vedere che ha X3? Ve lo fate capire?
3: Perché secondo me è X2.
1: Perché secondo me è X2. Scusa, scienziato!
6: Non Europa.

0: No, no.
1: Quando che ci resta.
0: Scienziato!
2: Sono scherzando.
3: Onesto.
2: Minchia, però.
0: Ti ha capito?
4: Ancora c'è un livello
3: di
4: ma le
0: forchette
4: dove
0: sono?
4: La maledetta cucina.
0: Io l'ho scritto.
4: Sì, guardò la posta da un pezzo.
0: Tre, è il tre.
3: La maledetta cucina,
0: È maledetta la cucina. Che sia maledetta la cucina, diciamo. Cioè, è maledetta comunque, anche se non la state mangiando, non significa un cazzo questo. Perché è bello pure che qualsiasi cosa, ma non significa niente.
3: E allora?
0: Perché io non ho mai detto di non comprare la cucina.
3: No, e allora perché è maledetta?
0: Perché è maledetta? Perché porca miseria, avete comprato comunque la cucina nonostante tutti i discorsi che sono passati in lista.
3: Ma veramente i discorsi non c'erano tante contrarietà.
0: C'era la contrarietà di sapere dove, come comprarla, dove farla. Tutti dicevano per il momento non serve comprare la cucina.
3: E ora è servito invece.
0: Vabbè, comunque è il 3.
3: Ma fanculo, adesso fanculo!
5: Ma poi io mi immaginavo una cosa gigante.
3: Ehi, questa me la ricordo! Scienziato!
1: Scienziato!
3: Io questa l'ho usata!
1: Vieni!
5: E invece, cioè la bombola dov'è?
0: Secondo te Nirvana che cazzo di passo ci ha potuto mettere nei suoi momenti di follia?
5: Tubo del gas, sì. e i due amici
3: e basta. Noi abbiamo
5: i due fornelli,
3: sì. Abbiamo il term.
4: Il term li penso di sì.
3: E allora forse ce la facciamo. Perché io me lo ricordavo questa cosa di ci vogliono le librerie
0: ci sta 8 anni per lanciare X. Posso ritornare domani? Pasto, c'è il mouse?
1: Certo. Ora ci sono 10 anni per partire.
0: Ah, ok.
1: Programmi per
6: non fate raccolta differenziata, però.
0: No. Come scusa?
4: Già,
0: sai che differenziamo la spazzatura dal resto delle altre cose. Quindi per noi è già differenziata.
3: Guarda di Steve, cos'è un backstop? Cos'è un icona?
1: Icona è un'icona.
3: Icona è un'icona.
1: L'orologio l'orologio che ti segue.
3: Che versione di X abbiamo?
0: 3!
1: 3.2
0: non lo so.
3: Sì, no, poi è per tutti.
4: È rimasto un coppino di pasta che lo vuole qualcuno?
3: No, grazie.
4: Nessuno lo vuole. Vuoi?
3: Chi vuole pasta?
4: Qua c'è.
7: Noi abbiamo già avuto il bis. Chi non ha avuto il bis?
3: Posso? Sì, come no?
6: Tu ne vuoi, ma...
3: No, grazie. Allora, qua c'è un altro.
1: Qui c'è qualcun altro.
5: Va bene.
1: Quindi... No, spazzatura.
4: Sì,
0: via. Scusa. Basta, adesso basta, Puoi che c'è in 4 punti insieme, per favore, grazie. Power, è una bella parola.
3: Power.
0: Pirra?
6: Una me ne va, non lo so.
8: Adesso qui per lavare roba non si può.
5: Se ci sono le mosche, se
8: no. Tutto serve sì. Qualcosa?
1: No, no, no, niente. No, no, ce l'ho comprato.
0: Poi lui è l'organizzazione fatta da Sony.
8: Ah, ma per fortuna.
0: A chi?
8: A Gabriele? A Dea? A
0: solo da Jarvis.
3: Il Power PC, però ci sono alcuni. Qual è il tuo link?
8: Come non lo sai? Quello della tua mail. Troppo gli spazi sono. Dove è andato? Ah, ecco. Ascolta.
3: Vita?
8: Sì. Ascolta, mi avevo un periodo di una sigaretta, poi mi tengo facendo una
9: piazza. Sì. Già che mi ha detto.
5: In questo momento stavo in transizione così e c'è bellissimo, c'è il pop del rosso dietro, lo so.
3: Sì, ma l'idea è
5: la cosa. Ora stiamo facendo due paludi di giù, ciò che è tanto.
3: Ciò che c'è la telefono,
9: sono andato là.
3: Mi cerchi se c'è un eseguibile che si chiama barra user barra dt barra bin barra dt term delta tango term.
0: Come?
3: User dt delta tango bin.
0: Sì, vabbè, ciao.
3: DT, delta tango, DT, DT. Delta tango, porco Dio.
0: DT?
3: Bin, DT term. DT term, porco Dio.
0: DT term.
3: Delta tango term. Delta, non velta.
0: Delta,
3: delta. Term, term.
0: Così?
3: Sì. DT term, porco Dio! Delta, tango, tango, eco, Romeo! Porca puttana! Bin, DT, T, E, R, merda! Non c'è, vaffanculo! Porco Dio!
9: Ora andiamo da Gallo.
5: Sì, ah, quando ci sarà
1: un film
5: un fai
1: tu ti fai una cortesia così per
0: me però
1: che questa sera lui non si è spostato.
5: No, ma non lo fa vedere più il codice,
1: no, no,
5: perché sono andato. Ora c'hai lo schermo, vedi quello che vuoi.
1: Prima
5: vai
1: in crash,
5: se vai in crash si sì, mette otto lampeggiante
10: ed essendo 888.
11: Sì, però poi premi il reset, ti dà tutte le cose. Cosa c'era in memoria anche?
9: Spaventato?
3: Scusa un attimo, puoi provare una cosa? Puoi provare una cosa? Esci da X?
5: Aspetta.
3: Ma si esce come sulle macchine normali.
0: Attenzione. Si esce come sulle macchine Unix.
3: No! C'è? Niente, c'è. No, non funziona più. Che versione è di AX?
11: Questo è RMT, non l'avevamo vista, ma solo in remoto, diceva.
0: 3.2?
3: Scusa, no, no, scusa.
11: Dai dati, no. Lost.
0: Infatti.
11: Con Localhost funziona questo. Non ci abbiamo pensato.
4: Non ci abbiamo pensato.
11: Questo l'avevamo visto.
0: Cambiamo i passo.
3: Foto.
12: Cos'era? Foto.
3: Non è possibile. È troppo una minchiata.
9: Ma che succede?
5: Siamo tutti contenti.
3: Bene, bucata. Divertitevi ragazzi.
0: Cambiamo i password subito.
3: Beh.
0: Ovviamente metterò
11: la cosa solo io perché tanto è uguale.
3: Allora, porco, come? Metto la password che so solo io. Come old password? Ti chiede quella vecchia per cambiare la password?
11: Vabbè, ma
3: ma culo, non è possibile, sono root.
11: Coglio.
4: È stato bello.
3: Cioè, chiede la password vecchia, capito?
4: Vabbè, vuol dire che per diventare root tra il reload.
3: No, editiamo il password di sono root però, cioè sei root.
11: Sì, però.
3: Niente, no, edita il password di, vaffanculo, via. Niente, siamo root.
0: Assurdo.
3: E com'era la password vecchia?
0: È bella minchia, non la sappiamo.
3: No, era la minchia. Io non ho sentito.
0: Ciao, Acme.
3: Ho bucata. L'ho bucata. L'ho capito apposta perché non sappiamo la password vecchia.
4: Ah, ma cosa tu hai trovato? Questo è il DRT.
3: No, no, un
4: term. Salta tango.
3: R-Login.
4: Salta tango.
3: Come cazzo si usa VI? Dio merda. Ma che
11: ins? No.
4: Cosa devi fare? No. Cancellare questa riga?
3: No, un carattere.
4: X.
3: Ah, X. Esc.
11: Ma sono variabile preferita.
4: Comunque lo fai, c'è sempre il guai.
3: Lode al signore. Qual è il password, ragazzo? Tieni, oh, root. Ciao. Ciao, ragazzi.
0: Ma login compilato no? Ah, l'ultimo login è 1970. Mi dovete vecchiare, allora.
4: Ma?
3: Ma come...
4: Qua, aveva scritto qua. Io me la ricordavo, sta cosa. C'era il bug delle reload. Ma è quel vecchio come il cucco. Sì, sì, per giunta sulle nostre pagine. Cioè...
9: Passiamo, dai.
4: A questo via.
11: Non so che fine hanno fatto, forse l'hanno già lavato.
4: Bene, e ora l'ha configurata sta macchina.
11: Sì,
3: bene. Se, non so se il Vampire ha sentito tutto quanto.
11: Già li stanno lavando. Stanno lavando.
3: Ah, perfetto.
4: Come fa tecnicamente? Dio,
0: When men you aspect.
10: Ma io mi metterò laddove vedo la tua testolina dormire e anche da fuori il camper io ti penetrerò le orecchie.
0: Ai ai ai ai.
10: Impazzirai.
0: E diventerai folle.
10: Diventerai folle. È la prima. Questo qua è, non è un fiume, cioè oddio, è un fiume, però è tutta la giovi con la gamba.
0: Cosa da pazzi?
11: Mettiti l'orario vecchio e tu hai un calcio. Però aspetta, ti manca la
0: Alex, signori, questa caffettiera era la caffettiera del centro sociale Auro.
3: No.
0: E si è fatta tutto il meeting del 2001. Lei, la caffettiera di Musdo.
3: Minchia, muffa.
0: Che io ho conservato perché fu buttata e io dissi non si butta la caffettiera. No.
10: Comunque tu come cazzo della gente.
0: Quindi adesso la useremo.
3: Cioè il primo caffè del 2001?
0: No, abbiamo fatto il meeting, l'ex meeting 2001. Tutti i caffè sono stati fatti. No, ma che l'ho usato un sacco di volte. L'ho usato nel camper.
10: A me dicono l'impostazione di questo si trasforma in prima di utilizzare il sulle foto
3: va bene, ora c'è da se è a posto, se riusciamo a configurare la regola. Certo, poi prendiamo la rec, vediamo se parte senza video.
10: Ad esempio, quando c'è stato letto una video fatto,
0: fai. Io tanto la notte è lunga.
10: Però dico, no, non sapevano come si faceva a partire. A partire, diciamo. Anche se io.
0: Guarda, impara, quando incontri un amico, così. Quando vai a Roma a incontrare il manager, mi raccomando, noi nell'azienda saremo tutti così. E lui ti dirà ciao.
3: No, l'importante è che capisci che l'uomo donna non è differenza.
0: Uomo donna non è differenza. Hai visto il mio caro amico, uomo donna gli è tutt'uno.
3: Ah, gli è tutt'uno.
0: Bene. Io riavvio un attimo lo stream giusto per non avere dei file.
3: Bene, la mattinata qua ricomincia, la mattinata insomma, sono le 12.31, troppo caffè poco cervello, 7, domenica 21 ottobre, e il Rift Sevilla è partito con un cavo che è stato trovato, ora stiamo cercando di installare, che dito in ano.
4: Sì, no, 634 megabyte. Lo vuoi mettere nei floppy?
11: No,
3: floppy ce li abbiamo, abbiamo una cassa di quasi 4, abbiamo 400 floppy disk, ce li abbiamo.
4: No, però 600 non piace.
11: No,
4: 800
11: ce la facciamo.
4: Per
11: funzionare
4: da funzione iPod, Poi dovrei mod, no, vero? Pure. E quanto costa?
0: Buongiorno. Driver. DPI.
4: Mi serve,
3: non importa,
4: non
3: deve essere
4: solo
3: quale,
4: l'hard disk
3: è su
4: ID6? L'hard disk credo che sia di fatto che nessuno l'abbia modificato, ma potrebbe anche non essere.
3: Ma bisogna saperlo qual è.
4: E lo guardiamo. Aspetta.
3: Allora. Però come qua abbiamo dei punticelli, allora qua uno dei ponticelli in cui non c'è spiegata, non è spiegato a cosa serve.
0: Spiegazione ce l'abbiamo qua,
3: okay, allora è collegato, mettiamo di guardarlo, sì, ma in che verso si guarda, no? Il più lontano, diciamo, il più centrale è collegato, è solo quello.
0: Quelli accanto al punto singolo sono i tre.
3: Punto singolo.
0: Allora, sono tutti tolti.
3: No, solo questo è messo.
0: No, che, no, i tre accanto al punto singolo sono tutti scippati.
3: Okay.
0: Quindi è sui D0.
3: Ah. Quindi dobbiamo mettere sui D6.
0: Aspetta, non è detto che sia i D6.
11: Io sono preciso dentro. Però.
3: Scritto factory D6.
0: Ma sai come lo metti? Ti serve un altro ponticello?
3: Come sono? 1, 2, 4?
0: Sì.
11: Allora, mettiamo questo.
0: Tieni.
11: 2.
0: Ma non è detto che sia così, eh?
3: Non è detto che sia così.
0: Potrebbe essere una falsa memoria. Oh,
3: che no, sia il D6? Però c'è scritto che di facto riesce. No, ma lui leggeva le cose giuste, solo che poi non entrava dentro le dirette, forse un errore nel montaggio, no.
11: Ci sono tutti questi due stasi.
3: Tu dici di provarli.
11: Sono più nuovi.
3: Why no?
11: 32 per.
3: Allora io voglio questo.
0: Vabbè,
3: che
0: siamo lì,
3: sì, quello comunque.
11: Questo vuol dire che è costato? Tutta questa cosa? Che c'è scritto? Il
0: modello.
11: Ah no, il modello è allora due.
3: Io voglio questo che se lo tuca.
11: Ti piace la macchina che
0: studia? Dovrebbe essere un 8 per e non so se funzionava,
11: 32 per qua.
0: Sarà
11: io ne ho, però io c'avevo preciso denti con 8 per, 6 per,
3: 32
11: per,
3: 32 per.
11: Sono uguali. Se tu li guardi,
3: consumano uguale.
11: È uguale DR506, DR
3: FC DAJD 7274.
11: Quello che è super,
3: quello è super, ti piace di più.
11: Vai.
3: Ma questi cosi?
4: C'è anche il bollo di garanzia, dai.
11: E ora dobbiamo capire però se è terminato o no.
4: Tu sai capirlo? Tanto noi abbiamo terminato.
11: Qua sopra c'è scritto.
4: Sì?
11: Certo. Reserved, disabled jet.
3: Cioè Ender non esce più.
11: Terminator short off, reserved, scansi B. Quindi sono
3: 5.
11: Lo dobbiamo mettere come 6?
4: No, questo qua è come 3, ma
11: come 3?
4: Ma non è importante, quello lo, credo di averlo messo come 6, ma non ne sono sicuro.
11: Come 3 l'abbiamo messo? Vedi, lo dice quello qua, è che praticamente le
13: 1, 2, 3, 4, 5, questo dovrebbe chiudere.
14: Poi gli hai messo il terminale? Il pierino dove?
13: 1, 2 per fare il 3, poi il 4, il 3 libero, il 4 libero perché reserved e il 5 termination.
14: E tu gliel'hai messo?
13: Ce l'ho messo.
14: La termination short off, dice, se è cortocircuitato off è la terminazione, quindi direi di non terminare.
15: Allora qua questo tizio ha fatto partire un'installazione da tape mettendo il tape sui D4. Il problema, se noi cambiamo l'ID della macchina, sì. Poi non dovremmo dirgli a lui devi fare il boot del D4.
14: Noi abbiamo detto di fare il boot,
13: boot da... generico da DVD, da CD generico, CD scarsi generico, quindi accendi e poi infila. Ah, aspetta, l'alimentazione so.
14: Mi ricorda qualcosa.
13: Cosa?
14: Terminale off, no.
13: Mi ha detto di toglierlo, scintato.
14: Perché deve essere on. No, c'è scritto short off. Cortocircuitato, non terminato.
15: E deve essere terminato.
14: Esatto, quindi non perché cortocircuitato. Non, e quindi abbiamo tolto
15: il
14: giallo.
16: Mi serve un access point, un funziona l'access point, non funziona solo da dentro.
14: No, non è access point, allora ce l'avete.
16: Dai, mi serve a spendere soldi da un access point per sposarlo solo in grande modo. Perché mi sono rotto. No. Compro, lo rompo e poi me lo vendo.
15: Un problema di ID.
14: Scusa, ma noi sappiamo impostarlo in modo da...
13: Lo vedi? Se così parte, rimettiamo l'altro disco, sì. Vediamo se è terminato o no.
14: Ok.
13: Che vuole?
14: Immagini che stavi spacchettando un disco.
17: Dobbiamo sparare,
13: Spariamo. Ho chiamato l'assistenza al DM e me l'hanno portato ora ora. Insieme al canetto non trovavamo.
15: Questo non dice gli
14: stati
15: che
14: non fanno.
15: Ma no, se mettavamo solo la disco, quello da 4 a 5, funzionava.
14: Questo solo? No,
15: non funzionava.
13: No, è partita.
15: Abbiamo provato a mettere solo la disco al terminale.
13: Ma non è che quello è terminale. È fatto in modo tale che termina e...
15: No, perché non partiva.
13: Sì, ma è vuoto, non parte neanche col terminale.
15: Che non fa niente, non lo sa, non va a dire.
13: Non dice niente, ma non dice niente.
15: Ma secondo me dovremmo provarlo come prima, però col terminale e vedere se cambia qualcosa. Perché se
13: abbiamo provato, abbiamo provato
15: solo il disk e il terminale.
13: È uguale
15: al terminale.
13: Come ce l'avevamo prima?
15: Oh,
13: l'ho provato e non partiva, quindi abbiamo detto di sicuro vuoto. Però il terminale lo potrebbe avere, quindi.
15: Proviamo a mettere il lettore che sicuramente lo possiamo scegliere come non terminale.
13: 243, si è bloccato anche ora. E quindi ne... così sarà, non è terminale.
15: È il disco come terminale. La disc che non sappiamo se è terminale.
13: Ah, aspetta, vediamo. Non è che sta leggendo. No. Tremava e poi non più.
15: Il disco che non sappiamo se è terminale. Lo mettiamo come terminale.
18: Allora, qui dicono che IBM di solito fa CD-ROM su ID 0 e il
13: quindi
18: disco
13: toglie.
18: Su un CD più alto su un ID più alto possibile, 6, perché di solito il 7 è il controller.
13: quindi togliamo tutti i pin.
18: Sulla S400 è così, mi pareva che Starnes avesse detto che era così che faceva IBM di solito. Quindi disco su 6 o 7 e CD-ROM su 0.
19: Io posso confermare che di Factory il disco è messo su 6 perché c'è scritto.
13: Sì, Factory 6.
18: Vabbè, però non lo era, abbiamo visto, l'ha messo su 0.
20: Però per noi compriamo.
18: Oh, sta leggendo, 291. Ho sentito un rumore.
13: Non è il CD e basta.
18: Ma 291 non l'ha mai dato.
13: Sì, sempre, quando sta ricevendo input dato. Sì. 243, 243. No, così era.
15: No, così
13: si è bloccato. Non è che per l'installazione dobbiamo fare in non in service,
19: ma in normal.
13: In normal.
19: Prova.
13: Vabbè, ma ormai se non leggeva questo c'è qualcosa che non va, di sicuro il terminale lo dobbiamo mettere.
18: Quale terminale?
13: In questo, forse.
18: Ma non c'è il terminatore?
13: C'è il terminatore, però dice short off. Quindi diceva, dice, se il cortocircuito lo mette a off il terminatore. E l'abbiamo tolto.
15: Che dice nell'installazione deve essere a diagnostica normale.
13: E
19: dove... Ah sì. Questo sì.
21: Allora, noi stiamo andando al panificio, qualcuno vuole qualcosa?
19: Poi niente, per pranzo magari prendiamo insieme.
13: No, 2, 3.
19: È già pranzo?
21: Quasi.
20: No. Sì, sì, sì.
21: No, se qualcuno vuole qualcosa dal panificio, me lo dica.
18: Secondo
21: potrebbe essere. Non so se
18: è aperto,
21: non so dov'è.
18: Allora, c'è il supermercato, è aperto.
21: Panificio?
13: Quindi, zero.
18: Hanno il pane?
21: Sì, a me va bene.
18: Il supermercato? Solo il pane. Quindi, piazzetta qui?
21: Ma no, giù. Stai indicando il supermercato? Sì. No, il supermercato è questo che c'è sempre stato qua sotto, no? Se no, panificio?
18: Hanno lo stesso pane.
21: Ah.
18: Senso, eh? Il panificio dovrebbe essere lungo questa via, ma sarà chiuso.
21: Sarà chiuso di domenica. E il supermercato invece è aperto di domenica.
13: Uh-huh. Proviamo così.
18: Com'è?
13: Ecco, non c'era il ributta quello.
21: Si potrebbero anche fare dei panini, quindi. E poi
19: si collega. Panini imbottiti
21: con cose. O comunque farci dare l'affettato del panino e dopo...
19: Per comprare un fantastico.
21: Potremmo fare così, tot panini, un po' di... non so, per adesso se vuole il formaggio, se non mangia la carne, se no... un po' di formaggio, un po' di
19: vegetali, insomma, andate a collocare.
18: Si può fare il butto di arete dei rissi.
13: Sì.
19: Non lo so, allora non potrebbe
15: fare. Prima di tutto, giocando vicini. Una questione di riappire con
21: le cose. Non so niente, infatti questo lo tira la mano, se non dobbiamo fare.
15: No, vedi, sono rimasto
21: ovvio.
15: Quindi allora li rimettiamo. Io abbiamo messo 5 euro. No, danna ne coperte.
21: Allora, chi è interessato ad avere un panino imbottito con formaggio? Oppure prosciutto?
18: Formaggio io.
21: Ecco. No, un panino col formaggio.
15: No,
21: un panino col formaggio. No, che è un computer. Carta e penna. C'è un foglietto. Una penna ce l'ho. Un foglietto. Cosa? Hai ragione. Come puoi uscire dal mercato col computer? Quando non serve la tecnologia, non serve.
13: Scusi, mi fai il server. Dov'è la
21: Allora.
14: No, questo è il messaggio. No, questo è quello. Allora, se non facciamo un vero livello buttato, allora se l'avrò messo.
13: Perché proprio non parte
18: Wytek.
21: Non lo so.
18: Qui deciderò mi D uguale 0. Sto guardando qua diverse configurazioni. Quindi ci dirò deve essere solo di 0. Rimettete il weight, mi fido più del weight.
13: Quindi 0 torgo.
21: Tu cosa vuoi? Anche il mezzo in maglia porto
14: merda. Facciamo
21: poco. No, perché insieme già mi
14: ci perché non è venuto. Non c'è la
21: relazione. Dovrei fare. Allora, fai.
14: No, allora, sai, che due
21: aspetta.
13: Cioè nella tabella. Tre tabelle.
14: Ah, c'ho la N2M. No, no,
18: dai, scusa, ma questa è la vista dei figlioli che si toccano tra loro qua.
21: Un panino con... Oh,
18: che bello. Non è per niente bello.
21: In causa, no, cosa vuoi? Un panino, due panini, 100 panini.
14: Due
21: panini con cotto formaggio oppure cotto formaggio?
14: Cotto formaggio.
21: No, no, ho lavorato al Parma per anni,
14: Io sei ok.
21: Questa è detto così, però lì te andare nella migliore. No, l'ho preoccupato, io l'ho preparato per anni, l'ho preso questo e l'ho spalmato in mezzo alla gente. Beh, però anni fa, effettivamente. Belle figure.
18: E questo? Comunque eviterei di poggiare i dischi sulla cosa metallica. Ci vuole qualcosa sotto.
2: Ma come sono qua i sotto metallici?
18: Sì, non c'è niente, però. Che cosa è di zero? Lui è il D.
14: Questo no.
13: Questo.
14: Non ha probabilmente i giamperini.
18: Bisogna saperlo, se
13: no
18: che.
13: No, vabbè, a noi non.
18: Scusa, se sono tutti e due i suoi di zero siamo fottuti, capito?
14: C'è una probabilità su 6.
13: No, no, dai. Ma poco fa funzionavano assieme, quindi funzionavano.
18: Non funzionavano, ma questo su che ID era?
14: Ok, allora lo facciamo partire e glielo chiediamo al sistema per.
13: Tanto non lo dobbiamo installare qua. Partiva. A noi interessa se parte.
20: E allora che cazzo stiamo facendo, porco Dio?
13: Adesso dovrebbe ripartire.
21: No.
13: Per la chiave? La chiave serve,
14: se deve stare qua allora?
18: Io non so io.
21: No, perché mi lo faccio tagliare, tante persone, nessuno faccio tagliare con stesse, no? Uno, due, tre, quattro, cinque.
18: Cazzo, il tostafano ho dimenticato.
13: Qual
18: è? Cotto
13: formaggio.
18: Luce arancione accesa.
13: No, ma non c'è niente.
18: No,
13: sì,
18: no.
13: Sì, sta partendo.
18: Che cosa? Ma il disco? Perché non hai visto?
13: Perché stavamo provando se funziona. Ora dobbiamo rimetterla. Il giamperino.
18: Di chi?
13: Ci dirò un.
18: Quindi dobbiamo vedere che cazzo di ha il disco qua.
14: Non parte più.
13: Sì, sì, è partito. Ancora fa.
14: Io gli rimetto il CD qua allora.
13: E rimontalo, vediamo.
14: Rimonto.
21: Ma tu mangi sono un paio di
18: zero. Dipende dalle dimensioni.
21: Appunto adesso vedo, se sono piccoli prendono.
18: Facci mettere, sai, le cose tipo funghetti, queste cagate qua. Qualche condimento. Perché? Ok, come non detto, fai tu.
21: Un barattolo di funghetti chi è che vuole funghetti?
11: Io vorrei sì, funghetti, sì.
2: Ma quelle con la bolla.
11: È un po' di panini con la carne di cavallo.
21: Sì.
19: Io penso.
21: È una segale cornuta.
18: Allora che devo fare? Diagnostico?
21: No,
19: intanto 4.
21: Solo
19: 4. E scrive IBM 3, 1, 5, 1. No, 2. Proviamo 2, vediamo se mi aspetta.
18: Ah, minchia, non ce l'ha.
19: Va bene anche IBM 3, 1, 5, 1. Va bene.
20: Diagnostic, porco dio.
19: E poi no. AIDS. Speriamo finché non troviamo. Dammi una scella.
18: No. Ma mostrami gli discasi del porco dio.
19: Smith. Ok, proviamo a discasi.
18: Allora, il 2 è il controller. Vai.
19: E basta.
18: Andate a trovare. Vai, 0, premi invio.
19: Il CD mi
21: serve. Con i gamberetti,
19: Ho ready news, non è da fuori.
18: Ah, quindi lo 0 cos'è?
19: Lo 0 in uso. Qua non c'è niente.
18: Vai.
11: Lo 0 dovrebbe essere.
18: Lo 0 dovrebbe essere, sai cosa? L'hard disk.
11: No, il CD l'abbiamo messo 0.
18: Ma dice che è in uso.
11: Ah.
18: E quindi è l'hard disk. Quindi l'hard disk è lo stesso di dirci di Roma, alla fine non andrà mai.
11: No, ma tanto non dobbiamo installare là.
18: Ah. Allora andava montato anche l'altro hard disk.
11: L'altro è sul 6, l'ha messo lui, non l'ha messo sul 6.
19: Io ho collegato il pirino 2
11: e il 4, non è che ho fatto altro.
18: Io gli telefono un tantino. Dov'è il porco dio di telefonino? Ma lo metto dove lo mettiamo. Quindi vede solo di 0.
11: Vedi, CD-ROM l'ha trovato come l'altra volta, no?
18: No, perché è sullo stesso
11: ID. È sullo stesso,
19: E come mai l'hard disk lo vede? È più forte?
11: Perché prima, poi c'è la...
19: No, ma prima sono in parallelo.
18: Dovrebbero andare in conflitto, però invece è partito. Strano. La topologia del prodotto.
19: La topologia.
18: Che cazzo vuol dire? Porco Dio. Domando che cazzo ci
11: fa. Ma forse prima quei... piedini che si toccavano era per farlo.
18: No. Alla fine non si toccavano.
19: Io ho una ascella.
11: Una ascella?
19: Una ascella puzzolente.
18: F10 Exi?
19: No?
11: No,
18: realizzi Shell Pro. HStuka.1. Caca, non cacca.
11: Ma il disco è da qua dietro, io lo so che
19: passo. No, di lì.
11: Ah,
19: è da qui voglio dire. No. Aspetta. L'ha visto il CD, eh?
18: E allora l'ha visto su quel cazzo di... Vai su Fixed Disk Device, invio.
19: Giù?
18: Invio.
19: Okay.
18: Fixed Disk.
19: Ora lo troverò.
18: Lì. Vediamo che cazzo dice. List. Su che ID è?
19: 0002. Quell'altro cosa scriveva?
18: Potrebbe essere su ID2?
19: Potrebbe essere su ID2.
18: Andiamo a vedere. 0002000, da quello. Vai. 02
19: 0020
18: 20
19: no. Dov'era? Era di là anche quello. No. Dov'era lì? Dov'era il montaggio?
18: Cos'è scasi initiator device? non ne abbiamo.
6: Ah, perché?
18: Dove era? Un after? Giù, giù. Abbiamo due scatole varie, perché uno è con quello esterno e uno con l'interno.
19: E quindi come si suona, se quello esterno è terminato non importa, quello interno rimane non terminato.
18: No, quello esterno può anche non essere terminato, mi ricordo un cazzo, ci sono device.
19: Sì, quello interno. Non è che se terminiamo il bus esterno, quello interno è automaticamente terminato, no.
18: Quindi il cavetto originale suo è stato distrutto inutilmente, perché in realtà funzionava. No, un problema di terminazione.
13: Non però per quel posto c'è due.
19: Sono io a casa, non è stato distrutto. Penso di averlo io a casa.
7: Pronto, ciao, bello.
19: Dov'è che si montava lì? Si poco fa l'ho montato lì. Ho
7: trovato un controller con PSD che aveva il cavetto.
19: Ma cosa l'avevo montato il CD-ROM, lo voglio rimontare.
7: Ci siamo resi conto che in tutti questi anni la X non ha mai funzionato con il cavetto interno, perché chi ha lavorato durante la X non si è mai preoccupato di terminare la catena scarica. È una cosa pazzesca. Ora noi abbiamo costruito un terminatore con un cavo, l'abbiamo montato, solo che non riusciamo a fargli fare il boot dal CD-ROM. Vuole degli decoy per fare il boot a CD? La CD sui decoy? È perché praticamente non... E invece no, non deve. Però il CD lo monta, cioè quando entriamo da Smith riusciamo a montare il CD? No, è un Waytech SCSI eccetera. Vuole Ah, porco Dio. Minchia.
19: Non faccio i device.
18: Ah, ne rischio 6.000 grosso. Il problema è che forse i tape di AX te li ho dati a te. Ah, e allora da dove cazzo sono? Va bene, sono la mancheria.
7: No, ma da rete come possiamo fare?
18: X, allora. Ah, ho capito.
7: Adesso, visto che si può fare anche da rete.
18: Da rete. Ma mi chiedono qua se si può fare il boot via rete, ma è un po' un casino.
19: No, no, no.
18: Vabbè, comunque tra un po' torni online. Ah, va bene, ci vediamo online, dai, così vediamo un po'. Ciao, grazie, ciao. Ok, allora l'ID dovrebbe essere il 4. Il problema è che questa RISC vuole i CD-ROM IBM che hanno un identificativo particolare che gli fa fare il boot.
19: Ah.
18: E ci sono pochissimi CD-ROM compatibili con questa macchina da cui si può fare il boot.
7: E allora
19: il TAC.
18: Può darsi che su quel rischio 6.000 enorme lì ci sia il CD-ROM IBM.
19: No.
18: Qui potrebbe essere smontato e rimontato. Oppure adesso cerchiamo i nastri. I nastri, io ho avuto un attimo una pensata, potrebbero essere qua.
19: Riproviamo, perché stavolta non
18: ho. Oh, mi god!
7: Non si mangiano queste cose.
19: Yeah.
7: No, non si mangia.

0: Direi trovati.
1: Oh. Ora dobbiamo trovare un cavo.
2: Ah, ora ci abbiamo quel cavo.
0: AX19 funziona. Questa forse è la scrittura tua.
2: Grazie a questo cavo possiamo usare.
0: Copia backup. Utile. Che cosa è successo?
1: È caduta la puttana.
0: Ma meno male che non c'è il disco dentro.
3: Wow.
0: AX325, tape 2 di 9.
3: Qualità! Era chiuso.
4: Quindi non è l'originale.
0: Allora, di sigla, DBM Software Manufacturing. Questi sono gli originali. 325. Minchia, proprio quelli vecchi vecchi però, eh. Ma poi una volta installato non possiamo fare un upgrade.
2: Il tape vuole questo, no? Quindi se noi attacchiamo a questo qui che abbiamo fatto il terminale, questo, e a quello gli dobbiamo attaccare un altro terminale, si potrebbe fare.
4: Ma smontiamo il tape e lo colleghiamo qua come questo. Quello è perché è esterno, ma possiamo anche prendere.
2: Si può smontare?
3: È caduta la Madonna!
0: Ragazzi, state attenti!
5: Cioè, no, niente, è chiuso, mi dispiace di avervi illuso di questa cosa del
0: fa. Ah, è chiuso!
3: Va bene così. Ma buon aiuto fa
2: fare. Ma anche l'altro supermercato,
4: non so che non c'è, quello non è
2: quello. Non è quello.
4: Eh già. No, non è che questo lo collega proprio bene.
0: Aspetta,
6: no, quello è aperto solo la domenica.
0: È un tape, ma
6: l'altro non è aperto nemmeno la domenica. Alle
0: 12 a luna, si fa. Non
6: abbiamo più basso.
0: Come fai a fare?
4: È stato un caso che l'hanno dato poco. Ora non le
2: vedo
4: più. Quindi non lo monta più.
2: Ah, e allora è anche questo.
0: Da dove?
4: Non sta montando più. Forse perché l'ha letto Windows, l'ha rovinato.
2: Vabbè, abbiamo i dischi.
0: Prendo i nastri.
4: Mamma mia, però il butto da nastro ogni volta
0: che mette
2: vabbè. Vabbè, proprio questo. No, possiamo provare quest'altro.
6: Guarda quello.
0: E questo che cazzo è?
2: Allora, il nastro del lettore dei nastri
0: del lettore dei nastri?
2: Ecco qua. Si può smontare scuro facilmente.
0: Ma qui? 3, 2, 5
4: facilmente,
0: no, ci siamo smontato veramente. 3, 2, 5
2: e se usavamo?
0: D'accordo, vabbè,
4: anche, però abbiamo bisogno di una presa in più.
2: Allora,
4: tante cose.
2: Questo
0: 3, 2, 5
2: no, allora l'altro 3, 2, quello che avevo prima era buono.
0: Ma guardiamo se c'è il lettore di CD-ROM su quell'altro disco.
4: Ok,
0: eh? Allora, io questi tape adesso dove cazzo li devo mettere?
3: Li metto qua sugli ordini.
2: Vabbè,
3: Devo andare lì. Devo andare lì. Ma sono lì.
2: Già preso.
4: No, c'è un piccolo problema, il CD è rimasto lì dentro.
2: Si smonta questo e si piglia il CD.
4: Non ferma, è acceso.
2: Sono rovine. Questo? Lettore nastri, da sotto.
0: Lettore nastri?
4: Sì, no, quindi così va bene, quindi per dai. Anche serve a farlo shutdown, pulito. Secondo me, vai.
2: Non abbiamo scritto.
3: uomo di scienza.
2: Ma sta rotto, ci manca un pezzo.
4: No,
2: così. È rimasto però il CD dentro.
0: Come è rimasto il CD dentro?
2: Non fare così e lo graffi, apilo.
0: Ma com'è possibile?
4: Il caffè viene fatto male.
2: Allora, l'input...
3: Bravo ragazzo! Dato da fonere a Pilù!
2: Pilù?
3: Pilù, il primo cane si spoglie nella scuola.
0: Va bene, il CD non si è rovinato. Non può essere che è fatto male il CD, il cassetto, voglio dire. Però è girato al contrario, forse.
2: No.
0: Vabbè, comunque. Ho trovato questo. Guarda cosa c'è dentro. Ma si spoglie pure.

0: cioè bisogna per forza fare il butto.
1: Hai X 3.2
2: può essere?
0: Eccolo qua, hai X 3.2.
3: Qua l'abbiamo installato.
0: L'abbiamo trovato. E vai, proviamolo.
3: Dai, questo è da un giga se non sbaglio.
0: Dov'è il... la bustina di questo?
2: Lo cerchiamo come ho cercato quello.
3: In mezzo a...
0: Ah, vabbè, dai, adesso lo posiamo.
3: No.
2: È lì. Quelle che mi serve sono...
1: 12 cifre.
2: 0663.
0: E qui da qualche parte. Vabbè, ma questo non è stato toccato, quindi va smontato e attaccato così. Cioè, scippatelo dal piano perché strappi tutto. Non c'è quanto scivolo.
3: Sicuramente non abbiamo dove metterlo,
4: Il teorema di Gabriele Zaveri, sì.
0: Ma che cazzo stai a dire? Coglione!
4: C'è la diarrea!
0: Dillo tu! Dillo tu!
4: Senti un po', ma prima delle crash
0: vediamo.
2: Oh, ma tu
0: sei
2: però
0: per i coglioni.
2: Che cazzo? Sono le tre. Con Austria.
0: E che cazzo?
4: Va bene, allora lascio fate Bobis. Parlate voi con Paolo.
0: Non possiamo farlo alle 3 o alle 4.
4: Appunto, parlate voi con Paolo, fate voi, organizzate voi, io non rompo più il cazzo.
0: Ah, ok, va bene. Ciao.
1: Però poi dobbiamo trovare Roma.
2: Dove stai andando?
4: Nasconde stai andando.
1: Ce ne fottiamo del lì.
2: Ma sei prono. Ma dove stiamo?
3: No, questo rimettiamo che si può fare. No.
1: Ma forse gli switch interessa.
0: Come va? Ah, è uguale, è anal.
3: Però è un giga.
0: Minchio! Comunque è lui. Vabbè, ficchiamolo, no?
5: E facciamoci fare sto cazzo di foot.
0: Magari troviamo sul sistema
4: Combini l'inferno.
0: A meno che io non ho questa memoria che siccome faceva falso contatto eccetera eccetera, a un certo punto lui si è smerdato, non è partito più.
1: Come li credo?
0: Beh.
3: Ma no, c'è JFS, non può essere. C'è JFS, il sistema di IBM.
0: Ah,
3: giornale.
0: Cazzo, allora non può essere.
4: No, c'è JFS.
2: Sì. 0063 0663 la sigla.
4: Ma non ti serve mai, non te lo dici mai.
1: Ascoltiamoci
2: il vecchio.
4: Vai!
2: Guarda
4: Dio!
2: Terminare.
3: Madonna! Io ti avevo dato un caretto doppiamente terminato, non è voluto.
1: No, non so dove
3: single terminare. Lo vuoi single terminare?
2: Questo è tipo... Ma gli ossari di
3: ti ho detto che un giga. Non mi credi? Ti pare che noi non li abbiamo fatti questi controlli? No.
0: Com'è?
3: C'era Nirvana lì.
1: Vediamo.
0: Assieme. Mi dai i calci.
1: Devo ancora spendere. Perché non arriva a due.
0: Togliamo
1: queste due.
3: Saliamo? Sì, vado a prendere il mio portatile.
1: No, è qua, c'è sta macchina. Ah, sì.
3: Qua, su questa qua Windows. Sì.
0: Cosa?
3: Può essere che vogliamo installare.
0: Che cosa?
3: Può essere che urrà. È bellissimo se devo war.
1: Ecco, ora sta provando il 243.
3: Ma io ci ho già una lista di questa cosa. Che è stupendo.
0: Ce l'ho la stessa.
3: No, si sa che no, però hai un pulsante che clicchi e attivi send mail, già configurato. Che è impossibile. Allora si è rotto quella.
1: Si è rotto l'hardisk.
3: Ah, quindi aspetta, quando dicevi sminchiato intendevi dire in hardware. Quando dicevi sminchiato volevi dire l'hardware.
1: Senti rumore di hardisk rotto. Si è sminchiato. No, aspetta, è un po'. No, è rosso, però. Mangia. Ora non lo fa
2: bene, sai che non gli sta vedendo.
4: Maybe I'll take

0: Giovanni su porta.
1: Supermercato.
0: Due barattoli. Ah no, abbiamo quella lì, va bene, è più buona, sicuramente. Cos'è, lo stesso numero di ieri praticamente?
2: Ieri l'ho preso.
0: E poi era?
2: Ieri no, no, no.
0: Le devo farle tutte.
3: Ma cos'è?
2: Va bene, tanto, questo mio.
0: Quante persone è?
2: Io penso che metti le
0: due chili di pasta.
2: Sì, sì, metti le due. Sì, sì, sì, fai due. Giuseppe, devi fare uscire.
0: È già
2: salata questa. Sì, devi fare l'acqua. Sì, aspetta, ti do anche la scimola. Sì.
0: Non si agita?
2: No, no, è preparata, no, capito? È fatta no, da carta. Di
0: ok, però se no bisogna provare questo o il nakamichi?
3: È giapponese, quindi
0: questo secondo me ha più possibilità.
3: Questo segniamolo.
4: Secondo
3: me
4: che bontà è. Io invece vado a rinunciare.
3: No, non puoi,
4: non posso.
0: Perché rinunci?
3: Non mi interessa l'informatica, spendi, ecco perché.
4: Spendi,
0: senti, piuttosto di questa merda di musica del cazzo.
4: L'ha detto io!
0: Metti lì.
4: Basta, vengi,
0: vengi. Già, metti già adesso solo, però fatto culo.
5: Solo che ci serve un terminatore per cazzo.
0: Ma perché non lo capiscono?
3: Ma c'è abbiamo il terminatore dell'università?
5: Perché qui ci dovremmo attaccare il cavetto e poi arriva qui.
3: Ma non ce l'abbiamo?
4: No, no, vedi che sono stato aspettando se
5: lo non lo so.
0: L'attacco è un
4: problema. Sì, per questo motivo.
0: Sì, perché anche
5: per dovremmo attaccare questo coso.
3: Questo? Questo? Sì.
0: Ecco, ci rispondo io.
5: Come ce lo metti? Questo?
0: No,
5: questo?
3: Ah, il terminale del
5: e questo dove lo attacchiamo questo che ci serve qui.
6: Non parlate le lenti.
0: Cosa dice
4: cazzo? Spegnete la merda. No.
0: Qual è il problema?
6: Senti, questo
5: che per attaccare questo o il bustino abbiamo questo. Solo qua ci vuole un terminatore per questo, perché sennò non abbiamo terminatore. Perché questo lo togliamo e attacchiamo quello qui. Qui ci vuole un altro terminatore esplosivo.
0: Lui ha il terminatore interno.
5: Ah.
0: Anzi no, dovrebbe essere un pappo che si mette qua.
5: Però no, qui c'ha scasi terminator, quindi se lui è all'interno.
0: No, è esterno, c'è un tappo da mettere qua. Però non so dove.
4: Ce
0: l'abbiamo dietro qualche altro cosa sicuramente.
4: Vale!
0: Bisogna cercare il terminatore.
4: La SFM è venuto dopo anni! Me ne posso! Io sono nato, no, ma è nato, sai c'era musicoterapia, no, è proprio spirare in mind, spirare capito.
0: Terminatore esterno.
2: Non gli obblighi poi.
0: Ecco fatto. Questa roba se non la usiamo vorremmo toglierla, non so. Che cazzo ne so io, mica le ho usate io.
5: Questo
0: è sacro,
5: questo fungiano, l'unico che fungiano.
4: Guarda che pazzo l'hai usato perché. Aspetta. Alex vuole le password della foniera. Admin.
3: Quale password ci sono nella foniera?
4: Admin.
2: E poi da
4: admin. Admin admin.
2: Root admin.
4: Root admin?
2: Sì. Bastardo colui che aprì queste noccioline.
4: Cioè tu invece
5: che qui ci dobbiamo attaccare il coso, l'unico che come
0: selezionarlo? A selezionare il CD.
5: Fa lui, non lo so.
0: Chi vuoi disegnarti più CD?
5: I prova tutti, che mi conti, non lo so. Io ce ne metto uno, sa che è quello
0: come
5: che devo avviare.
0: Come fa a selezionare il CD?
5: Qua c'è il tasto, 1, 2, 3, 4.
0: Ah, c'è il tasto, là.
4: Questo va acceso, ci vuole l'alimentazione.
5: Sì.
3: Ciao, alimentazione.
2: Come non hanno interfaccia web?
5: Come no?
4: Ma è un certo ragazzo. Nano, che nano. Che cazzo ti ascolta? Che cazzo è un buio, ma no, ma senti cosa dici? Le cagate 8 bit di 40 anni fa. Cioè, io a caso di un
2: famoso 64, io posso. Ma
4: queste fanno? Super
2: Nintendo, 94. Ma ora devi mettere l'aspetto a fare. È un gioco bellissimo, dove c'è una cagliarla di nuovo, la schiena non c'è così. Non c'è la paura.
5: Non c'è spazio però.
0: No, per staccare una delle spine nere, adesso lo dico.
2: Ragazzi, chi ha la spina arancione? Chi ha il fottuto al CD?
5: Vai, dov'è? La riscrittura.
0: Ma qua ci sono ancora dentro i CD.
4: AX?
5: Dov'è?
0: Qua. Non si vede più un cazzo.
5: Si sarà staccato il connettore.
4: Tutti alla sega.
0: Aspetta, su che ID è?
5: Ah.
0: spegnerlo, alzalo un po'. Dobbiamo metterlo su 0?
5: Sì.
0: E su 1 non lo mettiamo. Fai che c'è, così due compatibili, ok, va bene.
5: No, ma sotto è on, sopra è 8.
0: Ah, vero?
4: Ok. C'era uno che faceva i
0: Qual è quello pronto, installato, buono?
5: Questo, il masto.
0: Questo?
5: Sì.
4: Ma io non ho più che ci sono. Non l'ha capito.
0: Due nove uno però, eh?
5: Sto leggendo. Penso.
4: Ma proprio! Se di no delle formalità di un'arte comunque scontata. Io non fa cavolo,
5: è l'una,
4: Andrea,
5: siamo visti anni
4: fa e basta.
5: Un 4-2
4: soft, un 4-3
5: scatto. Siamo visti, non si dirigeva da avuto, ma non lo dico da me. E 2-4-5 alla rete, poi era 2-4-9,
4: vabbè. Era una cosa, era una cosa, che si vince il singolo dello stadio.
0: Ok, basta ancora in Nagamuchi. Abbiamo provato. Togliamolo dalle palle.
4: Cioè allora facciamo quei piccioletti,
5: no? Fermi una cosa,
0: glielo lasciamo attaccato.
5: Se dobbiamo provare qualche altro. Serve.
0: Ma li scapliamo, è meglio.
2: Ecco, vado?
0: Sì, togliamo anche questo qua.

0: Allora, c'era questo. Voi l'avete già provato.
1: Questo no.
2: No, ma la vedo una tira.
0: Proviamo questo. Dove sta il terminatore?
1: Qua, qua.
0: Allora glielo mettiamo qua, dai. Ah no, senza terminatore. Sì, giusto. Disable. Short off. Ok. Cacillo. Questo possiamo togliere. Allora, lo power up e ci picchiamo il CD. Sono stronzi gli IBM, sono stronzi, macchine stronze. Ma questo disco abbiamo capito su che IDE?
1: No, dovrebbe essere sul se, sullo, no, sul se l'ha messo interno. Dovrebbe, però niente, vero?
0: No.
1: No, è fermo sul 243, non cicla.
2: Sì, non fare.
1: Cioè, stai leggendo il disco?
2: Bastante, sì.
1: No, 291, 252, 291. Spegni.
3: tengo. Proviamo a impostare.
4: Dobbiamo uscire. Ah.
3: No, voglio impostare una cosa.
2: La mostra
3: una cosa, un block size.
4: Questo block size io lo cambio.
3: Proviamo così.
2: La mostra.
3: Il Waytech l'abbiamo provato, il block size, poi me lo passi il Waytech, voglio vedere se c'è questa impostazione.
2: No.
3: Poi il block size è messo, non è mai stato tolto?
4: No,
3: poi lo prendiamo questo senza block size. E poi c'è il discorso della parità.
5: Ciao a tutti.
3: Ciao.

0: kerjaan kita lagi naik. Non lo
1: faccio. C'è un forte contatto che lo fa spegnere o è la macchina?
2: Ma se mi prendo una porta. È un euro alla coca.
1: Ok, ridammelo. Dobbiamo metterlo sui D4. D4 vuol dire un paio di ponticini.
3: 30 euro.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Proviamo cosa.
2: Ho dormito.
1: Beh, ho dormito dalle 6 fino alle 10.
2: Alle 6 del mattino?
1: Sì, perché non mi veniva il sonno, perché ho preso troppo caffè.
2: E poco cervello.
1: Sì. Il D4 sarebbe così. Io. Proviamo così.
3: Etichette, volume e morte. Bellissimo come lo dice. Avvertente però.
0: Tu sei attento, mano. Bellissimo. No, c'era la
2: vita. Ho detto, lascia perdere. Ho detto, c'è soluzione. Lui ha soluzione, la vita è la morte.
0: Ma che fa?
2: Quindi, la città. Io ti avverto prima, ok. Tento, fai così di piombo, quando fare cose, soprattutto farsi firmare tutto, non si sa mai che è non gesticolare con qua.
0: Vero? No, aspetta me, dammi.
4: Vanno grandissimi.
1: Ma guarda che sfasciamento di cazzo sta musica 8 bit. Uno sfasciamento di cazzo.
0: Arrivo! Sì signore, sergente istruttore!
5: Io non sono abituato alla connessione online.
1: Sto pensando e se la macchina slim fosse meno schizzinosa, via Pilu, via, se fosse meno schizzinosa e partisse da CD-ROM potremmo installare AX lì e poi mettere il disco qui.
6: Sì, può provare. Manco lei.
1: Io glielo chiedo, scusa.
0: Dobbiamo mettere l'acqua sopra.
1: Ma non cucinerete qua, vero?
0: No.
1: Le camper?
0: Sì. Questo lo lasciamo qua, questo è diretto.
6: Ma l'acqua la dobbiamo mettere qua o no?
0: Sì, l'acqua sì.
6: dobbiamo cuocere qua.
1: Perché cuocere qua?
6: Perché là una pendola più grossa abbiamo qua e quindi ci va più pasta e quindi
1: perché non potete portare la pendola là?
6: Sta cuocendo la pasta, la salsa là.
1: Qual è il problema?
6: Qual è il problema?
1: Non è che stiamo lavorando su sto cazzo di computer,
7: qua ci vuole un attimo, non aspettare.
6: Sopra anche qua.

0: 返事待たせ
1: e non la faccio mai, questo sempre. Questo lo lasciamo, questo è un altro chilo?
0: Sì, un altro chilo.
1: Tanto questo è 9 minuti e questo è 10.
0: Vabbè, mi va.
1: E abbiamo il risotto.
0: Oh, ricordate, stai prendendo l'acqua.
1: Mila. No, vabbè. Che è quello di là? Dobbiamo vedere che cazzo di modelli sono e come si monta.
2: Non
1: vuole
2: aperta?
0: Dovrebbe essere aperta, non so.
1: Questo mi vuole comprare una di queste da 4 giga, non lo consiglio?
3: Sì.
1: Su eBay?
3: Beh, sì.
0: Cavolo, se dire se ne è. Forse le rivendo.
1: La pasta è sopra.
2: Beh, la pasta è fina, la mia amica è sopra spicca. Ma perché è possibile bloccare la cosa? Ma rotto il cazzo. Ma io non la blocco, non voglio dire che non lo so. Viste cosa, ninja? Vieni, sarà presente. Prendiamo a scrivere, adesso lo vedo.

Cristoparità. Yahweh, the pig of Yahweh.

0: infatti no, no, non siamo in meno male. Ma è devo guidare poi, cioè mica adesso sono dopo e peggio.
1: Ma non mi posso di fare
0: due ore a dormire.
1: Tutta salute.
2: No!
3: Magari!
2: Stavamo aspettando, ok, che stai
4: qua. Ti ho salvato?
2: Oh my God.

0: Quand c'est Jim Cook.
1: Buona, Pilù! Pilù!
2: No, io volevo fare, ma non ho detto la bellissima, cioè un aeroporto in Giappone, pare, che è quello più difficile, perché appena fatto devi tutto tirare,
3: anche col treno.
2: O quando devi atterrare, a terra ti puoi girare.
3: Tu sei da giocare.
1: Annicato su Tizzeni?
4: Cancro.
5: Questo che si lamenta, che le fornera fanno cagare.
3: Questa è la novità. Basta banalità. che senso, pazzo?
0: Il pazzo non è l'opposto di simpatico.
4: Era liquido, ma...
5: Eccolo.
3: Siamo io, me e la
5: E allora?
3: Siamo in tre.
5: Chi mi offre le sigarette?
0: Nessuno.
5: Chi mi offre le
3: sigarette?
5: Ok, allora possiamo riprovarli un attimo tutti quanti a tappeto, perché l'unico problema è questo: vuole il suo, a meno che non sia stato montato nel Power PC che è là in fondo.
3: Allora,
2: dobbiamo cominciare.
4: Allora cominciamo questa cosa.
2: Tu devi potere affascinare queste cose.
3: C'è un fisico?
6: Ok, il CD-ROM è quello con la ficcata, che mi fitti il CD e te lo faccio. Lo sloppy non è quello, no, quello è un CD-ROM, funziona solo con l'est, dicono. E quindi è questo. Ah, e se non mi sbaglio è quello che abbiamo provato meno di tutti.
5: Sì, solo la prima volta.
6: Ok, allora usiamo questo. Vai. Ma non ti assicura nulla che li provai tutti e intendo tutti.
5: Ah.
6: Cioè? Ed è un comics, non un film. Ecco, non sono sicuro che fosse lui a essere gradito. Ho passato 3 ore provando CD-ROM.
5: Ah, che bello.
6: Ma sempre con il D4 parità on di S512. Pioneer Electronics, un Pioneer di mercato. Ok, perfetto.
5: Sì, questo Pioneer è identico al mio Pioneer.
6: Ponticelli. Fuchi? Cazzi? Grande quantità? La terminazione gliela diamo lì, vero? La terminazione gliela diamo lì?
5: Sì, ormai qui c'è.
6: Vai.
3: Che fretta c'era, maledetto poeta.
5: Il CD?
6: No, ma... boh, sarà rimasto nel drive?
5: Quale c'era? Questo. Ora questo.
6: Aspetta, usiamo un...
5: Come mi sembra?
6: No, sono troppo corto. No, con questo componente?
5: Con la resistenza. No, è troppo duro.
6: Però
5: è questo, però potrebbe il chiodo, sì, perché è subito. Che
4: non ho provato.
6: Io ti chiedo dove sono cominciato.
5: Qui. Ti corto.
6: No, qua non c'è. non c'è.

0: بن جوكر. Cioè, stucato?
1: Sì.
2: Aspetta, buttiamo la pasta?

0: Ah, bolle?
1: Bolle. Bollisce. Ma la torta a che punto è? Si può già buttare la pasta?
2: Sì, si può buttare la pasta.
1: Ma tutte queste due?
2: Sì.
0: Pilu, via di qua.
2: Pilu, sta su tu.
0: Via di qua.
2: Immediatamente, Pilu. Non stai con me. Lo sai che devi stare con me, che è brutto.
1: Ma
2: bello.
1: Forse ci
2: doveva
1: mettere più acqua, perché con tutta questa pasta. Cresce, ci deve mettere tutti e due... Ma ci voleva un po' più di acqua, però.
2: Vero?
1: Eh sì.
2: Porco cazzo. Ora arrivo, eh?
1: Ma già li ho messa.
2: Non c'entro
3: perché. Ma visto che questo è quello.
1: Ma non mescolo?
3: Rotto, o si è rotto anche questo.
2: Sì, dovrebbe essere, forse non sai dove.
3: Qui. No, forse era già. Sì, sì. Sì.
0: È quello rotto?
3: Sì, perché non ha i pin dietro, niente.

0: quale dare le bici?
1: Vabbè.
0: Grazie,
1: mi vedi
0: tutte e tre, no? Ti vedi tutte e tre?
2: Sì, sì.
0: Bra, sto venendo a posto.
2: Guarda, devo provare in pratica.
0: Guarda, l'altro lo colleghi pure.
1: Uno è là, uno è là, uno è là. Ora devo vedere lo stacco, tipo ne stacco uno e vediamo.
0: Sono
1: se
0: sono tutte e due collegate ai cavi?
1: No, no, sono allora, wifi.
0: Sono wifi.
1: Sì. Ora stacco, mi ricettacco. Mi ricettacco al ad uno con la
3: stacca. Se lo marchiamo.
1: Questo. Poi stacco tipo uno della catena.
3: Ah, sì. Certo.
1: Di questi qua. E vediamo che cosa succede.
0: Che se ne va, succede solo quello. Invece tu
1: però devo riuscire sempre su internet io.
0: È come se non le collegato a un cavo.
3: Infatti, mi dice quella piccola forse è meno stronza come.
0: Questo l'hai collegato
1: a un cavo, sì, quello è collegato a un cavo.
0: E gli altri due?
1: Niente.
0: Nessuno. Quindi ne devi collegare un altro un cavo. Impostare tutta la parte LAN per uscire tramite il gateway e fai una cosa. Con l'altro ti aggancia l'unico che non è collegato col cavo e poi devi andare su internet.
1: No,
0: quando
1: sono
0: tutto attaccato esci. E stacchi uno e poi devi andare su internet. E allora devi
1: ma allora in wifi tipo allora non ti comunico tipo.
0: Certo che si comunicano, ma se tu usi la condivisione.
1: Cioè se questo qua allora l'hanno impostato come gateway quello là.
0: Esci senza dubbio.
3: Non ricordo esattamente dove che IBM ha tirato la linea di confine tra il dovete morire per installare e il dovete farvi malissimo per installare.
1: La prova devo fare, quindi devo
0: mettere un altro gateway. Due gateway, due gateway. Ed è l'unico che non ha il gateway, devi andare su internet. Poi stacchi il cavo di uno,
4: non
0: e quindi non ha più connessione, e provi ad andare su internet.
5: Avete già salato?
0: Dovresti andare su internet con l'altro.
1: Con
0: e stacchi quello, stacchi quello di prima, dovresti andare su internet. Allora funziona adesso.
1: Non capisco.
5: Non
1: ho capito.
0: No, non abbiamo salato.
3: Quindi di nuovo mi sono perso.
0: Fatto c'è il capo del capo, capo puttana. Chiamo poi col suo di questa puttana leva. Chiamo tale, male, full piccolo function gol.
3: No, allora, l'altra prova che possiamo fare è. Sì. Questo lo chiudiamo per adesso, lo mettiamo da parte. Comunque è buono che per voi abbiamo trovato il cavetto.
4: Sì. Perlomeno.
0: Non so come si dice, ma che piacere, ma che piacere, ma in questo qui devi configurare però
1: dovevo configurare sì, se me lo puoi se lo facciamo.
5: Vabbè ragazzi, io vi saluto. Voglio lavorare.
3: Ok, stiamo chiudendo? Anzi, lo stai chiudendo?
1: Sì.
3: Va bene, il suo adattatore glielo lasciamo dentro. Appunto. Non penso che
4: sì,
3: ci servirà
4: sì.
3: Per l'altra.
4: No, no. Per l'altra forse sì.
3: E allora scippiamolo, va.
4: No, no, già si è staccato di più.
3: Ah, quindi è una cazzata.
4: Sì.
3: Ok. Chiudiamo o lo mettiamo là?
5: Comprando tutti.
4: Ecco, ora il coperchio è qui.
5: Ciao ragazzi.
3: Dove vai?
5: A lavorare.
3: Ciao.
5: Ciao.
0: Tu, che problema è?
3: Dai, rimani.
4: No, cosa?
3: Rimani,
1: stai andando a ruminare la pasta.
3: Poi, cioè, mangia, aspetta. Poi ti riposi un paio d'ore.
1: No, se mi riposo muoio.
3: Ma, è parti la sera, no.
0: Ciao.
1: Invece, tipo, mangio e me ne vado. Così giorno già luce.
3: Ma forse è contrario.
1: Poi di sera, la stanchezza, la nebbia.
3: Ma invece se quando sei a casa, perché non ti fai vedere un po' più spesso?
1: Perché non è che ti pare che sia vicinissimo,
3: No, ma puoi passare il fine settimana qua, posso aspettarti a casa.
1: Qualche volta si può fare, però
3: tranquillo.
1: Non è che è vicinissimo, soprattutto sto giro.
3: Veramente, tu fai...
1: faccio da bucchiere ormai. Cioè no, ormai, non lo so, per ora.
3: Bucchieri, c'è quel pezzo di specie di superstrada.
1: Allora, io l'ultima volta che ero venuto,
3: già
1: la rana, poi sono andato dritto e poi mi ho preso le curve della palazzola. Ora invece c'è una direzione. Perché forse.
3: Ma ti fanno andare Bucchieri?
1: Ma ti fanno entrare
3: no,
1: Bucchieri.
3: Ma è pazzesco, la Giardana.
1: Sì, perché c'è una strada per Bucchieri e poi arrivi nella strada con la Siracusa.
3: L'hanno bloccata perché?
1: Perché c'è.

0: sono venute massa.
1: Ora
0: il brutto tempo.
2: Ho fatto un bel po' di strada.
0: Una strada ora.
2: Come avete arrivato allora, questa massa? Pasta?
0: Qua.
3: Manuel, è sulla tavola.
4: Ho messo insieme la.
5: E nello script metti, fai un caso che dovrebbe essere tu a capire che cosa.
6: No,
5: perché se fai due
6: tempi in giù è tirare.
5: Allora nello script fai il file che ti sta mettendo il SQL, allora fai questa azione, se no non fai.
7: Ok.
8: Ma qua mancano delle viti oppure come cazzo è composto?
6: Non si è capito, era così con la
8: vista. Qua adesso come facciamo con l'alimentazione?
6: Ci vuole uno sdoppiatore da qualche parte.
8: Sdoppiatore forse ce l'ho io.
6: Altro sdoppiatore.
8: Costruito da me. Mega sdoppiatore, mi ero rotto i coglioni degli alimentatori con tre prese. Quindi mettiamo. A questo punto riproviamo quello slim, che è. Ma questo abbiamo detto che è un hard disk vuoto che si può installare sopra, anche se sinceramente non mi fiderei molto di questo. Ora te lo cerco io un hard disk. Ah, ciao!
5: Ciao, ci vediamo presto, spero. Yavos.
0: Ok, allora. Hai detto che loro vogliono partire sulle 3 e le 4, dopo magari facciamo. Devo mangiare.
5: Oh, qua c'è il sugo.
0: Ma intanto Paolo è già passato, non lo devo aspettare. Pensavo ci parlassimo di più, ma hai detto che mai si incontra qui.
8: Con chi? Con Messina?
0: Sì.
8: Sarebbe anche ora.
0: Finalmente, si incontra il 2 luglio, meglio
8: vedete. Oh, io porco. Io porco.
5: Dio porco,
6: visto che c'è qua dietro, non c'è bisogno qua, al finale o sì?
8: Non è detto. Quello sarà un'altra interfaccia secondo me.
6: No, siccome qui l'hard disk se lo prendeva da solo, però con questo cavetto,
0: forse è più qui. Per giocare questi giorni ve le riportiamo a breve.
8: Qual è il suo hard disk? L'hard disk è sì, devi chiedere a poeta.
0: Va bene.
8: Non è terminato.
6: E c'era solo questo. Attaccato.
8: Molto strano.
6: E funzionava. Meno che è chiuso.
8: Questa?
0: No, perché poi l'altro è metallo.
6: Queste sono queste tre cose.
8: Sì, quelli sono terminatori. E non ce ne vuole un altro poi sul disco. Allora, come hard disk scasi? Dov'è che abbiamo visto gli hard disk scasi? Nella scatola quella là.
2: C'è quello che
0: ma poi mi fai sapere Alex per l'SR come
5: se c'è tempo di fare qualcosa.
0: No, se c'è tempo, lo sai, ora proprio lo voglio provare.
2: Tu devi avere la copia della pressa in locale. Non mi sembra che ci sono le
5: tu devi lì, poi sono in vocale prima o dopo il comic. Però lì si tratta di comica, non si tratta di update, non c'è l'update in mezzo.
2: Sull'update, all'inizio bisogna dell'update.
5: Ma lì dovrebbe essere che viene a mano, cioè puoi fare uno script e lo segui proprio. Ma forse nel client, nell'SPN client c'è la possibilità di fare una cosa del genere, però io non lo so, perché l'autoclient io sto bene, non lo so. Cioè io lo so, però sono configurato. La stica te l'ho forse mancato, 300 mega però, non lo uso.
2: Poi ho visto che
6: non
2: la
6: pasta.
2: Cioè tu più via all'estero, allora facciamo un N, poi il città.
5: Sì, sì. guardi Google. Che cazzo, fammi vedere!
6: Sul server, non sul questo sul client. Sì.
7: Aspetta, ma la pasta l'hai assaggiata?
5: Tu l'hai
7: assaggiata? No, io non mi faccio testo perché io la mangio più.
6: Là in qualcosa c'era un altro sotto i nastri, c'era un altro disco.
8: Sotto quali nastri? Là. Casi?
6: Sì.
8: Ah, minchia! Solo che adesso qua questa pasta messa qua.
6: Il problema è questo. Non so, che veramente usa pochissimo.
5: Non so, a me sembra due. Il problema è che
7: non
5: è
7: stato usare l'ambiente di sviluppo web. Bisogna trovare una piattaforma che ci vanno molto male. Liberamente opera lo sviluppo. E queste cose qua.
6: Non lo so.
8: Primo è il senza sale.
7: Come giusto sale è questo? Il senza del senso poco
8: o pochissimo sale, praticamente senza per me.
7: Allora,
8: secondo no, vabbè, mi lascia fare loro. Ma i cuochi dove sono?
7: I cuochi li hanno messo Angelica, se n'è andato. No,
8: quindi porco lì. Puttana di Cristo. Registro e trademark. E mo quali sono? Figata.
9: Aspetta che sta passa.
8: Bello, nuovo
6: IBM.
8: È aggiunta IBM, vedo.
6: Nuovo top,
8: capito?
6: 456 mega.
8: Ah sì, c'è scritto? È stato di leggere in tutti i modi.
6: Grande, di te.
8: E questo suo invece era da? 425.
6: Quello che c'era qui. Sifo, non ricordo.
8: No, stavo pensando a un eventuale DD, capito? questo. E vaffanculo, gli mettiamo la stessa versione, vaffanculo. Però è triste.
6: No, questo è da 540. Ah. Niente. Niente di più.
8: Qua c'è un altro disco scasi da... Wow! No, questo è onesta.

0: Stai già provando direttamente? Ma se non abbiamo il video, cazzo proviamo?
1: E ora?
0: Allora, dobbiamo togliere sto terminale qui qua.
2: Vai.
1: La tastiera serve. Era l'unica che funzionava bene. Se no F1, F2, F3 non funziona.
2: Sì, ma vengo, non conviene bene tu. Se con quella pasta facciamo una schifo.
0: Infatti.
1: Ok. No.
0: Quest'hardware da dove cazzo viene? Cosa sono sti pezzi?
1: Allora, questo praticamente la mandava in crash quando andava a controllarla. Quello
0: Ah,
1: multiseriale.
0: Lo mandava in crash?
1: Sì, 888. E scienziato ha detto, tanto non ci serve, leviamo.
0: No, infatti non ci serve, hai ragione perfettamente. Aspetta, sarebbe bello parlare sul connettore e farla funzionare, però se la manda in crash può essere che è guasta di suo. Questo cos'è? Il plasticone?
1: Dove mettere l'hard disk, quello serve. Per bloccare poi l'hard disk.
0: Beh, fammi passare prima, perché sennò come cazzo facciamo?
2: Non ci sono questa pasta, tutti, no?
1: Tutti, sì.

0: Στο σκέρμο.
1: Tanto dice che è senza sale, sono poco sale, quindi sarà facendo due tipi, sarà una scossa nella
2: ruota.
1: Ora,
2: ma prendiamo questa cosa. Ho messo, devi fare te,
1: ho messo. Non c'è qua.
2: Aspetta, vediamo il
1: bruciato. Ah, ma è il loro spazio. Chi vuole il primo piatto di pasta? Veramente fame.
2: Formaggio, formaggio, questo deve formaggio.
1: Due formaggio, ottimo.
3: Ho fatto colazione alle 12:30. Che cazzo di fame devo avere?
1: Basta che mi sto bruciando le dita! Prendi la pasta, sbrigati! Mangia la letta, ahi sono posate. Ahi, cercate posate, cercate.
2: Grazie, grazie, grazie. Le guardate sono male.
4: Posso vedere un vecchio
2: video del mangiare?
4: Di chi è questo lauso? A questo di chi è questo lauso? Di qualcuno?
3: Credo che sia mio.
1: Not mai.
3: Perché?
4: Lo regali? Lo regali?
3: Lo vuoi? Ti serve?
4: Sì.
3: Costa 5 euro.
4: Tu l'hai comprato
2: qua? Sì, sì, sì. Ti
3: serve? È quello che si illumina?
1: Solo 5 euro.
4: Io ci stavo con la mano precisa.
1: Vai.
4: Ogni sera ci ho lavorato alla grande.
3: Fa un po' schifo.
2: Vai.
4: No, invece siccome io ne ho uno.
3: Quindi è tuo.
4: Ok.
3: Grazie. Stai riprovando?
4: Grazie.
5: Ma stiamo provando a installare sull'altro disco comunque.
3: Piccaccillo, piccaccillo.
1: Non l'aprire tutto.
3: E più che altro lo vuole per questioni anali.
1: Anali puder.
5: No, ma vengono da lavoro.
3: Signori, cosa fate qua?
1: Siamo
3: rispettosi. In fila per la pasta, minchia.
5: Se qualcuno vuole buttare la spazzatura, perché
1: è tutto maggio, no, no, no, no, no,
2: no,
5: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no,
4: no, no, no,
6: no, no, no, no, no, di merda.
4: Questa è la cosiddetta, come si chiamano? Il bomba dell'Etna.
1: Manuel, tu già hai mangiato, poi basta.
6: Ah,
1: tu basta, lo già mangiato.
6: Prima di passare, no, guai.
1: Fa schifo.
3: Allora non lo
1: è buonissimo. Tu hai tanta.
3: Ottima e abbondante.
1: C'è anche l'opzione coltello,
3: no, no, no.
4: Mi la guarda con Maggio?
1: Sì, con no. Maggio.
6: A me capita che fanno 2000. Ah, vi devo fare vedere un video se lo trovo su Chernobyl, dove ci vanno con un contatore di un pazzesco. C'è un americano che ci è andato e ha migliorato la ricorda. Però in tanti punti a Chernobyl la radioattività è più grande della nostra, è normale. Quindi ci si può vivere, fratelli. Le tecnologie del Chernobyl.
4: Io già mi sto cercando la donna del
6: Chernobyl. Ah sì, come l'hai visto quello della quello che su YouTube chiama
5: per formaggio? Sì.
6: La bomba che hanno trovato in qualità di 20 anni.
5: What? Ancora? No, buono.
3: Ah, ma è spicy.
5: Scusate,
2: qua.
5: Ah, ok.
1: Cosa vuoi? Cucchiaio, forchetto o coltello? Non c'è.
3: Ma che sta facendo questo?
5: Volevamo provare a installare con questo, ma non parte lo stesso da CD.
3: Ma lo vedo?
6: Porco schifo!
1: Per formaggio?
5: Ah, sì.
6: L'atmosfera che si genera la nuvola e dopo c'è...
1: No, aspetta, no, la nuvola è
6: mettete qua! Sì, le nuvole che vengono
3: pesate, una cosa... Chi è che deve avere ancora pasta?
6: No, pasta.
1: Parmigiano,
3: c'è un po' di parmigiano?
1: No, c'è una forchetta.
3: Un po' di
1: mangia questo.
6: Ma che vedete,
3: ce l'hai del figlio? Ma dai, uno che non funziona.
2: La pasta è finita, mi dispiace.
1: Formaggio? Sì.
3: Formaggio.
1: Ma no, potevo mettere faccia. Ma dove sei finito?
2: Giubile, complica.
3: Che fai? Lo centellini, butta!
5: Lo centellini, la pasta da dentro!
1: Sì, ma che le piatti c'è?
2: Le piatti c'è, là ci deve essere là.
1: Minchia, sono finiti i piatti!
2: No, vabbè, là ci sono ancora. Sì.
6: Vabbè, abbiamo capito, ciao. ZX Spectrum is alive.
3: Ti stai aspettando? Stai aspettando ancora? Non ti sei preso un cazzo di pasta?
1: No, io la sto dando agli altri.
6: Oh, non fai il boot neanche qua?
1: Tu la vuoi?
5: La pasta!
3: Sì.
5: La pasta!
1: Il formaggio!
3: Sì! Porco il Cristo! Uno e due,
1: grazie.
3: Beh, due è pieno però, non due mezzo.
1: Minchia, quanto il Cristo,
5: me lo Cristo.
1: Ancora?
3: Beh, insomma.
6: Ormai.
1: Chi è?
6: No, non lo so, in effetti... No, tranquillo, sai. Guarda, mi cerco una sedia.
5: Ho un cucciato l'altro, su CD, buttano.
6: Ma no, dai!
5: Devo fare due e mezzo.
3: Il cucchiaio me lo proi?
2: Thank you.
6: No, vabbè, ma non c'era bisogno. Dove sei finito?
5: Per me?
2: Wow.
6: Ah, che dolore di vivere.
2: Io ho il
6: io le ponere di farlo più cazzo a questo momento.
5: Ma se lo fa una cosa.
6: E vabbè, visto che meglio una ponera oggi che un meraki domani.
3: È un meraki
2: domani.
6: Insomma, come sono finita? Ma sta musica la vogliamo passare, non si capisce un cazzo. Come sono finanziati?
4: Sono uguali a...
6: Guarda la ponera, uguali. E allora qual è il problema?
3: Dati merda. Che
6: no, nessuno, sono uguali.
4: No, però, il problema delle ponera come le meraki è che l'altro chip è limitato a 11 megabyte al secondo. Fine.
6: Ah, è 802.11b come buttana?
4: Sì.
1: Chi manca ancora?
6: Sì,
1: chi è che ancora deve avere pasta?
2: Aspetta, prendi i piatti.
6: Quindi sostanzialmente è un ormai vecchio.
1: Quante piatti sono? Siamo solamente di te.
2: Sì.
1: Non sono di tasca?
2: No. Prendi solo di qua.
6: 11 mega e 802.11b. Cioè non va a 54, voglio dire. Sì, porco Dio, quello sta dicendo.
3: Megabitti.
4: No, megabyte.
6: Megabyte.
1: Allora, guarda, c'è la mia, io ne voglio pochissimo.
6: E poi comunque non puoi, non è open house, noi vogliamo
3: cioè niente, sostanzialmente.
6: No, cioè quello che stiamo facendo con Aaron.
3: Perché con Aaron stai, cioè stiamo parlando di
1: spostare
6: la scheda? Ma
1: ha
6: detto che consuma meno di tre parti.
3: E chi la progetta? Chi?
6: Aaron, Alba, Diego.
3: Anche la MIT c'è in mezzo?
6: Sì.
3: Ah, lo so tanto.
6: Perché vogliono fare un open hardware,
1: esatto. Sono rotti
6: in casa
1: per
2: lasciare.
1: Ah,
2: non
3: c'è
2: da
6: Anche perché la questione non era così,
3: come?
6: Non era così, ma 7 watt,
2: questo è il punto,
6: 5 volt,
1: sì, si è sbloccato, non è 5 minuti di panico perché non sapevo di sistemare,
3: non lo so,
6: con lo slamper
2: se lo sei conto da solo
1: più o meno
3: 5 watt 2 sono 10 watt.
2: Vabbè, ma in una casa alla fine non se ne fottono. Ma in una casa alla fine non se ne fottono.
6: Noi vogliamo la pasta, mi fanno giocare, poi davvero altro un cazzo,
2: no? No, no, ma quello...
6: solo per questo esperimento.
2: Quella che ti dico io, non è solo... Diciamo, alla fine gli utenti di una casa, che cazzo se ne fottono quando consumo un pannello? Giusto? Cioè, qua a passare che cazzo se ne fottono? No, lo sto dicendo, va! Non è... Vabbè. Sto dicendo alla... Cioè, solo di... a livello cosa.
3: Non c'entra un cazzo, sta dicendo che non è una cazzata quello che stai dicendo. Porco Dio. Oh.
2: Cioè, se mi...
6: Hai fatto l'algoritmo, già, vero?
3: No, niente, ti ho detto cercate, come lo so.
6: Fake algoritmo.
2: Tipo a palazzolo, cosa ce ne fotte se consumo 10 watt o 8 watt? A una giornata. Ma lo vuoi mettere fuori? Dove cazzo lo vuoi mettere?
3: No, perché se dobbiamo fare la rete sui monti, sui monti deve consumare il meno possibile. Perché va col pannellino.
2: Ma questo devi metterla fuori questa volta.
3: Certo. Sennò come cabli i punti.
2: Sì, ma prima non deve essere una vecchia. Una rete, cioè non deve essere quella. Una rete fissa con dei nodi particolari messi di, per fare questo match, vale. Devi mettere dei nodi, dei punti principali nei nodi.
3: E allora?
2: Cioè non è che ci metti le fonere per fare queste cose.
3: No, no, ci mettiamo il nostro hardware. Ma che porco Dio è?
6: Chi è?
7: Sei tu.
6: Ho dimenticato il rampo.
3: Studi.
2: Ma riesce a vendere l'albero?
3: Come si apre? No, io di solito stacco la batteria.
2: Alex, riesci a vendere l'albero a 20-25 euro? Tutte cose? No.
3: E me le sblocca? E dove cazzo è sblocca? Che tanto sblocca non c'è?
2: Sì, ma se viene qualcuno e dice ti ci metto l'hardware, ti regalo l'hardware,
6: ma non vorrei discutere
3: queste cose, non le riscrivo, non le riscrivo, le altre cose le riscrivo, ma il comando non l'avete messo?
6: Sì,
3: sì, è buonissimo,
6: non
3: c'è
2: un
3: tasto per spegni,
2: spegni,
3: ok.
2: Ma è tuo? Ma chi è? No, ma dammi, c'ha il crocchio gigante.
3: Ma questo l'ho lasciato con il suo computer. Sì, ma quello...
2: Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello... Quello...
6: E se mettiamo dei 386 con delle batterie di camion?
7: Mi ricordo adesso una cosa che pelavo nel camion. Che cosa era? La pentola grande, come c'è il pietro basso, non te lo ricordo. Qua, la grande.
6: Vede le schede wire del Pisa.
8: Pisa?
6: Basta fare.
2: Avete mangiato voi?
3: Grazie a chi l'ha cucinata comunque.
5: Buono, buono. Altro che panino.
2: Ancora ce n'è la pasta, ragazzi. Prendetelo.
5: Lo vuole il bis?
3: Nessuno?
5: Io ancora ce l'ho il settimana. Però lo vuole il bis?
2: Che mezza cosa? La mattina.
6: Collega odia. Ma chi è il tuo collega?
1: Quello che sta odiando.
2: No,
6: vai.
3: Ancora comunque.
6: Do you hate?
8: Ma se nessuno ne vuole io ancora.
5: Vai, vai, tanto c'è ancora un bel po'.
8: No, Pilu, tanto non te la dai.
6: Ma ora più cavallo è la profezia. Il settimo giorno installò ovunque.
2: E lì venne un tumore. Allora, viste tutte queste guerre sui sistemi Linux ormai, quale cazzo di sistema Linux usate?
9: Debian.
2: Debian. Cosa?
6: Ne sto parlando con un amico mio gay.
2: Ah. Ecco perché non capivo. Perché mi chiamo. Suca mia amica, usa bene. Chi
6: confici poi?
2: Un po' bene.
6: Chi sto
2: facendo?
6: Se chiuso lì.
2: Io non voglio andare. No, ancora ce n'è, perché se no devo pulire, devo fare.
6: Certo che c'è.
2: Penny
6: in grosso. Sempre c'è un clone. Ecco, devi
2: comprare
6: di Gamel. Subito.
2: Madonna mia,
6: pompino.
2: Ah,
6: era tuo. L'ho odiato,
8: abbiamo
6: buttato fuori, però quella abbiamo mangiato. Poi ci abbiamo
8: pisciato
6: dentro e abbiamo cacato. Ecco, lo sapevo.
8: Ma non spendi
2: chi
8: serve,
2: no. Come la cosa fa?
6: Guarda che certo, guarda, l'ha prenduto uno, figlio, si è illuminato tu.
8: No, io
6: guardo quello. Tu, tutti.
5: No, è il CD.
2: Armando, vuoi un po' di pasta, c'è?
5: No.
2: Faccio, sì, sì, mi dà questa soddisfazione.
9: Sta facendo il boot da CD?
5: Boot!
6: La pasta buona. Spettacolo.
5: No, è l'hard disk. Più del motore del tuo aereo.
9: Sicuramente. Molto più.
2: Come?
6: Sì, ci sono anche queste cose.
8: Basta, non ne voglio più, grazie. Mi piacere.
5: Ma in questo gioco si può evitare di fare il tempo?
8: No.
5: Di fare?
6: Io non l'ho capito come fare. C'è quello che sta là.
9: Vuol dire che questo gioco non fa sparare.
5: Devi sparare alle cose,
6: io
5: non
6: lo so. Ci sparo. E dopo?
9: Dopo quello muore.
5: Tu no, prendi la pistola e gli spari a quello,
6: devi fare anche al un certo capo. Per poter andare avanti,
5: sì.
6: negli altri training che ti permettono di, per esempio, di usare le armi da cecchino, di fare tante altre cose.
5: Sì, no, nelle prime non c'è più peggio, devi sparare. Finché non finisci tutti i proiettili, tutti. Oppure vai da dove da lui. Alcuni no, i primi devi usare tutti i proiettili.
6: Cioè chi attacca qua, veramente minchia, piove, porco Dio.
8: Mi piace che.
6: Sì, domani. Ah, niente, effettivamente così potevano beccarli alla grande.
8: Io?
6: Come dico per te? Il medico ha
8: ficcato il culo, sta di là. Vieni, va. Vai, siete il dito e te vedo.
5: Grazie.
6: No, non mi piace stare qua.
5: Ah, dimmi.
2: Allora, devo fare anche il caffè.
6: Non vuole buttare.
5: Cosa sei butta?
8: È una zuppa nera, quella che mi hai dato.
6: C'è andato un po' di tanto fino a quindi a me era quello.
5: Sono ammacchiato di.
2: Volevo capire una macchina di queste qua. Ma film.
7: Queste cazzine però sono piene. Posso svuotarla un attimo?
6: Sto figlio del campo non parte?
8: Appoggiati. Succhialo più.
6: Niente, ok. Costa 7 euro, io dirò mi viene.
5: Avete talmente voglia di farla partire che sareste disposti a spendere 7 euro?
6: Ah,
5: non vi capisco, non vi capisco. 7 euro.
8: Cosa dice là? Cos'è quella?
5: 256.
8: Cos'è Seasport System?
5: Sta partendo! Però non prende più di due dischi, più di un copo, ne ho messo uno solo e l'ha preso.
6: Che vuol dire uno solo?
5: Non posso. Solo lui, non ho messo l'hard disk, è partito.
8: Allora forse c'è conflitto di oppure sono entrambi terminati, oppure entrambi...
7: Non è riuscito a dire come sta accendendo i motori, ma devi venire, ci ricordo.
5: La B.
6: Allora, devo parlare col bambino. Great like a house.
2: Come?
6: Niente, grande guarda la casa.
2: Ma c'è sto benedetto caffè, un attimo.
6: No, io non lo...
2: Lo vuoi tu?
6: C'è una sola cola, una pezzi.
5: Butin? Sì, ma qui. Perché è una seccella?
6: Non lo so, forse perché si chiantò? Allora. Giusto?
2: Sì, ma non capire, aspetta così che io passo tranquillamente.
8: Ti stai installando il tuo conto?
3: Aspetta, ne vuole?
1: No, grazie. Questo è...
4: Tutti andranno a finire sul
1: buco. Acido cocco. Pezzi qua.
3: Allora.
5: No, no, è l'acqua. Poco fa mi sono spaventato anch'io. È l'acqua che apro.
1: Mica mi ha spaventato.
5: E ho detto, vai, finalmente si è rotto. E non... No, ok.
1: Mi stavo finendo guardando che fa anche che fa booting, però non ti accende mica la lampadina. Dovrebbe girare.
5: Girare gira, gira, ma di leggere. Può essere se è bruciato il led, no,
1: giusto giusto.
4: C'è qualcuno che ha esperienza e ho conoscenza di RFID?
3: Ha sentito tutto. Ho già sentito di fatto. Grande. Esperienza di?
4: RFID.
3: Io conosco una persona. Che si è fatto il lettore.
4: Si è fatto il lettore.
3: Sì.
4: Mi hanno chiesto una collaborazione per creare delle targhette che vanno sotto le opere d'arte e con i palmari da museo con tutti avvicini alla targhetta. Funk ti sopri tutte le info che ci sono sull'opera. E comunque dovrebbe far parte di una rete, chiamiamola RFID, così, dove non male tutte le opere sono comunque in rete. Tramite l'accesso RFID, perché io mi immagino un palmare, no?
3: Comunque dovrebbe stare dritto, perché è messo così, con la forza della gravità, distorce tutto.
4: Qui tu puoi avere sia
5: con... Proviamo con un altro cavetto sul locale.
4: Ma all'interno del museo.
1: Ma perché? Non basta,
4: basta già intanto quello tanto la
5: RFID. Comunque
1: la RFID e il palmare non ricordo tutte le informazioni, ma non è un attimo più vicino.
6: La mettono adesso anche poi sulle prostitute che ci sono sulla strada.
1: Sì. Sono le case
4: sulla borsetta. Mettono una targhetta sulla borsetta.
3: Di nuovo viene
6: la macchina bibita. Così non è disturbi, non è
1: vero. Non chiedere.
6: No, dicevo se non mi piace non la prendo neanche.
3: Cos'era? Una visca?
5: Di là, era una pistola!
1: Ah, nulla, lei ha fatto cadere.
3: Mi lu via di qua. Ah, minchia, certo. Mi raccomando, la Madonnina con la svastica, dov'è? Questa è da qualche parte in giro.
4: Cercavo pure io ieri.
1: Lucia, saluto.
3: Stai pulendo la cucina? Ora? Sei pazzo!
6: Saluto! Madonna!
5: Windows Mobile.
4: Mobile.
5: No. Come tutti questi cavi, no?
1: Siamo sicuri? Siamo sicuri?
3: Lampeggia quando legge?
5: Non ha lampeggiato per niente, però...
3: Ora si è fermato il cinema. Ma scusa, questo cavo non gli piace?
5: No. Sì, ora è proprio fermo.
3: Aspetta, aspetta, fallo continuare. Si è cambiato.
5: No, due sedute.
6: E questa è Otelia, quella che è lui.
1: Sì.
3: La nostra linea in questo momento?
1: Sì, è Otelia.
3: Noi abbiamo Otelia, sì.
6: Questa sarebbe la stessa.
3: Come? Non ho capito.
6: No, la stessa di banda.
10: Ma Otelia non è, perché questa è in Italia. Che c'entra Otelia con Unità?
11: Non c'entra un cazzo.
12: Che cazzo dici? No?
11: Rifresciati.
12: Rifresciati il film.
13: Sono tipo 8 bit, sono tipo Mario. Me lo aspettavo tutti, perché parlo su 8 bit, scorto da un deserto.
11: Comunque arriva, cioè, 0 ops.
10: Ok, ora metto io un po' di musica.
5: No, io lo... Quando sento sta voce...
10: Metterò un po' di musica.
5: No. Questo cavo non gli piace. No. No. Mi piace solo il suo.
12: Quello che è nell'altro.
5: Questo qui.
12: Ah, questo corpo è quello lì. Scusa, mia, se questo è così. Ci avete mai pensato che allora quell'artista dovrebbe essere terminando?
5: No, è terminato qui e qui.
10: Eh?
5: Non lo so. No, comunque non è terminato.
12: E allora se questo è terminato, con 10 è fuori terminatore, non vedo che due terminatori possono far male.
5: Infatti qui c'è lo doppio, come ho tolto
10: all'interno.
5: No, l'ho tolto da. Questo non è terminato.
10: Non
5: è terminato. Posso spazzare?
10: Sto parlando di recuperati da vecchi televisori. Porco Dio, che fate? Non ce l'ho, no, non me ne sono copiate perché non le ho più copiate.

0: Vediamo cosa solo? Di nuovo?
1: Vediamo se è un passo.
0: No, dai, che si fa male.
2: Scuccia!
0: Pronto! Ciao! Ah, brava, io sono qua al poetry. Sì. Vabbè, vai a casa allora. Va bene. Spegne pure. Sì, sto lavorando, sì. Va bene, ti penso. Va bene?
1: Sto forse venuto.
0: Va bene, ciao.
1: Ecco.
0: Ciao, ciao, ciao. Sta andando?
1: Sì.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao.
1: Sono
0: in che pazzesco.
2: È partito qualcosa.
0: E però sta andando avanti, dici?
1: Però la sto girando, anche se non si accende, ma non si accende quasi mai, anche prima.
0: E se noi l'hard disk glielo colleghiamo dopo?
1: Il cavo non ce l'ha, da dietro, da dietro che ce l'ha fatto quello fa.
0: Booting, di nuovo. Ma non è che questo boot lo fa sempre,
1: no.
0: In realtà non sta leggendo un cazzo dal disco?
1: No, prima diceva disco,
0: si sta ciclando.
1: Prima lo diceva. Mai l'ha fatto così, soprattutto in diagnostic mode. In diagnostic mode mai l'ha detto così. A meno che ora lo dobbiamo spostare in modalità normale.
0: Merda. Spostare?
1: In modalità normale, siamo in diagnostic.
2: Service.
1: In service, vabbè.
0: E per voi un po' di musica di riposo pomeridiano dedicata a poeta. Dedicata a poeta con tanto amore.
1: Odio infernale. Odio.
0: Ha caduto il microfono a terra, vabbè.
1: No, là sopra. Accanto a quello là. No, si è fermato là.
2: Ma lo fa?
1: Odio.
0: E sei fortunato perché si chiamò. Si è chiantato XMMS.
3: Col pensiero mio.
1: Cintel, proviamo a contarsi il coso, a metterlo in modalità normale.
2: Cerchi la chiave?
0: Il cazzaminchia.
2: Cerchi la chiave, questa è piccola, vero?
1: Sì.
0: La chiave. Però lì sopra.
2: Sopra.
0: Ciao.
1: Proviamo.
0: Ma così, brutal truth?
1: Sì.
0: E mo?
2: Aspetta.
0: Perfetto.
2: Dai. Oh Nicola!
0: Service, si fa butto da service.
1: Ah, e allora
0: l'installazione si fa da service.
1: Allora, inizia ma non.
0: Ah, ma si è piantato tutto X. Questo perché Cristo è un pig.
1: No, anche perché qui c'è un uomo per fare che doveva partire. Infatti rimarrà qua.
2: In tutte le maschere del mondo.
3: E non scrive Booty.
1: Sta ciclando.
3: E non scrive Booty.
1: No, perché Booty non mai l'ha scritto.
3: Non è una buona spiegazione.
1: Non ci sono.
0: Proviamo un altro lettore? Visto che è così.
3: Vis.
0: Merda.
3: Il BM.
1: Merda. deve andare alla prima schermata che dice, che prima fa una, mi pare dice proprio hard disk, varie informazioni sull'hard disk.
2: L'hard disk sì, è
1: no, tutto. Ora si spegne di nuovo appena si scrive.
2: Sono
1: prima si deve spegnere qui.
0: Cosa dici? Qua?
2: Sono
0: magari il drive a rogne, il media a rogne, il cavo a rogne, Cristo a rogne. Cristo rogna.

0: Ma cos'è il culo che ha perso la stp 5?
1: Lui. No, il suo... Sì, il suo checkpoint, ma è il suo cosa di Radio Madonna.
2: Ho messo il mio nominativo.
0: Sì,
2: non
0: dico, ma è la checkpoint che
2: non sì, sì, è quello là che c'è allippato là, che sta là. Lo puoi vedere là. Sai che fai là la questione di questo finestra? Ma fin qui sembra che stia leggendo, eh? Vi siete addentrati in territori oscuri e pericolosi. Non state usando un CD IBM, con un cablaggio IBM, con un disco IBM, con un tecnico IBM. I risultati possono essere imprevedibili. Nonché varia tantissimo tra una prova e l'altra solamente in base al tasso di umidità dell'aria e alla posizione delle stelle nel cielo, nonché in base all'umore del mio porco.
3: Comunque un po' meno schifoso, perché almeno lo dice, vabbè. Poi non lo fa, però si dice che...

0: 吗？
1: Non è che c'è la vostra cosa.
2: Non lo so. Sì, R4.

0: Bene.
1: Andrò a mettere le granfeci. Permesso? Ah, devi andare?
0: No, fecizza.
1: Devi espletare?
0: No, non fecizza.
1: Io fecizzerò, rendendo il bagno ovviamente inagibile.
0: Si è portato un libro, ragazzi, attenzione.
2: Le
3: porto
2: via,
3: dove sono?
2: Sì, c'è in
3: bagno.
2: Ah, in
3: bagno.
1: Però è
3: simile, sì,
1: vabbè, dopo lei.

0: 5 quando che stai...
1: Ci vuole che stai tra tutti voi. Tutti?
0: Usa RVM. Praticamente quello base è VM, poi lui c'ha il suo AVM di essere modificato e poi ne ha modificato uno per Sugas della chiamata RVM.
1: Ah, ok. Modifico. È una modifica generale. È una modifica generale.
0: Sì. No, perché sto UM è fatto proprio apposta e ognuno se lo personalizza come vuole. In questa compilazione.
1: Ok.
0: Cioè il file hack con tutte le impostazioni.
2: Se io cerco di metterlo.
0: Il binario c'è però non è personalizzato.
1: Non è che c'è Ubuntu dappertutto. Contaminato. Ubuntu è una distribuzione commerciale, dovete capirlo.
0: Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta a fare il DD.
1: DD?
0: Sì. Per il disco, quindi il disco c'è.
1: Il DD ha del CD-ROM?
0: Sì.
1: Il disco funziona.
0: Il disco sembrerebbe.
1: Sì, sì, ma io ho navigato un pochino. Nel disco
0: non vuol dire va io male sto
1: stai male se pensa al rischio
3: sì basta devi pensare a
0: se no al proprio se proprio va male si fa un DD del disco
3: si altro. Comincia a codare
0: no. Sono senza portali senza niente non fare
3: anche eventualmente quote
0: Alt ce la fa, no? Ancora non ce l'ho fatta.
4: Guarda, ma sto caffè, mica, ma sei dentro però? Ah, ora ti licenziamo.
3: Ah, vabbè.
4: Bruciato. Quanto tiriamo? 4 euro l'ora, 5 euro l'ora. Forse prendi una filippina.
0: Fai tu.
4: Ah, me ne accessori. Porca miseria. Poi
3: hai
4: detto che vuole il caffè,
3: più di
4: 2 ore qua.
3: Che massima la Filippina. Deve fargli vedere il tempo alla caffettina di salire il caffè.
4: Anche lui.
0: Non ho abbastanza memoria per poter codare la missione.
4: Se io chiedi.
0: Dimenticherei il
4: questo favore.
1: Però fa.
4: Le idee posso
0: mettere. Sì, quello sì.
3: Deve buttare sta caffettiera, no?
0: Quello sì.
3: No, una volta
0: c'è un problema in un coso però per l'università era un programma di sincronizzazione di processi e cose varie mentre ero al motorino tranquillo mi viene l'idea
1: per avere un incidente
0: no l'incidente no, fortunatamente no però così ti viene tranquillo perché mi è venuto non so perché
4: non pensa ad altre cose capito?
0: Sì.
4: Ma non si fa a puntare tutto, io lo dico.
5: Ma credo che non basterà.
3: Oddio.
1: No, lo usavano, dicevo, per suoneria nei telefoni di quel qua. Perché tu lo senti il professore, no?
6: No, mi sembrava qualcosa di più subliminale, come che so, le sigarette di cioccolata per i bambini, no? Perché questi poi ti aggiungo.
5: Dov'è? Avete rinunciato?
1: No, avete rinunciato. Il disco l'ha fatto.
5: Abbiamo rinunciato però. No, il disco l'ha copiato, quindi il disco è leggibile.
1: No, non volevo dire abbiamo rinunciato.
3: Non ci siamo capiti.
5: Perfetto, comunque ne abbiamo fatto una copia, cosa che andava fatta. E quindi
3: non volevo dire abbiamo. Avete.
5: No, copiamo.
3: Quando dico avete. Avete rinunciato.
5: Ok. Possiamo provare, vabbè, stiamo facendo partire sempre quello, a un certo punto va a far culo. Proviamo un altro drive? Li riprendiamo tutti a tappeto?
3: Sì, proviamo.
5: Perché a sto punto non so.
3: Forse ha bisogno di trasformare un pochino.
5: Ok.
3: A un'altra tensione, sì.
5: Minchia, dove l'hai trovato? Lo stavo cercando questo.
3: Era qui.
5: Porca troia.
3: Forse l'avevi trovato. E l'avevi messo a vista.
5: Quindi. 29.
3: Uno anche.
1: C'è qualcuno in bagno?
5: Era qui proprio a vista, che coglione.
3: Provo a sondare. Ok, ho copiato.
5: No, ci sono io, ma ci sono appena andato, quindi doto di maschera antigas.
7: Aspetta.
8: Ti metto uno di default.
5: C'è la finestra aperta, eh?
3: No, penso che molti più sono. A me tranquillamente uno o due di default. Non
5: ti c'è vita?
8: No, dimmi dove.
3: A me è uno.
1: L'altro.
3: Non è
0: Cosa?
7: No, no, non c'è nessuno c'è rischio, nessuno di niente.
1: Lo spooner.
7: Nicola, dov'è lo scolapasta con...
3: Là, non c'è dentro, da questa parte.
5: What's the problem?
7: Nella doccia? No.
0: No, ci sono questa... due piedini più piccoli.
3: Abbiamo pulito ieri in posto.
6: Grazie. C'era uno che aveva dei piedini strutturati.
0: Più rientrati, non entra bene.
6: Dei piedini di qua, un po' strutturati.
0: No, è quello era... quello era l'altro.
5: Forbicina sul tavolo là.
3: Forbicina. Gabriele quanto? Uno?
5: Sì, grazie. No, no, la forbicina quella microscopica.
6: Leva lo scotch. Asbesta alla forbicina.
5: Sul computer? No, non sul monitor, sul computer. Sotto la tastiera?
6: Sì. Grazie.
5: Cristo di merda.
3: Elisa, tu caffè?
1: Controllo subito, tu era qui dentro.
5: Con questo non ci riesco.
3: Non so come sembra male, boh.
5: No, no, comunque provo, usa la forza. Non è che lì c'ha una guida e non li fa entrare, no.
0: No, no, no.
6: Non
5: wow, grazie.
3: Crash, tu?
5: Il latte, dov'è il latte che era
3: la scuola? Uno
6: amaro.
5: Amaro. Sul tavolo il latte?
6: No, ma forse in frigorifero.
5: In frigorifero il latte? Wow.
0: Ah no, quasi.
6: Io non ci avevo pensato.
3: Subito tu come...
6: Uno.
1: Ora me ne prendo un altro.
6: Oh, me
3: l'ha
6: attaccato!
3: Sei sempre pezzi, coglioni! Troppo...
5: Che state a fare voi? Figli dello sclero.
6: Niente, ora...
5: Accendo?
6: Mi pianto un martello in testa, così ti passa.
5: Ok, stai appoggiando parti metalliche su parti metalliche, eh?
0: No.
5: No?
0: Tutti i figli. Ok, io sopra i figli.
3: Per me è per...
5: Va bene, io lo rilesso.
3: Uno.
5: Yes. Ma tanto non abbiamo visto i disc case
0: no, l'ho copiati uguale a quell'altro perché è preciso
3: e questa è quella mano di Crash.
5: Ma era un pioniere quell'altro non fare neanche marcato Pilu, via di qua
3: uno
0: cioè, preciso via di qui ma cambia davanti e basta.
3: Voleva due kingdom di tutti no, sai tu
0: si spegne Pilu, ora
5: via butto. Di qua come si spegne?
0: Si spegne il monitor lì e ora dovrebbe riaccendersi con la cosa del blu. Non si riaccende. Può girare il giro.
5: Ma quello è il masterizzatore?
0: No, è l'altro masterizzatore. Questo dovrebbe essere lettore tempo.
3: Certo, sotto piante due?
1: Sì.
3: Mango, sotto tu vuoi il caffè?
0: Sì.
3: Uno?
0: Sì, uno. 260 o 262?
6: Grazie, poeta!
3: Prego, amico.
6: Perché senza di te saremmo costretti a pagare la polacca.
0: Non mi sa di niente.
5: No.
0: Questo è anche...
5: 262.
6: No.
5: Che poi?
0: 262 che dice? Dovrebbe essere... Di sicuro sarà lettura... Qualcosa o no?
6: Nessuna tastiera è collegata alla
3: realtà. Zanna, Zanna, avevano avuto il
6: fatto... Verificare la presenza di fusibili.
5: Fusibili?
0: La tastiera è attaccata.
6: Ce l'ha con la tastiera. Oddio, la registrazione di inizializzazione difettosa sull'unità disco.
0: Ah, è questo, sarà. Unità disco che non trovo.
6: Il livello è visibile nella... Ah, me lo passi
3: nel bicchiere del caffè.
0: Aspetta, resettiamo. Tolto il mouse, ho toccato un po' la tastiera, non c'è la tappa.
9: Ma questo è un po' più brutto.
0: Sì. Poi lo si dovrebbe spegnere e riaccendere con la scritta BTV. Ma un'altra volta ha fatto così. Qua si spegne, poi si fa due nuovi.
5: Dov'è quel CD con lo sticchio?
0: Ma che è? No.
7: No, qua, qua, stavo questo. Seguendo. No.
5: Meglio.
0: Forse questo anche bu. Non lo so.
7: Dove è poco il caffè però?
0: Sì. L'ho dato a te, sì, sì, a lui e sì, a scienziato. Sì, il CD-ROM di
5: Omniscienza.
10: Me lo togli dalle mani.
0: 256 stessa cosa.
5: Sì, non Omniscienza.
9: Era quello di realizzazione. In modo service da Ethernet.
0: Perché la Ethernet? Ah, però la sta controllando la Ethernet allora.
9: Non voglia.
0: Horse. Beh, 291 sta leggendo. 260.
9: 262.
0: Lì perché non.
5: Sempre quello.
0: Prego.
9: C'è una tastiera
0: o col disco.
9: Registrazione di inizializzazione di piuttosto
11: solo a macchina.
0: Non riesce a fare inizializzazione.
9: Ma il disco dov'è? Ah, è solo quello? Come mai?
0: Perché se no non faceva niente, invece così dall'altro ha fatto almeno l'inizio del boot e basta.
9: E basta.
0: Diceva booting, CD-ROM, poi cose, e poi fermo. No, niente.
10: No, vabbè, è una comodo usare la stessa cosa qua in 27.0, quello che quando valgheremo 0.7 lo rimane.
5: No, non è un problema di.
7: Perché una sigaretta?
10: 40 o 80 colonne. Io ci vado.
0: 262 sta fermo qui.
9: Mi piace.
0: Nessuna tastiera è collegata alla relativa porta del sistema, no. Cioè, verificare la presenza dei fusibili nel planar fusi o di una registrazione di inizializzazione difettosa sull'unità disco.
10: Invece la facciamo.
9: Come fai a verificare l'inizializzazione difettosa sull'unità disco?
5: Cioè, non funziona.
0: Sarà non riesce a farlo, niente. Forse non riesce a inizializzare la
9: quello CD. Che, sì, quello è quello che c'era.
0: Non c'è niente, sì.
9: 06.
10: Ma
9: sta 200 BT.
0: Non la fa.
9: No?
0: Sì. Ah, non fa più.
9: Lo sta facendo?
0: No, l'ha fatto del CD.
9: Del CD nel.
0: Nel portatile, l'ha
9: fatto. Ah, per vedere la copia.
0: Se nel frattempo una copia.
9: In un emulatore?
0: No, con il disco.
9: Dico, poi lo fa già per funzionare un emulatore? Beh, certo.
0: No, se non riusciva a leggerlo, non si faceva il CD.
9: Ma dall'hard disk che funzionava l'altro disco?
0: Era un hard disk, sono tutti più piccoli, non possiamo fare. Non mi pare abbia trovato un hard disk funzionante più grande di un hard disk.
9: Ci vorrebbe un Rhino che fa prendere i due hard disk e considerare come un solo hard disk.
0: Era molto più
7: bello là. Sto
10: raffreddando anche.
5: Basta. Allora, dov'è questo cazzo di CD? Quello con la fessura.
0: Scienziato.
5: Pulire la lentina. Cioè,
0: questo.
10: Io poco fa ti dicevo, lo vuoi? Non
0: io ero collegato al.
5: Ok. un cacciavite rosa croce, c'è? Ho portato di meno?
9: No, posso fare. Non è la busta, non la posso.
5: Quello non è rosa croce?
9: No.
0: Colino.
5: Ah, ma guarda, va bene.
9: Va bene.
0: No, questo è nuovo.
5: Troppo grande. Che dovrebbe essere uno così, con questo qua giallo, però a croce. Ce ne dovrebbero essere due. Allora, adesso aspetteremo la pulizia.
9: Applicazione. Giochi.
5: Il problema è. Ci sarebbe un cotton suca fioc. Uno scrotton fioc.
9: In alto a sinistra cos'è? Non so come si chiama.
5: In alto a sinistra?
0: No, no, diceva.
5: Si chiama Jesus.
9: No, lo è, come si chiama?
5: Un fazzolettino. Un pozzo di un pezzo di carta di del cazzo. Va.
11: Dove io nero
5: sbianciato
11: con la punta nel mare.
9: Che ti sto dicendo?
5: Cristo sapone.
9: Era lì, faglielo vedere, così lo farò passare anche lui.
0: Bocca. Ma perché c'è la lingua?
9: È perché è Ubuntu merda, no?
0: Applicazioni non apre niente.
9: Vabbè, si è bloccato il computer.
5: Ok, ho appena masturbato la dentina. E mo?
0: Alla fine mi sono dovuto alzare.
5: Non funzionerà più un cazzo, io lo so.
9: Ti leggo un po' di come sono il catalogo di numero drive.
5: Ma io alla lentina gli ho dato una masturbata così. Violento. Anzi, questo è facile da pulire. Non ho neanche perso le viti, per ora. C'è sempre tempo. Una sicuramente mi schizzerà dietro il PDP 11.
9: È rinato, è risolto, si sono comprati in mare.
5: Vita è ovviamente fondamentale per l'assetto del CD1.
9: Penso proprio una bomba. Non hanno riciclato il nome, vabbè. Però peccato che non hanno riciclato i progetti dell'amico, per esempio, per il mio fratello. Ma il progetto di quello di un bello, secondo me, non è un cazzo.
0: Non è molto tempo,
9: figlio della luce, cioè, ormai creare un'altra cosa che non è più compatibile con le cose vecchie.
0: Beh, no.
9: Ma lì
0: Vado a offerta libera, ragazzi.
5: Via, Pilu, via! Vieni qui!
3: C'era, cioè, questo numero di 16 euro questa cosa. Basta, ho fatto quello che volevo. Cosa
12: che potevi caricare la ROM del film?
13: Sono sulle 10
3: euro. 16
13: euro.
14: Il problema è stato non riuscire a fare una buona campagna pubblicitaria. E poi quel periodo sono delle mie console. È stato quello che ha ammazzato il mercato di me.
12: Perché Amiga veniva vista come cosa per giocare, non visto come un gioco. Non hanno potuto fare vedere che era un computer così.
14: Tra l'altro ci vorrei fare un sacco di belle cose per gli anni, non era soltanto un gioco per
5: giocare. Sì, sì, no, sì. 256 Ethernet.
0: Sì. Ora ci sta un po' e poi dovrebbe andare avanti.
5: Porco di Dio!
12: Amen.
3: Quando spostava.
0: Guarda. Ecco, ha cambiato. Del 60. Del 62.
5: Del 60 dice information is being displayed on the system console. Il cazzo di Dio.
14: Io non lo so
5: che 262 keyboard not detected. 262 è tastiera non riconosciuta, eh?
0: Sì, ma è attaccato.
12: Forse sta schiacciando il tasto.
0: No. Ma anche poco fa. Però dice tastiera non riconosciuta o disco.
14: Io quando ho il PC, come si
5: fa? È sicuro che è sul connettore giusto la tastiera?
0: Sì, la K.
12: Fasto. Il comando fasto nel computer, il computer è 2 MHz. 2 MHz.
0: Cioè, siccome c'ha attacco un po' sminchiato.
5: Come l'attacco sminchiato?
0: Sì, ci manca il
12: coso al
0: centro. Al centro
5: il piatto sopra.
0: Ah, il piatto sopra, è più giusto.
5: Ma questo che cazzo è?
0: Sì, infatti c'è. Qui mettiamo.
12: Dove lo fa funzionare a un mega?
5: Ora 2.19, hai resettato?
0: Sì.
5: Ah, ecco perché, porco Dio. Sì, 5 minuti.
14: Non è
5: un problema.
14: Tu sei
5: un
14: fresco, hai dormito
5: 48
14: ore.
5: Questi non
14: li
5: ha dati, non dati.
14: Sì, alle 2.
0: Sì.
14: Sei svegliato alle 11.
0: No, alle 9 o
14: alle
0: 11.
14: Sono ancora
0: tantissimo.
12: Il minimo perché consumo così tanto.
3: Ma questo è giusto per programmare, no, non c'è la fisca.
13: No, bisogna bisogna contribuire per la spesa del
0: banco. Sembra tastiera. Se non è che ho messo questo cavo al contrario, c'ha un verso.
5: Cioè, quale cavo?
0: Questo qui, quello che era qua, là, è viceversa. Ha qualcosa in particolare, tipo la chiusura.
5: Non lo sai tu?
14: Non è una cazzottina.
12: Sì, un maestro.